0: oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
1: Ok, apriamo la nostra Bibbia in Giovanni capitolo 2 e vogliamo leggere da versetto 1 a versetto 12. E tre giorni dopo si fecero le nozze in Cana di Galilea e la madre di Gesù si trovava là. E anche Gesù fu invitato alle nozze con i suoi discepoli. Ed essendo venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. Gesù gli disse: che cosa c'è tra te e me, o donna? L'ora mia non è ancora venuta. Sua madre disse ai servi: fate tutto quello che egli vi dirà. Or c'erano là sei recipienti di pietra usati per la purificazione dei giudei, che contenevano 2 o 3 misure ciascuno. Gesù disse allora: riempite di acqua i recipienti, ed essi li riempirono fino all'orlo. Poi disse a loro: ora tingete e portate al maestro della festa, ed essi gliene portarono. E come il maestro della festa assaggiò l'acqua mutato in vino, or egli non sapeva da dove veniva quel vino, ma ben lo sapevano i servi che l'avevano attinto l'acqua, il maestro della festa chiamò lo sposo e disse: ogni uomo presenta all'inizio il vino migliore, e dopo che è invitato hanno copiosamente bevuto, il meno buono. Tu invece hai conservato il buon vino fino ad ora. Gesù fece questo inizio dei segni in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria, e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo egli discese a Capernaum con sua madre, i suoi fratelli, i suoi discepoli, ed essi rimasero lì pochi giorni. Vogliamo pregare. Signore, grazie che quando tu vieni alla nostra festa, tu cambia una disgrazia, tu cambia il vuoto in gioia. E Signore, questa mattina vogliamo presentarti Domenico, che si è fatto male in questa settimana al lavoro, ha rotto il braccio. Padre, che anche lì, in questa disgrazia, Signore, lui scoprirà la tua presenza. Signore, che tu possa toccarlo anche in questo momento, che possa sperimentare la tua vicinanza, il tuo amore. Grazie per l'opera che stai facendo nella sua vita, nella sua famiglia, in ognuno di noi. E Signore, noi ti chiediamo, se c'è qualcuno presente questa mattina che non ha sperimentato questa nuova gioia che solo tu ci puoi dare, che questa sarà la mattina in cui conosceranno che tu sei l'unico vero Dio. Nel nome di Gesù. Amen. Allora, questa storia sicuramente conosciamo tutti quanti. Il primo miracolo che l'Apostolo Giovanni ricorda nel suo Vangelo è molto interessante, che Giovanni, il primo miracolo che lui ricorda nel suo Vangelo accade ad un matrimonio. E l'ultimo miracolo che viene registrato in questo Vangelo, indovinate dove accade? In un funerale. La risuscitazione di Lazzaro. Si può dire risuscitazione? No, vabbè, avete capito. Vedi, 10 giorni a casa, scordo tutto, anche come parlare. La resurrezione di Lazzaro. Questa storia, come tutte le storie che vengono scritte da Giovanni, ha una verità spirituale indietro. No, questo cambiare, questo mutare l'acqua nel vino. E come abbiamo letto, no, Maria, non sappiamo se era un matrimonio di parenti. In ogni probabilità non era una famiglia benestante, perché chiaramente vediamo che il vino è finito. Quindi una famiglia che non aveva grandi risorse. secondo le scritte dei rabbinici, l'unica più grande figuraccia che un ebreo poteva fare nella vita di mancare il cibo in matrimonio era mancare il vino. E in alcuni scritti addirittura famiglie venivano multate se mancava cibo e vino al loro matrimonio. Era la più grande figuraccia che uno poteva fare nella cultura ebraica. Anche qui in Italia, no, i matrimoni sono molto importanti, no, grande festa. Io ho visto che tanti genitori italiani risparmiano per tutta la vita. Per quel giorno, specialmente la figlia, se hanno solo una figlia, quando la figlia si deve sposare. Tanti anni fa era un matrimonio a Roma e addirittura il padre è andato in banca e ha preso un prestito, no? Di allora 20 milioni, 10 mila euro, e sto parlando di 20 anni fa, quindi erano tanti soldi, 20 milioni di euro per fare una grande festa per sua figlia. Si è indebitato, no, per chissà quanti anni, solo per un giorno. Per me era un grande spreco, perché poi, sai, dopo il terzo o quarto piatto, tutti hanno la pancia così, ma loro continuavano a portare cibo. E... comunque, il matrimonio nella cultura ebraica era ancora più un avvenimento grande, durava parecchi giorni. E quindi mancare il vino era una brutta figuraccia. E di nuovo non sappiamo se erano parenti, ma chiaramente Maria in qualche modo era coinvolta, non era solo un ospite qualunque, ma lei magari era un'amica intima della famiglia, e quindi lei è venuta a sapere che il vino è venuto a mancare. Maria, sapendo che Gesù è il figlio di Dio, sapendo che lui ha potere soprannaturale, presenta lui questo problema. E secondo me il simbolo in questa storia di questi vasi di vino vuoto per noi è il fatto che il mondo, tutto quello che il mondo ha di offrirci, alla fine ci lascerà vuoto. Tutto il denaro nel mondo, ieri sera guardavo un programma televisivo riguardo Marco Antonio e Cleopatra, no? Sicuramente voi conoscete meglio di me la storia di... E si parlava di questo fatto che l'amore che Marco Antonio aveva per Cleopatra era così grande che alla fine lui divideva il regno, cioè l'impero romano, con Ottaviano, e per suo amore per Cleopatra lui era disposto in un certo senso di abbandonare questa cosa. E ci fa capire che avendo tutto il potere e tutta la ricchezza nel mondo non è quello che rende felice un uomo. E magari molti di noi sappiamo, no? Abbiamo provato tante cose nella vita, come quella donna che aveva l'infermità per 12 anni, aveva speso tutti i suoi soldi, provato tutto quello che i medici potevano dare, e alla fine erano finiti i suoi soldi, e poi lei va a Gesù. Nella mia vita è stato così. Io ho provato la vita di discoteca, di droga, di alcol, di donne, di soldi, perché ne ho tanti, e alla fine tutte quelle cose mi hanno lasciato vuoto. E io solo a 19 anni, adesso guardando indietro, perché ho quasi 50, guardo un 19 anni e dico: un bambino. Ma io all'età di 19 anni ormai per me la vita non aveva più senso. Io ero arrivato al punto di contemplare anche il suicidio, perché ho provato tutto quello che questo mondo ha da offrire, veramente. Mio padre era ricco, io vengo da una famiglia molto benestante. E quindi tutto il lusso, tutto quello che questo mondo, le vacanze in Hawaii, vacanze in posti, no? Alberghi 5 stelle, io ho fatto tutte queste cose. Ma a 19 anni ho detto, ma nessuna di queste cose veramente ha riempito il vuoto nella mia vita. E quindi anche questi vasi sono una figura della vita senza Dio, è vuota. È una figuraccia, è una brutta fine. E tutto quello che il mondo ha di offrirci ci lascerà vuoto, ma in questa storia vedremo che Gesù è l'unico in grado di prendere una vita vuota e riempirlo con la sua gioia, di riempirlo con la sua vita. Quindi Maria viene da Gesù, presenta questo problema. Essendo venuto a mancare il vino, versetto 3, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. E Gesù gli disse: che cosa c'è tra te e me, o donna? L'ora mia non è ancora venuta. Non sembra una risposta di Gesù molto, non voglio dire che è mancato di rispetto verso sua madre, perché questo sarebbe disubbidire la parola di Dio, perché la parola di Dio cosa dice riguardo il madre e padre? Di onorare tuo madre e padre. E quindi Gesù nel chiamarla donna non era tipo un'offesa che magari in Italia sarebbe, no? Che tu chiami tua mamma donna, no? Ma quello che Gesù stava dicendo a Maria era: perché mi stai coinvolgendo in questa cosa? La mia ora non è ancora venuta. E questo voglio soffermare solo un minuto qua, perché è un passo che ha dell'implicazione profondissima. Diverse volte nel Vangelo di Giovanni Gesù usa questa frase: la mia ora, la sua ora. Quando lui nel giardino di Getsemani parla con i suoi discepoli, no, prima di andare in croce, lui dichiara: la mia ora è arrivata, perché il suo destino era di morire in croce per i nostri peccati. Ma qui il Signore ci rivela che, no, lui aveva in un certo senso un piano prestabilito dal Padre, e lui sta dicendo a Maria: mamma, donna, perché mi coinvolgi in questa cosa? Perché non è ancora il momento in cui io devo cominciare a fare i miracoli. Ed è interessante e profondo, perché da questo passo comprendiamo che noi umani possiamo cambiare il sovrano piano di Dio. Chiaramente il grande piano di Dio si adempierà, no? Tutto quello che Dio ha dichiarato nella sua parola si avverrà. Ma Gesù sta dicendo a Maria: oggi non è il momento che il Padre ha stabilito che io devo fare un primo miracolo. Gesù ha fatto il primo miracolo stesso? Sì. E quindi in un certo senso noi possiamo avere un'influenza. Nel secondo libro di Pietro, capitolo 3, versetto 12, in secondo Pietro 3, leggiamo nel versetto 10, qui Pietro sta parlando della fine dei tempi, del rapimento della Chiesa e poi la grande tribolazione, il ritorno di Gesù per distruggere l'Anticristo. Ora il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, e gli elementi si dissolveranno consumate dal calore, e la terra e le opere che sono in essa saranno arse. Poiché dunque tutte queste cose devono essere distrutte, Come non dovreste voi essere persone di santa condotta e di pietà? Mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, a motivo del quale i cieli infuocati si dissolveranno e elementi consumati del colore si fonderanno. Allora, noi sappiamo di Ebrei capitolo 1 che Gesù mantiene anche gli atomi dell'universo insieme per la potenza della sua parola. Molti suppongono che dopo il millennio, no, quando Satana sarà legato per sempre, la Bibbia dice che la terra sarà consumata, e chiaramente Pietro sta parlando di questo momento, e alcuni suppongono che in quel momento Gesù, che mantiene l'universo insieme, gli atomi, per la potenza della sua parola, dirà, no, lascerà che non si mantengano insieme. E ci sarà questa reazione, questa fusione nucleare. Comunque, la cosa interessante qui in versetto 12, che Pietro dichiara che noi possiamo affrettare il ritorno di Gesù. Che non è in un certo senso prestabilito. E qui entriamo in discorsi molto profondi che non c'è tempo questa mattina. Però lui dice, voi potete, mentre aspettate, voi potete affrettare, venirlo più in fretta. Qualcuno ha un'idea come possiamo affrettare il ritorno di Gesù? Pregando, certamente. Perché Gesù ha detto, pregate che il padrone della raccolta spinga operai nella sua messa. Pregando e qualcos'altro? Predicando il Vangelo. Gesù nel Vangelo di Matteo 24:14 dice, e questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo come testimonianza a tutte le nazioni e poi la fine verrà. Ma è forte questo fatto che noi come Chiesa possiamo influenzare, no? Tante volte noi diciamo, Signore, torna presto, ma stiamo predicando il Vangelo? E tornando al Vangelo di Giovanni, capitolo 2, Gesù dichiara a Maria che in questo piano sovrano di Dio non è questo momento che io devo fare il primo miracolo, ma lo farò, ti concederò questa cosa. E quindi Maria in versetto 5 dice, sua madre disse ai servi, fate tutto quello che egli vi dirà. Allora anche qui mi devo fermare un secondo, perché noi viviamo nella nazione in cui Maria viene adorato in modo paragonabile a Gesù Cristo. Siete d'accordo? No? Anche il Papa precedente e questo che c'è ora hanno usato spesse volte la frase che Maria è co-redentrice, che in un certo senso Maria è collaboratore pieno con Gesù nella nostra salvezza. Allora questa è una dottrina di uomini perché la Bibbia non ne parla proprio per niente. Anzi Maria, se vogliamo guardare, lei ha un parte piccolissimo nella parola di Dio. Maria parla solo 4 volte nella Bibbia. Tre volte nel Vangelo di Luca, il Magnificat, quando lei alza questo preghiera di lode, quando Gabriele fa l'annuncio che lei sarà la mamma del Messia. La seconda volta, sempre in capitolo 1 di Luca, quando lei parla, quando lei racconta a sua cugina Elisabetta quello che è accaduto. La terza volta è quando Gesù, ricordate, avevo 12 anni, sono andato a Gerusalemme per la festa, e nella carovana Maria e Giuseppe, dove è Gesù, no? E un po' riprendono Gesù: ma dove sei stato? E Gesù ha detto a Maria e Giuseppe: non sapevi che io dovevo essere, no, fare le cose del mio padre? E questa è la quarta volta che Maria parla nella Bibbia. Qui in versetto 5 è l'unico comandamento che Maria fa nella Bibbia. E quindi io sono d'accordo quando dice dobbiamo ubbidire Maria. Perché Maria, l'unico comandamento che lei ci ha fatto, fate tutto quello che egli vi dirà. Tante volte noi siamo accusati che noi non crediamo nei santi, avete mai sentito questo, no? Ma voi protestanti evangelici non credete nei santi? Sì che lo crediamo. Crediamo che Maria, che Giuseppe, che Pietro, che Giovanni erano santi, ma crediamo che anche noi siamo santi. Santo è solo uno vero credente in Cristo. Paolo, scrivendo ai Corinzi, dice: ai santi che sono a Corinto e a tutti quelli in ogni luogo che il Signore chiamerà. La Bibbia dichiara che tutti i veri credenti sono santi, non per opere che abbiamo fatto noi, ma per quello che Gesù ha fatto per noi. Nel Vangelo di Luca, capitolo 8, non dovete andare là, sicuramente conoscete la storia, quando una grande folla circondava Gesù, e la gente lì dice: Gesù, tua madre e i tuoi fratelli ti aspettano fuori. Ricordate quella storia? Ricordate anche la risposta di Gesù? Il mio madre e i miei fratelli sono coloro che odono la parola di Dio e la mettono in pratica. Più avanti, sempre nel Vangelo di Luca, capitolo 11, alcune donne dicono: beato è la donna nel grembo che ti ha portato e il seno che ti ha dato da mangiare, no? Questa è la versione di Craig della Bibbia. E anche lì, come ha risposto il nostro Signore, no? Già nel Vangelo volevano innalzare Maria, già volevano fare di lei un idolo. Beato Maria, perché lei ti ha portato in grembo, che lei ti ha allattato. Cosa ha risposto Gesù? La stessa risposta che ha dato prima: beati sono coloro che odono la parola di Dio e lo fanno. Quindi se vogliamo onorare Maria con la nostra vita e ubbidire l'unico comandamento che lei ha dato, dobbiamo fare tutto quello che Gesù ci dice di fare. Questo renderà felice Maria. E quindi questi servi prendono questi contenitori, che erano contenitori grandi, circa 80 litri, questi per sé. Questi servi sono ubbidienti. E anche qui è importante per noi credenti, tante volte noi non possiamo fare un miracolo, no? Chi di noi è capace di cambiare la vita di un'altra persona? Chi di noi, no, possiamo far nascere di nuovo un altro essere umano? Nessuno di noi, ma noi possiamo portarli da Gesù. E tante volte il Signore non chiede grandi cose da noi, Lui chiede semplice, piccola ubbidienza nelle piccole cose. Di portare i vasi, di riempirli di acqua. Tante volte Dio ci chiede di fare quello che noi possiamo fare, e quando siamo ubbidienti, Dio fa un miracolo. Tu hai situazioni nella tua vita, magari nella vita delle persone che ti circondano, E tu non puoi risolvere i problemi di quelle persone, ma tu li puoi portare da Cristo perché Lui li può risolvere. Quindi riempiono questi vasi di acqua. Versetto 9, e come il maestro della festa assaggiò l'acqua mutato in vino, e io non sapevo da dove venisse quel vino, ma ben lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, il maestro della festa chiamò lo sposo. Anche qui è molto bello perché il primo miracolo di Gesù era un miracolo in segreto. Era una cosa intima. Che quei servi, no? Che Gesù, Maria, forse i suoi discepoli, e quei servi sapevano, tutta l'altra gente della festa, magari anche lo sposo e la sposa, non sapevano che cosa era accaduto nella cucina. E io credo fermamente che anche questa mattina lo Spirito Santo sta lavorando nella tua vita, sta facendo un'opera segreta che è fra te e fra Lui. Nella nostra comunità noi non vogliamo mettere pressione sulla gente di battezzarsi nell'acqua o di fare una professione di fede, perché siamo convinti che l'opera dello Spirito Santo bisogna lasciare ai suoi tempi. Io sono stato in ambienti dove magari una persona nuova che veniva in chiesa subito, tu devi pregare questa preghiera e tu ti devi battezzare in acqua per dare testimonianza della tua fede in Gesù. E non hanno lasciato nella vita di quella persona maturare questa decisione. Perché è una cosa intima fra noi e fra Dio. E quindi questo maestro della festa beve il vino, in versetto 10, ogni uomo presenta all'inizio del vino migliore e dopo gli invitati hanno copiosamente bevuto il meno buono. Allora chi prima di conoscere Gesù, no, ciucava, no, beveva tanto, subito capisci cosa vuol dire, giusto? Anche io prima di conoscere il Signore, quando facevamo delle feste in America, no, prima la buona birra o il buon vino, quando tutti erano mezzo brilli, si tirava fuori, no, il vino in cartone o la birra che costava pochi soldi, perché ormai la gente era mezzo fuso e quindi non sapevano neanche la differenza. E questo dice, di solito, no, il primo vino, e poi quando la gente, no, si porta fuori quello che sono pillole e acqua e alcol. Invece lui dice, tu hai conservato il migliore per la fine della festa. E anche questo è forte perché questo cambiare l'acqua in vino è una figura del nuovo patto, dell'opera intera che Gesù ha fatto per noi. Girate sempre nel Vangelo di Giovanni capitolo 1, versetto 17. Poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venuti per mezzo di Gesù Cristo. E qui Giovanni fa questo paragone. Mosè che rappresentava il Vecchio Testamento, la legge, no? Non fare questo, non fare quello, fai questo, fai quell'altro. Mosè ha portato la legge, ma la grazia. Voi sapete che la grazia è il favore immeritato di Dio. Noi non meritiamo questo favore di Dio, è immeritato. Non possiamo fare niente per guadagnarlo. Nessun atto religioso. Possiamo solo riceverlo. Gesù ha portato la grazia e la verità. E questo nuovo vino rappresenta un nuovo patto, questo nuovo modo di fare di Dio. Paolo nel libro di Galati chiaramente dice che la legge non è venuta per perfezionare l'uomo o per rendere accettato davanti a Dio l'uomo, al contrario, per condannare l'uomo. No, la legge dice non commettere adulterio, e Gesù ha detto: io vi dico, se tu solo guardi una donna per appetirla, hai commesso adulterio. La legge dice non portare falsa testimonianza, quindi non dire bugie. C'è qualcuno presente qui che in tutta la tua vita non hai mai detto neanche una bugia? La legge di Mosè cosa ci dice? Tu sei mancante. Io sono un Dio santo e questo è il mio standard. Ce la farai? E abbiamo fatto già in precedenza studio dei 10 comandamenti e abbiamo visto che più o meno in tutti i comandamenti, almeno in pensiero, siamo mancanti. Il scopo della legge è condannare l'uomo. Il scopo della legge è farci capire che noi abbiamo bisogno di un salvatore, che noi non possiamo salvarci mai da solo. E per questo nel Vangelo di Matteo, Marco e Luca, ricordate quando la gente chiedeva a Gesù: perché i tuoi discepoli non digiunano come i discepoli di Giovanni? E lui ha dichiarato: puoi mettere vino nuovo in oltre vecchio? No, perché oltre vecchi sono rigidi e un nuovo vino quando fermenta li farà scoppiare. Bisogna mettere un nuovo vino e nuove oltre, così tutti e due sono conservati. E quindi un nuovo vino è un nuovo patto. Questo nuovo inizio che Dio offre a ognuno di noi. Ma prima di appropriarci di questo nuovo patto, dobbiamo capire come siamo nel vecchio patto. La legge dichiara che siamo tutti peccatori, tutti sono venuti privi della gloria di Dio. Ah, ma Craig, tu non conosci, io sono una persona per bene. Non ho mai ammazzato nessuno, non ho mai spacciato droga, non ho mai tradito mia moglie. Buono. Buono che non hai fatto tutte queste cose. Però lo stesso sei mancante davanti alla legge di Dio. La legge di Dio ti condanna, dice tu sei colpevole. E infatti Paolo in Primo Corinzi dice che la legge, no, per noi era morte. E quando noi comprendiamo che non c'è nessuna speranza sotto la legge o con la nostra giustizia, allora possiamo comprendere quello che Gesù ha fatto per noi. Un'altra cosa molto interessante, qui Giovanni fa il confronto fra Mosè e fra Gesù, no? Mosè ha dato la legge, Gesù ha portato la grazia e la verità. Qualcuno si ricorda qual era il primo miracolo di Mosè? Pensate un attimo, quando Dio manda Mosè a Faraone e dice lascia andare la mia gente? Ha a che fare con l'acqua? Ha cambiato l'acqua in sangue. Questo era un buon segno per gli egiziani? No, perché il Nilo per gli egiziani era la vita. E chi è stato mai in un paese desertico veramente ti rende conto quanto è importante l'acqua. L'acqua è vita. Quando Mosè nel suo primo miracolo ha cambiato l'acqua in sangue era un segno di giudizio. Ma questo primo miracolo del nostro Signore, cambiare l'acqua in vino, è un segno di misericordia. È Dio che ci dice: voi siete tutti peccatori, voi non potete essere mai salvati per vostri meriti, ma io ho mandato mio figlio che ha versato il suo sangue per conto vostro. E se voi crederete con tutto il vostro cuore in questo sacrificio, voi potete sperimentare questo nuovo vino, questa gioia dello Spirito Santo. Quindi il primo miracolo di Mosè, giudizio, il primo miracolo di Gesù, gioia. Ricordate quando nel giorno di Pentecoste i primi discepoli erano battezzati con lo Spirito Santo? Cosa diceva la folla riguardo quei primi discepoli, no? Sono stati battezzati con lo Spirito Santo, parlavano in lingue, uscivano in mezzo alle strade dichiarando le meraviglie di Dio. Cosa diceva la folla di loro? Sono pieni di vino nuovo. Sono ubriachi. Perché visibilmente c'era questa grande gioia. In un certo senso l'ubriachezza è una contraffazione della vera gioia che il Signore ci dà. Perché tu bevi un po' di alcol, no? Ti viene quello... sono felice, no? Poi ti viene mal di testa e non sono più felice. Ma posso assicurarvi che questo vino che Gesù ti darà non ti darà mai mal di testa. E non andrà mai via la gioia. Perché una gioia è una fonte eterna che scorga dentro di noi dello Spirito Santo. No, la folla guardava i discepoli pieni di Spirito Santo e dice: hanno bevuto vino nuovo. In un certo senso avevano ragione, solo che non hanno capito che tipo di vino hanno bevuto. Perché hanno bevuto un nuovo vino dello Spirito Santo. E anche Pietro, nella sua prima epistola, capitolo 1, versetto 8,

Leggiamo il versetto 3 per capire tutto il contesto qua. Benedetto sia il Dio, il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della resurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata, che non appascisce, conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio mediante la fede siete custoditi per la salvezza che sarà prontamente rivelato negli ultimi tempi. A motivo di questo voi gioite, anche se al presente per un po' di tempo, se questo è necessario, dovete essere afflitti da varie prove, affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce, anche se viene provato col fuoco, risulta a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo, che pur non avendolo visto, voi amate, credendo in Lui, anche se ora non lo vedete. Voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime. Questa è la figura di questo nuovo vino che Gesù ha fatto, questo miracolo. La legge di Mosè ci condanna, la legge di Mosè ci porta alla morte, ma il sangue di Gesù Cristo ci porta alla vita eterna. E questa mattina Gesù offre a ognuno di noi questa gioia ineffabile. Io ho sentito una bellissima testimonianza di una persona che è venuta a trovare la nostra chiesa tempo fa. È venuta una volta sola e questa persona ha detto: io non capisco, no, voi alzate le mani, tutto questo alleluia. Ha detto: io vedo che in voi c'è una gioia e io vorrei avere quella gioia.

0: Alcuni magari siete nuovi. Ma questa mattina lo Spirito Santo è presente e Gesù, magari il tuo vaso è vuoto. Tu dici, è vero, io ho provato tante cose e non ho trovato soddisfazione nella vita. Allora ti consiglio di provare Gesù. Perché io ho provato Gesù e non mi sono pentito. 30 anni fa, lui ha versato quel nuovo vino nella mia vita e neanche per un secondo mi sono pentito. E di nuovo, non ho avuto mal di testa mai. Ed è una gioia che in un credente ogni mattina si rinnova, è una gioia quotidiana che ti dà la forza, perché sapete, noi viviamo in un mondo in cui c'è tanta confusione, in cui c'è tanta angoscia, paura. Ma Cristo questa mattina ci offre, dice, io ti darò una gioia che non è condizionata a questo mondo, se tu oggi hai dormito bene o hai dormito male, se tu sei ricco o povero, io ti darò una gioia che questo mondo non puoi togliere e non puoi cambiare. E quindi questa mattina ti invito, e di nuovo è una cosa privata, io questa mattina non inviterò nessuno davanti, anche se a volte lo facciamo, però mentre preghiamo, magari tu sei nuovo, dice Gesù nel tuo cuore, fra te e Gesù, no? Come Gesù ha fatto questo miracolo nella cucina, nascosto da tutti gli altri. E magari domani i tuoi colleghi dice, ma come? Che è successo a te? Cos'è questa gioia? Cos'è questo cambiamento? E allora tu gli puoi dire, io ho incontrato Gesù. Gesù ha fatto un miracolo dentro la mia vita. Non è stato Craig, la Calvary Chapel, nessun altro. Io ho conosciuto Cristo in spirito e verità. E questa mattina Gesù ci offre la sua grazia. Dice, venite a me voi tutti che siete traviati e aggravati, io vi darò riposo. E non so per voi, ma io quando non ero cristiano, non credente, non avevo riposo, non avevo pace. Avevo tanta angoscia. E quando ho letto quelle parole, ho detto, Gesù, io voglio questo tuo riposo. E posso assicurarvi che Lui me l'ha dato e lo darà a voi se voi lo cercate veramente con tutto il vostro cuore.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
1: Il periodo di vagamondaggio di Israele nel deserto durò 40 anni. Durante queste peregrinazioni si verificò una ribellione contro Mosè ed Aronne. I tre uomini che la provocarono furono Core, un levita addetto al servizio del tabernacolo, ma non con funzioni di sacerdote, e Datan e Abiram, rubeniti.

A questi si aggregarono altri 250 uomini, principi leviti, e tutti insieme si levarono contro Mosè ed Aronne. «Basta», dissero, «tutta la comunità e tutti i suoi membri sono consacrati, e l'Eterno è in mezzo a loro. Perché dunque vi innalzate voi sopra il popolo di Dio?» Quando Mosè ebbe udito questo, si prostrò con la faccia a terra. Poi disse a Core e ai suoi compagni, «Domani mattina l'Eterno farà conoscere chi è suo e chi è consacrato». Ordinò che l'indomani si presentassero tutti al tabernacolo con degli incensieri per bruciarvi l'incenso davanti al Signore. L'Eterno avrebbe così fatto la sua scelta. Quindi li congedò con una frase significativa. «Vi sembra poco che il Signore vi abbia scelti per il servizio nel tabernacolo?» Datan e Abiram, i due della tribù di Ruben, replicarono che essi non si sarebbero presentati e rimproverarono Mosè di aver portato il popolo fuori dall'Egitto, un paese in cui regnava l'abbondanza. Lo accusarono persino di volersi elevare a principe di tutto Israele e aggiunsero altre parole dure ed offensive. Il mattino seguente, Core e gli altri 250 leviti, ciascuno provvisto di incensiere, si presentarono davanti alla tenda di Dio. Tutto Israele era presente per assistere al confronto. L'Eterno parlò a Mosè ed a Aronne. «Separatevi da questa gente», disse, riferendosi non solo ai ribelli ma a tutto il popolo, «e io li consumerò in un attimo». Ma Mosè ed Aronne si prostrarono davanti al Signore e dissero: «O Dio, Dio dello spirito di ogni vivente, un uomo solo ha peccato e tu ti adereresti contro tutta la moltitudine?» Il Signore allora disse a Mosè di ordinare al popolo di tenersi lontano dalle tende di Core, Datan e Abiram. «Allontanatevi dalle tende di questi uomini malvagi», disse Mosè ad Israele, «affinché non vi accada di morire a causa dei loro peccati». Il popolo si affrettò ad ubbidire e poi Mosè riprese: «Da questo conoscerete che l'Eterno mi ha mandato per eseguire tutto quello che ho compiuto e che non l'ho fatto di mia testa. Se questa gente muore come muoiono tutti gli uomini, se la loro sorte è la sorte comune a tutti gli uomini, l'Eterno non mi ha mandato. Ma se vedrete qualcosa di diverso, se la terra apre la sua bocca e li inghiotte vivi con tutte le cose di loro proprietà, allora capirete che hanno disprezzato l'Eterno». Mosè aveva appena finito di parlare che la terra spalancò la sua bocca sotto i piedi di Core, Datan e Abiram e li ingoiò vivi con le loro famiglie, le loro tende e ogni cosa di loro proprietà. A tale spettacolo gli israeliti fremettero d'orrore e di paura e si diedero alla fuga nel timore che la terra inghiottisse anche loro. Subito dopo un gran fuoco uscì dalla presenza del Signore e fulminò in un attimo i 250 leviti seguaci di Core, i quali stavano bruciando l'incenso davanti al tabernacolo. Questi uomini, come leviti, erano già dei privilegiati in mezzo al popolo di Israele, perché Dio li aveva chiamati al servizio del tabernacolo. Invece di essere grati al Signore della posizione che occupavano, si erano insuperbiti e avevano preteso di elevarsi al rango di sacerdoti, incarico questo che Dio aveva stabilito fosse soltanto di Aaron e dei suoi figliuoli. L'aperto atto di ribellione e la pretesa di ritenersi consacrati al pari di Aronne avevano costretto il Signore a distruggerli, sia per punirli che per dimostrare al popolo che l'uomo non può giudicare o modificare a suo piacimento l'operato di Dio.

Il giorno successivo alla morte di coloro che si erano ribellati agli ordinamenti del Signore, nonostante lo sbigottimento e la paura provati nell'assistere alla punizione divina, gli israeliti osarono mormorare di nuovo contro Mosè ed Aronne. «Voi avete fatto morire il popolo dell'Eterno», dicevano. Gli scontenti si fecero ben presto numerosi e si diressero con aria minacciosa verso la tenda di convegno, dove si trovavano Mosè ed Aronne. Come vi furono giunti, la nuvola ricoprì il tabernacolo e apparve la gloria dell'Eterno. «Toglietevi di mezzo a questa gente e io li consumerò in un attimo», disse il Signore rivolto a Mosè. I due fratelli ancora si prostrarono con la faccia a terra. Poi Mosè disse ad Aronne: «Prendi presto il turibolo dell'incenso, mettici il fuoco dell'altare e corri in mezzo al popolo affinché l'Eterno sia placato, perché la sua ira è scoppiata e già è cominciato il castigo». Aronne fece come aveva detto Mosè e si precipitò in mezzo alla gente tra i morti e i vivi. Il castigo di Dio si arrestò subito, ma nel brevissimo tempo che Aronne aveva impiegato a mescolarsi al popolo col turibolo dell'incenso, migliaia di israeliti erano già morti. Nella sua misericordia il Signore volle dare al popolo ancora una prova che era stato veramente lui a scegliere tra tutti Aronne perché esercitasse l'ufficio di sommo sacerdote. In tal modo intendeva metter fine alle ribellioni e alle mormorazioni che lo costringevano a punire il suo popolo. Parlò a Mosè e gli ordinò di farsi consegnare dal capo di ciascuna tribù di Israele un bastone, così che ogni tribù fosse rappresentata. Gli disse anche di scrivere su ciascun bastone o verga il nome di colui dal quale l'aveva ricevuto. Aronne avrebbe a sua volta scritto il proprio nome sulla verga della tribù di Levi, e Mosè avrebbe portato i bastoni nel tabernacolo davanti all'arca di Dio. «Avverrà», concluse il Signore, «che l'uomo che io avrò scelto sarà quello la cui verga fiorirà, e farò cessare davanti a me i mormorii che i figli di Israele fanno contro di voi». Fu fatto come il Signore aveva detto. A Mosè furono portate 12 verghe, una per ogni tribù, ed egli le pose nel tabernacolo insieme a quella di Aronne. Il mattino seguente andò a riprenderle e trovò che la verga di Aronne aveva messo delle gemme, sbocciato dei fiori e persino maturato delle mandorle. Tutte le altre, invece, erano rimaste dei semplici e nudi bastoni. Quando tutto il popolo ebbe visto questo chiarissimo segno del Signore, l'Eterno ordinò che la verga venisse riposta nell'arca insieme al vaso di manna e alle tavole della legge, come testimonianza che Aronne era stato personalmente scelto e consacrato da Dio. In seguito confermò ad Aronne il suo incarico, dicendogli che tutta la responsabilità del servizio al tabernacolo era affidata a lui e ai suoi figli. Gli precisò anche quante e quali parti delle offerte presentate al tabernacolo dovessero andare ai Leviti perché avessero di che vivere. In altre parole, il popolo doveva provvedere al sostentamento della tribù di Levi, il cui compito consisteva nel servizio al tabernacolo, come aveva stabilito il Signore. La legge di Mosè regolava anche questo mediante norme precise. Ogni primogenito, ad esempio, che nasceva nelle greggi e nelle mandrie degli israeliti, doveva essere condotto al tabernacolo come offerta al Signore, offerta che egli aveva deciso dovesse passare in proprietà ai Leviti. La stessa cosa avveniva per la decima parte dei beni di qualsiasi altra natura che gli israeliti dedicavano all'Eterno. Oltre a tutte queste cose, il Signore stabilì un altro sacrificio di espiazione per i peccati di Israele, quello della giovenca rossa, che doveva venire offerta ed uccisa seguendo prescrizioni particolari, come sempre avveniva nell'esecuzione di sacrifici preordinate dal Signore. Gli israeliti avevano viaggiato dall'Egitto fin quasi ai confini di Canaan, ma non avevano potuto entrare nella terra promessa perché si erano ribellati ed avevano dimostrato una grave mancanza di fede. Il Signore li aveva puniti condannandoli a vagare nel deserto per 40 anni prima di ottenere il possesso del paese che li attendeva. Durante questi 40 anni egli ebbe però gran cura di loro, non cessò mai di mandar la manna perché avessero di che nutrirsi e fece in modo che né i loro abiti né i calzari che portavano ai piedi si logorassero mai. Verso la fine dei 40 anni, quasi tutti gli uomini e le donne che al tempo della ribellione avevano oltre i 20 anni erano morti. I loro figli erano diventati adulti e a loro volta avevano dei figli. Mediante la colonna di nuvola, il Signore li guidò di nuovo fino a Cades,
il luogo che li aveva visti ribellarsi quasi 40 anni prima. A Cades morì e fu sepolta Miriam, la sorella di Mosè ed Aaronne. Mentre erano là, si trovarono senza acqua da bere. E anche questa generazione di israeliti fece quello che avevano sempre fatto i loro padri. Cominciarono a mormorare contro Mosè ed Aaronne perché non avevano di che dissetarsi, e se la presero con loro perché erano stati condotti in un luogo spoglio di tutto, privo di vegetazione e di acqua. Mosè ed Aaronne si recarono allora al tabernacolo e si prostrarono davanti al Signore. La gloria dell'Eterno apparve, e Dio ordinò che prendessero il bastone che era nel tabernacolo, che radunassero il popolo davanti a una certa roccia e che parlassero a quella roccia. Essa avrebbe dato dell'acqua e tutti avrebbero potuto berne. Mosè prese il bastone. Poi i due fratelli convocarono il popolo e andarono tutti insieme alla roccia indicata. Mosè però era ancora adirato a causa delle mormorazioni del popolo, e invece di obbedire al Signore e parlare alla roccia secondo gli ordini ricevuti, disse alla folla: «Ora ascoltate, o ribelli, vi faremo noi uscire dell'acqua da questo sasso!» E con questo alzò la mano e percosse due volte la roccia con la verga. Subito ne sgorgò una gran quantità d'acqua, e il popolo e il bestiame poterono bere a sazietà. Ma il Signore non aveva gradito il modo di agire dei due fratelli, e disse loro: «Poiché non avete avuto fede in me per dar gloria al mio santo nome davanti agli occhi dei figli di Israele, non sarete voi a introdurre questo popolo nel paese che io gli ho destinato». Molti anni prima, a Horeb, non molto lontane dal Sinai, in circostanze analoghe, il Signore aveva ordinato a Mosè di percuotere la roccia una volta, e ne era uscita dell'acqua. Ma questa volta Dio aveva detto soltanto di parlare alla roccia. Per questa disobbedienza, il Signore punì i suoi due servitori, decretando che non sarebbero entrati nella terra promessa.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

state ascoltando il programma Verità Cristiana. Al microfono per presentarvelo è il vostro amico Gianni, che vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto.

La nostra conversione a Dio è niente meno che un trapasso da morte a vita. Questo è posto in forte rilievo nelle Sacre Scritture. Ad esempio, l'Apostolo Paolo, scrivendo agli Efesini recentemente convertiti, dice questo: «E voi pure Dio ha vivificati, voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati. Prima erano morti spiritualmente, ma ora erano vivi. Dio li aveva vivificati, aveva comunicato loro la vita. Spiritualmente, appena Adamo peccò, morì, perdé la sua vita, sebbene continuasse a vivere fisicamente. La Bibbia afferma, per mezzo di un solo uomo, Adamo, il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato v'è entrata la morte, e in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Dalla caduta dell'uomo e la sua conseguente morte spirituale, Dio ha offerto all'uomo la vita. Mosè, alla fine del suo lungo discorso al popolo di Israele, e che fu il testamento spirituale del patriarca, dice questo: «Io prendo oggi a testimoni contro voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva, tu e la tua progenie, amando l'Eterno, il tuo Dio, ubbidendo alla sua voce e tenendoti stretto a lui, poiché egli è la tua vita». Veramente non si tratta di scegliere la morte da parte nostra. Siamo già, se lontani da Dio, morti nei nostri falli e nei nostri peccati. Ti ricordi, caro ascoltatore, cosa disse Gesù nella parabola del figlio al prodigo, quando il giovane era tornato a casa ravveduto? Il padre lo accoglie con amore e dice: «Questo mio figliolo era morto ed è tornato a vita». Non era morto fisicamente nel lontano paese del peccato in cui si era rifugiato, ma spiritualmente era stato morto e ora era tornato a vita. Anche noi, quando prendiamo la via dal ravvedimento e dalla fede, siamo vivificati, passiamo da morte a vita, cominciamo una vita nuova. Gesù stesso, parlando dello scopo della sua venuta, dice: «Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano ad esuberanza». Un giorno si rivolse ad alcuni che non credevano a lui e esclamò: «Non volete venire a me per avere la vita?». E Giovanni scrive nella sua prima epistola: «E la testimonianza è questa: il Dio ci ha data la vita eterna, e questa vita è nel suo figliolo. Chi ha il figliolo ha la vita, chi non ha il figliolo di Dio non ha la vita». Una persona può essere religiosa, morale, degna di rispetto, ma al tempo stesso può essere spiritualmente priva di vita. L'Apostolo Paolo parla di molti che negli ultimi giorni, cioè i nostri, hanno una forma esteriore di pietà, ma ne rinnegano la potenza. Cioè, per loro la professione del cristianesimo è una cosa esterna di riti e di cerimonie, ma essi non sono in comunione reale con Dio e non hanno ricevuto la vita da Lui. Caro ascoltatore, hai tu ricevuto questa nuova vita in Cristo? Sei nato di nuovo? Le Scritture affermano che tutti quelli che ricevono Cristo per fede come Salvatore sono nati di nuovo, nati da Dio, passano da morte a vita, dal potere di Satana a Dio. Se abbiamo ricevuto questo dono da Dio, la vita eterna, ci saranno indicazioni nella nostra vita quaggiù della realtà della nostra nuova nascita. Come un bambino appena nato dà evidenza di vita piangendo, gridando, volendo il latte, così un nato di nuovo, un neonato cristiano, dà pure prova di vita. Si manifesteranno in lui certe caratteristiche che sono prova in lui della vita spirituale che ora gode. Nel Nuovo Testamento abbiamo il racconto di varie persone che sono state riportate in vita, e è istruttivo notare le loro prime reazioni, perché hanno la loro controparte nel campo spirituale. L'Apostolo Pietro pregò per Tabita, una discepola che apparteneva alla chiesa di Joppa e che era molto amata per le sue opere di misericordia. Era morta e Dio la riportò in vita. E leggiamo: «Ed ella,
aprì gli occhi. Questo era il suo primo segno di vita. Quando Gesù risuscitò la figlia di Jairo, comandò che le si desse da mangiare. Appetito è un altro segno di vita. Quando Gesù riportò in vita il figlio della vedova di Nain, leggiamo che il morto si levò a sedere e cominciò a parlare. Parlare è un altro segno di vita. Quali sono dunque le caratteristiche della persona che è nata di nuovo per fede in Cristo? La prima è percezione spirituale. Tabita aprì gli occhi. Una persona morta non può vedere. Quanti ci dicono che non possono vedere le verità del cristianesimo? Se non vedono, è perché sono spiritualmente privi di vita. Paolo afferma: l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché gli son pazzia e non le può conoscere perché le si giudicano spiritualmente. Scrive pure: se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, dei quali l'Iddio di questo secolo ha accecato le menti, affinché la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che ha l'immagine di Dio, non risplenda loro. Gesù disse: io ti rendo lode, o Padre, Signor del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, caro ascoltatore, i nostri occhi vengono aperti quando veniamo a Gesù come piccoli fanciulli. Un appetito spirituale è un'altra caratteristica di vita. Gesù comandò che si desse da mangiare alla figlia di Jairo, riportata in vita. Un morto certo non ha appetito, è una persona inconvertita, non ha alcun appetito per le cose di Dio. Mentre il credente sviluppa un crescente appetito per la verità della sua nuova fede e per lo studio della parola di Dio. E così la sua nuova vita è mantenuta e nutrita. C'è una terza caratteristica del credente. Il giovane figlio della vedova di Nain, appena riportato in vita, cominciò a parlare. Un morto non parla. Che testimonianza spirituale può rendere uno che è morto nei suoi falli e nei suoi peccati? Pietro e Giovanni, arrestati e fatti comparire davanti al Sinedrio, testimoniano con indomito coraggio davanti ai loro persecutori e dicono in conclusione: quanto a noi, non possiamo non parlare delle cose che abbiamo vedute e udite. La loro nuova vita si manifestava nelle loro parole, nella loro fedele testimonianza parlata. Noi pure, se nati di nuovo, dobbiamo rendere testimonianza alle grandi verità della nostra fede, alla grande salvezza di Dio in Cristo, alla persona adorabile del nostro Salvatore e Signore. Una nuova percezione spirituale, un nuovo appetito per le cose di Dio e la nostra quotidiana testimonianza parlata sono evidenza della nostra nuova vita in Cristo. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Godi di questa nuova vita esuberante in Cristo, caro ascoltatore? Se no, perché non appropriarla ora per fede in colui che è morto per i nostri peccati, affinché possiamo in lui trovare questa nuova vita?

Come abbiamo ascoltato, amici, la vita in Cristo è una cosa meravigliosa. Come dice la Scrittura, chi è in Cristo, egli è una nuova creatura. Se essere nel Signore Gesù vuol dire avere al proprio fianco un amico che ci ama, un amico che ci comprende, un amico che ci ama per quello che siamo, non per quello che dovremmo essere, ma così, coi nostri difetti, le nostre imperfezioni. Ebbene, se tu che ci ascolti non puoi dire che il Signore Gesù è il tuo amico, sappi che lo può diventare il tuo amico. Soltanto tu devi riporre la tua fede, la tua fiducia, non in una chiesa, non in una religione, ma in Lui, nel Signore Gesù. Devi sapere che Lui è morto per te, ha preso il tuo posto sulla croce, ha portato la pena che meritavi tu, e ti chiede soltanto di credere in Lui. La Bibbia dice che chi crede in Lui ha la vita eterna, e se tu riponi completamente la tua fiducia nel Signore Gesù, hai la vita eterna e avrai una gioia e una pace che nessuno ti potrà dare. Amico, fai questa decisione, fai, sperimentala e vedrai che cosa meravigliosa sarà. Se quello che hai ascoltato ti è interessato, vuoi essere aiutato oppure sei perplesso e non sei d'accordo, rivolgiti presso l'emittente dalla quale hai ascoltato questo programma.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie in Prima Corinzi al capitolo 5. L'epistola di Paolo ai Corinzi è principalmente una lettera di correzione. La chiesa di Corinto aveva numerosi problemi. Quelli della casa di Cloè avevano riportato a Paolo molte delle situazioni che esistevano là nella chiesa di Corinto. E una parte del problema erano le divisioni che c'erano nella chiesa, perché loro si dividevano in vari gruppi, varie fazioni, o potremmo dire denominazioni. Io sono di Paolo, io sono di Apollo. E Paolo dice che questo è un segno di carnalità. Cristo non è diviso. Quei ministri che avevano predicato loro avrebbero dovuto precisare che loro erano ministeri complementari, non ministeri concorrenti. E anche noi dovremmo vedere la Chiesa e i vari ministeri all'interno della Chiesa come complementari, non concorrenti. Io mi sento di dire che la nostra Chiesa non è in competizione con altre Chiese e non dovrebbe essere mai in competizione con altre Chiese. Dovremmo essere complementari ad altre Chiese, cercando noi di andare a coprire quegli aspetti che loro non stanno coprendo, mentre loro coprono gli aspetti che noi non stiamo coprendo. E quindi le chiese dovrebbero essere complementari, mai concorrenti. Ma la chiesa di Corinto era caduta in questa competizione e c'erano questi piccoli gruppi in competizione tra di loro che dividevano il corpo di Cristo. E questo era un segno di carnalità. Ora, con la fine del capitolo 4, Paolo ha completato la sua riprensione circa le divisioni che c'erano nella Chiesa e va avanti a parlare di problemi ancora più seri, problemi di immoralità all'interno della Chiesa. Si ode dappertutto dire. Questa espressione si ode dappertutto dire significa se ne parla dappertutto. Oppure lo sanno tutti che tra voi vi è fornicazione. È una tale fornicazione che non è neppure nominata fra i gentili. Cioè che uno tiene con sé la moglie del padre. Così c'era nella chiesa di Corinto un uomo che conviveva in modo incestuoso con la matrigna, la moglie di suo padre. E la chiesa di Corinto era così indaffarata con i suoi piccoli diverbi su io sono di Cefa, io sono di Paolo, io sono di Apollo, che permettevano che esistesse questa situazione nella chiesa. Anzi, addirittura quasi si vantavano del fatto che riuscivano a tollerare questo tipo di cose all'interno del corpo. In un certo senso si vantavano della loro ampiezza di vedute, come anche oggi ci sono chiese che si vantano delle loro vedute liberali. E vi siete addirittura gonfiati, addirittura vi vantate per il vostro atteggiamento liberale verso questa situazione, e non avete piuttosto fatto cordoglio o non vi siete rattristati per questa situazione. Cioè che uno tiene con sé la moglie del padre e vi siete addirittura gonfiati e non avete fatto piuttosto cordoglio, affinché colui che ha commesso una tale azione fosse tolto di mezzo a voi. Ora io, assente nel corpo, ma presente nello spirito, ho già giudicato come se fossi presente colui che ha commesso ciò. Ho già pensato a cosa fare, ho già formulato il mio giudizio circa questa situazione. E nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, essendo riuniti assieme voi e il mio spirito, con il potere del Signore nostro Gesù Cristo ho deciso che quel tale sia dato in man di Satana, a perdizione della carne, affinché lo spirito sia salvato nel giorno del Signor Gesù. Gesù disse che se tuo fratello pecca contro di te, dovresti andare da lui e discuterne con lui, e se ti riceve, allora avrai guadagnato tuo fratello. Ma se non ti riceve, dovresti prendere con te dei testimoni e andare da lui in modo da affrontare e risolvere la situazione. Ma se ancora non accetta te i testimoni, allora deve essere considerato come uno di fuori, come un pagano e un pubblicano. Il primo pensiero circa un fratello che vive nel peccato all'interno della Chiesa deve essere sempre la restaurazione, la riparazione. Bisogna sempre cercare prima di sistemare le cose, fare in modo di mettere a posto, di risolvere quella situazione cattiva. Paolo esorta i Galati: se uno è sorpreso in qualche fallo, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Ma bada a te stesso, affinché non sii tentato anche tu. Quindi la prima cosa che bisogna fare quando c'è un fratello che è caduto nel peccato è andare da lui con spirito di mansuetudine, rattristati per la situazione, cercando di rialzarlo, di restaurarlo ad un appropriato modo di camminare con il Signore, sempre, persino quando si allontana qualcuno dalla Chiesa. L'obiettivo è quello della restaurazione, della riparazione. E quindi anche con questo fratello, Paolo dice: ho già giudicato, cacciatelo fuori, consegnatelo in man di Satana, in modo che la carne, non il corpo, ma la carne, cioè la vita secondo la carne, possa essere distrutta. In modo che, essendo stato allontanato dalla comunione con la Chiesa, lui possa rendersi conto della gravità del peccato che sta commettendo. Cioè in modo che sia estraniato dalla vita della Chiesa e della vita di Cristo nella Chiesa. Ma persino nel mandarlo via, l'idea è quella di distruggere questa sua opera della carne, in modo che lui possa essere riportato ad una condizione di comunione con la Chiesa. E sempre l'idea finale deve essere quella della riparazione, perché questa è l'opera di Gesù Cristo: cercare e salvare ciò che è perduto. E così è con la Chiesa, quando c'è da affrontare questioni simili nella Chiesa. E anche qui abbiamo dovuto affrontare delle situazioni di seri problemi morali, in cui abbiamo dovuto chiedere a quella persona di non venire più a Calvary Chapel, per piacere non tornare più, finché non avrai sistemato questa situazione nella tua vita. Ma l'idea è sempre la restaurazione. Ora, quali siano le implicazioni del dare qualcuno in man di Satana a perdizione della carne? Non saprei dirlo con precisione. Paolo, scrivendo a Timoteo, parla di un paio di fratelli, uno di questi si chiamava Imeneo, e Paolo dice di averli dati in man di Satana, perché imparino a non bestemmiare. E così qui, mettendoli fuori dall'ombrello, da questa copertura della Chiesa, in modo che Satana possa prenderli e portarli a toccare il fondo, perché vedano il risultato finale di questo peccato e del fatto che lo hanno tollerato nella loro vita e lo hanno praticato. Lasciamo che vedano cosa produce. Lasciamo che giungano alla perdizione della carne. Sapete, certe volte chi commette adulterio finisce per sposare colui o colei con cui l'ha commesso. Ma sapete, Satana può ingannarti così tanto che tu pensi, oh, non posso vivere senza di lui o senza di lei. Oh, è l'amore della mia vita, è l'amore perfetto. Aspetta che si sposino e presto scopriranno che potevano vivere benissimo l'uno senza l'altra. Era solo una grande bugia che Satana ha costruito nelle loro menti. E abbandonarli completamente a questo spesso porta alla distruzione della carne, dell'entusiasmo, del fascino, dell'attrattiva di tutto questo. Così abbiamo l'ammonizione di Paolo di consegnarlo in man di Satana per la perdizione della carne o per la distruzione della carne, affinché lo spirito sia salvato nel giorno del giudizio. Di nuovo, la salvezza è l'obiettivo finale qui, anche se implica la distruzione della carne. La cosa importante è che lo spirito sia salvato nel giorno del Signore. Il vostro vanto non è buono. Il fatto che siete gonfi d'orgoglio per questo e che vi vantate, beh certo, noi siamo in grado di accettare queste cose. Questo non è buono, dice Paolo. Non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Il lievito era l'impasto fermentato, inacidito, che le donne usavano per fare il pane. Tenevano sempre un po' dell'impasto quando facevano il pane, per mischiarlo con il successivo impasto. E il lievito è usato nella scrittura sempre in senso negativo, come qualcosa di cattivo, perché il processo di lievitazione è in realtà un processo di putrefazione, dovuto all'aria che entra dentro e che fa iniziare il processo di fermentazione. È un piccolo impasto chiamato starter, messo nel nuovo impasto agirà e contaminerà tutto l'impasto. Un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta. È una figura perfetta per il peccato, del come il solo permettere, tollerare, anche una piccola area di male può permeare l'intera vita del corpo, può avere effetto su tutto il corpo. Un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta. Togliete via dunque il vecchio lievito, affinché siate una nuova pasta. Come ben siete senza lievito, la nostra Pasqua infatti, cioè Cristo, è stata immolata per noi. Ora Paolo inserisce nel discorso la figura della Pasqua. E come sapete, la Pasqua era il tempo del pane non lievitato. E nel preparare la Pasqua, il 14 di aprile, i giudei andavano per tutta la casa in cerca di lievito, per togliere dalla casa tutto il lievito che c'era. E poi facevano il pane per la Pasqua senza lievito, un pane sottile, non lievitato, perché il lievito era figura del peccato. E così la festa della Pasqua era la festa del pane non lievitato, o pane azimo, ed era conosciuta come la festa dei pani azimi. E c'è una bellissima figura qui, perché la Pasqua è tipo di Gesù Cristo, che è senza peccato, la nostra Pasqua, il nostro sacrificio, senza peccato. E così il lievito è collegato al peccato e alla vecchia vita nel peccato. Ora dunque togliete il vecchio lievito dalla Chiesa, perché siete senza lievito, perché anche Cristo, la nostra Pasqua, è stata immolata per noi. Così Cristo, la nostra Pasqua, colui in cui si adempie l'immagine intera della Pasqua, il pane non lievitato, il pane spezzato, tutto questo meraviglioso simbolismo. Cristo, la nostra Pasqua, immolato per noi. Celebriamo perciò la festa non con vecchio lievito, cioè la festa dell'amore all'interno della Chiesa, non con vecchio lievito, né con lievito di malvagità e di malizia, ma con azimi di sincerità e di verità. Quando ci raduniamo insieme, raduniamoci in sincerità, raduniamoci in verità, adoriamo insieme in sincerità e verità, amiamoci insieme in sincerità e verità. All'interno del corpo di Cristo non ci dovrebbe essere malizia, non ci dovrebbe essere conflitto, malvagità, ma ci dovrebbe essere purezza di cuore davanti al Signore, quando ci ritroviamo insieme per adorarlo. Ora Paolo parla di un'epistola che ha scritto ai Corinzi, di cui non siamo in possesso. Quindi chiamiamo questa Prima Corinzi, ma in realtà dovrebbe essere Seconda Corinzi, o forse anche di più. Non sappiamo quante lettere Paolo abbia scritto loro, ma qui parla di almeno una lettera che ha già scritto loro. Vi ho scritto nella mia epistola di non immischiarvi con i fornicatori, ma non intendevo affatto con i fornicatori di questo mondo, o con gli avari, o con i ladri, o con gli idolatri, perché altrimenti dovreste uscire dal mondo. Paolo fa qui una netta separazione, una netta distinzione tra la comunione che abbiamo all'interno della Chiesa e la nostra vita nel mondo. Nella Chiesa non dobbiamo avere comunione con i fornicatori, o con gli avari, o con gli idolatri. Fuori dalla Chiesa viviamo in un mondo pieno di fornicatori, pieno di persone avare, pieno di idolatri. E la vita cristiana non deve essere mai intesa come un'esistenza monastica. Per vivere una vita pura, Dio non ha mai pensato di farti rinchiudere in clausura, dietro delle alte mura, completamente separato dal mondo. Dio vuole che tu sia una luce per il mondo. E la luce non deve essere messa sotto un moggio o dietro delle mura, ma deve risplendere nel mondo per dare luce a quelli che sono nel mondo. Perciò quando ho a che fare con il mondo, ho a che fare con delle persone che sono immorali, che sono avare, o meglio avide di guadagni, e che sono idolatre. Ma quando vengo in chiesa e mi incontro con il popolo di Dio, dovrei poter essere in un ambiente completamente diverso. Ci dovrebbe essere santità, ci dovrebbe essere purezza nel corpo quando ci incontriamo. Ora è interessante che mentre Paolo elenca questi peccati basilari, fornicazione, avarizia, idolatria, se pensiamo alla fornicazione, è in realtà un peccato contro se stessi. È un peccato segnato proprio dall'egoismo. È un approfittarsi di un'altra persona, pensando a lei o a lui solo per avere una gratificazione sessuale, non essendo interessati molto a loro come persone, ma come mezzi per soddisfare i tuoi impulsi biologici. Diventano degli oggetti, e quindi è anche un peccato contro l'altra persona, un peccato segnato dall'egoismo. Avarizia, avidità, naturalmente anche questa è del tutto egoistica. Furto o rapina si riferisce all'essere rapaci, cioè essere totalmente preso dal voler togliere a te tutto quello che posso. Ma l'idolatria è un peccato contro Dio, è adorare qualcos'altro rispetto a Dio. Quando uno si fa un idolo, e non pensiamo all'idolo solo in termini di qualche piccola immagine che è stata intagliata dal legno, o un qualche oggetto d'oro o d'argento, perché si può fare un idolo della propria auto, del proprio giardino, o di un edificio. È incredibile quante persone hanno come idoli degli edifici. Ci sono state molte persone che hanno preso male il fatto che ci siamo trasferiti dal vecchio al nuovo locale, solo un isolato più in là. Oh, è qui che sono stato salvato. Oh, non posso lasciare questo luogo. Costruiamo 3 tende e rimaniamo qui. È qui che ho incontrato Dio. Ogni volta che qualcuno si fa un idolo, una rappresentazione, questo indica prima di tutto che ha perduto la consapevolezza della presenza di Dio nella sua vita. E quindi questo diventa un ricordo di quello che ho sperimentato nel passato. Nell'Antico Testamento, quando Ezechia è diventato re, Israele si trovava nell'idolatria. Ezechia è stato un riformatore. E una delle prime cose che ha fatto è stato rimuovere gli alti luoghi in cui adoravano i falsi dei e in cui avevano posto i loro idoli. E distrusse tutti gli altari che erano stati costruiti per altre divinità. E poi è detto che prese il serpente che aveva fatto Mosè nel deserto e lo fece a pezzi e lo chiamò Nehushtan. Vedete, quel serpente che Mosè aveva innalzato nel deserto, quando i figli di Israele erano flagellati da questi serpenti velenosi nell'accampamento. E mentre venivano morsi e morivano, il Signore disse a Mosè: «Fai un serpente di bronzo, mettilo su di un'asta al centro dell'accampamento, e se qualcuno è morso da un serpente, basta che guardi il serpente di bronzo al centro dell'accampamento e sarà salvato». Di nuovo una meravigliosa figura di Gesù Cristo, perché lo stesso Gesù dice a Nicodemo: «E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui non perisca». Così il serpente è simbolo del peccato. E il serpente di bronzo è simbolo del giudizio del peccato, perché il bronzo è simbolo del giudizio e il serpente è simbolo del peccato. E così, vedete, quando guardo a Gesù, vedo i miei peccati giudicati. Il mio peccato non mi uccide più, non mi distrugge più, ma posso vivere se riguardo a Gesù crocifisso per me. Ma il popolo aveva preso questo serpente, qualcuno l'aveva conservato, e in modo graduale, col passare del tempo, questo era diventato un idolo. E la gente usava fare pellegrinaggi per andare a vedere il serpente di bronzo che Mosè aveva costruito nel deserto. Ed era diventato oggetto di idolatria. E così l'ha fatto a pezzi, dicendo Nehushtan, che in ebraico significa cosa di bronzo. Non è un dio, non è una rappresentazione di Dio, è solo un pezzo di bronzo. E noi che tendiamo a rimanere attaccati agli edifici, dobbiamo renderci conto che è una cosa di pietra, una cosa di legno, è solo un edificio. E non dobbiamo attaccarci a questo solo perché è dove abbiamo conosciuto il Signore. Vedete, devo avere una fresca esperienza con Dio ogni giorno. E il fatto che voglio erigere un idolo significa che ho perduto coscienza della presenza di Dio. Sono proiettato all'indietro, verso qualcosa che ho perduto, cercando di riaverlo costruendo una reliquia. Un cimelio, idolatria, il peccato contro Dio. Eppure, dato che sono nel mondo, sono circondato da queste persone, sono obbligato ad esserlo. Non è che dico a chi mi serve all'alimentari: «Dimmi un po', la tua vita è pura davanti a Dio? Non so se posso farti toccare il mio cibo, se non sei nato di nuovo». Sono nel mondo. E devo vivere in mezzo a quelli del mondo, Mi confesso che spesso non mi piace per niente. E ci sono volte in cui francamente odio vivere nel mondo. Odio dover ascoltare la sporcizia che esce dalla bocca di certa gente. Sono disgustato quando aprono la bocca e riempiono la stanza con le loro oscenità. Odio quando sono seduto al ristorante e qualcuno si accende la sigaretta. Ma perché tengono quella cosa sempre al di sopra della spalla? Ve lo dico io perché. Perché neanche loro vogliono sentire quella puzza orribile. Ma questo è del tutto ineducato. Ma vivo nel mondo e non posso fuggire. E Dio non vuole che provo a scappare andando a vivere altrove. Vi confesso che in passato ho avuto il forte desiderio di dire

Dio in una comunità piena d'amore. Oh sì, come mi piacerebbe vedere i miei nipoti poter camminare tranquillamente per strada, senza che mi debba preoccupare che certi maniaci li adeschino o li obblighino ad entrare in macchina per abusare di loro. Sono davvero preoccupato dalla direzione in cui sta andando il mondo, e spesso nella mia mente vorrei tanto fuggirmene via. Ma Dio non ha stabilito che noi fuggissimo via per farci il nostro piccolo cielo sulla terra. Viviamo in un mondo pieno di peccato, viviamo in un mondo corrotto dal peccato, ma aspettiamo la città che ha le vere fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio. Noi siamo solo pellegrini qui, siamo solo di passaggio, ma uno di questi giorni entreremo nel regno e sarà un luogo di bellezza, di allegrezza. E la scrittura dice: e i ragazzi e le ragazze giocheranno nelle strade senza paura. Ma ora non è ancora così e non posso fuggire. Devo essere una luce in questo luogo così buio. Ma ora vi ho scritto di non mescolarvi con chi, facendosi chiamare fratello, questa è tutta un'altra cosa. Se è in chiesa e si fa chiamare fratello, eppure è un fornicatore, o un avaro, o un idolatra, o un oltraggiatore, o un ubriacone, o un ladro, un rapace, non devo avere un'intima comunione con lui. Questo è quello che significa il termine mangiare. Perché vedete, per la tradizione orientale, la tradizione del Medio Oriente, mangiare con una persona significa diventare uno con quella persona. Perché nella loro società generalmente hanno un unico grande recipiente di zuppa o cose simili al centro del tavolo. È un unico grande filone di pane. E tu prendi il pane, ne stacchi un pezzo e lo intingi nel piatto. E generalmente non si usano posate, ma staccano un pezzetto di pane e lo intingono con le mani. E poi passano il filone al vicino. Tutti prendono un pezzetto di pane e lo intingono nello stesso piatto che sta in mezzo alla tavola. E tutti mangiano dallo stesso piatto, e tutti mangiano lo stesso filone di pane. Bene, questo mi fa uno con te, perché il pane che ho mangiato, che ho assimilato e che è diventato parte del mio corpo, anche tu lo hai mangiato ed è diventato parte anche del tuo corpo. E così lo stesso pezzo di pane viene assimilato da entrambi. Quindi io divento parte di te e tu diventi parte di me. E loro vedono la cosa proprio in questi termini. Siamo uniti l'uno all'altro mentre mangiamo insieme. Ecco perché un giudeo non poteva mangiare con un gentile, non voleva diventare uno con un gentile. Così se un uomo, facendosi chiamare fratello, sia un fornicatore, o un avaro, o un idolatra, o un oltraggiatore, o un ubriacone, o un ladro, o qualsiasi altra cosa del genere, con un tale non dovete neppure mangiare, non dovete avere intima comunione con lui, non dovreste stare troppo vicini a lui. Tocca forse a me giudicare quelli di fuori? Non giudicate voi quelli di dentro? Ora è Dio che giudica quelli di fuori, ma dovremmo avere un certo giudizio nella Chiesa. Perciò togliete il malvagio di mezzo a voi, tornando a riferirsi a questo tale che aveva una relazione incestuosa con la sua matrigna. Ora Paolo parla di un'altra questione ancora, un altro problema della Chiesa di Corinto. E cioè il portare un fratello davanti ad un tribunale pagano. C'è qualcuno di voi?

0: Poi che quando ha una questione contro un altro, osa farlo giudicare dagli ingiusti invece che dai santi. Non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? E se il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicare dei piccoli problemi? Ora c'erano alcuni nella chiesa di Corinto che si rivolgevano ai tribunali pagani di Corinto per far condannare altri fratelli della Chiesa. E Paolo dice: le vostre divergenze dovrebbero essere risolte all'interno della Chiesa, dalla Chiesa, perché Dio ha affidato il giudizio alla Chiesa. La Chiesa giudicherà il mondo. Ora noi sappiamo che è Cristo quello che giudicherà il mondo, ma noi siamo uno in Cristo e quindi in Lui noi parteciperemo al giudizio del mondo. Ora, se questa enorme responsabilità dovrà essere posta sulla Chiesa in Cristo, allora di certo dovremmo essere in grado di giudicare riguardo a queste piccole questioni esistenti fra fratelli. E le divergenze dovrebbero essere risolte, se possibile, dentro la Chiesa. Ora Paolo non sta dicendo che se è necessario non possiamo ricorrere alle vie legali. Prima di tutto sta parlando di una situazione nella Chiesa stessa. Forse ci sono persone con cui hai problemi legali, ma che sono persone al di fuori della Chiesa e quindi non si sottomettono all'autorità delle decisioni della Chiesa. E di conseguenza certe volte è necessario ricorrere alle vie legali per ottenere giustizia. Paolo stesso, dopo aver subito tutto quell'andare e venire davanti a varie autorità, quando si trova davanti a Festo e Festo gli dice: sei disposto a salire a Gerusalemme per affrontare queste accuse? Paolo aveva già trascorso 2 anni in attesa che gli fosse fatta giustizia, là nella prigione di Cesarea. E Paolo capisce che questa non è che l'ennesima presa in giro. Così dice: mi appello a Cesare, ed esercita il suo diritto di cittadino romano, appellandosi a Cesare. Quindi Paolo stesso è ricorso alle vie legali per tirarsi fuori da ulteriori manipolazioni da parte dei politici. Ma dato che Dio ha posto il giudizio nella Chiesa, dovremmo essere in grado di giudicare riguardo a questioni che coinvolgono persone nella Chiesa. Non sapete voi che noi giudicheremo gli angeli? Ora, ci sono angeli che non hanno conservato la loro condizione originaria, probabilmente quelli che con Satana si sono ribellati all'autorità di Dio. Perché il libro dell'Apocalisse sembra indicare che circa un terzo degli angeli si sia unito a Satana nella sua cospirazione contro Dio. E Giuda nella sua epistola ci dice che sono lì che aspettano in catene il giorno del giudizio. Ora, di nuovo, senza dubbio è Cristo colui che porterà avanti il giudizio contro gli angeli. Ma noi siamo in Cristo. E siamo associati con Cristo, siamo insieme a Lui, uniti a Lui nell'era del regno, uno con Lui, e così saremo uniti a Lui anche nel giudizio degli angeli. Ora questo non significa che avrai un'occasione di dire al tuo angelo custode: ehi, dov'eri il 16 di ottobre, quando mi sono scagliato contro quel tizio? Perché non mi hai fermato? Ma quegli angeli che non hanno conservato la loro condizione originaria, la loro dignità, sono quelli che saranno giudicati. Questi stanno aspettando il giorno del giudizio, rinchiusi nelle tenebre, con catene eterne. Ma se noi giudicheremo circa queste questioni spirituali, quanto più possiamo giudicare le cose di questa vita? Se avete dunque delle cause giudiziarie per cose di questa vita, stabilite come giudici quelli che nella Chiesa sono i meno stimati. Verso Vedete, il credente meno stimato è capace di fornire un giudizio onesto e veritiero, più di un giudice della Corte Suprema, per quanto riguarda il rendere un giusto giudizio. Ora, più leggo dei giudizi dati dalla Corte Suprema, alcuni giudizi, più mi interrogo circa la loro competenza a giudicare. Rimango allarmato, rimango scioccato di come queste persone colpevoli di crimini tanto terribili ricevano sentenze così leggere o finte sentenze. I meno stimati, vedete, i tribunali del mondo non sanno nulla delle leggi dello spirito. Paolo ha già detto: l'uomo naturale non conosce le cose dello spirito, o non capisce le cose dello spirito, e neppure le può conoscere, perché si giudicano spiritualmente. Ma colui che è spirituale giudica ogni cosa, anche se non viene compreso dal mondo. Quindi, nel trattare di questioni interne alla Chiesa, specialmente questioni che riguardano cose spirituali, gli ultimi tra i santi sono più competenti a giudicare dei più sapienti del mondo. Allo stesso modo, si possono apprendere più verità divine da un credente poco istruito, semplice, ma ripieno di Spirito Santo. Si possono apprendere più verità spirituali da queste persone che dal più grande dottore o professore del paese, che non è nato di nuovo. Il titolo di studio non ha niente a che fare con la comprensione delle cose dello spirito, perché l'uomo naturale non può conoscerle e nemmeno può capirle, e di conseguenza non possono guidarti nella conoscenza delle verità spirituali, né possono essere competenti a giudicare quando si tratta di questioni spirituali. Queste devono essere risolte dentro la Chiesa. Paolo aggiunge: dico questo per farvi vergogna. Spero di farvi vergognare per le vostre azioni. Così non c'è tra voi neppure un savio che nel vostro mezzo sia capace di pronunciare un giudizio tra i suoi fratelli. Non c'è nemmeno uno tra di voi saggio abbastanza per risolvere queste questioni. Il fratello invece chiama in giudizio il fratello, e ciò davanti agli infedeli. È certamente già un male che abbiate tra di voi delle cause gli uni contro gli altri. Perché non subite piuttosto un torto? Perché non vi lasciate piuttosto defraudare? Voi invece fate torto e defraudate, e questo nei confronti dei fratelli. Che cosa triste! Ma ciò che è più triste è che questa cosa non si è fermata lì. Ci sono ancora oggi persone nella Chiesa pronte a defraudare i loro propri fratelli. È una vergogna. E così Paolo parla di questa condizione vergognosa. Ora, di nuovo, questo non è affatto un divieto di andare davanti a un tribunale con qualcuno che non è un fratello. Questa a certe volte è l'unica nostra possibilità. E non è una proibizione, per quello che so e per quello che capisco qui, rispetto all'andare davanti ad un tribunale con un fratello, se questo non è disposto a risolvere la questione dentro la Chiesa. Vedete, se non è disposto a sottomettersi al giudizio della Chiesa, allora sei obbligato a percorrere altre vie. Ma Paolo dice che questo è una vergogna. Sarebbe meglio lasciarsi semplicemente defraudare. Lascia fare. Se uno vuole farti causa per toglierti la tunica, lasciagli anche il mantello, disse Gesù. Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Ora arriviamo a delle questioni davvero molto serie. Quelli che erediteranno il regno di Dio. Paolo dichiara: non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi ingannate, né i fornicatori, Questa parola in greco significa prostituti, uomini che si prostituiscono. Negli idolatri, negli adulteri, negli effeminati, negli omosessuali, nei ladri, negli avari, negli ubriaconi, negli oltraggiatori, nei rapinatori, erediteranno il regno di Dio. Paolo, scrivendo ai Galati, al capitolo 5, dichiara: «La carne infatti ha desideri contrari allo spirito, e lo spirito ha desideri contrari alla carne. E queste cose sono opposte l'una all'altra, cosicché voi non fate quel che vorreste. Ma se siete condotti dallo spirito, voi non siete sotto la legge. Ora le opere della carne sono manifeste, sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, che in greco è farmacheia, l'uso delle droghe, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, ghiottonerie e cose simili a queste, circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno queste cose non erediteranno il regno di Dio. È abbastanza chiaro? Paolo dice: non vi ingannate. Molte persone sono ingannate e pensano di poter vivere come pare loro e ugualmente ereditare il regno di Dio. Non è così. E queste parole dovrebbero essere come dei riflettori puntati sui nostri cuori. Se desidero ereditare il regno di Dio, queste parole dovrebbero farmi investigare nella mia anima, perché gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio. Né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, nei ladri, negli avari, negli ubriaconi, negli oltraggiatori, nei rapinatori erediteranno il regno di Dio. Or tali eravate già alcuni di voi, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, cioè messi da parte per essere usati da Dio, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. Anche se questo è parte della vostra vecchia vita, è lì che dovrebbe rimanere, nella vecchia vita. Se uno è in Cristo, è una nuova creatura, e le cose vecchie sono passate. Ma che dovrei dire se le cose vecchie non sono passate? Allora è ovvio che non sei una nuova creatura. Non vi ingannate. Non vi ingannate facendo della grazia un manto che copre la malizia, pensando: beh, visto che la grazia di Dio è sulla mia vita, allora posso vivere come mi pare e piace, secondo la carne. Si fa un sacco di clamore oggi, anche nella Chiesa, per allargare la via che porta alla vita eterna, per aprire le porte ad ogni tipo di stile di vita, per promuovere la tolleranza di stili di vita peccaminosi all'interno della famiglia di Dio. Dopotutto, non abbiamo tutti lo stesso obiettivo? Non camminiamo tutti nella stessa via? Tutte le strade portano a Dio. Tutto per cercare di allargare la via. Ma permettete che vi ricordi che Gesù disse: entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono coloro che entrano per essa. Quanto stretta è invece la porta, e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono coloro che la trovano. Guardatevi, dice subito dopo, dai falsi profeti, dopo averli avvertiti circa queste due porte. Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. I falsi profeti che dicono: ehi, non importa, Dio ama tutti, non importa come vivi. Guardatevi dai falsi profeti. possono essere vestiti da ministri dell'Evangelo, ma sono lupi vestiti da pecore. Ma nonna, che bocca grande che hai! Mi arrabbio terribilmente con quelli che si definiscono da soli ministri di Gesù Cristo. Sembra che amino il titolo di reverendo, amano metterlo davanti al loro nome, e tutti pensano, beh, devono essere i ministri dell'Evangelo, perché c'è scritto reverendo davanti al loro nome. Ehi, sono lupi vestiti da pecore, si travestono da servitori di Cristo, ma come Satana è abile a camuffarsi da angelo di luce per poter ingannare. Allo stesso modo fanno i suoi ministri. E questi sono servi di Satana, travestiti da ministri di Gesù Cristo, e si danno da fare per distruggere il corpo di Cristo, la Chiesa. Alcuni partiti politici hanno collocato diversi uomini in posizioni importanti all'interno di alcune fra le più importanti denominazioni degli Stati Uniti. Il Consiglio Mondiale delle Chiese è vicino ad una particolare organizzazione politica e promuove quasi ogni sua causa e sostiene tutto quello che fanno di disonesto. Vi dico che non darei un solo centesimo a nessuna chiesa che fa parte del Consiglio Mondiale delle Chiese, né al Consiglio Nazionale delle Chiese. Quando sostengono i guerriglieri che uccidono i missionari nello Zimbabwe e i bambini, e questi gruppi militari sono sostenuti dal Consiglio Mondiale delle Chiese. Tali eravate già alcuni di voi, ma grazie a Dio siete stati lavati. Lavati, prima di tutto, poi santificati, quindi giustificati. Oh, l'opera gloriosa di Dio nel mio cuore, per mezzo di Gesù Cristo e per la potenza dello Spirito Santo. Sono stato trasformato, non sono più lo stesso di prima. La mia vita è stata cambiata per la potenza dello Spirito Santo e mediante la fede in Gesù Cristo. Ed è una nuova vita. E le cose vecchie sono passate e tutto è diventato nuovo. Ora, ogni cosa mi è lecita. Questa è una dichiarazione molto, molto ampia. È forse l'etica più ampia che si possa esprimere, che qualunque uomo possa esprimere. La filosofia epicurea ci si è avvicinata. Essa diceva: ogni cosa mi è lecita se mi arreca piacere. Non importa cosa sia. Se mi arreca piacere è sicuramente la cosa giusta da fare. E così parli con loro circa qualcosa di terribile che hai commesso, e loro ti chiedono: beh, ma ti è piaciuto? Oh sì, allora hai fatto bene a farlo. Se ti arreca piacere. Paolo dice: ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è vantaggiosa. Di nuovo, come figliuolo di Dio, ho un obiettivo molto chiaro davanti a me, e questo è quello che orienta le mie decisioni. Il mio obiettivo è quello di essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma la giustizia che deriva dalla fede di Cristo. Il mio obiettivo: un giorno mi troverò davanti a Gesù Cristo, e anche tu ti troverai davanti a Lui. Perché tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo per ricevere le cose che abbiamo fatto mentre ci trovavamo in questo corpo, per ricevere i premi per la nostra fedeltà nell'essere amministratori, quello che abbiamo fatto per il Signore. Perché ho solo una vita e questa passa in fretta, e solo quello che avrò fatto per Gesù Cristo durerà. E mi troverò davanti a Lui per ricevere le cose fatte mentre ero nel corpo. Le mie opere verranno giudicate per mezzo del fuoco, e si vedrà che tipo di opere sono. E il mio obiettivo, mentre mi troverò davanti a Gesù nel giorno del giudizio, è che Lui mi guardi e mi dica: ben fatto, mio buono e fedele servitore, Sei stato fedele in poca cosa. Ora entra nella gioia del tuo Signore. Ricevi il governo su Kauai. Ricevi il governo su 10 città o su 5 città, eccetera. Sapete, non mi importa nulla di quello che ho fatto nella mia vita, di quello che ho realizzato, di quello che ho guadagnato per me stesso. Niente di tutto questo avrà importanza quando mi troverò davanti a Gesù. A quel punto l'unica cosa importante è ricevere le sue parole di approvazione. È questo quello per cui vivo, è questo quello che cerco. Ora ci sono cose che posso fare che sono lecite, vanno bene, non mi manderanno all'inferno. Sono salvato perché confido e ho fede in Gesù Cristo. Ma ci sono cose in cui posso rimanere imprigionato molto facilmente, che possono ostacolare il mio cammino verso l'obiettivo. Cose che mi rubano tempo ed energie, così che non ho più tempo ed energie per fare l'opera del Signore o per fare le cose per il Signore. Posso rimanere così coinvolto da queste cose. Oh, sono cose lecite, non c'è niente di male in questo. Eppure mi possono distogliere dal mio obiettivo primario. Possono essere un impedimento per il mio cammino verso la tanto desiderata fine. E così, anche se lecite, anche se vanno bene, non le faccio perché non sono vantaggiose, non sono utili ad accelerare il mio cammino verso il mio obiettivo. E così è importante che come credente io impari a dare le giuste priorità alla mia vita, per non finire con l'essere imprigionato o col perdere tempo in cose non essenziali. Perché questa è una trappola in cui è molto facile cadere, quando ti perdi in cose che non hanno un'importanza eterna e rischi di perdere mesi in questi progetti, per poi vedere tutto andare a rotoli. Ehi, cosa hai fatto negli ultimi 6 mesi? Niente. È andato tutto perso la scorsa settimana. 6 mesi di lavoro buttati al vento. Eppure Paolo ci dice alla fine di questa epistola, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Un giorno ci ritroveremo davanti al tribunale di Cristo. Oh, che sia per sentirlo dire, ben fatto, bel lavoro, entra nella gioia del tuo Signore. Ogni cosa mi è lecita, ma non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Solo un credente, un cristiano, sa cosa significa essere veramente liberi. Chi vive nel peccato non è affatto libero. Paolo, scrivendo a Timoteo, dice per sottrarli dal laccio del diavolo che li aveva fatti prigionieri. E sempre Paolo altrove scrive, nei quali il Dio di questo secolo ha accecato le menti affinché non risplenda a loro la luce dell'Evangelo. E così li tiene prigionieri contro la loro volontà e ha accecato le loro menti. Non venite a dirmi che sono liberi. Non venite a dirmi che chi sniffa cocaina è libero. Non venite a dirmi che chi è alcolizzato è libero. O chiunque sia legato da ogni specie di vizio. Oh, devo averne dell'altro, amico. Devo averne dell'altro. Questa non è libertà. Questa è schiavitù. Solo i figliuoli di Dio sanno cosa significa essere liberi. E io ci tengo alla mia libertà. Amo la mia libertà. Vedete, non è tanto la libertà di fare le cose che mi piacciono, è piuttosto la libertà di non essere costretto a farle. Questo è il tipo di libertà che mi piace. Ho la libertà di non essere costretto a farle. Non devo fare per forza determinate cose per potermi divertire. Non devo fare per forza determinate cose per sentirmi bene o per provare qualche emozione. Grazie a Dio non devo fare per forza queste cose. Sono libero. Ora, In qualità di persona libera, rischio di esercitare male la mia libertà, in un modo tale da mettermi da solo in una condizione di schiavitù. Io sono libero di bere, se lo voglio, ma se esercitando la mia libertà bevo così tanto da arrivare al punto che la mia mente inizia a risentire dell'alcol, inizia ad annebbiarsi e la mia capacità di giudizio diventa confusa e si deteriora e non riesco più a pensare chiaramente, allora non sono più libero, ma sono sotto il potere o l'influenza dell'alcol che brucia parte delle mie cellule cerebrali e mi intontisce. Libero di sniffare cocaina, ma facendo così metto un isolatore tra le mie fibre nervose, così che nei miei pensieri ora non riesco più a fare quei collegamenti. La sinapsi non collega più i nervi, e sebbene questo possa provocare una sensazione di prolungato piacere, io non sono più in grado di avere le giuste connessioni tra fibre nervose. Di conseguenza non penso più in modo razionale. Poi nasce una dipendenza e a quel punto devo farlo e non sono più libero. Ho portato me stesso sotto il suo potere. Così è sciocco esercitare la propria libertà in modo tale da finire per cadere sotto la schiavitù, perché allora non si è più liberi. E molti hanno esercitato in modo così stolto la loro libertà che sono finiti per l'essere schiavi. E così anche se ogni cosa mi è lecita, io non mi lascerò dominare da cosa alcuna, perché amo la mia libertà, la libertà che ho ricevuto per la potenza di Gesù Cristo, quella libertà gloriosa di non essere costretto a fare cose che mi possono dominare o distruggere. Le vivande sono per il ventre e il ventre per le vivande. Questo è un rapporto naturale nel corpo. E il cibo non è un problema in sé, non è questa la questione. Le vivande che mangio verranno distrutte. Dio distruggerà queste e quello. Il corpo però non è per la fornicazione. Dio non ti ha dato questo strumento meraviglioso che è il corpo, e nemmeno Dio ha messo in te questo forte impulso sessuale, questa cosa bella in sé, perché tu usi il tuo corpo per la fornicazione. Il tuo corpo però non è per la fornicazione, bensì per il Signore, e il Signore per il corpo. Ora Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi con la sua potenza. Ora io avrò un nuovo corpo. Così come Dio ha risuscitato Gesù Cristo, risusciterà anche me. E il mio corpo non è per vivere secondo la carne o secondo le cose della carne. Non è per la fornicazione. Non è per soddisfare i desideri del mio corpo che io vivo in questo corpo, ma diventa uno strumento meraviglioso e delicato nelle mani di Dio, per fare la sua volontà e per fare l'opera sua. Non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò io dunque le membra di Cristo o lo strumento di Cristo per farne le membra di una prostituta? Così non sia. Non sapete voi che chi si unisce ad una prostituta forma uno stesso corpo con lei? I due, infatti, dice il Signore, diventeranno una stessa carne. Attraverso il rapporto sessuale i due diventano uno. Ora, il tuo corpo è membro di Cristo o uno strumento di Gesù Cristo, e se usi il tuo corpo per la fornicazione o per unirti ad una prostituta, tu in realtà stai portando Cristo in questa relazione. Ma chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con Lui. Noi siamo uniti a Gesù Cristo. siamo uno stesso spirito con Lui. E quindi non dobbiamo prendere il nostro corpo e usarlo in modo animale. Fuggite la fornicazione. Paolo, scrivendo a Timoteo, dice: fuggi gli appetiti o le passioni giovanili. Corri via da esse, Timoteo. Oh Dio, aiutaci a fuggire dalla tentazione, ad essere come Giuseppe, che quando la moglie di Potifar lo afferra e gli dice: coricati con me, unisciti a me, lui le lascia in mano la veste e fugge via, piuttosto che cedere alle sue avance. Dio ci aiuti a fuggire la fornicazione. Qualunque altro peccato che l'uomo commetta è fuori del corpo, ma chi commette fornicazione pecca contro il suo proprio corpo. La maggior parte dei peccati vengono fatti al di fuori del corpo, ma la fornicazione è un peccato contro il tuo corpo. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio, e che voi non appartenete a voi stessi? Non capite questo, dice Paolo. Il vostro corpo è il tempio. E di nuovo questa parola in greco, naos, cioè il luogo santissimo, il luogo dove dimora Dio, il luogo del servizio a Dio. Non è lo hieron, l'intero complesso del tempio, è il naos, la stanza interna. Il vostro corpo è la stanza interna, il santuario dello Spirito Santo, il quale avete da Dio. Non appartenete a voi stessi. Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Questa è la redenzione. Vedete, io ero schiavo del peccato. Ero schiavo della mia carne. Facevo quelle cose perché ero schiavo della mia carne. Ma Gesù Cristo mi ha liberato. Mi ha liberato per non fare più quelle cose. Non sono più obbligato a farle. E il mio corpo, di cui un tempo abusavo, ora lo offro a Lui come strumento nelle sue mani, perché operi attraverso di me, come tempio in cui Lui può dimorare. E quindi il mio corpo diventa un luogo santo, un santuario. Perché vedete, Gesù mi ha redento, ha pagato il prezzo, mi ha acquistato, e non devo più essere schiavo del peccato, ma ora posso essere suo servo. Ma come suo servo è a Lui che devo ubbidire. Sono stato comprato a caro prezzo, non appartengo a me stesso. Non mi ha redento perché io appartenessi a me stesso. Mi ha redento perché io appartenessi a Lui. Sono stato comprato a caro prezzo. Non appartengo a me stesso per fare quello che piace a me. La mia vita ora appartiene a Lui per fare quello che piace a Lui. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito, che appartengono a Dio. Di nuovo, se qualcuno guasta il tempio di Dio, Dio guasterà lui, dice Paolo. Dobbiamo rispettare i nostri corpi. Sono dei magnifici strumenti creati da Dio. Stavo leggendo l'altro giorno che il tuo cervello in un solo giorno fa più connessioni di tutti i sistemi telefonici del mondo messi insieme. Non c'è da meravigliarsi se siamo stanchi la sera. L'operatore è lì che collega tutte queste linee per tutto il giorno. Più connessioni nel tuo cervello in un singolo giorno che in tutti i sistemi telefonici del mondo messi insieme. Come disse Davide, io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Uno strumento magnifico, il mio corpo, datomi da Dio affinché sia il mezzo di espressione del mio spirito, affinché diventi il mezzo di espressione di Dio, in modo che Dio possa esprimersi nel mio corpo. E questo è l'ideale divino, Dio che si rivela per mezzo di te, per mezzo del tuo corpo, come suo strumento per rivelare il suo amore, per rivelare la sua opera, per rivelare il suo piano. E così dobbiamo mantenere i nostri corpi come strumenti di Dio e rispettarli come tali, e non distruggere o rovinare il Tempio di Dio. Oh sì, può anche essere lecito, puoi riuscire a dimostrare che va bene, ma non è questo il punto. La domanda giusta è utile? È vantaggioso? O ti porta sotto il suo potere? Ti edifica o ti demolisce?
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un caro saluto da Patrizia e da me, mentre vi invitiamo ad ascoltare la lettura del capitolo 7 del Vangelo di Giovanni, versetti 14 e 15.

Verso la metà della festa, Gesù salì al Tempio e si mise a insegnare. Perciò i giudei si meravigliavano e dicevano: «Come mai conosce così bene le scritture senza aver fatto studi?»

0: La domanda che i giudei si posero suona letteralmente così nel testo greco: come mai costui conosce le lettere non essendo stato ammaestrato? Il termine lettere, che alcuni traduttori rendono con scritture, indica generalmente una cultura generica, ma in questo caso si riferisce particolarmente ai libri dell'Antico Testamento, perché questi costituivano tutta la letteratura del popolo ebraico. Infatti, quando nel III secolo avanti Cristo il re di Egitto Tolomeo Filadelfo, che era figlio di Cleopatra e di Antonio, ordinò la traduzione in greco di tutti i testi esistenti in lingua ebraica, ispirati o meno, nacque la versione greca dell'Antico Testamento detta dei 70 dal numero dei traduttori, a cui vennero aggiunti in calce 7 libri dal carattere storico e sapienziale, in altre parole, il tutto della letteratura ebraica. Ad una prima valutazione sembra un patrimonio piuttosto misero, ma anziché considerare la quantità, dovremmo valutare la qualità di questa autentica ricchezza, perché le scritture sono la parola di Dio, il libro donato agli uomini attraverso il quale l'insondabile e trascendente creatore si è fatto conoscere, ha rivelato la sua personalità, la sua volontà e il suo pensiero. Pertanto, la vera miseria non è nel possedere solo la Bibbia, l'Antico Testamento, a cui si è poi aggiunto il Nuovo, ma la vera miseria sta nel non possederla, nell'ignorarla, anche se possediamo e conosciamo tanti altri libri. Il suo valore, il valore delle scritture sante, è unico. Non può essere paragonato a nessun altro libro scritto, perché la Bibbia è il libro, l'unico libro ispirato da Dio. La scrittura, diceva Agostino, per disposizione della sovrana provvidenza, eccellendo con la sua divina autorità su tutti gli scritti di tutti i popoli, ha assoggettato a sé tutte le intelligenze umane. Per il popolo di Israele le scritture costituivano il libro di storia, il libro di geografia, il libro di letteratura, di religione, di morale. Costituivano il codice civile e penale, ricordavano il passato, indirizzavano nel presente, annunciavano il futuro. Attraverso le scritture Dio entrava nel quotidiano, nelle cose della vita, ma anche e soprattutto nel cuore umano, portandovi pace, fede, consolazione, certezza e felicità. Perché non conoscerle? Perché non leggerle e non farle nostre? Perché rifiutare una simile ricchezza? Non si sa cosa si perde e non si sa cosa si potrebbe guadagnare nel conoscerla. Dio vi benedica.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli. Questa che stai ascoltando è Radio Vangelo Piemonte.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Benvenuti al nostro nuovo incontro con la parola di Dio. Oggi desidero iniziare il nostro studio dell'Evangelo di Matteo facendo notare che il Signore Gesù, dopo aver trattato l'argomento divorzio, un argomento molto difficile, molto delicato, ebbene, dopo che il Signore Gesù ha affrontato questo argomento, immediatamente comincia a parlare dei bambini. E infatti nessuno può sminuire, sottovalutare il dramma dei figli dinanzi al divorzio dei loro genitori, dramma che poi molto spesso viene acuito dalle nuove nozze che tante persone divorziate contraggono. Ebbene, amici miei, il fatto che il Signore abbia detto «lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me», queste parole di Gesù dovrebbe far sì che ogni coppia, specialmente se si definisce cristiana, ebbene che ogni coppia compia qualsiasi sforzo per tenere insieme, per tenere unito saldamente il proprio matrimonio. Perché, fra l'altro, bisogna dire che molte volte tanti matrimoni falliscono proprio perché le persone non vogliono rinunciare ai propri rispettivi egoismi. Sappiamo per certo che una larghissima percentuale di bambini, di ragazzi, si trovano oggi in difficoltà molto gravi, perché provengono da famiglie disunite, da famiglie divorziate. Sareste forse sorpresi nell'apprendere quanti ragazzi si sono anche allontanati dalla fede cristiana a causa del divorzio dei propri genitori. È molto significativo dunque che il Signore Gesù, subito dopo aver parlato del divorzio, abbia trattato con tanto amore l'argomento dei bambini. Continuando la nostra lettura biblica, il versetto 16 del Vangelo di Matteo che stiamo studiando, esattamente il capitolo 19, versetti 16 e 17, ebbene, questi versetti ci aprono un nuovo argomento. C'è scritto così in questi versetti: «Ecco un tale che si accostò a Gesù dicendo: Maestro, che farò io di buono per avere la vita eterna? E Gesù gli rispose: Perché mi interroghi tu intorno a ciò che è buono? Uno solo è il buono. Ma se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». Notate, amici, come questo giovane si avvicina al Signore Gesù. Lo interpella chiamandolo Maestro buono. Ma la risposta di Gesù può a tutta prima lasciare perplessi. Infatti Gesù gli risponde: «Perché mi chiami buono? Non c'è nessun buono all'infuori di Dio». Con queste parole, in effetti, Gesù sta dicendo: «Se tu constati che io sono buono, è perché io sono Dio». Gesù sta facendo in modo di dirigere questa persona all'accettazione di Cristo Gesù come il Figlio di Dio. E Gesù sottolinea poi che per raggiungere una perfezione tale da essere degni di entrare nel regno di Dio, uno deve osservare i comandamenti. Ma continuiamo con la nostra lettura biblica. «Quali comandamenti devo osservare?» gli chiese quell'uomo. E Gesù rispose: «Questi: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre e ama il tuo prossimo come ami te stesso». E questo giovane disse a Gesù: «Tutte queste cose le ho osservate, che mi manca ancora?» Queste parole sono riportate nel Vangelo di Matteo al capitolo 19, versetti 18 a 20. Questo giovane, dunque, può dire di avere sempre osservato tutti questi comandamenti, tuttavia riconosce che ancora qualcosa manca nella sua vita. I comandamenti che il Signore gli ha ricordato contengono l'ultima parte del Decalogo, che fornisce le leggi riguardanti le relazioni fra gli uomini. I primi comandamenti, invece, riguardano la relazione dell'uomo verso Dio, e Gesù non li cita perché sta portando questo giovane a ragionare secondo i suoi principi. Dunque, il giovane gli ha chiesto: «Che cosa mi manca ancora?» E sentiamo la risposta di Gesù. Gesù gli disse: «Se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguimi». Se vuoi essere perfetto, significa completo. Questo è il senso delle parole che Gesù dice. Seguire Gesù avrebbe rivelato a quel giovane che non era sufficiente la sua perfezione umana, e quindi per questo
molto relativa agli occhi di Dio. Il Signore Gesù ormai era in cammino verso la croce e se quest'uomo l'avesse seguito, si sarebbe necessariamente trovato ai piedi di quella croce. Tuttavia, c'è qualcosa che gli impedisce di seguire il Signore. E quel qualcosa sono le sue ricchezze che costituiscono la sua pietra di inciampo. Per voi e per me forse può essere qualcosa di completamente diverso, ma nel caso di questo giovane si trattava delle ricchezze. Ora, in Matteo capitolo 19, versetto 22, leggiamo: «Ma il giovane, udite queste parole, se ne andò contristato perché aveva grandi beni». Era dunque il denaro che lo allontanò dal Signore Gesù. Ai giorni nostri ci sono molte cose che possono trattenere le persone dal seguire Cristo. Le ricchezze sono una di queste cose, poi ce ne sono diverse altre: l'orgoglio, la fiducia in se stessi, nelle proprie forze, nella propria intelligenza e anche l'amore per tante altre cose. Ora, al versetto 23 di questo capitolo leggiamo che Gesù dice ai suoi discepoli: «Io vi dico in verità che un ricco malagevolmente, cioè difficilmente, entrerà nel regno dei cieli. E da capo vi dico, è più facile a un cammello passare per la cruna di un ago che a un ricco entrare nel regno di Dio». Questo purtroppo è vero anche al giorno d'oggi. Non ci sono molti ricchi, non ci sono molti aristocratici né grandi uomini della terra che sono cristiani. Ora, vorrei farti una domanda. Secondo te è possibile che un cammello, parlo dell'animale in carne e ossa, secondo te è possibile che un cammello passi attraverso la cruna di un ago? Certamente tu risponderai di no, che è impossibile. Ora vorrei chiederti ancora, secondo te sarebbe possibile per Dio far passare un cammello

possiamo essere salvati soltanto quando riconosciamo di essere peccatori, mendicanti agli occhi di Dio, con nulla di buono da offrirgli per la nostra salvezza. Finché una persona pensa di poter fare qualcosa o di meritarsi la propria salvezza, magari con le proprie opere, ebbene quella persona non potrà mai essere salvata, esattamente come un cammello non potrà mai passare per la cruna di un ago. Ora, nel Vangelo di Matteo al capitolo 19, versetto 25 e 26, vediamo la reazione dei discepoli di Gesù. I suoi discepoli, udite queste parole, sbigottirono forte e dicevano: «Ma allora, chi dunque può essere salvato?» E Gesù, riguardatili fisso, disse loro: «Agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile». Questa dunque è la spiegazione. Per quanto riguarda l'uomo, l'uomo può essere salvato soltanto se riconosce di non avere nulla, proprio nulla, da offrire a Dio, ma di essere ai suoi occhi come un mendicante, con le mani vuote. Quando ci presentiamo a Lui, a Dio, con questo stato d'animo, supplicandolo di salvarci, ecco che Lui può salvarci, perché Lui può fare tutto, perché tutto è possibile a Dio. Amici, siamo giunti ora al versetto 27 di questo Evangelo di Matteo, capitolo 19, che stiamo studiando, e vediamo che il Signore tratta un nuovo argomento. Leggo così, in questo versetto: «Allora Pietro, l'apostolo Pietro, replicando, disse a Gesù: "Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Che ne avremo dunque?" Queste parole dell'apostolo Pietro sono riportate nel Vangelo di Matteo al capitolo 19, versetto 27. Leggendo queste parole, viene facile pensare che Simon Pietro stia facendo un ragionamento piuttosto egoistico, basato sul proprio egoismo. Ma vediamo che il Signore Gesù non lo rimprovera. Anzi, sentite le parole che Gesù dice. Gesù disse loro: "Io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo siederà sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito siederete su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele." Così è scritto in Matteo capitolo 19, versetto 28. Qui però, per mancanza di tempo, che sta per terminare, dobbiamo concludere. Ovviamente proseguiremo col nostro studio la prossima volta partendo da qui, perciò io per adesso vi saluto e vi do l'appuntamento al prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Salve amici, siete pronti? Avete i vostri orecchi ben ritti e attivati? Eccoci qui di nuovo con voi per parlarvi ancora una volta di cose molto importanti, molto serie, che ci vengono dalla parola di Dio. Ma prima di entrare in argomento, tanto per creare un'atmosfera che si confaccia all'argomento, eccovi qua uno dei nostri inni.

Chissà quando sulla sabbia potremo scrivere parole che il vento non cancellerà e qualcuno

Anni fa, dopo averlo sognato per anni, venne anche per me e per le mie 5 bambine il giorno di andare a visitare Disneyland, il famoso parco di divertimenti in California, e fu un'esperienza meravigliosa. Mentre stavamo per entrare nel parco, una delle bambine prese un fiore da uno degli innumerevoli oleandri che circondano la piazza di parcheggio davanti al parco. Ce ne accorgemmo perché proprio in quel momento sentimmo una voce di dietro che diceva: «Signori, signori, fermatevi!» E guardammo, una donna correva dietro a noi e ci disse: «Guardi che una delle bambine ha preso uno di quei fiori!» E noi le dicemmo: «Beh, non ce ne eravamo accorti, ci dispiace, la rimproveremo e non succederà più!» «Beh», rispose lei, «non la rimproveri, io ve l'ho voluto dire perché queste piante sono molto velenose e la bambina poteva mettersi il fiore in bocca e riuscirne malata e rovinarvi la vostra vacanza. Noi la ringraziamo per la sua cortese informazione e a pensarci viene da dire che io sto per fare qui la stessa cosa a voi, amici. Noi qui della Buona Novella stiamo per avvertirvi che la vostra vita così bella, così esuberante, potrà portarvi a serie conseguenze se non state attenti. Noi abbiamo bisogno del Signore Gesù. La vita nostra, così come è vissuta, verrà presto alla fine e ci porterà davanti a un giudizio inevitabile, un giudizio che non potremo affrontare senza il Signore Gesù Cristo. Ed è per questo che vi presentiamo questi programmi e vi parliamo di Lui. Anche quest'oggi abbiamo un programma molto interessante. Continuiamo ancora sulla serie sulla legge. Così state con noi, ascoltateci, che vi presenteremo questo argomento fra pochi minuti immediatamente dopo il prossimo inno.

Ed ora apriamo le sacre scritture all'epistola di Paolo Apostolo ai Galati. Leggeremo dal terzo capitolo i primi 11 versetti. O Galati insensati, chi vi ha ammaliati voi dinanzi agli occhi dei quali Gesù Cristo crocifisso è stato ritratto al vivo? Questo soltanto desidero sapere da voi. Avete voi ricevuto lo Spirito per la via delle opere della legge o per la predicazione della fede? Siete voi così insensati, dopo aver cominciato con lo Spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Avete voi sofferto tante cose invano, seppure proprio invano? Colui dunque che vi somministra lo Spirito ed opera fra voi miracoli, lo fa egli per la via delle opere della legge o per la predicazione della fede? Siccome Abramo credette a Dio, ciò gli fu messo in conto di giustizia. Riconoscete anche voi che coloro i quali hanno la fede sono figliuoli di Abramo, e la Scrittura, prevedendo che Dio giustificherebbe i gentili per la fede, preannunziò ad Abramo questa buona novella: in te saranno benedette tutte le genti. Talché coloro che hanno la fede sono benedetti col credente Abramo, poiché tutti coloro che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché è scritto: maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Orché nessuno sia giustificato per la legge dinanzi a Dio è manifesto, perché il giusto vivrà per fede. Possa lo Spirito Santo del Signore aiutare ora ognuno di noi a meditare su questo passaggio della sua santa parola. Tutti i romani si affrettano al foro. Ivi sono seduti Bruto e il secondo console Collatino in tutta la loro maestosità, con i volti pallidi e gravi. Incomincia il processo. I cospiratori vorrebbero riportare sul trono i Tarquini. Uno schiavo testimonia, egli aveva ascoltato di nascosto i loro piani per assassinare i consoli. Quando i nomi dei cospiratori vengono rivelati, un grido si leva dalla folla. I due figli del console Bruto sono i capi. Le loro lettere sono lette. Per loro non vi può essere difesa. Gli amici di Bruto, per compassione, suggeriscano che egli imponga come pena l'esilio. Ma la legge è chiara, chiede la morte. Così Bruto, col cuore straziato, si erge e per tre volte, come la legge richiede, domanda ai figli di discolparsi. Tito, Tiberio, egli implora, perché non vi discolpate? Perché non rispondete? Ma non c'è risposta. Allora Bruto, volgendosi ai littori, dice loro: io ho fatto il mio dovere. Voi fate ora il vostro. Così essi afferrarono i due giovani, strapparono loro le vesti, li percuoterono con i fasci, poi li gettarono a terra e con la scure recisero loro la testa. Plutarco ci narra questo episodio dalla storia romana. Ci dà un esempio della giustizia di Roma. Nessuno poté descrivere quanto costò a Bruto, ma egli fece della giustizia il principio fondamentale dei romani. I suoi figli avevano violato la legge, la giustizia doveva seguire il suo corso. Cari amici, per le ultime due settimane, per mezzo di questo microfono, abbiamo studiato assieme la legge di Dio e i suoi scopi per l'uomo. Abbiamo notato che quando una legge esiste, esiste pure una punizione per i trasgressori di detta legge. Se la legge dell'uomo esige giustizia, quanto mai più la legge di Dio l'esigerà? Oggigiorno si cerca di credere che Dio è un buonaccione, una specie di Papà Natale, il quale sì, ha imposto certe leggi, ma che in fondo, nella sua bontà, mai applicherà i castighi che le sue leggi minacciano. Tante volte ho udito persone che, sorridendo all'idea dell'inferno e della punizione eterna, hanno detto: «Oh sì, io credo in Dio, ma vedi, non posso proprio credere che Dio sia così cattivo da mandare gli uomini all'inferno per tutta l'eternità. Si soffre tanto mai qui sulla terra,
Son certo che Dio avrà un po' di pazienza, un po' di compassione e non ci tratterà così duramente nell'eternità. O amico in ascolto, il Dio non è cattivo affatto. Il Dio è buono, il Dio è paziente e misericordioso, ma nella sua perfezione è pure giusto. E la sua giustizia è inesorabilmente messa in atto contro tutti i disubbidienti e violatori della sua santa legge. E mentre esaminando la natura di Dio noi ci soffermiamo ad esaltare la sua bontà e misericordia, non facciamo lo sbaglio di sottovalutare la sua giustizia e la sua ira? Mentre tanti sono i casi in cui nelle sacre scritture noi troviamo descritta la benignità di Dio, tanti sono pure gli episodi in cui noi vediamo l'ira sua riversarsi tremenda sugli uomini disubbidienti e ribelli. Ricordiamoci la punizione che Dio dette ai nostri progenitori, alla maledizione che impose su Caino, il diluvio universale con cui distrusse ogni essere vivente sulla terra, salvo che Noè e i suoi. Ricordiamoci il modo con cui distrusse le città di Sodoma e Gomorra. Ricordiamoci come in svariati modi e in svariate volte l'ira sua si avventò sul popolo ebreo, il quale fu abbandonato nelle mani dei suoi nemici e per secoli fu disperso per il mondo e ridotto ad errare per la terra senza una patria, senza un governo, senza un protettore. Oh, l'ira di Dio esiste ed è potente, grande e tremenda verso tutti coloro che si ribellano a Lui e che disubbidiscono la sua santa legge. Amico, tu certo conosci 10 comandamenti e se te lo domandassi tu forse sapresti anche enumerarmeli uno ad uno in ordine e a memoria. Ma dimmi, conosci tu la pena, la punizione che tali comandamenti portano con sé? Mentre che con 15 versetti il Signore ci dà il Decalogo con quasi 2 capitoli, il 26 e il 27 del Deuteronomio, egli pronuncia severe maledizioni contro i trasgressori di tale legge, maledizioni che Paolo sommarizza dicendo: maledetto chi non persevera costantemente in tutte le cose che sono scritte nel libro della legge. Nota se vuoi l'enfasi che l'Apostolo usa con le parole costantemente e tutte le cose. Poi dimmi, hai tu costantemente osservato tutte le cose che sono scritte nel libro della legge? Oh, benché non possa udirti, so già la tua risposta. Non solo non hai osservato tutti i comandamenti, ma infatti certi di essi tu li hai violati assai spesso. Allora dimmi, secondo la giustizia divina, che cosa ti aspetta? Che cosa c'è per te? Sì, la maledizione, l'inferno. Se tu sei un trasgressore anche del minimo dei comandamenti, tu sei sotto la condanna. E, oh amico, non sei solo, poiché tutti abbiamo peccato, tutti, la Bibbia ci dice, siamo figliuoli d'ira, e questa è una cosa seria, è una cosa a cui noi dovremmo pagare la nostra maggiore attenzione, poiché non si può violare la legge di Dio e pretendere di andare impuniti. Oh, ma ecco che la maggior parte della gente, invece di considerare bene questa triste nostra condizione che la legge di Dio ci descrive, invece di convincersi che siamo perduti peccatori alla mercé di Dio, la gente d'oggi è piena di pretese. Ovunque si trovano persone che si lagnano delle proprie disgrazie, che inveiscano contro Dio perché ci sono guerre, perché ci sono malattie, perché c'è morte. Oh, ascoltatore, in qualsiasi condizione ti trovi, non lamentarti contro Dio, perché se Dio dovesse trattarci come ci meritiamo, se Dio dovesse darci la nostra giusta remunerazione, allora fuoco dovrebbe piovere dal cielo e distruggerci tutti quanti. Se noi ammiriamo il console Bruto per la sua imparzialità nell'amministrare la giustizia dell'antica Roma, se per coloro che nel nostro Stato violano la legge c'è la prigione e noi considereremo inconcepibile l'idea di lasciare re confessi impuniti, come allora possiamo pretendere di violare giornalmente la legge di Dio, di offendere la sua maestà divina e poi aspettarci che Dio non solo passi sopra le nostre trasgressioni, ma che anzi ci benedica dandoci salute, pace e prosperità? No, amico. Questo è impossibile. Dio è giusto. Egli ha detto che l'anima che pecca morrà, che il salario del peccato è la morte
e la sua parola non può essere cambiata, distorta o annullata. Essa prenderà atto e la sua condanna, la sua ira cadrà inesorabile sui trasgressori. Così noi, come l'Apostolo Paolo, sapendo il timore che si deve avere del Signore, cerchiamo di persuadere gli uomini al ravvedimento, mentre non è affatto nostro desiderio di spaventare nessuno. Oh, volesse Dio che ognuno che ci ascolta prendesse così tanta paura dalla sua triste condizione spirituale che, riconoscendosi perduto senza speranza, si gettasse alla mercé di Dio e, invocando il suo nome, implorasse salvezza. Oh, amico, vedi, questo infatti è l'unico modo che tu potresti trovare salvezza, perché non sono le tue opere buone che ti salvano, non è l'osservanza della legge. La legge non può salvarci, ma solo serve per farci conoscere il nostro peccato, la nostra ribellione verso Dio e la condanna che essa ci ha tirato addosso. Oh, non vorresti tu conoscere una via di scampo? Non vorresti tu trovare un Salvatore che ti liberasse dalla tremenda ira di Dio? Ebbene, noi te ne offriamo uno che può salvarti, perché ha preso su di sé le tue colpe, perché ha pagato per tutti i tuoi peccati, perché è morto al tuo posto e ha preso la punizione eterna che doveva essere tua nell'inferno su se stesso. Sì, amici, amici, Gesù in croce morì per noi. Gesù in croce morì al tuo posto, amico. Gesù, che mai peccò, morì per i peccatori, egli giusto per gli ingiusti, ed egli è ora abile di appagare la giustizia divina, poiché essa trova compimento sulla sua morte propiziatoria sulla croce. Ma per essere salvato, bisogna che tu creda a queste cose, bisogna che tu le accetti per vere, bisogna che tu riceva Gesù per tuo Salvatore, quale tuo sostituto. Tu devi arrenderti completamente alla sua volontà. Amico, la legge di Dio ti dichiara peccatore perduto, ti rivela che sei sotto l'ira di Dio. Il Vangelo ti dice che chi crede nel Figliolo di Dio ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere, di accettare Gesù, non solo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resterà sopra di lui. Ora, è cosa spaventevole cadere nell'ira dell'Iddio vivente. Amico, nel nome di Cristo, obbedisci al Vangelo, accetta il Signor Gesù Cristo, accettalo ora, e tu sii salvato e per il tempo e per l'eternità. O buon Padre che sei in cielo, noi veniamo a te in questo solenne momento, invocando le tue benedizioni su questi cari che ci hanno ascoltato. Fa capire loro, Signore, che questa è la verità, che sono peccatori perduti, che hanno bisogno di Cristo e che devono abbandonarsi completamente a Lui. Fa, Signore, che il tuo Spirito Santo gli riveli queste cose e gli faccia vedere che questa è l'unica decisione che porta alla salvezza. Ti preghiamo, Signore, che facciano questa decisione ora. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

Amici, vedo che abbiamo un po' di tempo e ne approfitto per fare un ultimo appello. Vedete, noi tutti crediamo in Dio, noi tutti siamo buoni, bravi, onesti e tutti siamo cresciuti con l'idea che la nostra onestà, le nostre buone opere, la osservanza delle leggi, dei comandamenti, dei precetti della Chiesa ci salvassero dai nostri peccati. Ma non è così. La Bibbia, che è la parola di Dio, il fondamento, la base della vera Chiesa, insegna differentemente. Nel passato noi non avevamo la Bibbia nelle nostre mani, nessuno ci insegnava quello che le sue pagine dicono. Ma ora, ormai per gli ultimi 50 anni, i muri dell'oscurantismo sono caduti anche per noi italiani e la verità è a portata di mano. È nostro dovere, quindi, amici, di ascoltare la parola di Dio, di leggerla, di applicarla alla nostra vita. No, non è la legge che salva. Se si poteva essere salvati in tale maniera, perché mai allora Cristo Gesù sarebbe venuto a morire su una croce? La nostra salvezza sta in Lui. Dipende unicamente ed esclusivamente da Lui, dal fatto che Egli ci ha così tanto amato che ci ha sostituiti davanti al tribunale di Dio. Ha preso su di sé tutti i nostri peccati. Egli è l'agnello di Dio e questo noi lo crediamo, ma la maggior parte non crede che Gesù ha pure preso su di sé, oltre ai peccati, anche il risultato dei nostri peccati, la sentenza, le pene, e ha pagato per tutto. E noi se crediamo, se ci lasciamo sostituire, se accettiamo questa sua grazia, sì, noi siamo salvati per il tempo e per l'eternità. E se accettiamo questa verità, facendo Gesù nostro Signore, cioè nostro padrone assoluto e nostro Maestro, Egli manda il suo Spirito Santo, il quale cambierà la nostra vita, ci darà direzione e guida. Questo è quello che si deve credere, che si deve chiedere al Signore, che si deve fare. Questo è quello a cui noi ora vi esortiamo. Non vorreste, amici, fare questa decisione ora, ora mentre noi preghiamo per voi. Fatela. Ed ora, ringraziando ognuno di voi per la vostra cortese attenzione, qui Eros Bacoccina che vi invita ad ascoltarci di nuovo alla stessa ora e qui su questa stessa stazione.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Atti 8, dal versetto 26 al 40, è lascia le 99. C'è questa storia raccontata da Gesù, no? Quando lui fu accusato nel Vangelo di Luca, capitolo 15, di passare troppo tempo con i peccatori. No. Gesù ama il fatto che lui stava sempre in mezzo a non credenti. A volte nella chiesa c'è questo senso di no, stai lontano da chi non è credente, stai attento che non ti sporcano, non ti mischiano qualche cosa, no? Ma io vedo Gesù che invade il mondo, lui porta il messaggio del Vangelo nel mondo, non ha paura di essere sporcato, anzi, come leggiamo nell'epistola di Giuda, noi dovremmo invadere le porte dell'inferno, perché Matteo 18, le porte dell'inferno non resisterà la Chiesa. No, magari l'inferno cerca di tenerci fuori le sue porte, ma le porte dell'inferno non resisteranno a noi, no? Le porte non sono offensive, sono difensive. E Giuda dice nella sua epistola, strappando persone dal fuoco, odiando perfino la veste sporcata dalla carne, noi dovremmo invadere. Dovremmo andare in modo offensivo. E Gesù, spiegando a questi che accusavano lui di stare con peccatori, lui dice in Luca 15, dal versetto 4, «Qual uomo fra voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro alla perduta finché non la ritrova?» Cioè, voi volete criticarmi, voi religiosi, del sistema religioso in Gerusalemme in quei giorni, voi volete criticarmi perché io sto correndo dietro una persona persa e voi pensate che io stia facendo qualcosa di male? No, no. Lascia le 99 per seguire quell'una pecora persa. E mi piace tantissimo questo. Il versetto 5 di Luca 15. E quando la ritrova, se la mette sulle spalle tutto contento. E giunto a casa, convoca gli amici e vicini e dice loro, rallegratevi con me, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. E questa è la storia della redenzione, fin dalla Genesi, dalla caduta di Adamo ed Eva, fino alla fine della storia dell'umanità. E Dio che ritrova l'umanità perduta e lo riporta a sé. Tramite il sacrificio ovviamente di Cristo. Ma rallegratevi, il versetto 7, io amo questo versetto, io vi dico che allo stesso modo vi sarà in cielo più gioia per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. E ovviamente Gesù un po' prendeva in giro. Mi piace l'ironia di Gesù, no? Lui dice, ok, voi religiosi mi criticate perché sto parlando con quest'uno, ma c'è più gioia e felicità in cielo per quel peccatore che capisce l'amore di Dio, che voi giusti, autogiustificati perché siete bravi, puliti, no? E questo è quello che vuol dire essere cristiano, venire alla realizzazione di un mio bisogno di salvezza, di umiliarmi e dire, Signore, sono peccatore. Non sono giustificato perché sono una persona da bene. Ho sempre fatto questo, sono sempre stato in chiesa, ho sempre dato un'elemosina ai senza tetto di Torino. No, no. Un cuore che si ravvede, che 99 che non vedono il loro bisogno di ravvedimento, ma sono persone pulite e perfette, giusto? E quindi andiamo in Atti 8, giusto per iniziare, no? Atti 8 dal versetto 26, perché vogliamo vedere una storia di una sola anima. E mi piace tanto questo. Questo resoconto di Atti è tra le mie preferite. Dico spesso questo capitolo, questi versetti sono i miei preferiti, ma mi spiace, è così, ci sono tanti. Questa è una di quelle storie, secondo me, anche fondamentali per la nostra fede cristiana, un po' come la storia del malfattore in croce che si rivede all'ultimo e Gesù gli disse, oggi sarai con me in paradiso. Lì capiamo che la salvezza non è per perché tu hai preso la Santa Cena o eri lì per Pentecoste o sei battezzato anche in acqua, perché quel malfattore cosa abbia fatto? In un momento sta prendendo il Signore in giro con quell'altro e ad un certo momento, prima di morire, dice no, aspetta, questo sta soffrendo in modo sbagliato. Cioè noi stiamo subendo questa cosa degnamente, ma lui non è colpevole. Signore, ricordati di me quando entri nel tuo regno, no? Cioè la salvezza non è in base a qualche cosa che abbiamo fatto noi. La storia del malfattore, questo ci insegna. Qui in Atti 8, la seconda metà del capitolo, abbiamo la storia della conversione, della nuova nascita di un uomo religioso e il suo battesimo in acqua. E la gioia come conseguenza di questo momento. E quindi è un altro grande momento che ci insegna varie cose. Ma sopra di tutto ci insegna qui in versetto 26 e 27 che Dio ha al cuore una sola anima. Se ricordiamo dalla volta scorsa, Filippo era nella Samaria a predicare e c'era un grande risveglio. Tantissime persone stavano venendo alla conoscenza di Cristo, no? Battesimi, grande risveglio, e non solo in una sola città, perché poi Pietro e Giovanni, tornando a Gerusalemme, si fermarono in più villaggi dei Samaritani. Quindi c'era grande risveglio. E il versetto 26 di Atti 8, ora un angelo del Signore parlò a Filippo dicendo, alzati e va verso il mezzogiorno, sulla strada che da Gerusalemme scende a Gaza, verso il sud. Essa è deserta. Egli si alzò e si mise in cammino ed ecco un uomo etiope, eunuco, un alto funzionario di Candace, regina degli Etiopi, sovrintendente di tutti i suoi tesori, che era venuto a Gerusalemme per adorare. E quindi pensate un attimo, no? Dio chiama Filippo di lasciare questi villaggi dei Samaritani con questo grande risveglio per andare in un luogo desertico. Non è controproduttivo questo pensiero? Ma Signore, non vedi che c'è grande risveglio in questi villaggi? E tu porti Filippo fuori di questo grande momento per recarsi in un luogo desertico? Sì. Successo nella nostra vita, o successo nella volontà di Dio, non è sempre misurato con metriche umane di grandi numeri o quant'altro, ma in fedeltà a quello che Dio ci chiama da fare. Il mio obiettivo come missionario, come pastore di questa chiesa, non è di fare chissà che cosa, ok? Non sono qui per grandi numeri, non sono qui per... Io sono qui cercando di fare la volontà di Dio. E se Dio mi chiama in un luogo desertico per incoraggiare un solo cuore, una sola persona, e ho adempiuto la chiamata di Dio per la mia vita, allora, boom. Perché mi piace quello che Paolo dice in 1 Corinzi 4, quello che è richiesto da un amministratore, quello che è chiesto è la fedeltà, semplicemente. 1 Corinzi 4, versetto 2 e 3. Dio ci chiama alla fedeltà a quello che ci chiama da fare. Abbiamo questa visione? O pensiamo spesso che la nostra vita non valga nulla davanti a Dio perché magari io non ho fatto chissà che cosa. Non ho fatto una grande campagna evangelistica, non ho mai predicato a centinaia di persone in piazza. E vi dico, in vari momenti di questi 16 anni nella mia vita, ci sono stati dei momenti in cui in pieno centro storico di Feltre predicavamo il Vangelo a centinaia di persone, in centro Montebelluna centinaia di persone. E tantissimi di quei momenti, uno per uno, evangelizzando un neo sbarcato dalla Nigeria, no? Dalla Libia. E in un altro momento una contessa di una famiglia vecchia perché insegnava l'inglese, o la famiglia dell'Alpine Stars, del MotoGP. Cioè, era stranissimo la mia vita, specialmente in Veneto, perché in un momento ero con pezzi grossi della società, in un altro momento con neoarrivati e migranti. Ma ogni singola anima è di grande valore davanti al Signore. E Lui ama questo uomo etiope ad un tal punto che Lui dice a Filippo, senti, alzati, scendi verso questo luogo desertico. E per Filippo era un passo di fede, dove vado? C'è dai samaritani, devo ripassare verso intanto la Gerusalemme per andare verso il sud, perché la Samaria era al nord della Gerusalemme, e c'è grande persecuzione. Quindi già lui era fuggito nella Samaria per la persecuzione di Saulo, Paolo. E quindi deve ripassare per quelle zone, già fa paura, ma andare, dove devo andare? Cioè nel deserto, per far che? Qui, Signore, non vedi che c'è risveglio? Devo lasciare questi villaggi? Ma stai operando, Signore? Cioè, sì, lo so. Ma Dio voleva incontrare una sola anima. E pensate un attimo, anche voi a casa. Se noi come chiesa, come 50 persone, non so neanche in quanti siamo, una cinquantina, se noi prendessimo sul serio l'amore di Dio verso una sola persona e ognuno di noi cercassimo di amare con il cuore di Gesù una sola persona, che impatto potremmo avere in questa società? Dio ha al cuore singole anime. E spesso la Chiesa sbaglia, devo dire la verità, nel fatto facciamo grandi eventi, un grande festival, così evangelizziamo alla grande. Ma sapete, quei eventi hanno successo soltanto perché tu evangelizzavi una persona da diversi anni e lo hai portato a quell'evento. E magari ricevono il Signore al grande evento, ma non è stato l'evento. È stato il fatto che tu pregavi, tu cercavi di amare, tu hai fatto la torta, hai fatto la visita di una sola anima. Secondo punto, questo uomo etiope, mi piace tantissimo che Luca, che scrive Atti, è l'unico non ebreo che scrive libri della Bibbia, ok? Ha scritto il Vangelo di Luca, ha scritto Atti. E mi piace Luca, in questo andamento di Atti, se c'è una schema, un scheletro per questo libro, è Atti 1:8, sarete i miei testimoni dove? Gerusalemme, la Giudea, Samaria e fino all'estremità della terra. Questo è un po' l'andamento di Atti. Inizia nella sala di sopra a Gerusalemme e finisce nel palazzo reale di Roma. Va dai giudei verso le estremità, verso i gentili. E Luca, un gentile, un non ebreo, sta scrivendo questo resoconto facendoci capire l'andamento della Chiesa verso il resto del mondo e non soltanto il mondo degli ebrei. E quindi abbiamo visto la prima metà di Atti 8, oh, il Vangelo è anche per i samaritani, quelli misti, mezzi giudei e mezzo altro, va bene. Qui, versetto 27, impariamo da Luca che Dio non vuole salvare soltanto mezzi giudei, ma anche i non giudei. Ma qui già magari, ok, lui è un etiope di nazionalità, ma comunque credenza giudeo. Comunque credenza giudea, quindi va bene la salvezza anche per lui. Perché lui era salito, era venuto a Gerusalemme per adorare, quindi lui era etiope di nazionalità, ma di credenza ebreo, giudeo. E era venuto per celebrare e per festeggiare, per adorare il Dio degli ebrei, dei giudei. E quindi qui un uomo non giudeo di sangue era etiope, ma Dio vuole dimostrare alla Chiesa che la sua salvezza è anche per questi personaggi. E come abbiamo visto in Numeri 12, quando Miriam e Aarone parlarono contro Mosè per la sua moglie etiope, se ricordiamo questa storia, loro prendevano in giro Mosè per questa moglie, perché lei non è una di noi. E chiese, se posso dire questa cosa, nella Chiesa non c'è spazio per razzismo o per guardare in giù su nessuna persona, per nessun motivo. Ogni anima è ugualmente amata negli occhi di Dio. Poi andando avanti, versetto 28 a 31, or egli se ne stava ritornando e seduto sul suo carro leggeva il profeta Isaia. Allora dobbiamo ricordare che la scrittura degli ebrei non ha capitoli e versetti. Questo è qualcosa che fu aggiunto nella storia per la Chiesa, per facilitare il nostro imparare e studiare della Bibbia. Avevano questi rotoli e lui stava leggendo il profeta Isaia. E lo Spirito disse a Filippo, accostati e raggiungi quel carro. E Dio vede quest'uomo etiope che cerca Dio e adora Dio. Sta cercando la faccia di Dio. Ma David pensava che Paolo disse ai Romani che non c'è nessun giusto, nessun uomo cerca Dio. Come primo step no, ma Dio fa il primo step verso l'umanità tramite la creazione, tramite la coscienza e tramite Cristo. E poi grazie a quello che noi osserviamo di Dio, noi rispondiamo con la nostra curiosità, no? E quindi quest'uomo è curioso verso questo Dio creatore, sta cercando Dio in sincerità. Questo etiope è un uomo che vuole

E quindi quando le persone dicono, guarda, sto cercando Dio ma non lo trovo, io dico, mi dispiace, secondo me non lo stai cercando. Magari tu stai cercando un tuo concetto di Dio, un tuo piacere, un tuo senso di... Perché Dio è un menu fisso, o lo accettiamo com'è o lo neghiamo, ma non è un buffet. Ma spesso l'umanità fa un approccio con Dio come buffet, dove faccio un piatto sui miei gusti, no? Un vestito su misura, no? Voglio un po' di questo, ma i piselli no. No, voglio un po' dei broccoli, ma le cime di rapa no. E faccio un piatto al gusto mio, ma se io ho questo approccio non troverò Dio. Perché sto cercando di adorare me stesso e un concetto di un Dio che creo io. Ma come questo etiope, come disse Giacomo, se io voglio conoscere il creatore dell'universo, io sono convinto che lui si farà conoscere. Se voglio conoscerlo davvero, come questo etiope, Dio lo vede, che legge la sua parola, che era salito a Gerusalemme per adorarlo, e Dio ama questo etiope al tal punto di mandargli un missionario, di incontrarlo nel suo viaggio così. Accostati e raggiungi quel caro. Allora, versetto 30, Filippo gli corse vicino e sentendo che leggeva il profeta Isaia, gli disse, comprendi ciò che leggi? E come Stefano, che in Atti 7, un semplice diacono, era in grado di dare tutto il resoconto della storia di Israele, dimostrando in ogni modo come resistevano l'opera dello Spirito tramite i profeti, anche Filippo è un semplice diacono preparatissimo nella parola di Dio. Basta che lui sentiva qualcosina letta e capiva che era Isaia. Voi siete in grado di sentire a caso un passaggio da Geremia, Ezechiele, Isaia e dire, oh, quello è da Ezechiele 23, o quello è da Isaia 53, o questo, cioè io voglio avere questo sempre di più, no? Di poter citare libro e capitolo nella maniera giusta. Ma non perché voglio vantarmi della mia conoscenza biblica, ma perché questo libro ci fu dato da Dio. E voglio avere un apprezzamento di quello che ci ha dato, o ci desse, no? Di quello che Dio ci desse, no? Ok, ci ha dato. Non ci desse. Oh, fu. Ok. Sono un americano e cerco di parlare col passato remoto e non mi fanno fare, cioè, non so. Vabbè, bella figura linguistica. Scherzo. E mi piace tanto che Filippo, sentendo, capisce che è dal profeta Isaia. E lui dice, comprendi ciò che leggi? La parola di Dio ci fu dato per essere compresa. Non è difficile, ma vogliamo comprenderla. Perché Dio si è rivelato sì tramite la creazione, la coscienza, ma tramite la scrittura maggiormente in chiarezza. Comprendi ciò che leggi? E quelli disse, e come potrei? Come Paolo ai Romani, come possono credere se qualcuno non li predica? E come possono predicare se qualcuno non li manda? Come potrei se nessuno mi fa da guida? Poi pregò Filippo di salire e di sedersi accanto a lui. E mi piace tanto questo approccio di chiedere una domanda. Mi scusi, tu capisci quello che leggi? Gesù lo fece anche con la donna samaritana, giusto? In Giovanni 4, posso avere qualcosa da bere? Spesso noi non vogliamo perdere il tempo di conoscere il nome di qualcuno, chiedergli ciò che pensano loro. Noi evangelisticamente magari vogliamo ta ta ta ta ta ta ta ta ta, ascolti, c'è un Dio e tu devi da, da, da, da, da. E facciamo la mitragliatrice evangelistica ta ta ta ta ta ta, ta, no? E vogliamo dare tutta la nostra conoscenza tutto subito. Ma magari non prendiamo il tempo di conoscere cosa credono. Ma cosa tu credi? Cosa pensi tu, no? E vedo con Gesù in Giovanni 4 e vedo con Filippo qui. Filippo viene pregato di salire, no? Di sedersi accanto a lui e di trattarlo come un umano creato nell'immagine di Dio con un valore intrinseco. Le persone sono amate da Dio, sono fatte nella sua immagine. Devono conoscere Cristo per il Vangelo, sì, ma come interagiamo con queste persone? E mi piace qui, si siede con lui, entra nel suo mondo, si siede nel suo carro e si siede accanto a lui. Versetto 32 e 33.

0: 33. Ora il passo della scrittura che egli leggeva era questo: egli è stato condotto al macello come una pecora, e come un agnello è muto davanti a chi lo tosa, così egli non ha aperto la sua bocca. Nella sua umiliazione gli fu negata ogni giustizia. Ma chi potrà descrivere la sua generazione, poiché la sua vita è stata tolta dalla terra? Ci sono vari passaggi nell'Antico Testamento che sono delle profezie messianiche. Varie parlano della prima venuta di Gesù e la sua sofferenza, e vari parlano della sua seconda venuta per regnare. E io e Domenico eravamo in città ieri a prendere un po' di halva. No, io e Indigo eravamo in città ieri a prendere un po' di halva, che sarebbe questo dolce a base di sesamo, da questo ebreo che frequenta la sinagoga qui. E io e Indigo abbiamo iniziato a parlare con lui. E parlavamo un po' del cristianesimo, ci chiedeva delle domande, io chiedevo a lui cosa credeva. E poi ho chiesto questa domanda: ma tu aspetti un messia? Sì, sì, sì. Ma tu hai mai visto un messia sofferente o soltanto un messia che deve regnare? Tipo, e chiedevo questa domanda perché i giudei allora e tuttora non aspettavano e non aspettano un messia, una messia sofferente. Aspettano un messia che regna. Ma noi crediamo che varie profezie profetizzavano di un messia sofferente, un agnello sofferente e anche un leone ruggente. Gesù è venuto la prima volta a soffrire e la seconda volta verrà a regnare. E questo Isaia 53, lui cita Isaia 53, versetto 7 e 8. Isaia 53, come Salmi 22, Salmi 18, sono di quei capitoli che parlano in modo preciso della sofferenza di Gesù. Se non avete mai letto Isaia 53, è un capitolo pazzesco, magari anche in tema della Pasqua, e quindi è da leggere a casa. E lui cita parzialmente versetto 7 e 8, ricordandoci che i versetti non c'erano, i capitoli non c'erano. E quindi cita queste cose della sofferenza di Gesù come pecora condotto al macello. E la sua umiliazione gli fu negata ogni giustizia. E poi l'eunuco, versetto 34, rivolta a Filippo, disse: ti prego, di chi dice questo il profeta? Lo dice di se stesso o di un altro? E sono parole di Isaia riguardo la sua vita, di qualcun altro. E allora Filippo, versetto 35, prese la parola e cominciando da questa scrittura, quindi voi dite che magari io leggo troppi versetti, Filippo cominciando qui, poi parlando di tanti altri, no? Li annunziò Gesù. Ed è bellissimo che Filippo, un sempliciotto diacono, è in grado non soltanto di capire di quale profeta o da quale profeta leggesse questo etiope, ma era anche in grado di capire il significato e predicarli come parli di Gesù. E questo è quello che io sto cercando di fare con noi come chiesa in questo percorso di tutta la Bibbia, perché tutta la Bibbia parla di Gesù. L'Antico lo prevede e il Nuovo lo descrive. L'Antico Testamento guarda in avanti a quel seme della donna, il figlio di Eva che doveva venire. E se ricordiamo dalla Genesi, quando Eva finalmente in Genesi 4 partorisce Caino, cosa disse Eva? Oh, ecco, ho ottenuto un uomo dal Signore, o forse ho ottenuto un uomo il Signore stesso. Eva era convinta che Caino fosse il seme della donna che doveva schiacciare la testa di Satana. No, il calcagno sarebbe ferito, ma la testa del serpente schiacciato. Ecco, ma Caino che fine ha fatto, no? Non era il seme della donna previsto, era Gesù. Tutto parla di Gesù. E come vedremo in Numeri, Gesù è quel serpente di bronzo innalzato nel deserto, che guardando quel serpente noi veniamo cosa? Guariti. E quindi tutto prevedeva, tutto parlava di Gesù. Gesù non fece la stessa cosa sempre in Luca 24 quando parlò con i due discepoli sulla via ad Emmaus? Luca 24, 26, non doveva il Cristo soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria? Questi due discepoli erano depressi, erano delusi perché Gesù morì e pensavano che Gesù doveva regnare. No, la moglie di Zebedeo, la mamma di Giovanni e Giacomo, Gesù, fai sedere i miei due figli, una a destra e una a sinistra nel tuo regno. Cioè, loro avevano questo concetto soltanto di un Messia regnante, ruggente. Anche questi due discepoli sulla via ad Emmaus, in Luca 24, Gesù li riprende, li corregge, dice, ma non avete capito in tutto questo tempo che il Cristo doveva soffrire queste cose? E poi mi piace tanto Luca 24, 27, Gesù a questi due, vedi, due anime, etiope, una sola anima. Gesù disse, Luca disse di Gesù, cominciando da Mosè, cioè i primi cinque libri della Bibbia, da Genesi a Deuteronomio, i cinque libri di Mosè, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, Isaia incluso, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Strada facendo, ok ragazzi, iniziamo nella Genesi. Dio coprì Adamo ed Eva con pelli di animali, furono coperti. Genesi 22, Dio provvederà egli stesso un sacrificio, Abramo disse ad Isacco. E via facendo, no? Da Mosè a tutti i profeti, Gesù dimostrava come tutto l'Antico Testamento profetizzava del suo sacrificio per noi, la Pasqua. E quindi anche Filippo, cominciando da questa scrittura in Isaia 53, li annunziò Gesù. E questo è il fulcro, ok, chiesa? Non predichiamo Calvary Chapel, non predichiamo un bravo pastore, un uomo, no. Noi stiamo cercando di condurre ogni dialogo e discorso verso la conoscenza di Cristo. Io e Domenico oggi eravamo in un coffee bar qua vicino che frequento sempre, prendo il caffè e una torrefazione. C'era il proprietario che non ho mai conosciuto, l'ho ringraziato per il caffè che è buono. Abbiamo iniziato di parlare, poi ho chiesto cosa crede, mi ha spiegato un po', lui, la moglie, i figli, e stavamo ascoltando la sua storia un po'. E poi mi ha chiesto qualche domanda e poi porto dietro delle copie del CD più forti, no? Nel caso che incontro qualche famiglia, bambini, e lui ha due bambini, uno 6 anni, uno 2, posso regalarti una... E poi l'ho invitato in chiesa, visto la pagina Facebook. Io cerco, non so voi, ma io cerco come Filippo di vivere con il cuore aperto e sensibile alla guida dello Spirito Santo, e dire, Signore, se tu mi porti ad un'anima, io voglio essere pronto con la prontezza del Vangelo, no? Voglio avere la scrittura nascosta nel mio cuore, pronta che poi lo Spirito Santo porta alla nostra memoria tutte le cose che Gesù ci ha detto. Non preoccuparci di ciò che diremo, ma lo Spirito porterà alla nostra memoria. Ma se io non archivio le parole di Gesù, lo Spirito non può portare fuori, no? Cioè, dall'abbondanza del cuore la bocca parlerà. E mi piace che Filippo gli annunziò Gesù. Non gli parla di Pietro, non gli parla della chiesa di Gerusalemme, gli spiegò Gesù. Bellissimo. Strada facendo, in questo carro, con questo sconosciuto, nel deserto. E mentre proseguivano il loro cammino, giunsero ad un luogo con dell'acqua, così. E l'eunuco disse, ecco dell'acqua, cosa mi impedisce di essere battezzato? E quindi sembrerebbe che nel loro dialogo, nel discorso, Filippo spiegando, da lì in poi parlava del battesimo, parlava dell'opera di Cristo, lo Spirito, la salvezza, la morte, la resurrezione. Cioè, e quindi l'eunuco, sentendo dal battesimo, dice, ok, allora ecco un po' di acqua, posso anch'io fare quel passo che mi hai spiegato? Cosa mi impedisce? Mi piace tanto qui. È un grande esempio di battesimo. E concludo tra poco. La volta scorsa parlavo di tre battesimi qui in Atti 8 e qualcuno mi ha contattato dicendo: ma allora cosa sono questi tre battesimi? Che io dicevo, ok, scusa se non ero chiaro, volevo dire che Atti 8 ci presenta con tre battesimi, non che ci sono solo tre, forse ci sono di più. C'era il battesimo di Giovanni Battista, c'è il battesimo in acqua, il battesimo dello Spirito Santo, abbiamo visto il battesimo della persecuzione. E quello che volevo dire è che Atti 8 ci sottolinea tre battesimi: persecuzione, il battesimo nello spirito dei samaritani, che dovremmo cercare del continuo noi una freschezza, essere immersi nella presenza di Dio. E il terzo battesimo è questo, il battesimo in acqua che Gesù ci ha comandato in Matteo 28 di andare in tutto il mondo e insegnare e battezzare tutti i popoli, giusto? Fare dei discepoli, il grande mandato. Il battesimo in acqua per identificarci con la morte di Cristo e la sua resurrezione, perché noi sepolti con lui nel battesimo della morte e risuscitando in novità di vita, noi pronunciamo a tutto il mondo che noi apparteniamo a Cristo, abbiamo una nuova vita. Il vecchio Davide è sepolto nelle acque battesimali ed è risuscitato in novità di vita. Vi spiego il mio battesimo. In California avevo 19 anni, ero un studente all'università, no, avevo 18 anni, ero un studente all'università nell'autunno, il mio primo step da adulto, vivendo all'università nel dormitorio. Stavo guidando in macchina e abbiamo la radio dalla Calvary in California e la mia chiesa diceva: questo sabato c'è il battesimo al mare nel Pacifico, chi vuole venite. E quindi io dicevo: ma io non mi sono mai battezzato in acqua, perché? E dicevo: questo sabato vado al mare. E c'era Chuck Smith, che era ancora lì dopo 40 anni, la stessa spiaggia che battezzava dai giorni di questi hippie, il Jesus People Revolution. E mi sono seduto un po' sulle rocce vicino al mare, leggevo qualche passo, pregavo, c'era 200-300 persone. E non ero con nessuno mi conosceva, perché ero nuovo, dovuto appena iniziato l'università. E non avevo mai conosciuto Chuck Smith di persona. E sono sceso e sono andato da lui nell'acqua. Non mi conosceva. E mi ha guardato e il corso battesimale che mi ha fatto, no? Una semplice domanda: sei pronto a seppellire il vecchio uomo? E poi, no, dalla tua risposta magari lui capisce, se tu capisci il Vangelo, no? Se no, spiega un po'. E ho detto: sì, seppelliamo. E ho detto: bom, allora mi ha battezzato, sono andato via gioioso, è stato un bel momento. Non mi conosceva, ma è stato un bel momento nell'intimo per me, nel mio cammino con il Signore. Sono grato per quel giorno di battesimo in acqua. Ma quel malfattore in croce a fianco a Gesù fu battezzato in acqua? No, di quello che sappiamo la sua conversione è successo in croce. Non fu battezzato in acqua, non fu battezzato con lo Spirito il giorno di Pentecoste. Una semplice fede porta la nuova nascita. E il battesimo nell'acqua, il nostro battesimo, è una semplice dichiarazione esterna di quello che succede internamente. La parola stessa del battesimo cosa vuol dire? Essere immersi. Questo è il concetto, il significato, essere immersi. E da quando tu credi in Gesù, tu sei già immerso in Cristo, nascosto in Cristo con Dio. La tua vita è nascosta adesso, in Cristo, sei battezzato nel suo corpo. E il battesimo nell'acqua è una cosa simbologica esterna, pronunciando ciò che è già successo a livello dentro di noi, la nuova nascita. Amen? Poi il battesimo mi piace, lui dice: cosa mi impedisce? Acqua qualunque qui fuori, non erano neanche acque sante, era una pozzonghera, non so, un piccolo laghetto, entrarono nelle acque. E cosa mi impedisce? E mi piace, Filippo disse, versetto 37, cosa? Ma prima devi essere un credente per 6 mesi, devi frequentare la chiesa, fare il corso pre-battesimale, no. Devo vedere se veramente sei in Cristo. No, l'unica cosa, Filippo disse, se tu credi con tutto il tuo cuore, lo puoi. E quindi, dovuto a questo capitolo, da questo resoconto, noi crediamo che il battesimo è qualcosa che si fa quando uno crede. Perciò noi come evangelici o protestanti, alcuni protestanti battezzano i bambini, ma la maggior parte di noi evangelici non facciamo il battesimo per i bambini, dovuto a questo versetto che un credere deve precedere il battesimo. E quindi se tu credi il Vangelo, lo puoi, sì. Ed è giusto, parlando con questo al coffee bar oggi, parlavamo, dice, io non ho ancora battezzato le mie bambine, ritengo giusto che... Io ho detto, no, parlando di questa sera, ho detto, secondo me fai bene anche di ammaestrarli secondo la verità, perché noi li ammaestriamo di non correre in mezzo alla strada, di non toccare il fuoco. Come genitore devi ammaestrarli, ma non forzarli, no? Ed è giusto perché anche Dio ci concede il libero arbitrio, Dio si fa conoscere, e se siamo curiosi e vogliamo conoscerlo, si fa trovare. E una volta che crediamo, se io credo che Dio era in Cristo riconciliando il mondo a sé, credo che Gesù morì per me, credo che Gesù è risorto dalla morte corporalmente, Pasqua. E quindi se tu credi nel Vangelo lo puoi. Ed egli rispose dicendo, io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Allora bene, Filippo non ha diffidenza, sta tra questo etiope e il Signore se il suo credere è vero o no. Filippo non può garantire niente, cioè io non posso garantire niente, tu neanche verso di me. E quindi è tra te e il Signore se tu hai messo una vera fede, no? E allora comandò al carro di fermarsi ed ambedue, Filippo e l'eunuco, discesero nell'acqua ed egli lo battezzò. E a Montebelluna in Veneto battezziamo la gente nel Piave, facciamo un agape dopo la chiesa domenica al parco vicino al fiume, e verso le 4 dopo l'agape, giusto con le pance piene, poi battezziamo. E la gente del parco venivano sempre attorno, ma cosa state facendo? C'è già la chiesa, 100 persone, e poi tutta questa gente, domenico una volta anche... Ma cosa stanno facendo? Qualcuno sta morendo? Sì, sì, in un certo senso sì, stanno morendo nel Piave. Ah, ma cosa? Poi parlavamo del battesimo, cantavamo. Discesero nell'acqua ed egli lo battezzò. Quindi preghiamo, se voi ascoltate questo e non vi siete mai battezzati in acqua, ma credete in Cristo, vi chiedo di contattarmi e faremo... in modo di avere un tempo insieme, o un sabato o una domenica per il culto, vediamo, ok? Preghiamo per questo, perché penso che c'è 2 o 3, magari anche 4 persone che ancora non hanno fatto questo passo. Versetto 39 e 40, quando uscirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo. Cioè, è uno dei versetti più strani del Nuovo Testamento, sinceramente. Ed è buffo che Dio lo dice, scendi per la strada... Cioè, Signore, tu mi hai rapito per andare via, ma non potevi trasportarmi nell'andare. Cioè, tipo, è strano, no? Perché Dio fa queste cose? Cioè, non era più facile che io venissi portato? Cioè, non so. Forse Dio voleva vedere Filippo camminare in ubbidienza, poi, vabbè, ti accorcio la strada. Cioè, Dio fa questo piacere, no? Cioè, qualche volta in pieno traffico su Corso Giulio Cesare, Signore, puoi portarmi fino a casa così non devo affrontare il traffico. Rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più, ma proseguì il suo cammino pieno di gioia. E quando capiamo ciò che Cristo fece per noi, c'è grande gioia. Non dovrei vivere angosciamente il mio cammino. Non so se sono ancora salvato. Non so se Dio mi ama tuttora. Se morì per noi mentre eravamo ancora peccatori, quanto ancora adesso da figli non ci darà ogni altra cosa liberamente? Non dovremmo vivere con un'angoscia, in continuo ravvedimento, sì, ma con piena fiducia. Cosa disse Ebrei 4:16? Che con franchezza possiamo approcciare il trono della grazia di Dio per ricevere aiuto in un tempo di bisogno. Noi possiamo vedere non senza reverenza, ma con franchezza, sì. Con grande gioia, siamo salvati, Chiesa. Chiudete gli occhi un attimo. Cioè, Immaginatevi in paradiso, seduti già in luoghi celesti. Siamo amati da Dio, siamo salvati. Ogni peccato commesso in questi giorni è sotto il sangue di Cristo. Grande gioia. Immaginate l'emozione di entrare in paradiso. Dare un batte 5 a Gesù quando entri. Gli angeli che celebrano la salvezza di una sola anima. Luca 15, grande celebrazione tra gli angeli in cielo e grande gioia nel cuore dell'eunuco. Versetto 40, or Filippo si ritrovò in Azot e proseguendo evangelizzò tutte le città finché giunse a Cesarea. Questo grande evangelista finì in Cesarea e in Atti 21 non vediamo più niente di Filippo fino ad Atti 21 quando Paolo, tornando dal terzo viaggio, si fermò a casa di Filippo e Filippo in Atti 21:8 ha 4 figlie vergine che profetizzavano e quindi da evangelista itinerante diventa papà, si pianta le radici in Cesarea e vive la vita da famiglia. E mi piace Filippo, l'evangelista che era uno dei 7. Questo ricordo che Luca scrive in Atti 21, a quel primo gruppo di diaconi, quei primi 7, Filippo era uno dei quali anche Stefano. E quindi il terzo battesimo di Atti 8, questo battesimo nelle acque, qualunque lì lungo la strada, di questo etiope con grande gioia, che tra l'altro la chiesa coptica etiope storica dice che la radice della loro chiesa è da questo alto funzionario della regina Candace. E quindi anche lì chiesa, non sappiamo mai come un solo incontro avrà un impatto su tutta una nazione. E quindi non diminuiamo mai neanche un piccolo incontro con 6, 7, 8 gatti qua, perché non sappiamo come un nostro incontrarci in fedeltà, anche per una sola anima, non abbia grande valore nella prospettiva eterna. Amen? Ok, basta, preghiamo. Signore, grazie per la pazienza dei miei fratelli, ma Signore, vogliamo prendere del tempo, vogliamo meditare la Tua parola, vogliamo essere incoraggiati da essa. Filippo che lascia le 99 per incontrare una pecorella nel deserto. Questo è proprio il Tuo cuore, Signore, di incontrare ogni singola anima e ognuno di noi. Siamo visti da Te, valorizzati, e Tu provvedi al nostro bisogno, ogni nostro bisogno, Padre. Tu vedi il nostro bisogno prima che la vediamo noi. Aiutaci di avere la fede di scendere per la via desertica. Aiutaci di scendere e di fare grandi sforzi anche per una sola anima, Padre, che è di grande valore nei Tuoi occhi. E poi se Tu vuoi rapirci e portarci altrove, bene. Ma intanto, Padre, scenderemo e andremo in fedeltà verso quella singola anima, Padre. Dacci questa visione che hai Tu, questo amore che hai Tu per una sola persona. Ed è nel nome di Gesù che noi preghiamo. Amen.
1: Gesù era nato in Betlemme di Giudea, all'epoca del re Erode. Dei magi d'Oriente arrivarono a Gerusalemme dicendo: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo». Chi erano questi magi d'Oriente? Come potevano sapere che era nato il re dei Giudei e di quale stella stavano parlando? In questo terzo episodio del Vangelo di Matteo ci troviamo davanti ad un brano affascinante, ma anche complesso. Infatti è difficile rispondere con certezza a tutte le domande che ho appena posto. Si possono però fare delle ipotesi sensate. Gesù era nato in Betlemme di Giudea, all'epoca del re Erode. Questa informazione aiuta a collocare nella storia il momento in cui Gesù nacque. In un'epoca in cui gli anni ovviamente non si contavano come facciamo noi oggi, avanti Cristo, dopo Cristo. Tra l'altro è probabile che sappiate che il nostro calendario non è poi così preciso e gli studiosi datano la nascita di Gesù tra il 4 e l'8 avanti Cristo. Infatti si sa che Erode il Grande è morto nel 4 avanti Cristo e quindi gli avvenimenti di cui stiamo parlando sono da collocarsi negli ultimi anni della sua vita. Ma quando il nostro calendario fu concepito nel VI secolo, era stato fatto un errore nel determinare la data precisa della nascita di Gesù. Questo ovviamente non cambia il succo della questione. Gesù era venuto nel mondo in quegli anni e ha spaccato la storia in due. La cosa ironica è che oggi anche chi non crede in lui è costretto in qualche modo a riferirsi alla sua nascita quando usa il moderno calendario. I problemi in questo brano cominciano quando ci chiediamo chi erano questi magi d'Oriente. Innanzitutto diciamo subito che il loro numero non è noto e neanche i loro nomi. Infatti queste informazioni derivano da tradizioni posteriori, extrabibliche. Non sappiamo neppure il luogo esatto da cui provenivano. Ma parlando di Oriente, si può ragionevolmente pensare alla zona della Mesopotamia, dove erano fiorite la civiltà babilonese e quella persiana. Nel mondo antico, e in particolare in Mesopotamia, era molto sviluppato lo studio degli astri, dei loro movimenti, ed era piuttosto frequente associare movimenti particolari e allineamenti di corpi celesti come presagi di eventi particolari. Quei magi erano di fatto degli astrologi che studiavano queste cose. Ma come potevano aver associato una particolare congiunzione astronomica, che di fatto non ci viene descritta nei dettagli, con la nascita del Messia, del re dei Giudei? Dove avevano preso quell'informazione? Molti hanno cercato di individuare quale sia stato il fenomeno a cui i magi hanno fatto riferimento, ma occorre considerare che il Signore, nella sua potenza, può aver utilizzato un fenomeno soprannaturale per guidarli. Piuttosto dovrebbe stupirci il fatto che quei magi sapevano cosa cercare in un momento in cui i più grandi teologi giudei che stavano a Gerusalemme, pur sapendo che il Messia doveva prima o poi nascere a Betlemme, non sembravano al corrente della sua effettiva nascita. La conclusione non può che essere una. Per quanto possa sembrare incredibile, quelle persone avevano sentito parlare del re dei Giudei che doveva venire e lo aspettavano, anche se non erano giudei. In qualche modo avevano un rapporto con Dio, il quale li aveva guidati nell'associare l'evento astronomico alla nascita del Messia. Ma come avevano conosciuto il Dio creatore dei cieli e della terra, l'unico vero Dio adorato da Israele? Una possibilità particolarmente suggestiva è quella di considerare che qualche centinaio di anni prima in Babilonia c'era stato un grande uomo di Dio, Daniele, che dopo essersi fatto notare per la sua capacità di interpretare i sogni, grazie all'aiuto di Dio ovviamente, era diventato proprio capo dei saggi di Babilonia. Si legga Daniele 2,48. Daniele era dunque un uomo influente, un adoratore del vero Dio nel cuore del sistema pagano e idolatra di Babilonia. Ha senso pensare che la presenza di Daniele a Babilonia abbia lasciato il segno tra molti suoi sottoposti, e non è così strano che qualche secolo dopo ci fossero ancora saggi che in qualche modo aspettavano il Messia dei Giudei, di cui Daniele aveva probabilmente parlato. C'è poi da considerare che la dispersione dei giudei nei secoli precedenti la venuta di Gesù aveva favorito la nascita di sinagoghe sparse ovunque, e la fede nel Dio creatore dei cieli e della terra in cui credevano i giudei era piuttosto diffusa nell'impero romano. Insomma, anche se non conosciamo tutti i dettagli, dobbiamo prendere atto di un fatto interessante. Il Messia di Israele, quello che poi si rivelerà essere il Salvatore di tutta l'umanità, stava venendo nel mondo e i primi ad accorgersene non furono i teologi di Gerusalemme, ma furono degli stranieri. Come reagirono infatti gli esperti religiosi di Gerusalemme? Proseguiamo la lettura e lo scopriremo. Udito questo, il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove il Cristo doveva nascere. Essi gli dissero: in Betlemme di Giudea, poiché così è stato scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei affatto la minima fra le città principali di Giuda, perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo Israele. Matteo 2, versetti 3 a 6. A Gerusalemme il re Erode fu turbato, e questo turbamento si diffuse parecchio anche tra gli abitanti della città. In un momento storico in cui Gerusalemme era sotto i Romani, certamente molti speravano che il Messia arrivasse presto per liberarli, e quella notizia aveva certamente ravvivato un po' le discussioni in mezzo al popolo. Molti avranno magari anche chiesto ai capi del popolo se questo poteva essere vero. Ma i capi, di fronte a questi stranieri che arrivavano da lontano, hanno probabilmente fatto spallucce. Cosa ne sapevano quei magi d'Oriente di queste cose? Erano solo dei gentili, che i capi dei sacerdoti, gli scribi, gli esperti religiosi dell'epoca non si fossero fatti impressionare dal racconto dei magi, lo sappiamo dal modo in cui si comportarono. Pensateci un attimo, alla domanda di Erode avevano fornito informazioni precise circa il fatto che il Messia sarebbe nato a Betlemme, secondo la profezia di Michea 5:1, che essi conoscevano molto bene. Ma quanti di loro si scomodarono per accompagnare i magi a Betlemme e andare a vedere? A quanto pare, nessuno. Erode, dal canto suo, era turbato per motivi diversi, come poi emergerà chiaramente dalle sue azioni. Egli era un abile politico e la storia ci dice che fu un uomo molto attaccato al potere e senza scrupoli. Basti pensare che fu capace di far uccidere una delle mogli e alcuni dei suoi figli, temendo che complottassero contro di lui. Considerandosi il legittimo re dei giudei, il solo sentire che potesse essere nato qualcuno che poteva spodestarlo lo aveva certamente destabilizzato. A lui non interessavano le vecchie profezie dei giudei, a lui interessava mantenere il potere. La sua richiesta verso i magi non faceva quindi presagire nulla di buono. Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, si informò esattamente da loro del tempo in cui la stella era apparsa e, mandandoli a Betlemme, disse loro: andate e chiedete informazioni precise sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere affinché anch'io vada ad adorarlo. Essi dunque, udito il re, partirono e la stella che avevano vista in Oriente andava davanti a loro finché, giunta al luogo dove era il bambino, vi si fermò sopra. Matteo capitolo 2 versetti 7-9. Come è facile immaginare, le intenzioni di Erode erano tutt'altro che buone. Come vedremo in seguito, egli non aveva nessuna intenzione di andare ad omaggiare il nuovo re, bensì, appena lo avessero informato, egli si sarebbe recato a Betlemme per toglierlo di mezzo. I magi comunque non potevano saperlo e quindi proseguirono il loro viaggio, probabilmente convinti di tornare poi a riferire ad Erode. Il Signore li guidò, premiando il loro lungo viaggio. Quando videro la stella, si rallegrarono di grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre. Prostratisi, lo adorarono e, aperti i loro tesori, gli offrirono dei doni: oro, incenso e mirra. Poi, avvertiti in sogno di non ripassare da Erode, tornarono al loro paese per un'altra via. Matteo capitolo 2, versetti 10-12. Quei magi erano felici. Avevano fatto un lungo viaggio e il Signore aveva dato loro la gioia di vedere il re dei giudei che era nato. Quegli uomini offersero a Gesù dei doni. Non voglio dedicare del tempo a trovare significati particolari nell'oro, nell'incenso e nella mirra che offrirono, perché questo porterebbe solo ad un'inutile speculazione. Mi limito ad osservare che si trattava comunque di doni che normalmente a quell'epoca si riservavano proprio ad un re. Si noti che i magi non si prostrarono di fronte ai genitori del bambino, ma la loro attenzione fu proprio per Gesù. Per prostrarsi di fronte ad un bambino, adorandolo ed omaggiandolo, quei magi dovevano davvero aver ricevuto una rivelazione particolare dal Signore. Il fatto che nel Vangelo di Matteo sia riportato questo episodio ci fa pensare che egli voglia subito farci apprezzare la portata internazionale dell'opera di Gesù. Il Vangelo comincia con degli stranieri che vanno ad omaggiare Gesù e, come vedremo, si concluderà con Gesù che dirà ai suoi discepoli giudei che avrebbero dovuto testimoniare di lui facendo altri discepoli in ogni parte del mondo. Matteo capitolo 28 versetto 19. D'altra parte, le profezie dell'Antico Testamento parlano abbondantemente di un Messia che avrebbe portato pace e giustizia non solo in Israele, ma in tutto il mondo. Il Salmo 72, ad esempio, ci parla di un re discendente di Davide, il Messia, appunto, che viene riconosciuto da tutti i regnanti del mondo, che lo serviranno, è scritto nel Salmo 72,11, e lo proclameranno beato, Salmo 72,17. Isaia 11,10 ci dice ancora che verso quel discendente di Davide, si noti che Isai era il padre di Davide, si volgeranno premurose le nazioni e la sua residenza sarà gloriosa. Gesù, il Messia, il re dei giudei, sarà anche re del mondo intero. Commuove vedere che al suo ingresso nel mondo proprio persone appartenenti alle altre nazioni erano venute ad omaggiarlo, anticipando proprio la realizzazione futura di queste profezie nel suo regno glorioso. Un'ultima nota: che quei magi fossero sensibili alla voce di Dio è confermato dal fatto che furono in grado di discernere la rivelazione di Dio che li avvertì di non ripassare da Erode. D'altra parte, il Signore sapeva ciò che c'era nel cuore di Erode e nel prossimo episodio lo scopriremo anche noi. In conclusione, mentre la maggioranza dei giudei, il popolo a cui Gesù apparteneva, quelli che avrebbero dovuto essere più sensibili alla voce di Dio e stavano in quel momento ignorando la presenza del re in mezzo a loro, degli stranieri si erano addirittura presentati partendo da molto lontano per arrivare nella piccola Betlemme per omaggiarlo e adorarlo. Se penso a tutta la strada che quei magi avevano fatto, se penso al modo in cui Dio li aveva guidati e al modo in cui loro avevano ascoltato la voce del Signore, anche quando li aveva avvertiti di non tornare da Erode, se penso alla loro gioia nel rendere omaggio al re dei re che era venuto nel mondo, non posso non pensare che a volte sono proprio le persone che non ti aspetti, quelle che potrebbero essere le più vicine alla verità. Non dimentichiamocelo. Ciao a tutti. Alla prossima.
2: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

0: Lente d'ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Cari amici ed amiche, un caloroso saluto a tutti voi da parte di Gianfranco. Bentrovati e bentornati al consueto appuntamento con Lente d'ingrandimento. Anche questa volta abbiamo la possibilità di trascorrere un po' di tempo insieme per continuare, in compagnia del dottor Edoardo Labanchi, a ragionare intorno alle caratteristiche di sette e movimenti religiosi o pseudo-religiosi più o meno diffusi nel nostro paese e non solo nel nostro. Come sapete, l'obiettivo di fondo che ci siamo prefissi di raggiungere non è quello di speculare su concetti filosofici o su ideologie varie, ma piuttosto quello di analizzare e verificare alla luce dell'insegnamento della Bibbia quale sia la consistenza delle basi dottrinali e delle idee di fondo, che sono poi quelle che provocano scompiglio e confusione, di questi vari movimenti. Questo stesso obiettivo quindi ci accompagna naturalmente anche nella nostra analisi del movimento di pensiero universalmente noto con il nome di New Age, in italiano Nuova Era. E anche in questo caso partiamo convinti che sia il serio confronto con i principi della fede cristiana biblica che ci metterà in grado di smascherare le pecche e le falle dei tentativi umani di avvicinarsi e di rapportarsi a Dio. E poi anche soltanto in questo modo ci sarà possibile essere messi in guardia dall'errore. Dunque, nel nostro precedente incontro, il dottor Labanchi ha affrontato e ha messo in rilievo il tema dell'identità di Gesù con il Padre, sottolineandone la natura ugualmente divina e anche alcune implicazioni o conseguenze di grande significato e valore. Quella che potrebbe essere una nota triste in questo contesto è probabilmente la constatazione del fatto che sono in tanti a negare a Gesù Cristo la divinità e l'identità di natura con il Padre. Delle sette derivate da deviazioni del cristianesimo, come quella dei testimoni di Geova e quella dei mormoni, tanto per fare un paio di nomi, e anche altri movimenti come quello della New Age, non fanno mistero della loro opposizione alla divinità di Cristo. D'altra parte, questo non dovrebbe stupire più di tanto quelli che credono in Dio secondo i sani principi della Bibbia. Infatti la signoria e la divinità di Gesù Cristo possono essere accettate e riconosciute per fede solo da quelli a cui il Signore stesso le ha rivelate. Vedi il caso di Toma o il caso dell'Apostolo Pietro. Eppure, già la volta scorsa abbiamo iniziato a notare, con l'aiuto del dottor Labanchi, che particolari e importanti aspetti attribuiti a Dio nell'Antico Testamento erano pari pari assegnati a Gesù Cristo nel Nuovo. Ecco allora, dottor Labanchi, potrebbe riassumerci alcuni di questi aspetti?
2: In particolare abbiamo visto che Gesù, come Dio, è il primo ed ultimo e che quindi è il Signore. Qui aggiungiamo che come tale ha anche a che fare con la creazione dell'universo e dell'umanità. Difatti Gesù è presentato come la parola creatrice di Dio. All'inizio del Vangelo di Giovanni è scritto: «Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Questa era nel principio presso Dio. Tutte le cose sono venute in essere per mezzo suo, e senza di essa non è venuto in essere nemmeno una cosa di quelle che sono venute in essere». La connessione di questi famosi versetti con il primo capitolo della Genesi è chiara.
1: In due parole, allora, dottor Labanchi, in che modo è possibile collegare in maniera corretta la parola, cioè quella con la P maiuscola, il verbo, il logos, con Dio stesso?
2: Possiamo dunque dire che il logos di Dio rappresenta la mente di Dio, in cui vi sono i progetti delle cose create, progetti che poi egli ha di fatto realizzato. E come la nostra mente fa parte di noi stessi, è parte integrante di noi stessi, così il Logos di Dio è parte integrante di Dio, pur distinguendosi in qualche modo da Lui, così come la nostra mente non è tutta noi, pur essendo ciò che ci distingue da tutte le altre creature irrazionali ed essendo appunto parte integrante di noi.
1: Grazie, dottor Labanchi, per queste anticipazioni introduttive. Prima però di addentrarci nel vivo del discorso, amici ed amiche, facciamo insieme una breve pausa musicale. A fra poco.

Cari ascoltatori, stiamo ancora rispondendo agli adepti della New Age, ma anche a tutti coloro le cui dottrine abbiamo finora esaminato nel corso di queste trasmissioni. Stiamo rispondendo positivamente, presentando l'essenza della fede cristiana, i suoi contenuti dottrinali, insomma. Certo, la fede cristiana non comporta semplicemente un assenso intellettuale a determinate verità rivelate da Dio, ma implica necessariamente un rapporto personale con Dio mediante Gesù Cristo. Tuttavia anche la mente è necessariamente coinvolta nella conversione, nella metanoia, per usare il termine greco usato appunto nel Nuovo Testamento, e che significa cambiamento di mente, di mentalità, di modo di vedere e giudicare le cose, un cambiamento totale del proprio punto di vista, un cambiamento di direzione della propria vita, che diventa così cristocentrica e quindi teocentrica, cioè avente Dio e la sua rivelazione come punto assoluto di riferimento e alla cui luce tutto il resto viene considerato e valutato. Dalla volta scorsa stiamo mettendo in rilievo il fatto che ciò che nell'Antico Testamento è detto di Dio, nel Nuovo Testamento è detto anche di Gesù Cristo. In particolare abbiamo visto che Gesù, come Dio, è il primo ed ultimo e che quindi è il Signore. Qui aggiungiamo che come tale ha anche a che fare con la creazione dell'universo e dell'umanità. Difatti Gesù è presentato come la parola creatrice di Dio. Come ben sanno quelli che hanno una certa conoscenza della Bibbia, all'inizio del Vangelo di Giovanni è scritto: nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Questa era nel principio presso Dio. Tutte le cose sono venute in essere per mezzo suo, e senza di essa non è venuto in essere nemmeno una cosa di quelle che sono venute in essere. La connessione di questi famosi versetti con il primo capitolo della Genesi è chiara. Difatti, anche la Genesi comincia con l'espressione Bereshit, in principio, che nella versione greca è en arche, proprio come all'inizio del Vangelo di Giovanni. Nella Genesi, poi, Dio parla. Vayomer Elohim, Dio disse, e le cose vengono in essere. Ed ecco quindi la parola di Dio che nel Nuovo Testamento è personificata ed è vista come un'entità personale, appunto, che è presso Dio, ma che nello stesso tempo si identifica con Dio stesso. La parola era presso Dio, ma questa stessa parola è anche Dio, kai theos en ho logos, e Dio era la parola. Qui il testo greco del versetto in questione è molto importante, soprattutto la sequenza delle parole che tradotte alla lettera così suonano in italiano. Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e Dio era la parola. Si nota che la seconda frase, la parola era presso Dio, termina appunto con la parola Dio, che in greco è la prima della terza frase, e Dio era la parola. Ora, chi legge senza pregiudizi, che cosa capisce qui? Capisce che la parola era Dio, senza fare alcuna distinzione sostanziale
tra il Dio di cui si è parlato nella seconda frase ed il Dio di cui si parla nella terza frase. Secondo i testimoni di Geova, invece, il Dio della terza frase non è lo stesso della seconda, tanto è vero che così traducono verso versetto. In principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era un Dio. Secondo loro, nella terza frase, Theos, Dio, è senza l'articolo e quindi deve essere tradotto un Dio, mentre nella seconda frase Theos è con l'articolo e quindi si riferisce al Dio, a Geova. Difatti, nell'edizione del 1967, precedente all'attuale del 1987, il versetto era così tradotto: nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio, ma Dio era scritto con la D minuscola. Nell'edizione del 1987 sono stati più espliciti e hanno tradotto un Dio, chiaramente distinguendolo dal Dio per eccellenza, da Geova, come loro dicono. Ora, qualunque esperto di greco biblico vi dirà che il secondo Theos, Dio, è senza l'articolo perché è un predicato nominale che di solito in greco va senza l'articolo. D'altra parte, se si stabilisse che quando il termine Dio è senza l'articolo non si riferisce a Geova, le cose si ingarbuglierebbero terribilmente. Difatti, già un po' più avanti, nel passo che stiamo esaminando, ed esattamente sempre nel capitolo 1 del Vangelo di Giovanni, al versetto 6, è detto che sorse un uomo mandato come rappresentante di Dio, il suo nome era Giovanni. Ora qui in greco Dio è senza l'articolo. E perché mai i testimoni di Geova non traducono qui mandato come rappresentante di un Dio? Il fatto è che essi hanno tradotto la Bibbia condizionati dai loro pregiudizi antitrinitari. Insomma, per partito preso, essi sostengono che anche il Figlio di Dio è stato creato come tutte le creature, angeli compresi.

Poco fa, prima della pausa musicale, il dottor Edoardo Labanchi ci stava dicendo che i testimoni di Geova, essendo anti

0: il dottor Labanchi la nostra conversazione su questo concetto della divinità di Gesù Cristo che risulta essere così tanto osteggiato.
1: Cari ascoltatori, stiamo esaminando ciò che i testimoni di Geova credono di Gesù. Essi dicono che Gesù è in qualche modo divino, ma solo in senso generico. In questo si appellano anche ad un'affermazione di Gesù stesso, registrata nel Vangelo di Giovanni, capitolo 10, versetti dal 34 al 38. Ma è bene leggere dal versetto 31 per comprendere bene il contesto in cui quelle parole furono pronunziate. I giudei presero di nuovo delle pietre per lapidarlo. Gesù disse loro: «Molte buone opere vi ho mostrate da parte del Padre mio. Per quali di queste opere mi lapidate voi?» I giudei gli risposero: «Non ti lapidiamo per una buona opera, ma per bestemmia, e perché tu, che sei uomo, ti fai Dio». Gesù rispose loro: «Non è forse scritto nella vostra legge: io ho detto, voi siete dei? Se chiama dei coloro ai quali la parola di Dio è stata diretta e la scrittura non può essere annullata, come mai dite voi a colui che il Padre ha santificato e mandato nel mondo che bestemmia perché ho detto sono figliuolo di Dio? Se non faccio le opere del Padre mio, non mi credete, ma se le faccio, anche se non credete a me, credete alle opere, affinché sappiate e riconosciate che il Padre è in me e che io sono nel Padre». Questa volta i giudei avevano visto giusto, avevano capito che Gesù si identificava con Dio e perciò lo ritenevano un bestemmiatore degno di essere lapidato. Gesù allora cercò di chiarire loro le idee facendo riferimento al Salmo 82 che dice: «Iddio sta nella radunanza di Dio, egli giudica in mezzo agli dei. Fino a quando giudicherete ingiustamente e avrete riguardo alle persone degli empi? Fate ragione al misero e all'orfano, rendete giustizia all'afflitto e al povero, liberate il misero e il bisognoso, salvatelo dalla mano degli empi. Essi non conoscono né intendono nulla, camminano nelle tenebre. Tutti i fondamenti della terra sono smossi. Io ho detto, voi siete dei, siete tutti figliuoli dell'Altissimo. Non di meno, morrete come gli altri uomini e cadrete come qualunque altro dei principi. Levati, o Dio, giudica la terra, poiché tutte le nazioni hanno da essere la tua eredità». Ora, chi sono questi dei? Sono evidentemente i giudici a cui Dio si rivolge chiamandoli dei, figli dell'Altissimo, in quanto partecipi di un'importante funzione di Dio, quella di giudicare, di fare giustizia fra gli uomini. Se essi non si comportano bene, saranno a loro volta severamente giudicati da Dio come tutti gli altri che non agiscono secondo la volontà di Dio. Ora, Gesù ragionò così: se Dio chiama dei i giudici, a maggior ragione io posso essere considerato Dio, io che sono nel Padre ed il Padre è in me, cioè io che mi identifico con il Padre. E questo è provato dal fatto che compio miracoli come Dio li compie. E qui bisogna tener conto di un'altra importantissima affermazione di Gesù, riportata sempre nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetti 9 e 10. «Chi ha veduto me, ha veduto il Padre. Non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me?» di nuovo Gesù sotto

sottolinea la sua identità con Dio Padre. Qui i testimoni di Geova traducono: chi ha visto me ha visto anche il Padre, mettendo però quell'anche tra parentesi, insinuando così che non vi è completa identità tra Gesù e Dio, almeno quanto a natura divina. A quanto ho potuto io stesso appurare, soltanto in un papiro si trova quell'anche, che in greco è kai, mentre in tutti gli antichi manoscritti non lo troviamo. Il fatto stesso che nella versione dei testimoni di Geova lo si trova tra parentesi quadra significa che almeno sussiste il dubbio che appartenga al testo originale del Vangelo di Giovanni. Gesù quindi nel Nuovo Testamento viene identificato con Dio e con Dio in quanto creatore. Difatti è scritto, l'avete sentito, che non c'è nell'universo cosa alcuna che non sia stata fatta per mezzo della parola creatrice. In greco parola è logos ed ha molti significati, che comunque hanno tutti a che fare con la mente, con l'intelletto, con l'attività intellettuale. Possiamo dunque dire che il logos di Dio rappresenta la mente di Dio, in cui vi sono i progetti delle cose create, progetti che poi egli ha di fatto realizzato. E come la nostra mente fa parte di noi stessi, è parte integrante di noi stessi, così il Logos di Dio è parte integrante di Dio, pur distinguendosi in qualche modo da Lui, così come la nostra mente non è tutta noi, pur essendo ciò che ci distingue da tutte le altre creature irrazionali ed essendo appunto parte integrante di noi. Ma ora, cari ascoltatori, mi devo fermare qui. La prossima volta, Dio volendo, continueremo a parlare delle verità fondamentali della fede cristiana, per poi passare ad esaminare altri movimenti e sette presenti anche in Italia, cominciando dalla massoneria. A risentirci dunque.

Eccoci dunque in dirittura d'arrivo, cioè in vista della conclusione della puntata odierna di Lente d'ingrandimento. Allora, ciao a tutti da Gianfranco.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Passo dopo passo.
2: La rubrica che ci porta all'interno della Bibbia oggi ci permette di fare una breve meditazione legata ad un versetto tratto dal libro degli Atti degli Apostoli, che dice: poiché tu gli sarai presso tutti gli uomini un testimone delle cose che hai vedute e udite. L'apostolo Paolo, scelto per vedere e udire il Signore e parlargli dal cielo, fu scelto proprio per questo. Questa elezione divina costituì un alto privilegio per l'apostolo, ma non doveva rimanere fine a se stessa, avrebbe dovuto avere un'influenza sugli altri, sì, su tutti gli uomini. L'Europa deve l'Evangelo proprio a quest'uomo. Anche noi siamo stati scelti per essere testimoni di quanto il Signore ci ha rivelato, se abbiamo fatto nostro il suo messaggio, ovviamente. Ed è a nostro rischio che teniamo nascosta la preziosa rivelazione. In primo luogo dobbiamo vedere e ascoltare, diversamente non avremo nulla da dire. Ma quando lo abbiamo fatto, dobbiamo essere pronti a dare la nostra testimonianza. Questa deve essere personale. Tu gli sarai, come diceva quel passo. Deve essere per Cristo, tu gli sarai un testimone. Deve essere costante e prioritaria. Dobbiamo essere testimoni sopra ogni altra cosa ed escludendo argomenti sterili e speculazioni fuorvianti. La nostra testimonianza non deve essere rivolta a un gruppo selezionato di persone che ci riceve con gioia, ma presso tutti gli uomini, tutti quelli che possiamo raggiungere, giovani e anziani, poveri e ricchi, buoni e cattivi. Non dobbiamo tacere quasi fossimo posseduti da uno spirito muto. Il testo dinanzi a noi rappresenta un comando e una promessa e non dobbiamo mancarli. Diceva, e lo ricordo ancora, tu gli sarai presso tutti gli uomini un testimone. Voi siete miei testimoni, aggiunge il Signore.

Come un'effervescenza soprannaturale, la lode a volte scaturisce semplicemente dalla gioia di conoscere Cristo. Una lode simile è una delizia, puro piacere. Come puoi definire il flusso di parole di adorazione che sgorgano dalle tue labbra arrivando al trono di Dio? Come puoi spiegarlo? Non è possibile sezionarlo e analizzarlo. Gioire in Lui è il tipo di lode che parla da sé. Ma la lode può anche essere un atto di determinazione soprannaturale, un'azione decisa. Una simile lode è frutto di una tranquilla risoluzione, una devozione decisa, autentica forza di spirito. Forse è necessario spiegare questo tipo di lode. Quando ci risolviamo a lodare Dio, compiamo, per così dire, uno sforzo. Un sacrificio di lode ci costerà sempre qualcosa, sarà difficile da offrire. Rifletti per un momento sulle crisi più spaventose della tua vita o della vita dei tuoi familiari. Il cancro, una malattia debilitante, un'emergenza finanziaria, una gravidanza interrotta a causa della morte del bimbo che tanto aspettavi, la ribellione di un figlio. Se durante questi momenti hai risolutamente concentrato il tuo cuore nella lode a Dio, allora hai offerto un sacrificio. Se con il salmista hai detto al Signore: «Ma io spererò del continuo e a tutte le tue lodi ne aggiungerò delle altre», hai offerto parole che ti sono costate qualcosa. Un sacrificio di lode costerà sempre qualcosa. Significa sacrificare il nostro orgoglio, la nostra rabbia e, cosa ancor più preziosa, la nostra logica umana. Saremo tentati di pensare che il nostro Dio intruso stia oltrepassando ogni logica, chiedendoci di esprimere lode quando sembrerebbe più ragionevole abbandonarci al dubbio. Saremo costretti a pronunciare le nostre parole di lode con fermezza e precisione, anche se la nostra logica urla dentro di noi che Dio non sa cosa sta facendo. Nel Salmo 65, verso 1, Davide canta: «A te, o Dio, s'addice la lode, a te il compimento dei voti». Mi è stato detto che il termine ebraico tradotto con «si addice» significa fiducia tranquilla. Tale fiducia potrebbe essere espressa così: «Ho pregato per questo peso, per questa emergenza, ed ora, Signore, concentrerò deliberatamente il mio cuore nella lode, ancor prima di vedere la risposta. L'esaudimento alla mia preghiera non è ancora arrivato, ma io l'aspetto, e il sacrificio della mia lode lo offro a te, come prova della mia piena fede e fiducia». Penso che Dio venga onorato in modo particolare quando offriamo a Lui un sacrificio di lode. Lo glorifichiamo quando gli offriamo parole di adorazione strappate ad un cuore dolorante. Forse è proprio perché il Signore sa apprezzare il valore prezioso di ogni parola di lode che gli è stata sacrificata. Gran parte dei versi di lode nella parola di Dio furono scritti da persone che sperimentarono grandi angosce, ingiustizie, tradimenti, calunnie e molte altre situazioni insopportabili. C'è poco da meravigliarsi che Ebrei 13, verso 15, ci ricordi l'importanza di lodare Dio perfino quando fa male. Per mezzo di Lui, di Gesù, dunque, offriamo del continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra confessanti il Suo nome. È unicamente per mezzo di Gesù che siamo in grado di offrire un sacrificio di lode, perché Gesù è il sacrificio di Dio per noi. Ci chiede troppo invitandoci a sacrificare delle semplici parole? No, Dio non sta assolutamente oltrepassando i limiti della ragionevolezza quando ci chiede di offrirgli un sacrificio di lode. Egli è stato più che generoso con noi. Noi possiamo essere altrettanto generosi con le nostre parole di lode. Qualunque sia il tipo di lode che riesci ad offrire, gioiosa effervescenza o tranquilla determinazione, spero che le riflessioni che faremo nei prossimi giorni possano aiutarti a concentrare la tua lode in Lui.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Benvenuti anche oggi alla nostra piccola chiacchierata sulle cose che succedevano a casa nostra. A casa nostra abbiamo sempre tenuto alla disciplina. Devo dire che trovavo più facile esercitarla sui miei figli che vederla applicata ai nipotini. Una sera, per esempio, dopo la riunione della chiesa, un nipotino di che aveva 4 anni non si era comportata bene e aveva trasgredito agli ordini di suo papà. Nella nostra famiglia avevamo sempre detto che dopo, quando finiva la riunione, i bambini potevano giocare, vedere un po' i loro amici, però non avevano il permesso di scalmanarsi, di correre, perché disturbavano e rendevano le cose disordinate e spiacevoli. Il nipotino, seguendo l'esempio di altri bambini, invece si è messo a correre e a fare confusione. Così il padre, nostro figlio, dopo un primo, secondo avvertimento, stai buono, non correre, ha dovuto emettere la grande sentenza. Quando andiamo in macchina ti do gli sculaccioni. Siccome le promesse nella sua famiglia sono mantenute, la faccina del bambino si era abbuiata e i suoi occhioni azzurri sono diventati come laghetti pieni di lacrime. Si è messo seduto e aspettava che venisse il grande momento di uscire e di andare in macchina. Sei triste, tesoro? Gli ho chiesto, ignara di tutti gli antefatti. Eh sì, papà mi deve fare pum pum in macchina. E cosa hai fatto? Hai fatto qualche cosa che non dovevi fare? Sì. E allora? Ma io avevo dimenticato. Che cosa ci vuoi fare, tesoro? Gli sculaccioni servono per far ricordare. Ho spiegato usando una vecchia formula brevettata dell'infanzia nostra. Ma devo dire che il mio vecchio cuore ci soffriva e mi dicevo, ma non poteva stare calmo questo piccoletto? Così ora non dovrebbe essere punito, sarebbe talmente più facile se i bambini ubbidissero e la vita sarebbe tanto più semplice sia per loro che per i genitori. Però non funziona quasi mai così. I bambini fanno esattamente quello che non devono per mettere alla prova la coerenza dei genitori, e se i genitori perdono le prime battaglie, finiscono poi spesso per perdere anche la guerra. Basta guardare da vicino certi adolescenti in certe famiglie. Ma il mio dispiacere mi ha fatto pensare un po' anche ai sentimenti di Dio. Quante volte davanti alla disubbidienza del suo popolo è detto che Dio si è adirato, si era attristato, ha dovuto cambiare idea e punire. Il suo desiderio di Dio sarebbe quello di dimostrare sempre amore e vivere sempre in armonia con i suoi figli. Ma davanti al nostro peccato deve essere anche severo. Deve esserlo perché è coerente, fedele e giusto. È proprio perché ci ama.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Giacomo capitolo 1, versetti 23 e 24. Se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio e, quando si è guardato, se ne va e subito dimentica com'era. Abiti della domenica? Alla fine di una riunione cristiana, una domenica, davanti alla folla, un uomo originario dell'Oceania pregò così: «Signore, non permettere che le buone parole che abbiamo appena udito facciano la fine dei nostri abiti di festa, che metteremo nell'armadio fino a domenica prossima. Fa che la tua verità penetri nei nostri cuori e resti indelebile come i nostri tatuaggi fino alla fine della nostra vita». Questa preghiera non potrebbe essere anche la nostra? Spesso ascoltiamo la parola di Dio e, commossi, facciamo dei buoni propositi, ma subito dopo ricadiamo nell'ingranaggio della vita quotidiana e non lasciamo spazio sufficiente a quell'intima meditazione che guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, come troviamo in Giacomo capitolo 1 versetto 25. Domandiamo a Dio di aprirci gli occhi per vedere le meraviglie della sua divina parola. Salmo 119, versetto 18. Non accontentiamoci, ascoltatori distratti, di essere o di apparire cristiani solo per un istante, come quando andiamo in chiesa. Per essere veri cristiani bisogna credere al sacrificio del Signore Gesù. Andare in chiesa non è sufficiente. E se crediamo, questo deve vedersi nel nostro modo di vivere. Chi sono io? Chi sei tu, caro amico? Siamo dei cristiani soddisfatti delle loro pratiche religiose o dei cristiani che riconoscono che Cristo è morto per cancellare i loro peccati? Desideriamo noi onorare il nostro Signore nella nostra vita quotidiana, a casa, in fabbrica, a scuola o in ufficio, così come facciamo ogni domenica?

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Matteo capitolo 27. Poi, venuta la mattina, tutti i capi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro a Gesù per farlo morire. E legatolo lo menarono via e lo consegnarono a Pilato il governatore. Allora Giuda, che l'aveva tradito, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò i 30 sicli d'argento ai capi sacerdoti e agli anziani, dicendo: «Ho peccato, tradendo il sangue innocente». Ma essi dissero: «Che ci importa? Pensaci tu». Ed egli, lasciati i sicli nel tempio, si allontanò e andò ad impiccarsi. Ma i capi sacerdoti, presi quei sicli d'argento, dissero: «Non è lecito metterli nel tesoro delle offerte, perché son prezzo di sangue». E tenuto consiglio, comprarono con quel denaro il campo del vasaio da servir da sepoltura ai forestieri. Perciò quel campo, fin al dì d'oggi, è stato chiamato Campo di Sangue. Allora s'adempì quel che fu detto dal profeta Geremia: «E presero i 30 sicli d'argento, prezzo di colui che era stato messo a prezzo dai figliuoli di Israele, e li dettero per il campo del vasaio, come l'aveva ordinato il Signore». Or Gesù comparve davanti al governatore, e il governatore lo interrogò, dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?» E Gesù gli disse: «Sì, lo sono». E accusato dai capi sacerdoti e dagli anziani, non rispose nulla. Allora Pilato gli disse: «Non odi tu quante cose testimoniano contro di te?» Ma egli non gli rispose neppure una parola, talché il governatore se ne meravigliava grandemente. Or ogni festa di Pasqua il governatore soleva liberare alla folla un carcerato, qualunque ella volesse. Avevano allora un carcerato famigerato di nome Barabba. Ed essendo dunque radunati, Pilato domandò loro: «Chi volete che vi liberi, Barabba o Gesù detto il Cristo?» Poiché egli sapeva che glielo avevano consegnato per invidia. Or, mentre egli sedeva in tribunale, la moglie gli mandò a dire: «Non aver nulla a che fare con quel giusto, perché oggi ho sofferto molto in sogno a cagion di lui». Ma i capi sacerdoti e gli anziani persuasero le turbe a chiedere Barabba e a far perire Gesù. E il governatore prese a dir loro: «Qual dei due volete che vi liberi?» E quelli dissero: «Barabba». E Pilato a loro: «Che farò dunque di Gesù detto Cristo?» E tutti risposero: «Sia crocifisso». Ma pure riprese egli: «Che male ha fatto?» Ma quelli vieppiù gridavano: «Sia crocifisso». E Pilato, vedendo che non riusciva a nulla, ma che si sollevava un tumulto, prese dell'acqua e si lavò le mani in presenza della moltitudine, dicendo: «Io sono innocente del sangue di questo giusto, pensateci voi». E tutto il popolo rispondendo disse: «Il suo sangue sia sopra noi e sopra i nostri figliuoli». Allora egli liberò loro Barabba, e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore, tratto Gesù nel pretorio, radunarono attorno a lui tutta la corte, e spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto, e intrecciata una corona di spine, gliela misero sul capo e una canna nella man destra, e inginocchiatisi dinanzi a lui lo beffavano, dicendo: «Salve, re dei Giudei!» E sputandogli addosso, presero la canna e gli percotevano il capo. E dopo averlo schernito, lo spogliarono del manto e lo rivestirono delle sue vesti. Poi lo menarono via per crocifiggerlo. Or nell'uscire trovarono un cireneo chiamato Simone e lo costrinsero a portare la croce di Gesù. E venuti ad un luogo detto Golgota, che vuol dire luogo del teschio, gli dettero a bere del vino mescolato con fiele, ma Gesù, assaggiatolo, non volle berne. Poi, dopo averlo crocifisso, spartirono i suoi vestimenti tirando a sorte, e postisi a sedere gli facevan quivi la guardia, e al di sopra del capo gli posero scritto il motivo della condanna: «Questo è Gesù, il re dei Giudei». Allora furono con lui crocifissi due ladroni, uno a destra e l'altro a sinistra, e coloro che passavano di lì lo ingiuriavano scuotendo il capo e dicendo: «Tu che disfai il tempio in tre giorni e lo riedifichi, salva te stesso. Se tu sei il figliuolo di Dio, scendi giù di croce». E similmente i capi sacerdoti con gli scribi e gli anziani, beffandosi, dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso. Da che il re di Israele scenda ora giù di croce e noi crederemo in lui. Se è confidato in Dio, lo liberi ora, se lo gradisce, perché ha detto: sono figliuolo di Dio». E nello stesso modo lo vituperavano anche i ladroni crocifissi con lui. Or, dall'ora sesta si fecero tenebre per tutto il paese fino all'ora nona. E verso l'ora nona Gesù gridò con gran voce: «Eli, Eli, lama sabachthani», cioè: Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Ma alcuni degli astanti, udito ciò, dicevano: «Costui chiama Elia». E subito un di loro corse a prendere una spugna e, inzuppatala d'aceto e postala in cima ad una canna, gli diè da bere. Ma gli altri dicevano: «Lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo». E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rendé lo spirito. Ed ecco la cortina del tempio si squarciò in due da cima a fondo, e la terra tremò, e le rocce si schiantarono, e le tombe s'aprirono, e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono. Ed usciti dai sepolcri dopo la risurrezione di lui, entrarono nella santa città e apparvero a molti. E il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, visto il terremoto e le cose avvenute, temettero grandemente, dicendo: «Veramente costui era il figliuolo di Dio». Ora qui vi erano molte donne che guardavano da lontano, le quali avean seguito Gesù dalla Galilea per assisterlo, tra le quali erano Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figliuoli di Zebedeo. Poi, fattosi sera, venne un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, il quale era divenuto anch'egli discepolo di Gesù. Questi, presentandosi a Pilato, chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato comandò che il corpo gli fosse rilasciato. E Giuseppe, preso il corpo, lo involse in un lenzuolo netto e lo pose nella propria tomba nuova che aveva fatta scavare nella roccia, e dopo aver rotolato una gran pietra contro l'apertura del sepolcro se ne andò. Or Maria Maddalena e l'altra Maria erano quivi sedute di rimpetto al sepolcro. E l'indomani, che era il giorno successivo alla preparazione, i capi sacerdoti e i farisei si radunarono presso Pilato, dicendo: «Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, mentre viveva ancora, disse: dopo tre giorni risusciterò. Ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito fino al terzo giorno, che talora i suoi discepoli non vengano a rubarlo e dicano al popolo: è risuscitato dai morti, così l'ultimo inganno sarebbe peggiore del primo». Pilato disse loro: «Avete una guardia, andate e assicuratevi come credete». Ed essi andarono ad assicurare il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

E ancora una volta Maurizio è contento e felice di darti un sincero e caloroso benvenuto per un altro appuntamento, un'altra possibilità di passeggiare insieme attraverso il libro del Levitico. Benvenuto all'ascolto.

Ricordo che siamo alle prese con il quarto capitolo di questo libro. Un libro che da una lettura spicciola, superficiale, può apparire un po' noioso, per così dire. Ma come abbiamo già avuto modo di vedere in diverse occasioni, lungi dall'essere qualcosa di noioso, il libro del Levitico invece è un libro molto interessante perché è pieno di lezioni, di moniti, di cose che noi dobbiamo, insomma, delle quali dobbiamo far tesoro, delle quali dobbiamo tener conto. E sicuramente questa è la ragion d'essere di questi nostri incontri, cercare di scoprire nel libro più letto quelle cose che normalmente sono un pochino, come dire, messe da parte perché appaiono ciò che non sono. Nel libro del Levitico, nei primi capitoli di questo libro, si parla di offerte, di sacrifici. Sacrifici che il singolo individuo, l'israelita, doveva portare al sacerdote per essere perdonato dai peccati che aveva commesso. Ci sono poi altri tipi di sacrifici che sono offerte volontarie, così, per qualcuno che riconosce la bontà di Dio. Ma non è di questi che stiamo parlando in questo periodo. Stiamo parlando dei sacrifici che venivano offerti per il peccato. Ora, quando si parla di sacrificio per il peccato, si mette di solito in rilievo che in fondo gli uomini hanno tutti un po' un complesso di colpa. E qui per uomini non intendo il sesso maschile, ma intendo ovviamente la razza umana, il genere umano. Un complesso di colpa però che deve essere ben diagnosticato prima che si possa prescrivere la cura adatta. E a tale proposito, nel Salmo 139, leggiamo queste parole. Esaminami, o Dio, e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Sempre nel libro dei Salmi, nel Salmo 51, leggiamo queste parole. Ho peccato contro di te, contro te solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Lo confesso affinché sia riconosciuto giusto quando parli ed irreprensibile quando giudichi. Qui impariamo una lezione molto importante. L'istinto, la natura umana, ci porta a nascondere, a coprire, a far finta che non sia accaduto nulla. Quante volte, se sei un genitore, avrai sorpreso tuo figlio o tua figlia che in fretta e in furia cerca di nascondere, di metter via qualcosa che magari sapeva benissimo che non avrebbe dovuto toccare. Come adulto, come genitore, sai benissimo quanto è accaduto e quanto ancora stia accadendo. Ma nella mente del bimbo o della bimba c'è l'impressione, o se non altro la speranza, che nel tentativo di coprire si possa anche coprire la colpa. Non dovremmo giudicare troppo severamente i nostri figli. E qui non intendo dire che dobbiamo condonare la loro disobbedienza. Intendo dire soltanto che spesso noi adulti ci comportiamo proprio come loro. Qui invece il salmista ci insegna una lezione molto bella, molto importante. Lungi dal coprire, dal sotterrare, dal nascondere dietro l'angolo, il salmista dice: esaminami, chiama Dio in causa. Gli chiede, senza mezzi termini, di essere esaminato, scoperto, alla luce del giorno. Sono come un libro aperto davanti a te, o Dio.
esaminami. E qui il termine non è, come puoi ben capire, soltanto uno sguardo affrettato. Dai un'occhiata e guarda un po' cosa pensi. No. Quando il medico esamina, quando visita, fa una accurata ricerca della possibile causa della malattia della quale soffriamo, che perlomeno lamentiamo. Ecco, Dio, a Dio viene fatta la stessa richiesta da parte del salmista: esaminami e conosci il mio cuore. Tutti e due questi termini, sia l'esaminami che conoscemi, sono termini molto importanti, molto profondi. Di nuovo, il salmista qui non sta chiedendo un frettoloso incontro. Tutt'altro. Mettimi alla prova. Conosci i miei pensieri. Vedi se c'è in me qualche via iniqua. E dopo aver fatto tutto questo, non fermarti. Il salmista conclude dicendo: guidami per la via eterna. In altre parole, dopo aver condotto la tua ricerca, dopo aver esaminato, dopo avermi conosciuto, dopo aver fatto tutto questo, non fermarti, vai avanti. Guidami per la via eterna. Prosegui il cammino insieme a me. Voglio continuare. Una volta che hai messo in rilievo ciò che non va nella mia vita, possiamo allora riprendere il cammino, ma questa volta il cammino mi guiderà per

peccato contro di te, contro te solo. Ho fatto male. Ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Questa è una confessione vera e propria, confessione con la C maiuscola. È chiamare il peccato per nome. Ricordi, negli incontri precedenti abbiamo speso un bel po' di tempo su questo concetto di peccato. Abbiamo anche detto che dare altri nomi, altri termini al peccato non serve ad un granché. È un'illusione. Un'illusione passeggera. Ecco, qui il salmista non dice ho sbagliato qualche volta, ho detto una bugia bianca, o non mi sono comportato proprio come avrei dovuto, però nulla di tutto questo. Egli dice ho peccato. E ha anche molto chiaro in mente contro chi ha peccato. Ho peccato contro di te, contro te solo. In altre parole, non mi faccio illusioni. Magari ho detto o fatto cose che hanno ferito qualcun altro. Ma in ultima analisi, quando faccio la somma di tutti i conti, la persona che ho veramente offeso, ferito, contro la quale ho peccato, sei tu, tu solo. Ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. E lo confesso, lo dico chiaramente, non mi nascondo dietro falsi termini. Non faccio finta che non sia accaduto nulla. Lo confesso affinché sia riconosciuto giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Ecco, il salmista qui, in altre parole, dice: io voglio avere con te, voglio intessere con te un dialogo e un rapporto che va al di là del superficiale. Ma perché possa arrivare a questo punto, devo confessare. Devo chiamare peccato ciò che è peccato, così che quando parli, quando emetterai un tuo giudizio, io possa essere ritenuto giusto. Perché ho confessato, perché ho riconosciuto il mio peccato. E ho anche riconosciuto che da solo non posso fare nulla per porre rimedio a questa situazione. E qui ci fermiamo perché abbiamo bisogno di una pausa, abbiamo bisogno un po' di pensare, rimuginare su quanto abbiamo ascoltato fin qui.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente, Maurizio. Naturalmente sempre felice e contento di essere in tua compagnia. Grazie per averci scelti.

Torniamo ora ai peccati commessi per ignoranza. Erano peccati commessi da chi all'epoca non sapeva che ciò che aveva commesso era un peccato. Nel caso ti fossi messo all'ascolto da poco tempo, ti ricordo che peccato significa mancare il bersaglio. Dice a tale proposito il Salmo 19: chi conosce i suoi errori? Purificami da quelli che mi sono occulti, da quelli che mi sono nascosti, da quelli che ignoro, dei quali non sono a conoscenza. Quando veramente ci riflettiamo, non possiamo fare a meno di riconoscere che abbiamo bisogno di confessare a Dio che siamo peccatori perduti e separati da Lui, da colui che è santo, puro, giusto. Che fine infelice faremmo se Dio non avesse avuto pietà di noi? Ma attraverso Gesù Cristo possiamo ritrovare il giusto rapporto con Dio. Nonostante i peccati occulti, cioè nonostante quelle azioni che sono agli occhi di Dio infrazioni della sua legge morale, anche se noi non lo sappiamo. Nell'Antico Testamento leggiamo un episodio molto interessante. Se una persona peccava per ignoranza, per impulso o per un incidente, Dio aveva pensato al modo di salvarlo. Aveva cioè istituito le cosiddette città rifugio. Questo lo leggiamo nel 35° capitolo del libro dei Numeri. Ma non erano soltanto le persone di quei tempi che avevano un rifugio. Anche per te e per me Dio ha un rifugio, un rimedio. Ancora una volta la Bibbia ci viene in aiuto. Nella prima lettera dell'Apostolo Giovanni, proprio verso la fine del Nuovo Testamento, all'inizio del secondo capitolo leggiamo queste parole. Con molto affetto, con molto calore, Giovanni scrive così: figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Ecco, il nostro rifugio non è una città, non sono delle mura costruite da mano d'uomo, ma è Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Gesù Cristo che Giovanni chiama un avvocato. Nel contesto possiamo pensare all'avvocato difensore. L'Apostolo Paolo a sua volta spiega la ragione per cui si considerava uno dei peggiori peccatori e perché Dio era stato così misericordioso con lui. Paolo era un bestemmiatore, un persecutore dei cristiani, ma ottenne misericordia da Dio perché aveva agito per ignoranza, quando ancora non aveva incontrato il Signore Gesù Cristo. Conosceva tante regole, era una persona molto religiosa, era un fariseo. Conosceva la legge fin nei minimi dettagli, era spinto da tanto entusiasmo. Ciononostante, aveva causato tanto dolore, tanta pena. Sulla via di Damasco, se ricordi l'episodio, il Signore l'aveva fermato e gli aveva detto: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? In altre parole, Gesù aveva preso molto personalmente quello che Paolo stava facendo. Paolo stava perseguitando i cristiani, ma non solo i cristiani. Soprattutto stava arrecando pena e dolore al cuore di Cristo. Poi ci fu quella bellissima conversione, quella totale inversione di marcia, quel cambiamento sostanziale, radicale, fondamentale di vita che fece di Saulo Paolo, il grande apostolo.
Paolo, appunto, dice: «La grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù». Certa è questa parola e degna di essere pienamente accettata. E qual è la parola che Paolo vuole imprimere nei nostri cuori? Lo dice lui stesso: che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Più volte si legge nel corso del Nuovo Testamento l'esperienza di questo uomo straordinario. Ma mai leggiamo che Paolo cerchi di sminuire o di nascondere, di far finta che nulla sia accaduto. Chiaramente, il grande apostolo, il grande missionario della Chiesa nascente, dice, afferma, dichiara, senza mezzi termini, Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Molto chiaramente esprime e dice ciò che è, senza far finta di essere meglio di quello che appare. Cosa dice questo a te e a me oggi? Qual è la nostra condizione davanti a Dio?

Come sempre a quest'ora è arrivato purtroppo il momento di doverci salutare. Appuntamento alla prossima passeggiata. Ancora una volta grazie della tua piacevole compagnia, del tuo cortese e paziente ascolto. Siamo in attesa di un tuo scritto. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio a nome di tutti noi e a risentirci a presto. Ciao, grazie.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Ed ora eccovi alcuni consigli sulla salvezza. E so che la maggior parte della gente che ascolta questa trasmissione settimana dopo settimana è gente di Dio, cristiani, persone che sono state perdonate per la loro fede in Gesù Cristo, ma so pure che non solo i cristiani hanno bisogno di sentir questo, e può darsi quindi che ci siano altri che sono venuti interessati in queste cose. Così ogni tanto mi piace includere una presentazione del Vangelo e lo voglio fare oggi. Nell'epistola di Paolo agli Efesini 2, 8 e 9 si leggono alcune parole che sono molto molto familiari ai credenti e spero che diventino pure vive anche per voi mentre ora vi parlo. Eccovele qui. Egli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, e ciò non vien da voi, è il dono di Dio, non è in virtù d'opere, affinché nessuno si glori. E qui mi domando se voi tutti sapete quello che la parola grazia significa nella Bibbia. Ha circa 4 diversi significati nel Nuovo Testamento, 2 dei quali sono molto prominenti in relazione ai cristiani. La parola grazia, quando è usata nel senso di ricevere la grazia, di crescere nella grazia e nella conoscenza del nostro Signor Gesù Cristo, eccetera, significa aiuto, assistenza, potenza o forza da Dio. Ma questo non è il significato che questa parola qui in questo contesto esprime. Qui non parla tanto di ciò che succede alle persone che ora sono cristiane, ma di che cosa le fece cristiane, e dice: egli è per grazia che siete stati salvati. Grazia è qui l'amore e la misericordia di Dio che è da lui sparsa sulle persone quando si meritano addirittura l'opposto. La grazia è il dono di Dio che dice alle persone: benché vi meritate l'inferno ed eterna dannazione per i vostri peccati, mentre voi siete morti nei vostri peccati, nelle vostre trasgressioni, come questo capitolo ci dice nel principio, lo stesso, anche se voi siete schierati contro di me, io, dice l'Eterno, ho voluto fare qualche cosa a vostro favore. E così Dio ha deciso di riversare il suo amore su delle persone che lui è pronto a redimere e a far di loro suoi figliuoli, non perché se lo meritino, si meritano l'inferno, si meritano punizione eterna per la loro ribellione contro di lui e la sua legge, ma perché li ama e di sua iniziativa vuol far questo per loro. Non è questa una cosa meravigliosa, che Dio, malgrado i nostri peccati, ha deciso di farci del bene a noi che siamo esseri miserevoli e abietti e che vogliamo far come meglio ci sembra, senza mai interessarci né di Lui né della sua parola? Ebbene amici, questa è grazia, favore immeritato, Dio che ci fa del bene mentre meritiamo del male, Dio che ci tratta all'opposto di come dovremmo essere trattati, che si mostra misericordioso quando dovrebbe giudicarci con severità. Questo è quello che ha portato la fede e la vita cristiana in ogni credente che è ora in ascolto. Non c'è cosa alcuna in voi per la quale Dio ha detto: beh, dato che questa persona è così buona, io la salverò. No, assolutamente. Dio vi vede per quello che siete, miseri peccatori meritevoli di inferno, ma ha deciso di sua libera iniziativa che vi salverebbe se voi siete stati salvati. Ora, certi di voi che mi ascoltate non siete stati salvati e forse neppure capite chiaramente ciò che questa parola salvati vuol significare qui in questo passaggio. E così permettetemi di parlare di questo. Riesaminiamo il passaggio che vi abbiamo letto all'inizio. Egli è per grazia, cioè per l'immeritato favore, per la misericordia di Dio che ha mostrato verso i peccatori, che noi siamo stati salvati. Questo è quello che vuol dire questa parola salvati. Vi dà l'idea di qualcuno che, camminando in ginocchio, si è recato in una chiesa? È così che pensate che uno può essere salvato?
permettetevi di dirvi ciò che tale parola qui esprime. Qui ha lo stesso significato che esprime al giorno d'oggi. Quando voi leggete nei giornali, per esempio, di qualcuno che era su una nave che ha naufragato e che all'ultimo momento, quando ormai non aveva né acqua né viveri, ecco che proprio al secondo, quando stava per essere ingoiato dai gorghi, un elicottero è venuto e lo ha tratto su in salvo. E poi voi ne leggete il resoconto della vicenda sui giornali, i quali dicono: il tal di tali è stato salvato, liberazione, soccorso da una situazione disperata di estremo pericolo. Significa preso proprio all'ultimo momento. Questo è quello che qui tale parola significa. Le tempestose nuvole dell'ira di Dio si sono ammassate su di voi, i fulmini vi stanno abbagliando, la tempesta sta per scatenarsi sui vostri capi di peccatori, quando d'un tratto Dio ha mandato il suo figliuolo per ghermire gli uomini e liberarli dal terribile precipizio infernale in cui stavano per essere gettati dalla furia della giusta ira di Dio. Questo è ciò che salvati significa: salvati dall'inferno, salvati dai risultati dei nostri peccati, liberati per sempre da essi. Ma come è che siamo salvati? È Dio che ci salva, e ci salva non perché ce lo meritiamo, come abbiamo detto, ma appunto perché non ce lo meritiamo. E come lo fa? Per mezzo della fede, ci dice questo versetto. Per fede, è per fede che voi siete stati salvati. In altre parole, voi non potete fare cosa alcuna per salvar voi stessi. E fede significa Dio deve fare e farà e ha già fatto tutto per voi per mezzo del suo figliuolo Gesù Cristo. E questo è esattamente quello che è accaduto. Ha mandato il suo figliuolo a morire sulla croce, prendendo su di sé la punizione, l'ira di Dio che io meritavo per i miei peccati. E quando per la prima volta qualcuno mi disse questo e mi predicò questo messaggio dalla Bibbia, io ci credetti e riposi la mia fiducia e cominciai a dipendere su quello che Gesù Cristo fece per me. Io credo che Gesù fu punito sul Calvario al mio posto e che Dio lo risorse dai morti, dimostrando così di aver accettato il suo sacrificio propiziatorio quando sulla croce diè la sua vita per me. Quando io credetti a questo, che è l'essenza del messaggio evangelico, e mi affidai al sacrificio di Cristo, i miei peccati furono scontati. Per quel sacrificio io divenni davanti a Dio perfetto, anche se nella mia vita non lo sono, e ciò è avvenuto non per mia bravura o per quello che ho fatto, ma per quello che nel suo amore Cristo fece per me. E notate come il versetto continua: è il dono di Dio. Qualcuno viene da voi per il vostro compleanno e vi porge un dono tutto infiocchettato in un involucro variopinto, e voi dite: bene, quanto vi devo? Ma certo no, certo non dite questo, non potete pagare per un dono deve essere gratis, altrimenti non è più un dono. E così è della salvezza dall'inferno e dalla punizione dei vostri peccati. Anche questa è gratis. La Bibbia, cercando di farlo ancora più chiaro, qui aggiunge: non è in virtù d'opere affinché nessuno si glori. Non potete andare in paradiso per mezzo delle vostre buone opere. Non andate in paradiso osservando la legge, sottomettendovi a riti o a cerimonie, facendo del bene agli altri. Non c'è alcun mezzo che potete fare e che possa salvarvi. L'unico mezzo è di credere che Gesù Cristo morì sulla croce al vostro posto per i vostri peccati. Poi questo versetto continua e dice: non è in virtù d'opere affinché nessuno si glori. Non siete stati salvati da ciò che voi avete fatto o potete fare, ma lo è solo ed esclusivamente per quello che Egli fece per voi, affinché nessuno si glori. Non potete andare in paradiso neppure andando quello che voi avete fatto assieme a quello che Gesù ha fatto. Se così fosse, allora, abbinando l'uno all'altro, ambedue potreste star lassù stretti fianco a fianco e dire: noi ce l'abbiamo fatta. O se fosse stato possibile averlo fatto da voi, solo star là davanti al trono di Dio e dire: beh,
io ce l'ho fatta. Ma vedete, questo Dio non lo permette a nessuno. Quello che lui desidera è che quando entrate in paradiso, voi togliete lo sguardo da voi e puntandolo su Gesù Cristo esclamato: lui è quello che l'ha fatto, lui è quello che mi ha salvato. E dite: avete ancora voi ricevuto la salvezza? E perché non affidarvi ora a lui? Perché non vi arrendete ora nelle sue mani per essere salvati? Oh Signore, noi ti preghiamo che questo messaggio possa parlare chiaro ai cuori di coloro che sono in ascolto e che sono coscienti dei loro peccati e che sentono la necessità di un Salvatore. Ti preghiamo, Signore, che noi possiamo pure aiutarli. Nel nome di Cristo, questo te lo chiediamo. Amen.

Leggiamo nel libro dei Proverbi, capitolo 12, dal verso 17. Chi dice la verità proclama ciò che è giusto, ma il falso testimonio parla con inganno. C'è chi, parlando inconsultamente, trafigge come spada, ma la lingua dei savi reca guarigione. Il labbro veridico è stabile in perpetuo, ma la lingua bugiarda non dura che un istante. L'inganno è nel cuore di chi macchina il male, ma per chi nutre propositi di pace v'è gioia. Nessun male incolge al giusto, ma gli empi son pieni di guai. Le labbra bugiarde sono un abominio per l'Eterno, ma quelli che agiscono con sincerità gli sono graditi. L'uomo accorto nasconde quello che sa, ma il cuore degli stolti proclama la loro follia. La mano dei diligenti dominerà, ma la pigra sarà tributaria. Il cordoglio che è nel cuore dell'uomo la batte, ma la parola buona lo rallegra. Il giusto indica la strada al suo compagno, ma la via degli empi li fa smarrire. Il pigro non arrostisce la sua caccia, ma la solerzia è per l'uomo un tesoro prezioso. Nel sentiero della giustizia sta la vita, e nella via che essa traccia non v'è morto. Questa seconda parte del capitolo 12 dei Proverbi si interessa particolarmente della lingua, delle labbra, cioè del rapporto che ci deve essere fra quello che è dentro di noi e quello che testimoniamo con le nostre parole. Chi dice la verità proclama ciò che è giusto. È importante quindi che le nostre labbra riproducano esattamente i sentimenti del nostro cuore. Ma non necessariamente tutto quello che è vero può far del bene. I nostri sentimenti debbono essere vagliati alla luce della parola di Dio, perché soltanto se c'è qualcosa di buono, qualcosa d'onorevole, qualcosa che edifica, qualcosa che consola, qualcosa che istruisce, questa verità può essere detta. Viviamo in un mondo che ormai è così cinico al punto che la gente è disposta a dire qualsiasi cosa con la più grande naturalezza, senza alcun pudore e senza la preoccupazione di poter far del male con le proprie parole o dichiarando i propri sentimenti.

quante parole sono dette che pur affermano situazioni vere e reali, ma che certamente non edificano, non istruiscono, ma piuttosto scandalizzano coloro che invece dovrebbero essere incoraggiati a vivere una vita di onestà e di purezza. A qualsiasi livello, dalla vita familiare alla vita associata, gli uomini hanno dimenticato l'influenza che possono avere sugli altri. Quante volte, dicendo delle cose vere, noi invece di spingere la gente al bene, l'istighiamo al male, al sospetto, alla ribellione, all'incredulità. Ormai gli uomini, nella maggior parte dei casi, hanno perso il senso di pudore e il senso della misura. Quanto è importante, invece, parlare il vero, ma unicamente se quello che diciamo può essere d'aiuto a quelli che ci ascoltano. Non è parlando inconsultamente, non è proclamando certe realtà tristi e dolorose della nostra esistenza e della nostra società che noi possiamo risolvere i problemi immensi che ci circondano. Non basta denunciare certi fatti, non basta mettere in evidenza gli aspetti negativi, occorre che coloro che ci ascoltano sappiano che c'è una via d'uscita. Oh, quanto è importante un messaggio positivo. Per questa ragione Dio ha lasciato la sua parola e ha fatto i credenti in Cristo dei testimoni. Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, insegnando loro tutte le cose che io vi ho comandato, dice Gesù. E l'insegnamento di Gesù non è certamente un insegnamento negativo, è un insegnamento positivo. Il cristianesimo vero non priva l'uomo delle gioie, ma lo arricchisce della grazia. Alla luce dell'insegnamento di Gesù, la vita diventa un dono di Dio che deve essere interamente vissuto. L'esistenza può essere migliorata, addirittura rinnovata. Cristo è venuto per darci vita nuova e darci vita d'esuberanza, per togliere tutto il male e il peccato che è nel mondo e ristabilire l'ordine. Oh, dice qualcuno, ma dopo tanti secoli di cristianesimo, dov'è l'ordine? Incomincia a mettere ordine nella tua vita. Le tue parole corrispondano sempre ai tuoi sentimenti. Quando parli, ti ricordi dell'influenza che le tue parole hanno sugli altri? È il tuo messaggio un messaggio di pace, di serenità, d'amore, di speranza? Le tue parole aiutano gli altri a riconoscere i problemi grandi del mondo e a trovarne la soluzione? Non basta inveire, non basta reagire esagitati a certe situazioni, certamente tristi e dolorose, della nostra esistenza. Occorre chiedere a Dio luce e sapienza, in maniera che possiamo trovare il segreto della vita e della vittoria. Nel sentiero della giustizia sta la vita, e nella via che essa traccia non v'è morte. Accettare la giustizia di Dio, quella giustizia che viene a operare prima in noi per la virtù dello Spirito Santo e che poi per mezzo di noi si rimanifesta nel mondo e nella società. Seguire il sentiero della giustizia vuol dire scegliere la vita, scegliere il benessere e farsi di questa vita e di questo benessere annunciatori in un mondo che teme la morte e la povertà.
il Signore ci benedica.

0: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, nuovi e vecchi ascoltatori. Per vecchi non è per offendervi, ma so che siete con noi da molto tempo, siamo insieme ogni giorno. Libro più letto per chi volesse sapere cos'è e la Bibbia, spiegata in maniera maestrale. E tante volte farlo da sole non è facile, quindi è anche un privilegio poter ascoltare qualcuno che ci insegna. Enzo parlerà dei parenti di Gesù e in qualche modo alcuni di voi resteranno stupiti. Vogliamo ascoltare insieme?
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia. Bentornati carissimi amici ascoltatori all'ascolto del nostro programma, quindi benvenuti al nostro terzo appuntamento della settimana. Ieri abbiamo visto dal capitolo 12 di Matteo come c'è una rottura fra Gesù e i farisei e Gesù inizia a fare un discorso riferito proprio a questa categoria di persone. A questo punto Gesù prosegue il suo discorso parlando a tratti direttamente ai farisei che lo stavano ascoltando. Leggiamo il passo dal versetto 33 al 42, sempre dal capitolo 12 di Matteo. O fate l'albero buono e buono pure il suo frutto, o fate l'albero cattivo e cattivo pure il suo frutto, perché dal frutto si conosce l'albero. Razza di vipere, come potete dir cose buone essendo malvagi, poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. L'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone, e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché in base alle tue parole sarai giustificato, e in base alle tue parole sarai condannato. Gesù sottolinea spesso che un modo per capire chi sono le persone è osservare le loro azioni, ascoltare le loro parole. I farisei cercavano di ingannare col loro modo di parlare, ma Gesù li smaschera e, come anche Giovanni Battista, li chiama razza di vipere, un'espressione decisamente forte. Essi però non si arrendono. Leggiamo i versetti dal 38 al 42. Allora alcuni scribi e farisei presero a dirgli: «Maestro, noi vorremmo vederti fare un segno». Ma egli rispose loro: «Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato, tranne il segno del profeta Giona. Poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così il figlio dell'uomo starà nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. I Niniviti compariranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco, qui c'è più che Giona. La regina del mezzogiorno comparirà nel giudizio con questa generazione e la condannerà, perché ella venne dall'estremità della terra per udire la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui c'è più che Salomone».

Ora gli scribi e farisei usano un altro subdolo trucco per arrivare fino a lui. Fanno credere di essere interessati in quello che fa, chiedendogli un segno, ma non hanno alcuna intenzione di crederci, vogliono solo metterlo in trappola. Il Signore risponde che il solo segno che avranno è quello del profeta Giona. Qual è stato il segno di Giona? Giona fu metaforicamente risuscitato dai morti quando venne fuori dal pesce dopo 3 giorni. Dio lo portò dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita. La sua esperienza era una similitudine per descrivere la prossima morte, la prossima resurrezione di Cristo. I Niniviti ricevettero Giona e il suo messaggio. Dopo il miracoloso segno della liberazione dal pesce, essi pentirono. Il comportamento di Israele come nazione la mette in una posizione ben peggiore perché non ha ricevuto il suo Messia e non si è pentita. Gesù era più grande di Giona, ma anche di Salomone. La regina di Sheba aveva sentito parlare di Salomone ed era venuta dall'estremità della terra per ascoltare la sua saggezza. Il Signore Gesù era lì, tra di loro, ma Israele non gli ha dato ascolto. Ora Gesù prosegue e dà una delle sue parabole. Leggiamo il passo dal 43 alla fine del capitolo. Quando lo spirito immondo esce da un uomo, si aggira per luoghi aridi cercando riposo e non lo trova. Allora dice: ritornerò nella mia casa da dove sono uscito, e quando ci arriva la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va e prende con sé altri 7 spiriti peggiori di lui, i quali, entrati, vi prendono dimora, e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Così avverrà anche a questa malvagia generazione. Mentre Gesù parlava ancora alle folle, ecco sua madre e i suoi fratelli che, fermatisi di fuori, cercavano di parlargli. E uno gli disse: «Tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori che cercano di parlarti». Ma egli rispose a colui che gli parlava: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». Estendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli».

Questa parabola illustra la posizione precaria di Israele e dei farisei. La parabola parla di un uomo con uno spirito immondo. Il demone lascia l'uomo e l'uomo sente che è pulito, vuoto, pulito e ben messo. Ripulire soltanto non va bene, non basta. Nemmeno smettere di peccare ci fa diventare un cristiano. Ripulirsi non serve. La rigenerazione è ciò che ci vuole. Bisogna mettere a disposizione lo spazio per Gesù, lasciando che sia Lui ad occuparlo. Israele aveva pulito la sua casa attraverso il ministero di Giovanni Battista e Gesù, ma non aveva invitato il Signore Gesù Cristo a occuparla. Così la generazione dei giudei avrebbe raggiunto uno stato ancora peggiore, come è descritto nella parabola. La sezione finale di questo capitolo è sorprendente. Esiste una relazione molto più grande di quella che c'è tra madre, figlio e tra fratelli. Questa è la relazione stretta con Dio mediante la fede in Gesù Cristo. Il Signore sta dicendo che la relazione più forte oggi è quella che esiste tra Cristo e il credente. Se sei un figlio di Dio e ci sono alcuni della tua famiglia che non lo sono, sei più legato a Dio che ai tuoi familiari, inclusa tua madre che ti ha dato alla luce. Sei più legato agli altri credenti che ai membri della tua famiglia. Sappiamo però che questo non significa rifiutare la famiglia o disinteressarsene. Vedremo come Gesù, mentre era sulla croce, si preoccupò che sua madre avesse al suo fianco qualcuno che si prendesse cura di lei. Egli ci sta parlando di una nuova relazione, quella che viene instaurata con gli altri credenti una volta che siamo nati di nuovo e spiritualmente inseriti nella famiglia di Dio.

0: E così, voltando pagina, arriviamo al capitolo 13. In questo capitolo troviamo quelle che vengono chiamate le parabole del regno. Come abbiamo detto, il Vangelo di Matteo è probabilmente il Vangelo chiave per la Bibbia, è la porta aperta sia per il Vecchio che per il Nuovo Testamento. Se questo è vero, allora il capitolo 13 è la chiave per il Vangelo di Matteo e questo lo rende molto importante. Esso vuole darci una migliore visione di quello che è il Regno dei Cieli più di ogni altro posto. Questo è uno dei tre principali discorsi nel Vangelo di Matteo. E dando un'occhiata ai tre principali discorsi di Gesù in questo Vangelo, notiamo che il Sermone sul Monte guarda indietro al passato e la legge per il paese. Le parabole del Regno rivelano la condizione del Regno dei Cieli nel mondo durante l'era presente. E il discorso sul Monte degli Ulivi guarda nel futuro, al ritorno del Re. Vi voglio ricordare che il Signore prosegue la predicazione di Giovanni Battista. Ravvedetevi, perché il Regno dei Cieli è vicino. Matteo 4,17. E il Signore enuncia la legge di quel regno, il Sermone sul Monte. Poi egli dimostra che Gesù stesso aveva la potenza, la dinamica, dopodiché egli mandò fuori i suoi discepoli con il messaggio. Il messaggio incontrò rifiuto, Israele rigettò il suo re, perciò il Signore emette un giudizio sulle città dove le sue potenti opere erano state fatte e contro i loro capi religiosi. Quando loro chiesero un segno, Gesù disse che nessun altro segno sarebbe stato loro dato all'infuori di quello di Giona. Giona era un segno di resurrezione e questo si sarebbe adempiuto poco dopo in Cristo. In Matteo 11,28 Gesù fece quell'invito molto personale. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

Ora sorge la domanda: cosa succederà al Regno dei Cieli? È ovvio che egli non lo costituisce sulla terra alla sua prima venuta. Allora, cosa succederà al Regno dei Cieli durante l'intervallo tra la sofferenza e la gloria di Cristo? Ora, nel discorso, il Signore ci mette davanti le condizioni del Regno dei Cieli sulla terra durante questo intervallo e lo fa usando alcune parabole. Le parabole sono elementi caratteristici del modo di insegnare di Gesù. In esse la verità veniva presentata per mezzo di esempi pratici e con figure concrete, non figure astratte. Dobbiamo dire che le parabole non sono allegorie, anche se a volte si prestano a questo tipo di interpretazione. Anche se il Signore dà varie parabole in questo capitolo, egli interpreta soltanto due di queste, la parabola del seminatore e la parabola delle zizzanie. Iniziamo questo capitolo con la prima parabola, quella del seminatore. Leggiamo i primi 9 versetti. In quel giorno Gesù, uscito di casa, si mise a sedere presso il mare e una grande folla si radunò intorno a lui, cosicché egli, salito su una barca, vi sedette e tutta la folla stava sulla riva. Egli insegnò loro molte cose in parabole, dicendo: «Il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada, gli uccelli vennero e la mangiarono. Un'altra cadde in luoghi rocciosi, dove non aveva molta terra, e subito spuntò perché non aveva terreno profondo, ma levatosi il sole fu bruciata, non avendo radice, inaridì. Un'altra cadde tra le spine, e le spine crebbero e la soffocarono. Un'altra cadde nella buona terra e portò frutto, dando il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi per udire, oda».

Ritroviamo Gesù all'aperto mentre insegna. Lo fa da una imbarcazione. La parabola del seminatore mise in evidenza che il successo del seme, il frutto che portò, non dipendeva dal seme in quanto tale, ma dal terreno in cui cadeva. Siamo davanti a un modo tipico di seminare ed arare in Palestina. Prima si gettava il seme e poi si arava, per cui non dobbiamo pensare che il seminatore fosse uno sprovveduto nel gettare il seme. C'era la possibilità che l'aratura cambiasse il terreno. Nonostante gli ostacoli che potrebbero rendere vana la semina, ci sarà una grande raccolta. 3 fallimenti, ma un buon raccolto. Era una scena molto familiare, ma Gesù si serviva spesso di queste scene per farne oggetto del suo insegnamento. Esaminando i fatti della parabola, vediamo che Gesù ci illustra le 4 specie di terreno sul quale cade la semenza. Parte dalla semenza cade sulla strada e gli uccelli vengono e la mangiano. Un'altra parte cade in un luogo con poca terra, un'altra in terra povera e coperto di spine e un'altra parte cade su un terreno ricco, molto lavorato, dove può nascere, crescere e portare frutto.

questo parlo loro in parabole, perché vedendo non vedono, e udendo non odono, né comprendono. E si adempie in loro la profezia di Isaia che dice: udrete con i vostri orecchi e non comprenderete, guarderete con i vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile. Sono diventati duri d'orecchi, hanno chiuso gli occhi per non rischiare di vedere con gli occhi e di udire con gli orecchi e di comprendere con il cuore e di convertirsi perché io li guarisca. Ma beati gli occhi vostri perché vedono e i vostri orecchi perché odono. In verità io vi dico che molti profeti e giusti desiderarono vedere le cose che voi vedete e non le videro, e udire le cose che voi udite e non le udirono.

0: Come dicevamo, i popoli orientali usano molto il linguaggio figurato e illustrano i loro discorsi con parabole, con esempi presi dalla vita, più dei popoli occidentali. Gesù usò questo metodo per rendere più chiara la sua esposizione? Sembra di no, perché la domanda che i discepoli fanno a Gesù ci dimostra che neppure loro avevano capito. Bisogna ricordare che tra le persone che ascoltavano Gesù ce n'erano tante che odiavano Gesù e i suoi discepoli e che aspettavano solo di poterlo accusare per qualcosa che diceva. Nella parabola del seminatore non c'era nulla che potesse provocare un'accusa nei suoi confronti. Gesù non voleva provocare né accelerare i tempi della propria morte. Gesù non intendeva però nascondere la verità a tutti. Egli sapeva che quelli che avevano il cuore aperto e sincero sarebbero andati a chiedere spiegazioni. Egli si preoccupava che capissero che ciò che diceva era adatto ai loro bisogni. Le parabole non erano superficiali, lasciavano l'uditorio pensieroso, costretto a farsi domande e a chiedere maggiori spiegazioni se volevano saperne di più. Era praticamente un modo che permetteva sia di spiegare che di nascondere un insegnamento. In questo passo Gesù ci fa presente che i duri di cuore, i ribelli, gli increduli, saranno sempre più resi insensibili alle cose di Dio, mentre invece sono benedetti coloro che aprono il cuore per intendere i suoi insegnamenti. E domani avremo la possibilità di vedere il significato della parabola, quindi la spiegazione vera e propria. Bene, quindi io a questo punto vi saluto, a risentirci a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un caro saluto da Patrizia e da me, mentre vi invitiamo ad ascoltare la lettura del capitolo 7 del Vangelo di Giovanni, versetti 14 e 15.

Verso la metà della festa, Gesù salì al Tempio e si mise a insegnare. Perciò i giudei si meravigliavano e dicevano: «Come mai conosce così bene le scritture senza aver fatto studi?»

0: La domanda che i giudei si posero suona letteralmente così nel testo greco: come mai costui conosce le lettere non essendo stato ammaestrato? Il termine lettere, che alcuni traduttori rendono con scritture, indica generalmente una cultura generica, ma in questo caso si riferisce particolarmente ai libri dell'Antico Testamento, perché questi costituivano tutta la letteratura del popolo ebraico. Infatti, quando nel III secolo avanti Cristo il re di Egitto Tolomeo Filadelfo, che era figlio di Cleopatra e di Antonio, ordinò la traduzione in greco di tutti i testi esistenti in lingua ebraica, ispirati o meno, nacque la versione greca dell'Antico Testamento detta dei 70 dal numero dei traduttori, a cui vennero aggiunti in calce 7 libri dal carattere storico e sapienziale, in altre parole, il tutto della letteratura ebraica. Ad una prima valutazione sembra un patrimonio piuttosto misero, ma anziché considerare la quantità, dovremmo valutare la qualità di questa autentica ricchezza, perché le scritture sono la parola di Dio, il libro donato agli uomini attraverso il quale l'insondabile e trascendente creatore si è fatto conoscere, ha rivelato la sua personalità, la sua volontà e il suo pensiero. Pertanto, la vera miseria non è nel possedere solo la Bibbia, l'Antico Testamento, a cui si è poi aggiunto il Nuovo, ma la vera miseria sta nel non possederla, nell'ignorarla, anche se possediamo e conosciamo tanti altri libri. Il suo valore, il valore delle scritture sante, è unico. Non può essere paragonato a nessun altro libro scritto, perché la Bibbia è il libro, l'unico libro ispirato da Dio. La scrittura, diceva Agostino, per disposizione della sovrana provvidenza, eccellendo con la sua divina autorità su tutti gli scritti di tutti i popoli, ha assoggettato a sé tutte le intelligenze umane. Per il popolo di Israele le scritture costituivano il libro di storia, il libro di geografia, il libro di letteratura, di religione, di morale. Costituivano il codice civile e penale, ricordavano il passato, indirizzavano nel presente, annunciavano il futuro. Attraverso le scritture Dio entrava nel quotidiano, nelle cose della vita, ma anche e soprattutto nel cuore umano, portandovi pace, fede, consolazione, certezza e felicità. Perché non conoscerle? Perché non leggerle e non farle nostre? Perché rifiutare una simile ricchezza? Non si sa cosa si perde e non si sa cosa si potrebbe guadagnare nel conoscerla. Dio vi benedica.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri,
1: libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

condividerò con voi pochi versi tratti dall'Evangelo secondo Giovanni. Leggerò al capitolo 5 dal verso 23: affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio non onora il Padre che lo ha mandato. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Su queste parole ci soffermeremo brevemente a riflettere. Prima però ascoltiamo un inno cristiano.

Gesù disse: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. La Bibbia, la parola di Dio, parlando delle possibili condizioni in cui una persona si può trovare da un punto di vista spirituale, fa sempre riferimento a due opposti. Ad esempio, parla di tenebre e di luce, parla di menzogna e di verità, parla di condanna e di giustificazione. E il testo biblico, oggetto della meditazione di questa mattina, fa riferimento alla morte e alla vita. Dal punto di vista biblico, morte significa separazione. Esistono almeno tre condizioni che la Scrittura, la parola di Dio, indica con questa espressione, morte. Prima di tutto la morte fisica, che si riferisce alla separazione dell'anima e dello spirito dal corpo, e ciò naturalmente si verifica al termine dell'esistenza terrena. C'è poi la morte seconda, un termine, un'espressione che la Scrittura utilizza per indicare la separazione eterna da Dio, la condizione in cui si verrà a trovare colui che si rifiuta di ravvedersi, colui che rifiuta di credere in Cristo e di convertirsi a Lui. Poi la Scrittura parla anche di morte spirituale. Quest'ultima indica lo stato di chi, pur essendo fisicamente in vita, vive lontano da Dio, separato da Lui, in quanto non lo conosce e nemmeno si preoccupa di conformare la propria vita alla sua volontà. L'Evangelo però insegna che chiunque crede in Cristo è passato dalla morte alla vita. Ciò significa che attraverso la fede in Cristo Gesù, da una condizione di lontananza e separazione da Dio, condizione che avrebbe prodotto la morte seconda, cioè la separazione eterna da Dio, si può passare ad una condizione di conoscenza e vicinanza a Dio, che assicura l'eternità alla sua presenza. Infatti, Cristo Gesù è colui che avvicina l'uomo a Dio, ed è solo per mezzo della fede in Lui che Dio si rivela e si fa conoscere al cuore di ogni persona, portando la salvezza e la certezza della vita eterna. Caro amico, rifletti attentamente. Sei passato dalla morte alla vita? Da questa condizione di separazione, di lontananza da Dio, ti trovi ora a vivere vicino a Lui? Ti trovi ad avere la certezza della salvezza? Se non sei ancora passato dalla morte alla vita, credi nel Signore Gesù. Riponi in Lui la tua fiducia ed Egli ti salverà e ti darà la certezza della vita eterna.

Anche questa mattina spendiamo qualche momento in preghiera. Padre Celeste, nel nome prezioso di Gesù, veniamo a te. Ti ringraziamo perché attraverso l'Evangelo, la tua parola, un giorno ti sei fatto conoscere da noi, ti sei rivelato al nostro cuore e hai veramente operato in maniera radicale, ci hai fatto passare dalla morte alla vita. Sì, eravamo lontani da te, esclusi dalla tua presenza, dalla tua benedizione, dai tuoi favori, ma in Cristo abbiamo avuto la riconciliazione, in Cristo, Signore, siamo stati riavvicinati a te. Ti preghiamo per coloro che ci stanno ascoltando, che non possono testimoniare di questa realtà, che non possono dichiarare di essere passati dalla morte spirituale alla vita. Opera nei loro cuori, toccali mediante la tua parola, fa che possano rivolgere a te il loro sguardo, che possano confidare in te per essere salvati e avere riconciliazione. In Cristo Gesù, che benedetti in eterno.

tempo a nostra disposizione è terminato. Vi ringraziamo per l'ascolto. Rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze per continuare ad udire una parola di speranza e di vita, per continuare ad udire la predicazione dell'Evangelo. Dio vi benedica.

Salve amici, siete pronti? Avete i vostri orecchi ben ritti e attivati? Eccoci qui di nuovo con voi per parlarvi ancora una volta di cose molto importanti, molto serie, che ci vengono dalla parola di Dio. Ma prima di entrare in argomento, tanto per creare un'atmosfera che si confaccia all'argomento, eccovi qua uno dei nostri inni.

Anni fa, dopo averlo sognato per anni, venne anche per me e per le mie 5 bambine il giorno di andare a visitare Disneyland, il famoso parco di divertimenti in California, e fu un'esperienza meravigliosa. Mentre stavamo per entrare nel parco, una delle bambine prese un fiore da uno degli innumerevoli oleandri che circondano la piazza di parcheggio davanti al parco. Ce ne accorgemmo perché proprio in quel momento sentimmo una voce di dietro che diceva: «Signori, signori, fermatevi!» E guardammo, una donna correva dietro a noi e ci disse: «Guardi che una delle bambine ha preso uno di quei fiori!» E noi le dicemmo: «Beh, non ce ne eravamo accorti, ci dispiace, la rimproveremo e non succederà più!» «Beh», rispose lei, «non la rimproveri, io ve l'ho voluto dire perché queste piante sono molto velenose e la bambina poteva mettersi il fiore in bocca e riuscirne malata e rovinarvi la vostra vacanza». Noi la ringraziamo per la sua cortese informazione e a pensarci viene da dire che io sto per fare qui la stessa cosa a voi. Amici, noi qui della Buona Novella stiamo per avvertirvi che la vostra vita così bella, così esuberante, potrà portarvi a serie conseguenze se non state attenti. Noi abbiamo bisogno del Signore Gesù. La vita nostra, così come è vissuta, verrà presto alla fine e ci porterà davanti a un giudizio inevitabile, un giudizio che non potremo affrontare senza il Signore Gesù Cristo. Ed è per questo che vi presentiamo questi programmi e vi parliamo di Lui. Anche quest'oggi abbiamo un programma molto interessante. Continuiamo ancora sulla serie sulla legge. Così state con noi, ascoltateci, che vi presenteremo questo argomento fra pochi minuti, immediatamente dopo il prossimo inno.

Ed ora apriamo le Sacre Scritture all'Epistola di Paolo Apostolo ai Galati. Leggeremo dal terzo capitolo i primi 11 versetti. O Galati insensati, chi vi ha ammaliati voi dinanzi agli occhi dei quali Gesù Cristo crocifisso è stato ritratto al vivo? Questo soltanto desidero sapere da voi. Avete voi ricevuto lo Spirito per la via delle opere della legge o per la predicazione della fede? Siete voi così insensati, dopo aver cominciato con lo Spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Avete voi sofferto tante cose invano, seppure proprio invano? Colui dunque che vi somministra lo Spirito ed opera fra voi miracoli, lo fa egli per la via delle opere della legge o per la predicazione della fede? Siccome Abramo credette a Dio, ciò gli fu messo in conto di giustizia. Riconoscete anche voi che coloro i quali hanno la fede sono figliuoli di Abramo, e la Scrittura, prevedendo che Dio giustificherebbe i gentili per la fede, preannunziò ad Abramo questa buona novella: in te saranno benedette tutte le genti. Talché coloro che hanno la fede sono benedetti col credente Abramo, poiché tutti coloro che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché è scritto: maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Orché nessuno sia giustificato per la legge dinanzi a Dio è manifesto, perché il giusto vivrà per fede. Possa lo Spirito Santo del Signore aiutare ora ognuno di noi a meditare su questo passaggio della sua santa parola. Tutti i romani si affrettano al foro. Ivi sono seduti Bruto e il secondo console Collatino in tutta la loro maestosità, con i volti pallidi e gravi. Incomincia il processo. I cospiratori vorrebbero riportare sul trono i Tarquini. Uno schiavo testimonia, egli aveva ascoltato di nascosto i loro piani per assassinare i consoli. Quando i nomi dei cospiratori vengono rivelati, un grido si leva dalla folla. I due figli del console Bruto sono i capi. Le loro lettere sono lette. Per loro non vi può essere difesa. Gli amici di Bruto, per compassione, suggeriscano che egli imponga come pena l'esilio. Ma la legge è chiara, chiede la morte. Così Bruto, col cuore straziato, si erge e per tre volte, come la legge richiede, domanda ai figli di discolparsi. Tito, Tiberio, egli implora, perché non vi discolpate? Perché non rispondete? Ma non c'è risposta. Allora Bruto, volgendosi ai littori, dice loro: io ho fatto il mio dovere. Voi fate ora il vostro. Così essi afferrarono i due giovani, strapparono loro le vesti, li percuoterono con i fasci, poi li gettarono a terra e con la scure recisero loro la testa. Plutarco ci narra questo episodio dalla storia romana. Ci dà un esempio della giustizia di Roma. Nessuno poté descrivere quanto costò a Bruto, ma egli fece della giustizia il principio fondamentale dei romani. I suoi figli avevano violato la legge, la giustizia doveva seguire il suo corso. Cari amici, per le ultime due settimane, per mezzo di questo microfono, abbiamo studiato assieme la legge di Dio e i suoi scopi per l'uomo. Abbiamo notato che quando una legge esiste, esiste pure una punizione per i trasgressori di detta legge. Se la legge dell'uomo esige giustizia, quanto mai più la legge di Dio l'esigerà? Oggigiorno si cerca di credere che Dio è un bonaccione, una specie di Papà Natale, il quale sì, ha imposto certe leggi, ma che in fondo, nella sua bontà, mai applicherà i castighi che le sue leggi minacciano. Tante volte ho udito persone che, sorridendo all'idea dell'inferno e della punizione eterna, hanno detto: oh sì, io credo in Dio, ma vedi, non posso proprio credere che Dio sia così cattivo da mandare gli uomini all'inferno per tutta l'eternità. Si soffre tanto mai qui su quella terra,
Sono certo che Dio avrà un po' di pazienza, un po' di compassione e non ci tratterà così duramente nell'eternità. O amico in ascolto, il Dio non è cattivo affatto. Il Dio è buono, il Dio è paziente e misericordioso, ma nella sua perfezione è pure giusto e la sua giustizia è inesorabilmente messa in atto contro tutti i disubbidienti e violatori della sua santa legge. E mentre esaminando la natura di Dio noi ci soffermiamo ad esaltare la sua bontà e misericordia, non facciamo lo sbaglio di sottovalutare la sua giustizia e la sua ira? Mentre tanti sono i casi in cui nelle sacre scritture noi troviamo descritta la benignità di Dio, tanti sono pure gli episodi in cui noi vediamo l'ira sua riversarsi tremenda sugli uomini disubbidienti e ribelli. Ricordiamoci la punizione che Dio dette ai nostri progenitori, alla maledizione che impose su Caino, il diluvio universale con cui distrusse ogni essere vivente sulla terra, salvo che Noè e i suoi. Ricordiamoci il modo con cui distrusse le città di Sodoma e Gomorra. Ricordiamoci come in svariati modi e in svariate volte l'ira sua si avventò sul popolo ebreo, il quale fu abbandonato nelle mani dei suoi nemici e per secoli fu disperso per il mondo e ridotto ad errare per la terra senza una patria, senza un governo, senza un protettore. Oh, l'ira di Dio esiste ed è potente, grande e tremenda verso tutti coloro che si ribellano a Lui e che disubbidiscono la sua santa legge. Amico, tu certo conosci 10 comandamenti e se te lo domandassi tu forse sapresti anche enumerarmeli uno ad uno in ordine e a memoria. Ma dimmi, conosci tu la pena, la punizione che tali comandamenti portano con sé? Mentre che con 15 versetti il Signore ci dà il Decalogo, con quasi 2 capitoli, il 26 e il 27 del Deuteronomio, egli pronuncia severe maledizioni contro i trasgressori di tale legge, maledizioni che Paolo sommarizza dicendo: maledetto chi non persevera costantemente in tutte le cose che sono scritte nel libro della legge. Nota se vuoi l'enfasi che l'Apostolo usa con le parole costantemente e tutte le cose. Poi dimmi, hai tu costantemente osservato tutte le cose che sono scritte nel libro della legge? Oh, benché non possa udirti, so già la tua risposta. Non solo non hai osservato tutti i comandamenti, ma infatti certi di essi tu li hai violati assai spesso. Allora dimmi, secondo la giustizia divina, che cosa ti aspetta? Che cosa c'è per te? Sì, la maledizione, l'inferno. Se tu sei un trasgressore anche del minimo dei comandamenti, tu sei sotto la condanna. E, oh amico, non sei solo, poiché tutti abbiamo peccato, tutti, la Bibbia ci dice, siamo figliuoli d'ira, e questa è una cosa seria, è una cosa a cui noi dovremmo pagare la nostra maggiore attenzione, poiché non si può violare la legge di Dio e pretendere di andare impuniti. Oh, ma ecco che la maggior parte della gente, invece di considerare bene questa triste nostra condizione che la legge di Dio ci descrive, invece di convincersi che siamo perduti peccatori alla mercé di Dio, la gente d'oggi è piena di pretese. Ovunque si trovano persone che si lagnano delle proprie disgrazie, che inveiscano contro Dio, perché ci sono guerre, perché ci sono malattie, perché c'è morte. Oh, ascoltatore, in qualsiasi condizione ti trovi, non lamentarti contro Dio, perché se Dio dovesse trattarci come ci meritiamo, se Dio dovesse darci la nostra giusta remunerazione, allora fuoco dovrebbe piovere dal cielo e distruggerci tutti quanti. Se noi ammiriamo il console Bruto per la sua imparzialità nell'amministrare la giustizia dell'antica Roma, se per coloro che nel nostro Stato violano la legge c'è la prigione e noi considereremo inconcepibile l'idea di lasciare i rei confessi impuniti, come allora possiamo pretendere di violare giornalmente la legge di Dio, di offendere la sua maestà divina e poi aspettarci che Dio non solo passi sopra le nostre trasgressioni, ma che anzi ci benedica dandoci salute, pace e prosperità? No, amico. Questo è impossibile. Dio è giusto. Egli ha detto che l'anima che pecca morrà, che il salario del peccato è la morte
e la sua parola non può essere cambiata, distorta o annullata. Essa prenderà atto e la sua condanna, la sua ira cadrà inesorabile sui trasgressori. Così noi, come l'Apostolo Paolo, sapendo il timore che si deve avere del Signore, cerchiamo di persuadere gli uomini al ravvedimento, mentre non è affatto nostro desiderio di spaventare nessuno. Oh, volesse Dio che ognuno che ci ascolta prendesse così tanta paura dalla sua triste condizione spirituale che, riconoscendosi perduto senza speranza, si gettasse alla mercé di Dio e, invocando il suo nome, implorasse salvezza. Oh, amico, vedi, questo infatti è l'unico modo che tu potresti trovare salvezza, perché non sono le tue opere buone che ti salvano, non è l'osservanza della legge. La legge non può salvarci, ma solo serve per farci conoscere il nostro peccato, la nostra ribellione verso Dio e la condanna che essa ci ha tirato addosso. Oh, non vorresti tu conoscere una via di scampo? Non vorresti tu trovare un Salvatore che ti liberasse dalla tremenda ira di Dio? Ebbene, noi te ne offriamo uno che può salvarti, perché ha preso su di sé le tue colpe, perché ha pagato per tutti i tuoi peccati, perché è morto al tuo posto e ha preso la punizione eterna che doveva essere tua nell'inferno su se stesso. Sì, amici, amici, Gesù in croce morì per noi. Gesù in croce morì al tuo posto, amico. Gesù, che mai peccò, morì per i peccatori, egli giusto per gli ingiusti, ed egli è ora abile di appagare la giustizia divina, poiché essa trova compimento sulla sua morte propiziatoria sulla croce. Ma per essere salvato, bisogna che tu creda a queste cose, bisogna che tu le accetti per vere, bisogna che tu riceva Gesù per tuo Salvatore, quale tuo sostituto. Tu devi arrenderti completamente alla sua volontà. Amico, la legge di Dio ti dichiara peccatore perduto, ti rivela che sei sotto l'ira di Dio. Il Vangelo ti dice che chi crede nel Figliolo di Dio ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere, di accettare Gesù, non solo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resterà sopra di lui. Ora, è cosa spaventevole cadere nell'ira dell'Iddio vivente. Amico, nel nome di Cristo, obbedisci al Vangelo, accetta il Signor Gesù Cristo, accettalo ora, e tu sii salvato e per il tempo e per l'eternità. O buon Padre che sei in cielo, noi veniamo a te in questo solenne momento, invocando le tue benedizioni su questi cari che ci hanno ascoltato. Fa capire loro, Signore, che questa è la verità, che sono peccatori perduti, che hanno bisogno di Cristo e che devono abbandonarsi completamente a Lui. Fa, oh Signore, che il tuo Spirito Santo gli riveli queste cose e gli faccia vedere che questa è l'unica decisione che porta alla salvezza. Ti preghiamo, Signore, che facciano questa decisione ora. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo.

Amici, vedo che abbiamo un po' di tempo e ne approfitto per fare un ultimo appello. Vedete, noi tutti crediamo in Dio, noi tutti siamo buoni, bravi, onesti e tutti siamo cresciuti con l'idea che la nostra onestà, le nostre buone opere, la osservanza delle leggi, dei comandamenti, dei precetti della Chiesa ci salvassero dai nostri peccati. Ma non è così. La Bibbia, che è la parola di Dio, il fondamento, la base della vera Chiesa, insegna differentemente. Nel passato noi non avevamo la Bibbia nelle nostre mani, nessuno ci insegnava quello che le sue pagine dicono. Ma ora, ormai per gli ultimi 50 anni, i muri dell'oscurantismo sono caduti anche per noi italiani e la verità è a portata di mano. È nostro dovere, quindi, amici, di ascoltare la parola di Dio, di leggerla, di applicarla alla nostra vita. No, non è la legge che salva. Se si poteva essere salvati in tale maniera, perché mai allora Cristo Gesù sarebbe venuto a morire su una croce? La nostra salvezza sta in Lui, dipende unicamente ed esclusivamente da Lui, dal fatto che Egli ci ha così tanto amato che ci ha sostituiti davanti al tribunale di Dio. Ha preso su di sé tutti i nostri peccati. Egli è l'agnello di Dio e questo noi lo crediamo, ma la maggior parte non crede che Gesù ha pure preso su di sé, oltre ai peccati, anche il risultato dei nostri peccati, la sentenza, le pene, e ha pagato per tutto. E noi se crediamo, se ci lasciamo sostituire, se accettiamo questa sua grazia, sì, noi siamo salvati per il tempo e per l'eternità. E se accettiamo questa verità facendo Gesù nostro Signore, cioè nostro padrone assoluto e nostro Maestro, Egli manda il suo Spirito Santo, il quale cambierà la nostra vita, ci darà direzione e guida. Questo è quello che si deve credere, che si deve chiedere al Signore, che si deve fare. Questo è quello a cui noi ora vi esortiamo. Non vorreste, amici, fare questa decisione ora, ora mentre noi preghiamo per voi. Fatela. Ed ora, ringraziando ognuno di voi per la vostra cortese attenzione, qui Eros Bacoccina, che vi invita ad ascoltarci di nuovo alla stessa ora e qui su questa stessa stazione.

Ritmi sudamericani oggi a Contrappunti. Amici, benvenuti. Mario Pieri adesso con voi. Staremo assieme come sempre per una mezz'oretta con alcune considerazioni della buona musica. Avremo fra l'altro anche Carlo Bertinelli come ospite nel nostro programma. Cominciamo con la musica come facciamo sempre. Oggi vi propongo, per cominciare, dopo vedremo anche cosa dicevano le parole del testo, dicevo, vi propongo questa bella canzone di qualche tempo fa, non poi così vecchia, di Whitney Houston. Si intitola Somebody Bigger Than You and I, cioè qualcuno più grande di te e di me. Chi sarà questo qualcuno più grande? Beh, intanto ascoltiamoci insieme la canzone, poi dopo vedremo anche di chi Whitney Houston parla. Amici, buon ascolto e mi raccomando, come sempre, restate con me.

Era del 96 questa canzone di Whitney Houston che abbiamo appena ascoltato, Somebody Bigger Than You and I, qualcuno più grande di me e di te. E chi era questo qualcuno più grande? È sicuramente il Signore. Ecco, ma vediamo cosa dicevano le parole della canzone. Qualcuno più grande di quanto il mondo sia tondo, più grande dell'espressione più triste, più grande del sorriso più smagliante e più lungo del miglio più lungo. Qualcuno più grande della lotta più grande e più buio della notte più buia, più grande della pistola più grande, perché egli è l'unigenito figlio splendente. Chi ha fatto le montagne? Chi ha fatto gli alberi? Chi ha fatto i fiumi che scorrono al mare? Chi ha appeso la luna nel cielo stellato? Qualcuno che è più grande di me e di te, il mio Dio che è più grande di me e di te. Chi ha fatto sbocciare i fiori in primavera? E chi ha scritto le canzoni dei Petti Rossi? Chi è che manda la pioggia quando la terra è arida? Qualcuno che è più grande di me e di te. Egli è colui che illumina la mia strada, che mi fa compagnia quando sono solo. Egli ti guida con il suo amore e cammina al tuo fianco, proprio come ha fatto con me. Quando sono stanco, in preda alla disperazione, c'è chi mi dà coraggio e mi porta avanti, e chi mi dà una fede che non morirà mai. Qualcuno che è più grande di te e di me, il mio Dio. Qualcuno più grande di me e di te, più grande del cielo disteso, più grande dell'albero più alto, più grande del mare più profondo. Qualcuno più grande delle sabbie del deserto, più grande dell'uomo più alto e più grande dell'uomo più grosso, più grande di un attacco improvviso. Somebody bigger than you and I. Qualcuno più grande di te e di me. L'abbiamo ascoltata da Whitney Houston.

Allora, a questo punto voltiamo pagina, andiamo a vedere che cosa troviamo qui nella scaletta del programma di oggi. Il diavolo me l'ha fatto fare, questa è una giustificazione falsa che convince poco, ma che sentiamo invece molto spesso. Ecco, di solito quando facciamo ciò che non vorremmo, il colpevole non è il diavolo, ma la nostra volontà sviata, almeno spesso è così, oppure la nostra trascuratezza e indisciplina. Ma allora come suonerebbe questa scusa? È la mia fobia che me l'ha fatto fare. Ecco, senz'altro questa una scusa più di moda. Dopotutto, chi non crede al valore scientifico della psicologia, ecco, va veramente di moda. Ecco, con l'aiuto della psicologia popolare e superficiale, qualsiasi peccato o mancanza si può spiegare, quindi perdonare. Ecco, comunque, e questo è un fatto di cronaca, l'impiegata romana di una banca che ha cercato di giustificare i suoi ritardi e assenze dal lavoro, pensate, ha fatto 101 ore di ritardo e 178 giornate di assenza in un anno, con una rara fobia che le impediva di uscire di casa in orario, è stata licenziata in tronco. E la Corte di Cassazione ha dato ragione al datore di lavoro. Beh, giustamente. La fobia degli orari non esiste, oppure se esiste è da curare senza pretendere poi che altri ne debbano pagare le conseguenze. Ma la mente umana è l'inventrice più capace del mondo quando si tratta di trovare o inventare delle scuse per giustificare i propri difetti, i propri errori o le proprie inadempienze. Ecco, non si tratta certamente mai di colpa nostra, la colpa la diamo sempre agli altri, è colpa dei genitori, delle scuole, del governo, del traffico, oppure dei colleghi e così via inventando. Ed è perciò che la preghiera del pubblicano citata da Gesù, cioè quella preghiera che sicuramente ricorderete, sii placato verso me peccatore, oppure l'affermazione del ladrone sulla croce, che disse per noi è cosa giusta perché riceviamo la condegna pena dei nostri fatti. Ecco, queste affermazioni attirano la nostra attenzione, sono fuori dal normale sicuramente, ma in tutti e due questi casi Gesù ha fatto capire che è stata proprio questa prontezza a riconoscere le colpe commesse che ha permesso poi a Dio di perdonarle. Ecco allora una esortazione. Stai forse anche tu usando delle scuse sciocche per nascondere i tuoi errori, i tuoi peccati? Oppure sei pronto a riconoscere le tue proprie responsabilità e a cercare quindi il perdono e l'aiuto che Dio ha promesso a chi si rivolge a Lui con sincerità e con fede? Ecco, mi auguro che la tua scelta possa essere questa.

0: Contrappunti.
1: E questa è la testimonianza, le parole che sto per leggervi, di molti figli di Dio. Ecco, sono le parole della prossima canzone che andiamo ad ascoltare. Dicono, sai, per tutta la mia vita la gente mi ha detto che la vera amicizia è difficile da trovare, eppure ho dovuto provare sulla mia pelle e finalmente ho capito. Ho speso tutte le mie forze e ho perso tutto perché gli amici non avevano che garanzie limitate e finché non ho conosciuto te non sapevo che un amico con la garanzia a vita potesse essere una realtà per me. Che amico abbiamo in Gesù? Egli porterà per noi tutti i nostri peccati e tutti i nostri dolori. Che privilegio abbiamo di poter portare tutto a Dio in preghiera. Ecco, come dicevo, queste le parole del prossimo brano, si intitola appunto What a Friend, cioè Che amico, l'ascolteremo da Mary and Mary. E questo brano ci introduce anche nel tema che affronterà per noi fra poco Carlo Bertinelli, ma di questo diremo qualcosa dopo. Intanto la canzone.

0: Che amico, cantavano Mary and Mary. E adesso, come dicevo, Carlo Bertinelli ci dirà qualche cosa su questo grande amico, il più grande amico, Gesù, l'amico dei peccatori, quindi l'amico di tutti noi. Amici, vale la pena di ascoltare questo intervento di Carlo Bertinelli e vi preannuncio già che dopo il suo intervento ascolteremo un'altra canzone sempre su questo tema, anzi ha lo stesso titolo, What a Friend We Have in Jesus, quale amico abbiamo in Gesù, un classico evangelico. Lo ascolteremo e ve l'annuncio già adesso dalla voce di Cliff Richard. Intanto sentiamo Carlo Bertinelli.
1: Aprendo le pagine del libro di Dio, la Bibbia, troveremo tanti e diversi appellativi con i quali è stato definito il Signore Gesù. Nell'Evangelo, e precisamente in Luca al capitolo 7, versetto 34, ne ho trovato uno che mi ha fatto riflettere e che penso e spero condurrà anche voi alla riflessione. I contemporanei di Gesù dicevano di lui: ecco un amico dei peccatori. Certo, lo dicevano in senso dispregiativo, offensivo, senza rendersi conto di affermare una grande verità. Per comprendere la portata di questa verità è necessario soffermarci e considerare in che cosa consista l'amicizia. Questo non è un sentimento legato alla nascita, ai vincoli di parentela, ma è conseguente ad una scelta volontaria. Dio ha scelto l'uomo a suo amico. E il valore di questa scelta supera l'abisso che separa la divina perfezione dall'umana condizione di peccato. Gesù è il vero amico dei peccatori. Egli, venendo nel mondo, non ha avuto solo parole di comprensione, di compassione o di solidarietà, ma ha posto in luce dei fatti di innegabile grandezza. Poiché la vera amicizia accomuna le persone, le pone nella stessa condizione, partecipa gli stessi beni, così Gesù ha voluto condividere la condizione umana, ha reso l'uomo partecipe dei suoi valori, si è fatto peccato per lui, rendendosi così responsabile dell'iniquità umana e pagandone il prezzo alla croce. Gesù Cristo non è venuto per criticare, per consigliare o per giudicare. È venuto per recare all'uomo il segno tangibile del suo amore e della sua amicizia. Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori, poteva scrivere più tardi l'apostolo Paolo. E questo è uno dei versi più belli, più significativi delle sacre scritture, naturalmente per coloro che comprendono che è venuto per loro. È venuto nel mondo per condividere la vita dei peccatori, senza però condividerne il peccato. È stato come uno di noi per poter comprendere e simpatizzare nelle nostre infermità. Si è fatto povero per poterci arricchire. Per donarci la sua giustizia si è fatto peccato. È morto nel supplizio della croce per donarci la sua vita. Ha voluto temporaneamente essere separato dal Padre perché noi fossimo eternamente accolti. Ha trionfato mediante la resurrezione dai morti perché noi potessimo partecipare alla sua vittoria. Ed ora è nel cielo alla destra del Padre per rappresentarci e per intercedere per noi. Quale amico? Dove ne troveremo uno simile? Ma attenzione, è l'amico dei peccatori. Per fare nostra la sua amicizia è necessario riconoscere di far parte dei peccatori. Finché l'uomo crede di essere giusto, finché ha un alto concetto di se stesso, finché pensa di poter fare da sé, finché confida nei propri valori morali e religiosi, certamente non ha Gesù come amico. È necessario riconoscere il proprio stato di peccato. Quando lo riconosciamo, quando ne abbiamo coscienza, allora e solo allora troveremo in Gesù l'unico, il vero, l'insostituibile amico.

0: Contrappunti.
1: Contrappunti che sta volgendo al termine. Gesù, l'amico dei peccatori, da questo il tema che ha voluto condividere con noi Carlo Bertinelli quest'oggi. Un tema molto importante, amici, come sempre vi invito a rifletterci sopra. Di questo soggetto parlavano anche le ultime due canzoni che abbiamo ascoltato, quella di Cliff Richard, What a Friend We Have in Jesus, un classico evangelico. Si trattava fra l'altro di una registrazione del 1967. E vi lascio con le ultime note di questo brano dal sapore sudamericano, come dicevo in apertura. Infatti i brani che ci hanno accompagnato erano tutti tratti da quest'album International Hymns dal Sud America, appunto, una registrazione effettuata in Ecuador. Amici, allora non mi resta a questo punto che farmi da parte. Vi ringrazio per avermi fatto compagnia fin qui e come sempre vi invito a non allontanarvi dalla nostra frequenza, seguiranno altre interessanti proposte. Noi ci risentiremo come sempre molto presto, intanto buon proseguimento.
0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Lente d'ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Cari amici ed amiche, un caloroso saluto a tutti voi da parte di Gianfranco. Bentrovati e bentornati al consueto appuntamento con Lente d'ingrandimento. Anche questa volta abbiamo la possibilità di trascorrere un po' di tempo insieme per continuare, in compagnia del dottor Edoardo Labanchi, a ragionare intorno alle caratteristiche di sette e movimenti religiosi o pseudo-religiosi più o meno diffusi nel nostro paese e non solo nel nostro. Come sapete, l'obiettivo di fondo che ci siamo prefissi di raggiungere non è quello di speculare su concetti filosofici o su ideologie varie, ma piuttosto quello di analizzare e verificare alla luce dell'insegnamento della Bibbia quale sia la consistenza delle basi dottrinali e delle idee di fondo, che sono poi quelle che provocano scompiglio e confusione, di questi vari movimenti. Questo stesso obiettivo quindi ci accompagna naturalmente anche nella nostra analisi del movimento di pensiero universalmente noto con il nome di New Age, in italiano Nuova Era. E anche in questo caso partiamo convinti che sia il serio confronto con i principi della fede cristiana biblica che ci metterà in grado di smascherare le pecche e le falle dei tentativi umani di avvicinarsi e di rapportarsi a Dio. E poi anche soltanto in questo modo ci sarà possibile essere messi in guardia dall'errore. Dunque, nel nostro precedente incontro, il dottor Labanchi ha affrontato e ha messo in rilievo il tema dell'identità di Gesù con il Padre, sottolineandone la natura ugualmente divina e anche alcune implicazioni o conseguenze di grande significato e valore. Quella che potrebbe essere una nota triste in questo contesto è probabilmente la constatazione del fatto che sono in tanti a negare a Gesù Cristo la divinità e l'identità di natura con il Padre. Delle sette derivate da deviazioni del cristianesimo, come quella dei Testimoni di Geova e quella dei Mormoni, tanto per fare un paio di nomi, e anche altri movimenti come quello della New Age, non fanno mistero della loro opposizione alla divinità di Cristo. D'altra parte, questo non dovrebbe stupire più di tanto quelli che credono in Dio secondo i sani principi della Bibbia. Infatti la signoria e la divinità di Gesù Cristo possono essere accettate e riconosciute per fede solo da quelli a cui il Signore stesso le ha rivelate. Vedi il caso di Toma o il caso dell'Apostolo Pietro. Eppure, già la volta scorsa abbiamo iniziato a notare, con l'aiuto del dottor Labanchi, che particolari e importanti aspetti attribuiti a Dio nell'Antico Testamento erano pari pari assegnati a Gesù Cristo nel Nuovo. Ecco allora, dottor Labanchi, potrebbe riassumerci alcuni di questi aspetti?
2: In particolare abbiamo visto che Gesù, come Dio, è il primo ed ultimo e che quindi è il Signore. Qui aggiungiamo che come tale ha anche a che fare con la creazione dell'universo e dell'umanità. Difatti Gesù è presentato come la parola creatrice di Dio. All'inizio del Vangelo di Giovanni è scritto: nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Questa era nel principio presso Dio. Tutte le cose sono venute in essere per mezzo suo, e senza di essa non è venuto in essere nemmeno una cosa di quelle che sono venute in essere. La connessione di questi famosi versetti con il primo capitolo della Genesi è chiara.
1: In due parole, allora, dottor Labanchi, in che modo è possibile collegare in maniera corretta la parola, cioè quella con la P maiuscola, il verbo, il logos, con Dio stesso?
2: Possiamo dunque dire che il logos di Dio rappresenta la mente di Dio, in cui vi sono i progetti delle cose create, progetti che poi egli ha di fatto realizzato. E come la nostra mente fa parte di noi stessi, è parte integrante di noi stessi, così il Logos di Dio è parte integrante di Dio, pur distinguendosi in qualche modo da Lui, così come la nostra mente non è tutta noi, pur essendo ciò che ci distingue da tutte le altre creature irrazionali ed essendo appunto parte integrante di noi.
1: Grazie, dottor Labanchi, per queste anticipazioni introduttive. Prima però di addentrarci nel vivo del discorso, amici ed amiche, facciamo insieme una breve pausa musicale. A fra poco.

Cari ascoltatori, stiamo ancora rispondendo agli adepti della New Age, ma anche a tutti coloro le cui dottrine abbiamo finora esaminato nel corso di queste trasmissioni. Stiamo rispondendo positivamente, presentando l'essenza della fede cristiana, i suoi contenuti dottrinali, insomma. Certo, la fede cristiana non comporta semplicemente un assenso intellettuale a determinate verità rivelate da Dio, ma implica necessariamente un rapporto personale con Dio mediante Gesù Cristo. Tuttavia anche la mente è necessariamente coinvolta nella conversione, nella metanoia, per usare il termine greco usato appunto nel Nuovo Testamento, e che significa cambiamento di mente, di mentalità, di modo di vedere e giudicare le cose. Un cambiamento totale del proprio punto di vista, un cambiamento di direzione della propria vita, che diventa così cristocentrica e quindi teocentrica, cioè avente Dio e la sua rivelazione come punto assoluto di riferimento e alla cui luce tutto il resto viene considerato e valutato. Dalla volta scorsa stiamo mettendo in rilievo il fatto che ciò che nell'Antico Testamento è detto di Dio, nel Nuovo Testamento è detto anche di Gesù Cristo. In particolare abbiamo visto che Gesù, come Dio, è il primo ed ultimo e che quindi è il Signore. Qui aggiungiamo che come tale ha anche a che fare con la creazione dell'universo e dell'umanità. Difatti Gesù è presentato come la parola creatrice di Dio. Come ben sanno quelli che hanno una certa conoscenza della Bibbia, all'inizio del Vangelo di Giovanni è scritto: nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Questa era nel principio presso Dio. Tutte le cose sono venute in essere per mezzo suo, e senza di essa non è venuto in essere nemmeno una cosa di quelle che sono venute in essere. La connessione di questi famosi versetti con il primo capitolo della Genesi è chiara. Difatti, anche la Genesi comincia con l'espressione Bereshit, in principio, che nella versione greca è en arche, proprio come all'inizio del Vangelo di Giovanni. Nella Genesi, poi, Dio parla. Vayomer Elohim, Dio disse, e le cose vengono in essere. Ed ecco quindi la parola di Dio che nel Nuovo Testamento è personificata ed è vista come un'entità personale, appunto, che è presso Dio, ma che nello stesso tempo si identifica con Dio stesso. La parola era presso Dio, ma questa stessa parola è anche Dio, kai theos en ho logos, e Dio era la parola. Qui il testo greco del versetto in questione è molto importante, soprattutto la sequenza delle parole che tradotte alla lettera così suonano in italiano. Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e Dio era la parola. Si nota che la seconda frase, la parola era presso Dio, termina appunto con la parola Dio, che in greco è la prima della terza frase, e Dio era la parola. Ora, chi legge senza pregiudizi, che cosa capisce qui? Capisce che la parola era Dio, senza fare alcuna distinzione sostanziale
tra il Dio di cui si è parlato nella seconda frase ed il Dio di cui si parla nella terza frase. Secondo i testimoni di Geova, invece, il Dio della terza frase non è lo stesso della seconda, tanto è vero che così traducono verso versetto. In principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era un Dio. Secondo loro, nella terza frase, Theos, Dio, è senza l'articolo e quindi deve essere tradotto un Dio, mentre nella seconda frase Theos è con l'articolo e quindi si riferisce al Dio, a Geova. Difatti, nell'edizione del 1967, precedente all'attuale del 1987, il versetto era così tradotto: nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Ma Dio era scritto con la D minuscola. Nell'edizione del 1987 sono stati più espliciti e hanno tradotto un Dio, chiaramente distinguendolo dal Dio per eccellenza, da Geova, come loro dicono. Ora, qualunque esperto di greco biblico vi dirà che il secondo Theos, Dio, è senza l'articolo perché è un predicato nominale che di solito in greco va senza l'articolo. D'altra parte, se si stabilisse che quando il termine Dio è senza l'articolo non si riferisce a Geova, le cose si ingarbuglierebbero terribilmente. Difatti, già un po' più avanti, nel passo che stiamo esaminando, ed esattamente sempre nel capitolo 1 del Vangelo di Giovanni, al versetto 6, è detto che sorse un uomo mandato come rappresentante di Dio, il suo nome era Giovanni. Ora qui in greco Dio è senza l'articolo. E perché mai i testimoni di Geova non traducono qui mandato come rappresentante di un Dio? Il fatto è che essi hanno tradotto la Bibbia condizionati dai loro pregiudizi antitrinitari. Insomma, per partito preso, essi sostengono che anche il Figlio di Dio è stato creato come tutte le creature, angeli compresi.

0: Poco fa, prima della pausa musicale, il dottor Edoardo Labanchi ci stava dicendo che i testimoni di Geova, essendo antitrinitari per partito preso, cioè opponendosi alla Trinità come i cristiani la intendono, hanno tradotto la Bibbia condizionati dai loro preconcetti e dai loro pregiudizi, e così arrivano a sostenere che anche il Figlio di Dio, Gesù Cristo, sia stato creato come tutte le altre creature terrestri e celesti. Riprendiamo dunque con il dottor Labanchi la nostra conversazione su questo concetto della divinità di Gesù Cristo che risulta essere così tanto osteggiato.
1: Cari ascoltatori, stiamo esaminando ciò che i testimoni di Geova credono di Gesù. Essi dicono che Gesù è in qualche modo divino, ma solo in senso generico. In questo si appellano anche ad un'affermazione di Gesù stesso, registrata nel Vangelo di Giovanni, capitolo 10, versetti dal 34 al 38. Ma è bene leggere dal versetto 31 per comprendere bene il contesto in cui quelle parole furono pronunziate. I giudei presero di nuovo delle pietre per lapidarlo. Gesù disse loro: «Molte buone opere vi ho mostrate da parte del Padre mio. Per quali di queste opere mi lapidate voi?» I giudei risposero: «Non ti lapidiamo per una buona opera, ma per bestemmia, e perché tu, che sei uomo, ti fai Dio». Gesù rispose loro: «Non è forse scritto nella vostra legge: io ho detto, voi siete dei? Se chiama dei coloro ai quali la parola di Dio è stata diretta e la scrittura non può essere annullata, come mai dite voi a colui che il Padre ha santificato e mandato nel mondo che bestemmia perché ho detto sono figliuolo di Dio? Se non faccio le opere del Padre mio, non mi credete, ma se le faccio, anche se non credete a me, credete alle opere, affinché sappiate e riconosciate che il Padre è in me e che io sono nel Padre». Questa volta i giudei avevano visto giusto, avevano capito che Gesù si identificava con Dio e perciò lo ritenevano un bestemmiatore degno di essere lapidato. Gesù allora cercò di chiarire loro le idee facendo riferimento al Salmo 82 che dice: «Il Dio sta nella radunanza di Dio, egli giudica in mezzo agli dèi. Fino a quando giudicherete ingiustamente e avrete riguardo alle persone degli empi? Fate ragione al misero e all'orfano, rendete giustizia all'afflitto e al povero, liberate il misero e il bisognoso, salvatelo dalla mano degli empi. Essi non conoscono né intendono nulla, camminano nelle tenebre. Tutti i fondamenti della terra sono smossi. Io ho detto, voi siete dei, siete tutti figliuoli dell'Altissimo. Non di meno, morrete come gli altri uomini e cadrete come qualunque altro dei principi. Levati, o Dio, giudica la terra, poiché tutte le nazioni hanno da essere la tua eredità». Ora, chi sono questi dei? Sono evidentemente i giudici a cui Dio si rivolge chiamandoli dei, figli dell'Altissimo, in quanto partecipi di un'importante funzione di Dio, quella di giudicare, di fare giustizia fra gli uomini. Se essi non si comportano bene, saranno a loro volta severamente giudicati da Dio come tutti gli altri che non agiscono secondo la volontà di Dio. Ora Gesù ragionò così: se Dio chiama dei i giudici, a maggior ragione io posso essere considerato Dio, io che sono nel Padre ed il Padre è in me, cioè io che mi identifico con il Padre. e questo è provato dal fatto che compio miracoli come Dio li compie. E qui bisogna tener conto di un'altra importantissima affermazione di Gesù, riportata sempre nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetti 9 e 10. Chi ha veduto me ha veduto il Padre. Non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Di nuovo Gesù sottolinea la sua identità con Dio Padre. Qui i testimoni di Geova traducono: chi ha visto me ha visto anche il Padre, mettendo però quell'anche tra parentesi, insinuando così che non vi è completa identità tra Gesù e Dio, almeno quanto a natura divina. A quanto ho potuto io stesso appurare, soltanto in un papiro si trova quell'anche, che in greco è kai, mentre in tutti gli antichi manoscritti non lo troviamo. Il fatto stesso che nella versione dei testimoni di Geova lo si trova tra parentesi quadra significa che almeno sussiste il dubbio che appartenga al testo originale del Vangelo di Giovanni. Gesù quindi nel Nuovo Testamento viene identificato con Dio e con Dio in quanto creatore. Difatti è scritto, l'avete sentito, che non c'è nell'universo cosa alcuna che non sia stata fatta per mezzo della parola creatrice. In greco parola è logos ed ha molti significati, che comunque hanno tutti a che fare con la mente, con l'intelletto, con l'attività intellettuale. Possiamo dunque dire che il logos di Dio rappresenta la mente di Dio, in cui vi sono i progetti delle cose create, progetti che poi egli ha di fatto realizzato. E come la nostra mente fa parte di noi stessi, è parte integrante di noi stessi, così il Logos di Dio è parte integrante di Dio, pur distinguendosi in qualche modo da Lui, così come la nostra mente non è tutta noi, pur essendo ciò che ci distingue da tutte le altre creature irrazionali ed essendo appunto parte integrante di noi. Ma ora, cari ascoltatori, mi devo fermare qui. La prossima volta, Dio volendo, continueremo a parlare delle verità fondamentali della fede cristiana, per poi passare ad esaminare altri movimenti e sette presenti anche in Italia, cominciando dalla massoneria. A risentirci dunque.

Eccoci dunque in dirittura d'arrivo, cioè in vista della conclusione della puntata odierna di Lente d'ingrandimento. Allora, ciao a tutti da Gianfranco.

0: Vangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
3: Vi ricordate che il nostro tema che stiamo considerando è il culto pubblico? Il culto pubblico è un tema che ci riguarda perché giustamente noi vogliamo avere coscienza e conoscenza nel fare le cose. È vero o no? Noi offriamo il culto al Signore, lo offriamo in un certo modo, all'interno del culto vi sono determinate cose, parti che lo compongono, ma non vogliamo naturalmente fare le cose per inerzia, senza sapere quello che stiamo facendo. La parola di Dio ci dà delle indicazioni. Delle indicazioni. Si racconta una storia di una mamma e una figlia. Poi c'erano anche gli altri. La figlia vede la mamma che faceva l'arrosto e per fare l'arrosto usava una pentola grandissima, enorme. La bambina, giustamente ragionando, dice: mamma, ma perché quella pentola così grande per fare un pezzo di arrosto? E lei dice: perché si deve fare così? E perché si deve fare così? Perché tua nonna faceva così. E allora, incuriosita anche la madre dalla curiosità della figlia, dice: ma andiamo a chiederlo alla nonna. E sono andata a chiederlo alla nonna: nonna, perché mamma fa l'arrosto piccolo in una pentola così grande? Non è normale, secondo me. Mamma mi ha detto che si fa così l'arrosto. Perché tu facevi così? La nonna dice: sì, si fa così l'arrosto. Perché si fa così? Perché così mi ha insegnato mia mamma, la bisnonna, che era ancora viva. E di nuovo tutti quanti sollecitati da questa curiosità, dice: beh, allora andiamo dalla bisnonna un pochino. E allora vanno a chiedere dalla bisnonna: scusa, ma perché abbiamo fatto sempre l'arrosto in una pentola così grande? Viene forse meglio, perché è più buono, perché la ricetta lo prevede? E la bisnonna gli dice: no, figlia mia, dice, avevamo solo una pentola in casa. Ai tempi che furono, quindi lì si faceva l'arrosto piccolo, l'arrosto grande, si facevano i spaghetti, tutto. Però loro per inerzia sono andati avanti perché la bisnonna, che aveva solo una pentola, a quel tempo faceva in quel modo. È importante che noi abbiamo coscienza delle cose e soprattutto delle cose spirituali. Amen? Vi sono delle parti nel nostro culto che formano il culto, fanno il culto, ed è bene sapere perché noi svolgiamo il culto: con la preghiera, con il canto, con le testimonianze, con la predicazione della parola, con l'offerta, con la lettura e tutte le varie parti che compongono il nostro culto. È importante che questo si sappia. E se qualcuno ce lo viene a chiedere, non possiamo dirgli: perché così faceva mio nonno o così facevano gli altri. Noi vogliamo offrire al Signore un culto spirituale. Amen? E culto spirituale non significa un culto mistico, anche se naturalmente l'essere emotivi, il misticismo sempre nella giusta dimensione, fa parte del nostro modo di essere, del nostro carattere, della nostra vita. Noi vogliamo offrire un culto spirituale. Un culto spirituale, prima di tutto, è un culto scritturale, un culto biblico, che ha in sé le componenti previste nella parola di Dio. E abbiamo visto di questo studio appunto l'oggetto e la priorità del nostro culto. Abbiamo visto che l'oggetto del nostro culto deve essere Dio e la priorità del nostro culto deve essere dare gloria al Signore. Siamo qui per celebrare il nome del Signore. È bello vederci, è bello stringerci la mano, è bello chiacchierare, è bello raccontarsi le cose, ma sono cose secondarie, la priorità è del Signore. Poi abbiamo anche visto come secondo punto del nostro studio la preparazione al culto, cioè non è che si deve venire così come capita. Se vogliamo trarre il meglio dal culto che veniamo ad offrire al Signore, dobbiamo venire preparati. Quindi preparati nel cuore, preparati nella mente, arrivare in orario, in modo da poter già cercare la faccia del Signore. Poi abbiamo considerato come terzo punto l'ordine del culto, e cioè il fatto che bisogna in qualche modo seguire quelle che sono le prescrizioni bibliche, anche di decoro, di ordine. Vi ho parlato anche un po' della presidenza del culto, perché determinate cose si fanno e determinate cose non si fanno, sempre prendendo spunto dalla parola del Signore, dall'insegnamento della parola di Dio, il rispetto, no? Che dobbiamo al Signore quando veniamo qui per celebrare il suo nome. E poi siamo arrivati alla parte centrale del nostro studio, che la parte centrale sono gli elementi scritturali del culto. Perché nel culto non si balla? Perché la Bibbia non prevede che si balli. Amen? Perché nel culto non si fanno cose strane? Perché le cose strane non sono previste nell'ordine del culto biblico. Quindi noi non è che dobbiamo inventarci il culto. La parola di Dio ci dà delle indicazioni su come cercare di svolgere il nostro culto. Poi naturalmente lo Spirito Santo vivifica ogni parte del culto, ogni elemento del culto. È normale che dobbiamo comprendere che noi qui ci troviamo nella presenza del Signore e siamo qui per celebrare il Signore. Io non posso svolgere il culto, fare il culto tenendo conto di quello che fa piacere a me, perché io non sono qui per far piacere a me. Io sono qui per far piacere al Signore. E se sono un figlio di Dio, facendo piacere al Signore, io trarrò un gran piacere. Amen? E abbiamo visto un po' alcuni elementi del culto. Abbiamo considerato la preghiera come elemento del culto biblico, del culto spirituale. E abbiamo visto anche le varie parti che compongono la preghiera. Abbiamo anche considerato un'altra parte, un altro elemento del culto, cioè la lettura delle sacre scritture. Abbiamo parlato anche delle manifestazioni carismatiche, prendendo sempre spunto da quello che è l'insegnamento della parola di Dio. Abbiamo parlato delle manifestazioni carismatiche puntualizzando la natura, no? Dei doni dello Spirito, i principi biblici, scritturali, per l'esercizio dei doni dello Spirito. Anche la ricerca, il fatto che dobbiamo ricercare i doni dello Spirito. Poi abbiamo anche considerato la predicazione della parola di Dio, che è parte del culto, è parte del culto. A volte si dice che la predicazione della parola di Dio è la parte principale. Io non vorrei adesso deludere nessuno, però io credo che nel culto non ci sono parti principali. Tutte le parti sono principali. Tutte le parti sono principali. Perché se tu non dai alle altre parti che precedono la predicazione della parola, l'importanza e la riverenza dovuta, tu non crei le condizioni per ascoltare la parola del Signore. Amen. Il culto si compone di diverse parti, tutte importanti, tutte principali. Certo, la parola di Dio è la parola di Dio, ma anche l'adorazione a Dio è l'adorazione a Dio. La lode a Dio è la lode a Dio. Mica stiamo scherzando quando facciamo le altre cose. Amen. Grande rispetto per la parola di Dio, ci mancherebbe. Ma questo per farvi comprendere che non possiamo trascurare gli altri elementi del culto, perché tutti gli elementi fanno il culto che noi offriamo al Signore. Amen. Poi abbiamo anche considerato il canto. Il canto fa parte del culto ed è normale che il canto che noi dobbiamo elevare al Signore deve avere come scopo innalzare il Signore. Amen. Glorificare il Signore, lodare il Signore, mettere noi nelle condizioni di trarre anche beneficio, benedizione dal canto, ma non cantando come piace a noi, ma soprattutto cantando come piace a Dio. E ogni qualvolta un figlio di Dio fa qualcosa che piace a Dio, trae sempre benedizione. Amen. E in quel periodo in cui abbiamo parlato del canto, vi ho detto che ciò che rende il canto cristiano è il sentimento, le parole, il modo come questo canto viene espresso. Quindi noi quando cantiamo non possiamo cantare con superficialità, dobbiamo cantare con tutto il nostro cuore. Ed è normale che non possiamo pensare di essere in un posto diverso dal luogo dove si onora e si innalza il nome del Signore. È normale che se fossimo in una caserma la musica avrebbe un certo ritmo militare, se fossimo in una discoteca avrebbe un ritmo da discoteca, siamo in chiesa e deve convergere il ritmo, le parole, i sentimenti a onorare il nome del Signore e non a stimolare i sensi. Noi vogliamo celebrare Cristo Gesù il Signore. Il problema è quando si scambia la chiesa per discoteca. Difficilmente scambiano la discoteca per chiesa. Succede a volte il contrario. Non è che questo significa che bisogna cantare degli inni lamentosi. Non è la nostra chiesa, questo che facciamo, che pensiamo. Poi quando uno vuole sapere la prova provata di come si ritiene si debba cantare in chiesa, basta ascoltare gli inni. Quella è la prova provata che chiarisce ogni eventuale dubbio per quanto riguarda la musica che noi intendiamo si debba fare nella presenza del Signore. Però è importante, al di là del ritmo, i sentimenti, il cuore. Amen. È importante il cuore, sono importanti i sentimenti. E del cantare abbiamo parlato diffusamente, abbiamo considerato per quanto riguarda il canto lo scopo, perché cantiamo. Non cantiamo alla napoletana maniera, cioè nel senso canta che ti passa. Non è quello il motivo. C'è uno scopo ben preciso, l'abbiamo visto. Abbiamo visto anche il modo, naturalmente, il perché. Il perché cantiamo. Gloria a Dio per la potenza che c'è nel canto, quando viene offerto al Signore con tutto il cuore. E poi abbiamo anche considerato l'offerta

0: dell'offerta, considerando la decima biblica, e spero di concludere poi con l'ultimo punto, che sono le testimonianze, di cui non abbiamo ancora parlato. Amen? Tutto chiaro? Il riassunto delle puntate precedenti è stato recepito, in modo particolare per chi non c'è stato magari sempre. Adesso andiamo avanti. Vogliamo leggere i versi, il verso che ci ha fatto sempre compagnia, Giovanni 4, 23 e 24. Questo è quello che noi vogliamo fare. Adorare Dio in spirito e verità. E poi leggiamo questo testo che ci introduce, è uno dei tanti testi. Nella Bibbia il tema del dare, in modo particolare nelle epistole paoline, ma in tutto il Vangelo, è trattato diffusamente. È uno degli argomenti più trattati. Forse perché era importante chiarezza. Secondo Corinzi 8, da 1 a 7. Leggiamo questi versi. Parlando del dare, si deve necessariamente considerare il dare come un frutto della fede cristiana, un frutto che si sviluppa in ubbidienza alla parola del Signore. L'offerta della decima è in qualche modo una dimostrazione di ubbidienza e di amore per l'opera di Dio. La decima compare per la prima volta nella storia biblica in riferimento al patriarca Abramo. Perché vi sono alcuni che sostengono la decima è qualcosa che riguarda la legge, solo ed esclusivamente la legge. Ma effettivamente non è così. Perché ancora prima che la legge fosse data, ecco che Abramo, il quale dopo aver liberato Lot, che era stato fatto prigioniero da alcuni re, incontra un personaggio particolare. Questo personaggio particolare è Melchisedec. Leggiamo questo testo, Genesi 14, da 18 a 20.
1: Melchisedec, re di Salem, fece portare del pane e del vino. Egli era sacerdote del Dio Altissimo. Egli benedisse Abramo dicendo: benedetto sia Abramo dal Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra. Benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha dato in mano i tuoi nemici. E Abramo gli diede la decima di ogni cosa.
0: Melchisedec non è soltanto un re come viene qui presentato, anche se naturalmente viene chiaramente poi rappresentato come tipo di Cristo Gesù. Qui viene definito re di Salem, sacerdote dell'Iddio Altissimo, e se leggiamo in Ebrei capitolo 7 dal verso 1 al verso 4 vediamo che è chiaramente tipo di Cristo Gesù, il nostro Signore, il nostro Salvatore. Leggiamo questi versi.
1: Questo Melchisedec, re di Salem, era sacerdote del Dio Altissimo. Egli andò incontro ad Abramo, mentre questi ritornava dopo aver sconfitto dei re, e lo benedisse. E Abramo diede a lui la decima di ogni cosa. Egli è, anzitutto traducendo il suo nome, re di giustizia, e poi anche re di Salem, vale a dire re di pace. E senza padre, senza madre, senza genealogia, senza inizio di giorni né fin di vita, simile quindi al figlio di Dio.
0: Vedete, Abramo fu colpito in modo straordinario da quell'incontro e spontaneamente, in segno di gratitudine nei confronti dell'Iddio possessore del cielo e della terra, gli diede la decima di ogni cosa. E quando Abramo fece questo, non stava ubbidendo.

0: Do a un comandamento della legge. Non stava ubbidendo a un comandamento della legge, stava semplicemente rispondendo a un impulso della fede che pulsava nel suo cuore. Ancora la legge riguardo alla decima non era stata data. Abramo aveva ricevuto benedizioni, liberazione, aveva riportato vittoria e l'impulso della fede lo portò a dare la decima. La decima cristiana naturalmente non è un obbligo, come nessuna cosa cristiana è un obbligo. Quello che il Signore ci chiede di fare lo gradisce soltanto se noi lo facciamo gioiosamente. Come è successo ad Abramo, sentendo e adempiendo quello che è l'impulso della fede. Dio naturalmente non costringe nessuno in questo senso, ma se al pari di Abramo si incontra personalmente il sommo sacerdote dell'Iddio Altissimo, con gratitudine, certamente si sentirà di ringraziare il Signore anche dandogli la propria decima. Ma una cosa che dobbiamo considerare è che Abramo non è un fatto isolato. Stiamo parlando ancora prima della legge che Dio diede a Mosè. Dopo Abramo, la scrittura cita l'esempio di suo nipote Giacobbe. Anche Giacobbe ha vissuto in una dispensazione che non era ancora quella della legge. E vediamo che anche lui, come segno di gratitudine a Dio, sotto l'impulso della fede nel Signore, credendo che quanto si dà per Dio non è mai una perdita, ma un guadagno, diede la decima al Signore. Genesi capitolo 28, dal verso 18 al verso 22.
1: Giacobbe si alzò la mattina di buon'ora, prese la pietra che aveva messa come capezzale, la pose come pietra commemorativa e vi versò sopra dell'olio. E chiamò quel luogo Betel, mentre prima di allora il nome della città era Luz. Giacobbe fece un voto dicendo: «Se Dio è con me, se mi protegge durante questo viaggio che sto facendo, se mi dà pane da mangiare e vesti da coprirmi, e se ritorno sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio, e questa pietra che ho eretta come monumento sarà la casa di Dio. Di tutto quello che tu mi darai, io certamente ti darò la decima».
0: Vedete? Ancora non c'è un ordine. Giacobbe non sta rispondendo a un ordine, a un comando imposto. Egli fece una promessa all'Iddio dei suoi padri, ai quali si conformò dichiarando che se lo avesse protetto in quel viaggio gli avrebbe dato la decima di tutto quello che avrebbe ottenuto. Un atto volontario, un atto spontaneo, conseguenza di un incontro speciale, non frutto di obblighi né di alcuna legislazione. Amen? Chiaro? Un atto spontaneo, volontario, sia per Abramo che per Giacobbe. La legge, in seguito, dopo Abramo e dopo Giacobbe, prescrisse chiaramente la decima. E possiamo vederlo questo in Levitico capitolo 27, verso 30 e verso 32.
1: Ogni decima della terra, sia delle raccolte del suolo, sia dei frutti degli alberi, appartiene al Signore. È cosa consacrata al Signore. Se uno vuole riscattare una parte della sua decima, vi aggiungerà il quinto. Ogni decima dell'armento o del gregge, il decimo capo di tutto ciò che passa sotto la verga del pastore, sarà consacrata al Signore.
0: Un altro testo, ma ce ne sono tanti altri, Deuteronomio 14:22.
1: Avrete cura di prelevare la decima da tutto quello che produrrà la tua semenza, da quello che ti frutterà il campo ogni anno.
0: Era qualcosa prevista da Dio. Dio la stabilì, Dio la diede come legge al suo popolo e divenne talmente radicato il concetto che la decima parte di quello che Dio provvedeva ai suoi figli, al suo popolo, appartenesse a lui, che a un certo punto la scrittura ci dice che infrangere tale comando voleva dire disubbidire gravemente al Signore. Addirittura Malachia dice che coloro che non offrivano la decima, in altre parole, derubavano Dio. Malachia 3:8.
1: L'uomo può forse derubare Dio? Eppure voi mi derubate. Ma voi dite, in che cosa ti abbiamo derubato? Nelle decime e nelle offerte.
0: Vedete il percorso? Ma non soltanto Malachia presenta la cosa in questo modo, il problema rilevato da Malachia è riscontrato anche da Neemia, che svolse la sua seconda missione in Gerusalemme, contemporaneamente al profeta. Leggiamo Neemia 13, dal verso 10 al verso 12.
1: Seppi pure che le porzioni dovute ai Leviti non erano state date e che i Leviti e i cantori, incaricati del servizio, se ne erano fuggiti ciascuno alla sua terra. Io ammonii i magistrati e dissi loro, perché la casa di Dio è stata abbandonata? Poi radunai i Leviti e i cantori e li ristabilì nei loro uffici. Allora tutto Giuda portò nei magazzini le decime del frumento, del vino e dell'olio.
0: C'è stato un tempo in cui questo non si faceva e Dio rimproverò il popolo dicendo e dichiarando che lo considerava un abbandono della sua casa, un trascurare la sua casa. E vediamo che Neemia richiamò, rimise tutto in ordine e come primo atto fu quello di ristabilire quello che Dio aveva già stabilito, cioè che si portassero nella casa del Signore le decime. Vedete, naturalmente stiamo parlando di Antico Testamento e a volte qualcuno dice, ma nel Nuovo Testamento Gesù cosa pensa della decima? Beh, nel Nuovo Testamento Gesù approva la decima. Gesù approva la decima se fatta con la giusta attitudine. Vedete, la decima non è che ci assolve o ci dispensa dal fare le altre cose. Matteo 23:23.
1: Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pagate la decima della menta, dell'aneto e del comino, e trascurate le cose più importanti della legge, il giudizio, la misericordia e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre.
0: Vedete com'è chiaro Gesù? Dice in poche parole agli scribi, voi pensate di essere a posto soltanto perché date la decima e trascurate le altre cose, la giustizia, la misericordia, eccetera, eccetera. No, vi sbagliate. Non siete a posto perché fate una parte della volontà di Dio. Sono queste le cose che bisognava fare, cioè la misericordia, la giustizia, senza trascurare la decima. Capite? Il Signore, se avesse avuto qualcosa in contrario alla decima, come mise ordine sull'occhio per l'occhio, dente per dente, dicendo non più occhio per occhio, dente per dente, ma se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli la sinistra, avrebbe, invece di dare assenso alla pratica della decima, certamente modificato le cose. Ma a quel tempo, per coloro che si ritenevano popolo di Dio, era una prassi normale, diffusa, che non necessitava di ulteriori spiegazioni, se non far comprendere che il dare non ti abilita a peccare e nello stesso tempo farti sentire a posto. Bisogna camminare nelle vie del Signore, da un punto di vista morale, scritturale, bisogna quelle cose fare senza trascurare le altre. Amen? Questo è l'insegnamento biblico. Può piacere, non può piacere, ma è questo. E Gesù ne dà chiara testimonianza. Gesù ne dà chiara testimonianza. Se voi leggete agli Ebrei poi, dove si parla della decima che diede Abramo a Melchisedec, fino ai verso 10, vedete che implicitamente, chiaramente, la decima è confermata. Però, ripeto, la decima è una pratica volontaria. Guai a chi vorrebbe impedirmi di dare la decima per l'opera del Signore. Allora sì che mi sentirei molto, ma molto, ma molto più povero. Gloria a Dio, quando invece questo lo si fa con sentimenti di gratitudine, perché la regola principe in ogni forma di dare, che sia se stesso o i propri beni, è che il Signore gradisce un donatore gioioso. Gloria a Dio. E questo deve essere il sentimento che ci deve accompagnare. Poi che ci sono benedizioni, che il Signore apre le cataratte del cielo, eccetera, eccetera, quella è una cosa secondaria, non è quello il motivo che ci spinge. Il motivo che ci spinge è voler essere ubbidienti al Signore, rallegrare il cuore di Dio, perché Lui provvede a noi continuamente tutto quello che abbiamo. E la decima, il dare, è un segno concreto di riconoscenza che va oltre il parlare. Riconoscenza è fede, perché io dando credo, dimostro di credere che non mi privo di qualcosa, ma che il mio Padre Celeste all'occorrenza saprà come abbondantemente provvedere ai suoi figli. Quindi è un atto di riconoscenza e un atto di fede pura, concreta, vera, reale, biblica, soprattutto perché stiamo parlando della parola di Dio. Amen? Certo, l'argomento è molto ampio, ma lo abbiamo inserito nel dare, quindi lo trattiamo in modo molto soft. Ma voi conoscete la scrittura. Poi un'ultima cosa, e voglio poi concludere questo studio, un'altra cosa che fa parte, anzi che noi abbiamo introdotto nel culto, sono le testimonianze. La testimonianza. Leggiamo qualche verso, Primo Cronache 16, 24, e poi il Salmo 9, verso 11.
1: Raccontate la sua gloria fra le nazioni e le sue meraviglie fra tutti i popoli. Salmeggiate al Signore che abita in Sion. Raccontate tra i popoli le sue opere.
0: Vedete, voglio prima di tutto dire riguardo alle testimonianze che questa parte del culto utile e importante non fa parte degli elementi essenziali del culto, come viene presentato nel Nuovo Testamento. Non fa parte degli elementi essenziali del culto pubblico, come descritto nella parola di Dio, ma è introdotta per raccontare le sue meraviglie tra i popoli. Questo è il motivo. Raccontare le meraviglie del Signore tra i popoli. Quindi è una cosa buona quando viene utilizzato questo tempo, questa parte, con ordine e nel modo stabilito, cioè per raccontare quello che il Signore ha fatto. Amen? A noi interessa quello che il Signore compie. Quello che il Signore fa ci edifica. Lo scopo supremo che la testimonianza deve raggiungere è di dare gloria a Dio e anche edificare la Chiesa. Amen. La testimonianza non è uno sfogo. Lo scopo che deve raggiungere è gloria a Dio, edificazione per la Chiesa. Quindi questo spazio non deve essere per dare sfogo ai sentimenti o sentimenti personali, per fare propaganda di qualsiasi genere. Una volta in Germania un fratello salutava la Chiesa in testimonianza, poi dice: colgo l'occasione, ho un 128 da vendere, se qualcuno è interessato. Capite? È bene che noi svolgiamo il nostro culto con decoro e ordine, secondo la parola del Signore, come la Scrittura ci insegna. Quindi non per fare propaganda o per riprendere i credenti. La testimonianza non è anche un tempo dove predicare o pregare o qualsiasi altra cosa, altrimenti non si definirebbe testimonianza. Amen. La testimonianza è il suo scopo se il tempo a disposizione viene utilizzato per quello che si intende. Altrimenti dovremmo chiamarlo diversamente, non testimonianza. Quindi si deve evitare anche che lo spazio sia gestito solo da una ristretta cerchia di persone, di credenti. È controproducente, ad esempio, anche nella testimonianza stare a raccontare i fatti intimi di casa o indicare in testimonianza le persone che abbiamo portato in chiesa. A volte succede. Ringrazio il Signore che sono riuscito a portare questo mio amico in chiesa e quello vorrebbe scomparire in quel momento. Se ringrazi il Signore, ringrazialo nel tuo cuore. Oppure raccontare i fatti intimi di casa, mio padre, mio marito, mia moglie, mio figlio. E c'è grande imbarazzo quando questo avviene. Ricordate le due gambe su cui cammina una buona testimonianza: gloria a Dio, edificazione dei credenti. Amen. Bisogna essere saggi, intelligenti, sensibili. Quindi dobbiamo essere noi certamente testimonianze viventi, ma è importante anche ringraziare il Signore per quello che Lui compie. Amen. E credo che questo dovremmo farlo, naturalmente non nelle stesse persone tutte le volte, ma tutte le persone qualche volta. Perché credo che tutti quanti noi abbiamo un motivo per ringraziare il Signore. Amen. Se c'è qualcuno che non lo ha mai fatto, da molti anni non lo fa, forse perché la timidezza lo imprigiona, la paura lo paralizza, prendi coraggio. Se pensi che hai motivo per ringraziare il Signore per qualcosa, fallo, perché Dio gradisce il tuo ringraziamento. E la Chiesa è edificata quando il ringraziamento parte dal cuore ed è sincero. Il credente ha un grande, certamente, miracolo da divulgare, e questo miracolo è la salvezza che abbiamo ricevuto in Cristo Gesù, e questa è la più grande, bella testimonianza che un vero cristiano possa fare. Amen. Gloria a Dio. Il Signore mi ha salvato. È una grande testimonianza. Naturalmente, nella testimonianza si dimostra anche il senso di generosità o di egoismo. In che senso? Ve lo spiego. Allora, quando uno si prende tutto il tempo a disposizione, è egoista, perché non permette agli altri di testimoniare. Se invece uno è breve, sintetico, sta dimostrando generosità, doppia edificazione per i credenti. Amen? Eh sì, perché la testimonianza deve essere breve, deve essere chiara e deve essere anche opportuna. È importante questo, perché noi dobbiamo raccontare quello che Dio fa. A volte noi coloriamo le nostre testimonianze con tanti particolari che non c'entrano nulla. Bisogna lasciare da parte i particolari inutili, amen? I particolari indelicati, i particolari fuori luogo. Se il Signore ti ha liberato da un incidente, ma è proprio necessario che deve dire la marca della macchina, gli anni che aveva la macchina, com'erano i capelli di quello che ti stava investendo, l'ospedale dove sei andato e il nome dell'ospedale, è il medico che si è messo a sorridere prima e poi si è preoccupato. Ringrazia il Signore perché stava andando a finire sotto una macchina e ti ha liberato, e tutti daremo gloria a Dio. Perché ci sono due modi di dare gloria a Dio. Uno, perché gloria a Dio, il Signore ha fatto un miracolo. L'altro, gloria a Dio, finalmente ha concluso. Noi diamo sempre gloria a Dio, però quello che tu dici può avere un effetto diverso. Noi vogliamo essere generosi quando raccontiamo le meraviglie che il Signore ha fatto. Fallo sinteticamente, focalizzando il pensiero sull'opera del Signore, sulla nostra gratitudine, lasciando spazio anche agli altri per poter ringraziare il Signore per le grandi opere che Egli compie. Quindi la testimonianza, come dicevo prima, non è neanche una preghiera, altrimenti la chiameremmo preghiera. La testimonianza deve essere fatta cercando la guida dello Spirito Santo, affinché le parole che pronunciamo possano essere adatte e opportune. E vogliamo veramente anche in questa parte del culto muoverci nella volontà del Signore con decoro e ordine. Amen. È bello quando nel culto ci sono edificanti testimonianze. Preparano il terreno per la predicazione della parola. E il Signore certamente elargisce grandi benedizioni. La testimonianza nello svolgimento del nostro culto è importante, certamente, anche se non fa parte degli elementi essenziali del Nuovo Testamento del culto pubblico. Ma lo scopo, come abbiamo letto nella parola di Dio, è quello di raccontare le sue meraviglie tra i popoli. Ma è bene che la testimonianza si svolga avendo come obiettivo la gloria di Dio, l'edificazione dei credenti. Amen. Concludendo, noi non vogliamo che i nostri culti si svolgano secondo copione. Non è questa la nostra intenzione. Ciò nonostante, non possiamo ignorare la necessità di ordine, che è sinonimo di maturità cristiana. Naturalmente in ogni parte del culto, in ogni elemento del culto, abbiamo bisogno che lo Spirito Santo intervenga nella predicazione della parola, nel canto, nella lode, nella preghiera, in tutto quello che facciamo. Vogliamo che lo Spirito Santo prenda il controllo. A volte alcuni, per giustificare il disordine, lo chiamano spirituale. Ah, c'era un disordine spirituale così bello. Ma alla luce della parola di Dio il disordine non è mai spirituale. È bene ricordare ciò che disse l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo disse: Dio non è un Dio di confusione, ma di pace. Prima Corinzi 14, 33. Se ci si adopera per l'ordine, come risultato si avrà la pace. I nostri sforzi devono essere concentrati affinché ogni cosa durante il culto sia fatta con decoro e con ordine, sotto l'impulso e la guida dello Spirito Santo. Amen.
2: Amen.
0: Quindi, quando vi chiederanno come mai usi questa come mai si fa in questo modo il culto, spiegaglielo biblicamente, perché così la Bibbia insegna. Amen. Non perché così facevano prima, così, ma perché la Bibbia insegna in questo modo. E noi abbiamo preso l'impegno di non andare oltre quello che è scritto.
3: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: Quella che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Gesù era nato in Betlemme di Giudea, all'epoca del re Erode. Dei magi d'Oriente arrivarono a Gerusalemme dicendo: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo». Chi erano questi magi d'Oriente? Come potevano sapere che era nato il re dei Giudei e di quale stella stavano parlando? In questo terzo episodio del Vangelo di Matteo ci troviamo davanti ad un brano affascinante, ma anche complesso. Infatti è difficile rispondere con certezza a tutte le domande che ho appena posto. Si possono però fare delle ipotesi sensate. Gesù era nato in Betlemme di Giudea, all'epoca del re Erode. Questa informazione aiuta a collocare nella storia il momento in cui Gesù nacque. In un'epoca in cui gli anni ovviamente non si contavano come facciamo noi oggi, avanti Cristo, dopo Cristo. Tra l'altro è probabile che sappiate che il nostro calendario non è poi così preciso e gli studiosi datano la nascita di Gesù tra il 4 e l'8 avanti Cristo. Infatti si sa che Erode il Grande è morto nel 4 avanti Cristo e quindi gli avvenimenti di cui stiamo parlando sono da collocarsi negli ultimi anni della sua vita. Ma quando il nostro calendario fu concepito nel VI secolo, era stato fatto un errore nel determinare la data precisa della nascita di Gesù. Questo ovviamente non cambia il succo della questione. Gesù era venuto nel mondo in quegli anni e ha spaccato la storia in due. La cosa ironica è che oggi anche chi non crede in lui è costretto in qualche modo a riferirsi alla sua nascita quando usa il moderno calendario. I problemi in questo brano cominciano quando ci chiediamo chi erano questi magi d'Oriente. Innanzitutto diciamo subito che il loro numero non è noto e neanche i loro nomi. Infatti queste informazioni derivano da tradizioni posteriori, extrabibliche. Non sappiamo neppure il luogo esatto da cui provenivano. Ma parlando di Oriente si può ragionevolmente pensare alla zona della Mesopotamia dove erano fiorite la civiltà babilonese e quella persiana. Nel mondo antico, e in particolare in Mesopotamia, era molto sviluppato lo studio degli astri, dei loro movimenti, ed era piuttosto frequente associare movimenti particolari e allineamenti di corpi celesti come presagi di eventi particolari. Quei magi erano di fatto degli astrologi che studiavano queste cose. Ma come potevano aver associato una particolare congiunzione astronomica che di fatto non ci viene descritta nei dettagli con la nascita del Messia, del re dei Giudei, dove avevano preso quell'informazione? Molti hanno cercato di individuare quale sia stato il fenomeno a cui i magi hanno fatto riferimento, ma occorre considerare che il Signore, nella sua potenza, può aver utilizzato un fenomeno soprannaturale per guidarli. Piuttosto dovrebbe stupirci il fatto che quei magi sapevano cosa cercare in un momento in cui i più grandi teologi giudei che stavano a Gerusalemme, pur sapendo che il Messia doveva prima o poi nascere a Betlemme, non sembravano al corrente della sua effettiva nascita. La conclusione non può che essere una. Per quanto possa sembrare incredibile, quelle persone avevano sentito parlare del re dei Giudei che doveva venire e lo aspettavano, anche se non erano giudei. In qualche modo avevano un rapporto con Dio, il quale li aveva guidati nell'associare l'evento astronomico alla nascita del Messia. Ma come avevano conosciuto il Dio creatore dei cieli e della terra, l'unico vero Dio adorato da Israele? Una possibilità particolarmente suggestiva è quella di considerare che qualche centinaio di anni prima in Babilonia c'era stato un grande uomo di Dio, Daniele, che dopo essersi fatto notare per la sua capacità di interpretare i sogni, grazie all'aiuto di Dio ovviamente, era diventato proprio capo dei saggi di Babilonia. Si legga Daniele 2,48. Daniele era dunque un uomo influente, un adoratore del vero Dio nel cuore del sistema pagano e idolatra di Babilonia. Ha senso Pensare che la presenza di Daniele a Babilonia abbia lasciato il segno tra molti suoi sottoposti, e non è così strano che qualche secolo dopo ci fossero ancora saggi che in qualche modo aspettavano il Messia dei Giudei, di cui Daniele aveva probabilmente parlato. C'è poi da considerare che la dispersione dei giudei nei secoli precedenti la venuta di Gesù aveva favorito la nascita di sinagoghe sparse ovunque. E la fede nel Dio creatore dei cieli e della terra, in cui credevano i giudei, era piuttosto diffusa nell'impero romano. Insomma, anche se non conosciamo tutti i dettagli, dobbiamo prendere atto di un fatto interessante. Il Messia di Israele, quello che poi si rivelerà essere il Salvatore di tutta l'umanità, stava venendo nel mondo e i primi ad accorgersene non furono i teologi di Gerusalemme, ma furono degli stranieri. Come reagirono infatti gli esperti religiosi di Gerusalemme? Proseguiamo la lettura e lo scopriremo. Udito questo, il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove il Cristo doveva nascere. Essi gli dissero: in Betlemme di Giudea, poiché così è stato scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei affatto la minima fra le città principali di Giuda, perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo Israele. Matteo 2, versetti 3 a 6. A Gerusalemme il re Erode fu turbato, e questo turbamento si diffuse parecchio anche tra gli abitanti della città. In un momento storico in cui Gerusalemme era sotto i Romani, certamente molti speravano che il Messia arrivasse presto per liberarli, e quella notizia aveva certamente ravvivato un po' le discussioni in mezzo al popolo. Molti avranno magari anche chiesto ai capi del popolo se questo poteva essere vero. Ma i capi, di fronte a questi stranieri che arrivavano da lontano, hanno probabilmente fatto spallucce. Cosa ne sapevano quei magi d'Oriente di queste cose? Erano solo dei gentili. Che i capi dei sacerdoti, gli scribi, gli esperti religiosi dell'epoca non si fossero fatti impressionare dal racconto dei magi, lo sappiamo dal modo in cui si comportarono. Pensateci un attimo. Alla domanda di Erode avevano fornito informazioni precise circa il fatto che il Messia sarebbe nato a Betlemme, secondo la profezia di Michea 5:1, che essi conoscevano molto bene. Ma quanti di loro si scomodarono per accompagnare i magi a Betlemme e andare a vedere? A quanto pare, nessuno. Erode, dal canto suo, era turbato per motivi diversi, come poi emergerà chiaramente dalle sue azioni. Egli era un abile politico e la storia ci dice che fu un uomo molto attaccato al potere e senza scrupoli. Basti pensare che fu capace di far uccidere una delle mogli e alcuni dei suoi figli, temendo che complottassero contro di lui. Considerandosi il legittimo re dei giudei, il solo sentire che potesse essere nato qualcuno che poteva spodestarlo lo aveva certamente destabilizzato. A lui non interessavano le vecchie profezie dei giudei, a lui interessava mantenere il potere. La sua richiesta verso i magi non faceva quindi presagire nulla di buono. Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, si informò esattamente da loro del tempo in cui la stella era apparsa e, mandandoli a Betlemme, disse loro: andate e chiedete informazioni precise sul bambino, e quando l'avrete trovato fatemelo sapere affinché anch'io vada ad adorarlo. Essi dunque, udito il re, partirono, e la stella che avevano vista in Oriente andava davanti a loro finché, giunta al luogo dove era il bambino, vi si fermò sopra. Matteo capitolo 2 versetti 7 a 9. Come è facile immaginare, le intenzioni di Erode erano tutt'altro che buone. Come vedremo in seguito, egli non aveva nessuna intenzione di andare ad omaggiare il nuovo re, bensì, appena lo avessero informato, egli si sarebbe recato a Betlemme per toglierlo di mezzo. I magi comunque non potevano saperlo e quindi proseguirono il loro viaggio, probabilmente convinti di tornare poi a riferire ad Erode. Il Signore li guidò premiando il loro lungo viaggio. Quando videro la stella, si rallegrarono di grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre. Prostratisi, lo adorarono e, aperti i loro tesori, gli offrirono dei doni: oro, incenso e mirra. Poi, avvertiti in sogno di non ripassare da Erode, tornarono al loro paese per un'altra via. Matteo capitolo 2, versetti 10 a 12. Quei magi erano felici. Avevano fatto un lungo viaggio e il Signore aveva dato loro la gioia di vedere il re dei giudei che era nato. Quegli uomini offersero a Gesù dei doni. Non voglio dedicare del tempo a trovare significati particolari nell'oro, nell'incenso e nella mirra che offrirono, perché questo porterebbe solo ad un'inutile speculazione. Mi limito ad osservare che si trattava comunque di doni che normalmente a quell'epoca si riservavano proprio ad un re. Si noti che i magi non si prostrarono di fronte ai genitori del bambino, ma la loro attenzione fu proprio per Gesù. Per prostrarsi di fronte ad un bambino, adorandolo ed omaggiandolo, quei magi dovevano davvero aver ricevuto una rivelazione particolare dal Signore. Il fatto che nel Vangelo di Matteo sia riportato questo episodio ci fa pensare che egli voglia subito farci apprezzare la portata internazionale dell'opera di Gesù. Il Vangelo comincia con degli stranieri che vanno ad omaggiare Gesù e, come vedremo, si concluderà con Gesù che dirà ai suoi discepoli giudei che avrebbero dovuto testimoniare di lui facendo altri discepoli in ogni parte del mondo. Matteo capitolo 28, versetto 19. D'altra parte, le profezie dell'Antico Testamento parlano abbondantemente di un Messia che avrebbe portato pace e giustizia non solo in Israele, ma in tutto il mondo. Il Salmo 72, ad esempio, ci parla di un re discendente di Davide, il Messia, appunto, che viene riconosciuto da tutti i regnanti del mondo, che lo serviranno. È scritto nel Salmo 72,11, e lo proclameranno beato. Salmo 72,17. Isaia 11,10 ci dice ancora che verso quel discendente di Davide, si noti che Isai era il padre di Davide, si volgeranno premurose le nazioni e la sua residenza sarà gloriosa. Gesù, il Messia, il re dei giudei, sarà anche re del mondo intero. Commuove vedere che al suo ingresso nel mondo proprio persone appartenenti alle altre nazioni erano venute ad omaggiarlo, anticipando proprio la realizzazione futura di queste profezie nel suo regno glorioso. Un'ultima nota: che quei magi fossero sensibili alla voce di Dio è confermato dal fatto che furono in grado di discernere la rivelazione di Dio che li avvertì di non ripassare da Erode. D'altra parte, il Signore sapeva ciò che c'era nel cuore di Erode e nel prossimo episodio lo scopriremo anche noi. In conclusione, mentre la maggioranza dei giudei, il popolo a cui Gesù apparteneva, quelli che avrebbero dovuto essere più sensibili alla voce di Dio e stavano in quel momento ignorando la presenza del re in mezzo a loro, degli stranieri si erano addirittura presentati partendo da molto lontano per arrivare nella piccola Betlemme per omaggiarlo e adorarlo. Se penso a tutta la strada che quei magi avevano fatto, se penso al modo in cui Dio li aveva guidati e al modo in cui loro avevano ascoltato la voce del Signore anche quando li aveva avvertiti di non tornare da Erode, se penso alla loro gioia nel rendere omaggio al re dei re che era venuto nel mondo, non posso non pensare che a volte sono proprio le persone che non ti aspetti, quelle che potrebbero essere le più vicine alla verità. Non dimentichiamocelo. Ciao a tutti. Alla prossima.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Benvenuti anche oggi alla nostra piccola chiacchierata sulle cose che succedevano a casa nostra. A casa nostra abbiamo sempre tenuto alla disciplina. Devo dire che trovavo più facile esercitarla sui miei figli che vederla applicata ai nipotini. Una sera, per esempio, dopo la riunione della chiesa, un nipotino di che aveva 4 anni non si era comportata bene e aveva trasgredito agli ordini di suo papà. Nella nostra famiglia avevamo sempre detto che dopo, quando finiva la riunione, i bambini potevano giocare, vedere un po' i loro amici, però non avevano il permesso di scalmanarsi, di correre, perché disturbavano e rendevano le cose disordinate e spiacevoli. Il nipotino, seguendo l'esempio di altri bambini, invece si è messo a correre e a fare confusione. Così il padre, nostro figlio, dopo un primo, un secondo avvertimento, stai buono, non correre, ha dovuto emettere la grande sentenza. Quando andiamo in macchina ti do gli sculaccioni. Siccome le promesse nella sua famiglia sono mantenute, la faccina del bambino si era buiata e i suoi occhioni azzurri sono diventati come laghetti pieni di lacrime. Si è messo seduto e aspettava che venisse il grande momento di uscire e di andare in macchina. Sei triste, tesoro? Gli ho chiesto, ignara di tutti gli antefatti. Eh sì, papà mi deve fare pum pum in macchina. E cosa hai fatto? Hai fatto qualche cosa che non dovevi fare? Sì. E allora? Ma io avevo dimenticato. Che cosa ci vuoi fare, tesoro? Gli sculaccioni servono per far ricordare. Ho spiegato usando una vecchia formula brevettata dell'infanzia nostra. Ma devo dire che il mio vecchio cuore ci soffriva e mi dicevo, ma non poteva stare calmo questo piccoletto? Così ora non dovrebbe essere punito, sarebbe talmente più facile se i bambini ubbidissero e la vita sarebbe tanto più semplice sia per loro che per i genitori. Però non funziona quasi mai così. I bambini fanno esattamente quello che non devono per mettere alla prova la coerenza dei genitori, e se i genitori perdono le prime battaglie, finiscono poi spesso per perdere anche la guerra. Basta guardare da vicino certi adolescenti in certe famiglie. Ma il mio dispiacere mi ha fatto pensare un po' anche ai sentimenti di Dio. Quante volte davanti alla disubbidienza del suo popolo è detto che Dio si è adirato, si era attristato, ha dovuto cambiare idea e punire. Il suo desiderio di Dio sarebbe quello di dimostrare sempre amore e vivere sempre in armonia con i suoi figli. Ma davanti al nostro peccato deve essere anche severo. Deve esserlo perché è coerente, fedele e giusto. È proprio perché ci ama.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Amici in ascolto, benvenuti all'appuntamento consueto con la nostra rubrica Controluce. Mario Pieri adesso con voi assieme a Nino Ciniello. Guarigione, salute e Vangelo, questo è il titolo che Nino hai dato, vero, alle tue considerazioni anche di quest'oggi.
3: Sì, mi sembra che sintetizzi un po' il contenuto di quello che andrò a dire, ecco, faccio riferimento ad un certo movimento di cui abbiamo già parlato la volta scorsa, che in qualche modo fa una stretta connessione fra la guarigione e la fede, come se le due cose dovessero sempre andare a braccetto.
2: Va bene, allora vi lascio subito in compagnia di Nino Ciniello, te al microfono.
3: Lo riprendo subito e partiamo. Dunque, la volta scorsa, per chi mi ha seguito, abbiamo cominciato a riflettere e confrontarci anche, almeno un tentativo di confronto, con quell'idea che se prego con una fede sufficiente per ottenere, non so, prosperità materiale o una guarigione fisica, eccetera, sarò certo di ottenerle. Ora, l'abbiamo preso in considerazione perché abbiamo detto la volta scorsa che questa concezione, questa idea è ormai in vigore da molti anni e ha contagiato, ha avuto un grande consenso in tanti ambiti del cristianesimo. Abbiamo detto la volta scorsa che questa convinzione, veicolata attraverso quello che si chiama notoriamente il movimento della fede, sostiene che la buona salute e la prosperità materiale dovrebbero essere, diciamo, lo standard normale, la condizione tipica, la caratteristica, diciamo, di ogni credente. Anzi, è volontà di Dio guarire tutti i credenti, e quando la guarigione non avviene, ciò può essere o a causa dell'opposizione di Satana al governo di Cristo, direbbe questo movimento, oppure dovuto all'ignoranza o alla mancanza di fede di chi chiede, di chi prega, ecco. Ora, capite bene che le implicazioni pratiche di questo modo di vedere sono tante, non piccole, e non solo di ordine ideologico, religioso, ma estremamente concrete. Immaginate chi, per esempio, affetto da qualche malattia, ecco, prega con vigore, con convinzione, e non viene guarito, oppure chi, sebbene in cerca di un lavoro stabile da anni, vive invece nella precarietà lavorativa e materiale. Ora, a queste persone quanti sensi di colpa potranno venire? Oppure spesso pensiamo alla ribellione che può nascere nei cuori di questa persona contro Dio e contro la sua parola. Ecco. Ora, dopo una breve analisi di alcuni testi biblici, la volta scorsa abbiamo detto che i miracoli di guarigione sono possibili ancora oggi, ma essi non possono essere ritenuti scontati, obbligatori da parte di Dio. In altre parole, il Signore non ha mai firmato nessun assegno in bianco con noi rispetto alla salute e alla prosperità materiale. L'equilibrio biblico, a mio avviso, viene meglio rispettato se i credenti rimangono aperti, sì, alla possibilità delle guarigioni divine, senza però pensarle come un loro assoluto diritto. Ecco, sembra a mio avviso più ragionevole credere che Dio abbia destinato i miracoli a tempi e luoghi determinati e li abbia negati a volte in altre circostanze e in altri periodi, ecco. Ora, quando si adotta, abbiamo detto in conclusione la volta scorsa, una delle due posizioni estreme, cioè da un lato quel materialismo scettico che esclude il soprannaturale a priori e dall'altro estremo, cioè l'obbligo del miracolo a tutti i costi, abbiamo detto che è molto facile sbagliare e ciò è molto pericoloso, con conseguenze pratiche nella vita di tante persone, del quale ho accennato poco fa. Ora, proseguiamo la nostra riflessione. Direi che l'interpretazione del benessere fisico come segno del regno di Dio, di cui questo movimento, ecco, della fede mette molta enfasi, ha un'altra importante implicazione per il movimento di cui parlavo prima, del Vangelo di salute e prosperità. Come abbiamo visto la volta scorsa, gli esponenti di questo movimento proclamano che è volontà di Dio guarire tutti i credenti, e questo è importante capire, in questa vita, cioè ora, adesso. Ora, una tale comprensione rientra in quello che molti studiosi hanno bollato come, scusatemi il termine un po' tecnico, escatologia iperrealizzata, cioè, mi spiego subito, quel modo sbagliato di pensare che il regno di Dio sia oramai giunto al suo stadio finale e completo. Ora, se così fosse, bisognerebbe effettivamente attendersi allora

anni, dove il regno di Dio, che fu inaugurato con la morte e la resurrezione di Gesù, non è venuto, dice la Bibbia, nella sua completezza. Gesù infatti ritornerà di nuovo per sradicare interamente, radicalmente, in modo completo il peccato, dice la Bibbia, incatenare Satana e allora instaurare in modo definitivo e completo il regno di Dio con tutte le sue implicazioni. Il credente quindi vive oggi, adesso, la sua vita terrena nell'attesa che questo intervallo di tempo sia completato, che va, questo intervallo di tempo va fra lo stadio attuale, il momento attuale della storia della salvezza e la sua fase finale. Aspettarsi ora, in altre parole, il benessere fisico, la guarigione divina per ogni credente, vuol dire ignorare che esiste la realtà di questo intervallo di tempo fra l'inaugurazione del regno di Dio con la morte e la resurrezione di Gesù e la sua fase di completamento, di totale instaurazione. Ora, Dio ha promesso sì di eliminare tutte le malattie e le menomazioni fisiche solo però nello stadio finale del regno di Dio. I miracoli di Gesù o quelli degli apostoli, le guarigioni miracolose che tuttora avvengono, in tutte queste espressioni in qualche modo Dio anticipa, dà delle dimostrazioni per grazia di alcune di quelle caratteristiche che saranno complete e totali solo nello stadio finale del suo regno. Ma aspettarsi che le afflizioni fisiche siano sradicate del tutto ora in questo tempo, direi che è tanto folle quanto aspettarsi che venga eliminata non solo la morte fisica, che finiscano i disastri naturali e che il potere del peccato venga del tutto annullato e distrutto. Il movimento del Vangelo di salute e prosperità ha ragione nel proclamare che Dio ha promesso di eliminare tutte le nostre infermità fisiche, ma ha torto nel sostenere che bisogna aspettarsi che ciò avvenga in modo totale in questa vita. In secondo luogo, senza negare qui l'efficacia dei miracoli nel fortificare la fede dei credenti, ma anche nel sensibilizzare le persone indifferenti al messaggio del Vangelo, se lasciamo netta questa efficacia, non dovremmo però perdere di vista l'insegnamento, per esempio, di Paolo, solo per citare un autore biblico, secondo il quale la forza di Dio è spesso rivelata nella debolezza. Ci sono capitoli molto belli della sua seconda lettera ai Corinzi riguardo a questo tema. Il regno di Dio non si manifesta sempre in modo spettacolare, in modo comodo, trionfale, ecco, visibile, anzi spesso va avanti nel silenzio, spesso nella sofferenza e con un'apparente sconfitta. Pensiamo alla Chiesa perseguitata, a tanti credenti che soffrono solo perché sono cristiani e in tanti altri casi ed esempi. Qualcuno forse si chiederà, ma Dio può volere che un credente sperimenti la malattia o i limiti fisici? I sostenitori del Vangelo, della salute e della prosperità direbbero no. Dio vuole la salute per ogni credente e la dispensa gratuitamente. Tutto quello che si dovrebbe fare è chiedere con fede. Ora, io personalmente non sono persuaso che questa risposta sia corretta perché contiene elementi equivoci. È uno dei brani biblici più dibattuti, ecco, sulla malattia e la guarigione divina e che può, spero, aiutarci molto a comprendere il senso della malattia nella vita del credente, lo troviamo in Seconda Corinzi 12, capitolo 12, versetti 7 a 9. Testo dove Paolo descrive la sua spina nella carne. Ecco, leggo molto velocemente questi pochi versetti, dal versetto 7 al 9, dice l'Apostolo Paolo: e perché io non avessi a insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. Tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me, ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza ti si dimostra perfetta nella debolezza.
perciò molto

0: volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Anche se non si è sicuri qui se Paolo si riferisca con il termine spina nella carne ad un male fisico, oppure ad una prova, un dolore di ordine morale, perché lui parla di tentativo di insuperbito o del pericolo di essere insuperbito, siamo comunque legittimati dalla Bibbia a pensare, primo, che Dio non rimuove sempre la malattia dalla vita del credente; secondo, quando permette ai suoi figli di soffrire malattie, Dio comunque persegue un fine positivo. È importante notare questo testo che ho appena letto, che Paolo attribuisce la sua spina nella carne a Dio. Versetto 7 dice: mi è stata messa, e ciò è in linea con altri testi in cui sono descritte infermità fisiche. Ora, se le cose stanno così, si possono trarre alcune conclusioni. Primo, a meno che non si voglia incolpare Paolo di mancanza di fede, è chiaro che non sempre le preghiere rivolte con fede, come quella che abbiamo appena letto nel caso dell'Apostolo Paolo, portano alla guarigione fisica. Secondo punto, che è il più pertinente alla nostra discussione, abbiamo qui una chiara indicazione che Dio può esporre il suo popolo alla sofferenza fisica con il proposito di migliorarne la vita spirituale. La spina nella carne di Paolo aveva il fine di tenere a freno il suo orgoglio, dice l'Apostolo. Quindi Dio ha il potere di provocare o permettere l'insorgenza di problemi fisici nella vita dei credenti per ottenere simili benefici. In definitiva, si può affermare che la malattia non può essere esclusa da quelle sofferenze che i cristiani potrebbero sperimentare nella propria vita. Essa inoltre non può essere esclusa dalle assicurazioni divine che tali sofferenze saranno usate da Dio per apportare benefici, miglioramenti, maturazioni spirituali al credente che reagisce nel modo giusto. Quindi che ne diventa passivo, né all'arroganza di volere a tutti i costi la guarigione. Ciò non significa che la malattia sia una punizione divina e che vada sempre accettata passivamente come una sorta di credito davanti a Dio. Questo si scivolerebbe nell'estremismo cattolico. Qui non si vuole poi nemmeno suggerire che l'infermità sia una benedizione, perché la malattia, qualunque sia la sua relazione con la potenza di Dio, ricordiamoci, lo sottolineo, rimane ed è sempre un male, cioè una conseguenza di quel tragico sgretolamento della creazione conseguente alla caduta, all'inizio, con la colpa di Adamo ed Eva. Molti testi biblici dimostrano che la malattia può apportare benedizioni. Allo stesso tempo, questi testi dimostrano che il credente che accetta la propria malattia come una prova permessa da Dio, che non sarà comunque sempre rimossa o quando lo si vuole, e che desidera crescere e imparare mediante la malattia stessa, assume una posizione biblica. In conclusione, accettare un'infermità fisica come volontà di Dio e vivere in modo trionfante sopportando questo peso può evidenziare, a mio avviso, una fede di gran lunga più forte rispetto ad un atteggiamento del tipo che abbiamo visto prima, chiedi e ottieni, che domanda a Dio la guarigione a tutti i costi. Caro saluto a tutti da me
1: e da sottoscritto Mario Pieri.
0: Ciao.
2: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
3: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Riassunto delle puntate precedenti.
1: Nel 1866 muore Enrico Craik, l'amico più caro di Giorgio Müller durante 36 anni e suo preziosissimo collaboratore nel lavoro dell'orfanotrofio. Nel 1870 viene a mancare anche la cara moglie di Müller. Non era mai stata una donna vigorosa e più di una volta aveva rasentato la morte, ma era stata per Müller più che una compagna con la quale aveva vissuto in intima comunione, accresciuta anche dal fatto che entrambi avevano dedicato la loro vita al Signore. Müller stesso conduce il servizio funebre tanto in chiesa che al cimitero. La soprannaturale serenità e la pace dopo quella dolorosa separazione sono indice della presenza nel suo cuore di una potenza che non è dell'uomo.
2: Nella solitudine che sentiva aumentare di mese in mese, un avvenimento imprevisto cambiò il corso della sua vita. La figlia Lydia venne chiesta in sposa da James Wright, rimasto pure egli vedovo. Certo che a nessun uomo poteva con maggior fiducia affidare quest'ultimo tesoro della sua vita, Müller incoraggiò la figlia ad accettare, benché essa esitasse per non lasciare solo il padre. Nel novembre del 1871 si sposarono e fu un'unione felice, pari a quella dei genitori di Lydia. Per Giorgio Müller il senso di solitudine si fece più forte. Sentiva il bisogno di avere qualcuno al suo fianco che partecipasse ai suoi lavori e avesse intima comunione con lui nella preghiera. Decise così di domandare la mano della signorina Susanna Grace Sangar, che aveva conosciuto da più di 25 anni come seria discepola, stimandola pienamente adatta ad essergli un aiuto nel Signore. Non era ricca, avendo perduto tutto ciò che possedeva. Se fosse stata ricca, egli avrebbe considerato la sua fortuna come un ostacolo al suo matrimonio e ad una vita di rinuncia secondo le scritture. Ella fu pienamente d'accordo con lui nell'uso dei beni, talché, avendo ancora un residuo di 200 sterline, le pose a disposizione del Signore, unendosi così a suo marito in una vita di povertà volontaria. Varie volte fu chiesto a Müller che cosa sarebbe avvenuto della sua opera se egli, il capo degli operai, si fosse ritirato. Gli uomini trovano difficoltà a distogliere gli occhi dallo strumento, senza ricordare che vi è un solo autore. Già che l'autore è colui che opera, e lo strumento è soltanto ciò con cui l'autore opera. Senza dubbio il consiglio dei fratelli garanti si sarebbe occupato, nel caso, di provvedere, ma dove si sarebbe trovato l'uomo capace di prendere la direzione? Un uomo che fosse così conforme nello spirito a quello del fondatore, da confidare e dipendere soltanto da Dio. A tali questioni egli non aveva che una risposta sempre pronta. L'unica soluzione di tutte le preoccupazioni e le perplessità è una sola: il Dio vivente. Colui che aveva fornito i mezzi per erigere le case per gli orfani poteva mantenerle in attività. Colui che aveva scelto un umile uomo per dirigere la sua opera nel suo nome poteva provvedere un valido successore. Giosuè non solo seguì Mosè, ma gli succedette. Il Dio degli eserciti non è limitato nelle sue risorse. Tuttavia molte preghiere furono elevate a Dio perché si trovasse al momento opportuno un degno successore. E fu preparato nel signor James Wright, non perché fosse il genero di Müller. La scelta avvenne prima del matrimonio con Lydia. Da più di 30 anni, ossia dalla sua fanciullezza, Wright era ben conosciuto da Müller, che lo aveva seguito nel suo elevarsi nelle cose del Signore. Già da 13 anni era divenuto il suo braccio destro nelle cose più importanti. Durante tutto questo tempo, Müller e sua moglie lo raccomandavano a Dio nelle loro preghiere. Entrambi si sentivano sicuri che Dio lo avrebbe reso sempre più capace di assumere a suo tempo tutta quella responsabilità. Quando nel 1870, dopo la morte della moglie, Müller era malato, aprì il suo cuore a Wright circa la successione. Troppo umile per affrontare senza riflessione le molte difficoltà, Wright attese che il Signore rimuovesse ogni incertezza. Questo accadeva 21 mesi prima che sposasse Lydia Müller. Subito dopo, Wright divise col suocero le responsabilità dell'opera. Dopo circa 3 anni dalle seconde nozze di George Müller, nel marzo del 1874, la sua seconda moglie, Susanna Grace, cadde ammalata ed ebbe un'emorragia che la condusse vicino alla morte. Ella riprese un po' le forze, ma febbre e delirio si alternavano con un'ostinata insonnia e per la seconda volta parve vicina a morire. Ogni speranza umana sembrava svanita. Eppure, in risposta alla preghiera, la signora Müller superò la prova e, dopo un soggiorno al mare, riprese completamente le forze. Il Signore volle poi che ella continuasse ad essere la compagna di suo marito in quegli anni di viaggi missionari che diedero a Müller il mezzo di spargere ovunque la parola della verità. Dopo le ombre del dolore e della sofferenza, quell'uomo amato da Dio ritrovava sempre quel ristoro e quel sollievo che è come l'ombra di una grande roccia in luogo deserto. Le risposte che Dio dà alla preghiera appaiono talvolta negative. Egli tiene conto del desiderio interiore di colui che prega e risponde secondo lo spirito più che secondo l'imperfetta e talvolta sbagliata espressione del richiedente. Inoltre la sua sapienza infinita scorge una maggiore benedizione per noi nel rifiutarci il bene di minor valore che cerchiamo. Così egli risponderà talvolta non nel tempo né nel modo che noi desideriamo e nemmeno secondo il nostro desiderio, ma secondo i moti intimi del nostro animo che egli interpreta meglio di noi. Monica, madre di Agostino, pregava che al suo figlio dissoluto non fosse permesso di andare a Roma, una vera fonte di corruzione. Ma Iddio gli permise di andarvi, e là Agostino poté venire in contatto con Ambrogio, vescovo di Milano, e per suo mezzo fu convertito. Iddio dunque aveva interpretato e soddisfatto il desiderio interiore della madre, pur negandole la sua richiesta. Quando Müller per ben 5 volte nel periodo di 8 anni si era offerto come missionario, Iddio gliel'aveva impedito, e ciò poco dopo la sua conversione. Ora invece aveva 65 anni e Iddio si preparava a permettergli, e in un modo inaspettato, di divenire missionario. All'inizio del suo ministero era andato qua e là nel continente e in Inghilterra, ma ora stava per visitare regioni lontane e passarvi saltuariamente quasi 17 anni. Queste lunghe peregrinazioni nella vita già matura di Müller occuparono gli anni dal 1875 al 1892 e si estesero all'Europa, all'America, all'Asia, all'Africa, all'Australia, sufficienti a riempire da sole la vita missionaria di un comune servo del Signore.

0: invitiamo all'ascolto del programma attraverso la parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Prima Corinzi al capitolo 5. L'epistola di Paolo ai Corinzi è principalmente una lettera di correzione. La chiesa di Corinto aveva numerosi problemi. Quelli della casa di Cloè avevano riportato a Paolo molte delle situazioni che esistevano là nella chiesa di Corinto. E una parte del problema erano le divisioni che c'erano nella chiesa, perché loro si dividevano in vari gruppi, varie fazioni, o potremmo dire denominazioni. Io sono di Paolo, io sono di Apollo. E Paolo dice che questo è un segno di carnalità. Cristo non è diviso. Quei ministri che avevano predicato loro avrebbero dovuto precisare che loro erano ministeri complementari, non ministeri concorrenti. E anche noi dovremmo vedere la Chiesa e i vari ministeri all'interno della Chiesa come complementari, non concorrenti. Io mi sento di dire che la nostra Chiesa non è in competizione con altre Chiese e non dovrebbe essere mai in competizione con altre Chiese. Dovremmo essere complementari ad altre Chiese, cercando noi di andare a coprire quegli aspetti che loro non stanno coprendo, mentre loro coprono gli aspetti che noi non stiamo coprendo. E quindi le chiese dovrebbero essere complementari, mai concorrenti. Ma la chiesa di Corinto era caduta in questa competizione e c'erano questi piccoli gruppi in competizione tra di loro che dividevano il corpo di Cristo. E questo era un segno di carnalità. Ora, con la fine del capitolo 4, Paolo ha completato la sua riprensione circa le divisioni che c'erano nella Chiesa e va avanti a parlare di problemi ancora più seri, problemi di immoralità all'interno della Chiesa. Si ode dappertutto dire. Questa espressione si ode dappertutto dire significa se ne parla dappertutto, oppure lo sanno tutti che tra voi vi è fornicazione. È una tale fornicazione che non è neppure nominata fra i gentili, cioè che uno tiene con sé la moglie del padre. Così c'era nella chiesa di Corinto un uomo che conviveva in modo incestuoso con la matrigna, la moglie di suo padre. E la chiesa di Corinto era così indaffarata con i suoi piccoli diverbi su io sono di Cefa, io sono di Paolo, io sono di Apollo, che permettevano che esistesse questa situazione nella chiesa. Anzi, addirittura quasi si vantavano del fatto che riuscivano a tollerare questo tipo di cose all'interno del corpo. In un certo senso si vantavano della loro ampiezza di vedute, come anche oggi ci sono chiese che si vantano delle loro vedute liberali. E vi siete addirittura gonfiati, addirittura vi vantate per il vostro atteggiamento liberale verso questa situazione, e non avete piuttosto fatto cordoglio, o non vi siete rattristati per questa situazione, cioè che uno tiene con sé la moglie del padre. E vi siete addirittura gonfiati e non avete fatto piuttosto cordoglio affinché colui che ha commesso una tale azione fosse tolto di mezzo a voi. Ora io, assente nel corpo ma presente nello spirito, ho già giudicato come se fossi presente colui che ha commesso ciò. Ho già pensato a cosa fare, ho già formulato il mio giudizio circa questa situazione. E nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, essendo riuniti assieme voi e il mio spirito, con il potere del Signore nostro Gesù Cristo, ho deciso che quel tale sia dato in man di Satana, a perdizione della carne, affinché lo spirito sia salvato nel giorno del Signor Gesù. Gesù disse che se tuo fratello pecca contro di te, dovresti andare da lui e discuterne con lui. E se ti riceve, allora avrai guadagnato tuo fratello. Ma se non ti riceve, dovresti prendere con te dei testimoni e andare da lui in modo da affrontare e risolvere la situazione. Ma se ancora non accetta te i testimoni, allora deve essere considerato come uno di fuori, come un pagano e un pubblicano. Il primo pensiero circa un fratello che vive nel peccato all'interno della Chiesa deve essere sempre la restaurazione, la riparazione. Bisogna sempre cercare prima di sistemare le cose, fare in modo di mettere a posto, di risolvere quella situazione cattiva. Paolo esorta i Galati: se uno è sorpreso in qualche fallo, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Ma bada a te stesso, affinché non sii tentato anche tu. Quindi la prima cosa che bisogna fare quando c'è un fratello che è caduto nel peccato è andare da lui con spirito di mansuetudine, rattristati per la situazione, cercando di rialzarlo, di restaurarlo ad un appropriato modo di camminare con il Signore, sempre, persino quando si allontana qualcuno dalla Chiesa. L'obiettivo è quello della restaurazione, della riparazione. E quindi anche con questo fratello, Paolo dice: ho già giudicato, cacciatelo fuori, consegnatelo in man di Satana, in modo che la carne, non il corpo, ma la carne, cioè la vita secondo la carne, possa essere distrutta. In modo che, essendo stato allontanato dalla comunione con la Chiesa, lui possa rendersi conto della gravità del peccato che sta commettendo. Cioè in modo che sia estraniato dalla vita della Chiesa e della vita di Cristo nella Chiesa. Ma persino nel mandarlo via, l'idea è quella di distruggere questa sua opera della carne, in modo che lui possa essere riportato ad una condizione di comunione con la Chiesa. E sempre l'idea finale deve essere quella della riparazione, perché questa è l'opera di Gesù Cristo: cercare e salvare ciò che è perduto. E così è con la Chiesa, quando c'è da affrontare questioni simili nella Chiesa. E anche qui abbiamo dovuto affrontare delle situazioni di seri problemi morali, in cui abbiamo dovuto chiedere a quella persona di non venire più a Calvary Chapel, per piacere non tornare più, finché non avrai sistemato questa situazione nella tua vita. Ma l'idea è sempre la restaurazione. Ora, quali siano le implicazioni del dare qualcuno in man di Satana a perdizione della carne? Non saprei dirlo con precisione. Paolo, scrivendo a Timoteo, parla di un paio di fratelli, uno di questi si chiamava Imeneo, e Paolo dice di averli dati in man di Satana, perché imparino a non bestemmiare. E così qui, mettendoli fuori dall'ombrello, da questa copertura della Chiesa, in modo che Satana possa prenderli e portarli a toccare il fondo, perché vedano il risultato finale di questo peccato e del fatto che lo hanno tollerato nella loro vita e lo hanno praticato. Lasciamo che vedano cosa produce. Lasciamo che giungano alla perdizione della carne. Sapete, certe volte chi commette adulterio finisce per sposare colui o colei con cui l'ha commesso. Ma sapete, Satana può ingannarti così tanto che tu pensi: oh, non posso vivere senza di lui o senza di lei. Oh, è l'amore della mia vita, è l'amore perfetto. Aspetta che si sposino e presto scopriranno che potevano vivere benissimo l'uno senza l'altra. Era solo una grande bugia che Satana ha costruito nelle loro menti. E abbandonarli completamente a questo spesso porta alla distruzione della carne, dell'entusiasmo, del fascino, dell'attrattiva di tutto questo. Così abbiamo l'ammonizione di Paolo di consegnarlo in man di Satana per la perdizione della carne o per la distruzione della carne, affinché lo spirito sia salvato nel giorno del giudizio. Di nuovo, la salvezza è l'obiettivo finale qui, anche se implica la distruzione della carne. La cosa importante è che lo spirito sia salvato nel giorno del Signore. Il vostro vanto non è buono. Il fatto che siete gonfi d'orgoglio per questo e che vi vantate, beh certo, noi siamo in grado di accettare queste cose. Questo non è buono, dice Paolo. Non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Il lievito era l'impasto fermentato, inacidito, che le donne usavano per fare il pane. Tenevano sempre un po' dell'impasto quando facevano il pane, per mischiarlo con il successivo impasto. E il lievito è usato nella scrittura sempre in senso negativo, come qualcosa di cattivo, perché il processo di lievitazione è in realtà un processo di putrefazione, dovuto all'aria che entra dentro e che fa iniziare il processo di fermentazione. È un piccolo impasto chiamato starter, messo nel nuovo impasto agirà e contaminerà tutto l'impasto. Un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta. È una figura perfetta per il peccato, del come il solo permettere, tollerare, anche una piccola area di male può permeare l'intera vita del corpo, può avere effetto su tutto il corpo. Un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta. Togliete via dunque il vecchio lievito, affinché siate una nuova pasta. Come ben siete senza lievito, la nostra Pasqua infatti, cioè Cristo, è stata immolata per noi. Ora Paolo inserisce nel discorso la figura della Pasqua. E come sapete la Pasqua era il tempo del pane non lievitato. E nel preparare la Pasqua, il 14 di aprile, i giudei andavano per tutta la casa in cerca di lievito, per togliere dalla casa tutto il lievito che c'era. E poi facevano il pane per la Pasqua senza lievito, un pane sottile, non lievitato, perché il lievito era figura del peccato. E così la festa della Pasqua era la festa del pane non lievitato, o pane azimo, ed era conosciuta come la festa dei pani azimi. E c'è una bellissima figura qui, perché la Pasqua è tipo di Gesù Cristo, che è senza peccato, la nostra Pasqua, il nostro sacrificio, senza peccato. E così il lievito è collegato al peccato e alla vecchia vita nel peccato. Ora dunque togliete il vecchio lievito dalla Chiesa, perché siete senza lievito, perché anche Cristo, la nostra Pasqua, è stata immolata per noi. Così Cristo, la nostra Pasqua, colui in cui si adempie l'immagine intera della Pasqua, il pane non lievitato, il pane spezzato, tutto questo meraviglioso simbolismo. Cristo, la nostra Pasqua, immolato per noi. Celebriamo perciò la festa non con vecchio lievito, cioè la festa dell'amore all'interno della Chiesa. Non con vecchio lievito, né con lievito di malvagità e di malizia, ma con azimi di sincerità e di verità. Quando ci raduniamo insieme, raduniamoci in sincerità, raduniamoci in verità, adoriamo insieme in sincerità e verità, amiamoci insieme in sincerità e verità. All'interno del corpo di Cristo non ci dovrebbe essere malizia, non ci dovrebbe essere conflitto, malvagità, ma ci dovrebbe essere purezza di cuore davanti al Signore, quando ci ritroviamo insieme per adorarlo. Ora Paolo parla di un'epistola che ha scritto ai Corinzi, di cui non siamo in possesso. Quindi chiamiamo questa Prima Corinzi, ma in realtà dovrebbe essere Seconda Corinzi, o forse anche di più. Non sappiamo quante lettere Paolo abbia scritto loro, ma qui parla di almeno una lettera che ha già scritto loro. Vi ho scritto nella mia epistola di non immischiarvi con i fornicatori, ma non intendevo affatto con i fornicatori di questo mondo, o con gli avari, o con i ladri, o con gli idolatri, perché altrimenti dovreste uscire dal mondo. Paolo fa qui una netta separazione, una netta distinzione tra la comunione che abbiamo all'interno della Chiesa e la nostra vita nel mondo. Nella Chiesa non dobbiamo avere comunione con i fornicatori, o con gli avari, o con gli idolatri. Fuori dalla Chiesa viviamo in un mondo pieno di fornicatori, pieno di persone avare, pieno di idolatri. E la vita cristiana non deve essere mai intesa come un'esistenza monastica. Per vivere una vita pura, Dio non ha mai pensato di farti rinchiudere in clausura, dietro delle alte mura, completamente separato dal mondo. Dio vuole che tu sia una luce per il mondo. E la luce non deve essere messa sotto un moggio o dietro delle mura, ma deve risplendere nel mondo per dare luce a quelli che sono nel mondo. Perciò quando ho a che fare con il mondo, ho a che fare con delle persone che sono immorali, che sono avare, o meglio avide di guadagni, e che sono idolatre. Ma quando vengo in chiesa e mi incontro con il popolo di Dio, dovrei poter essere in un ambiente completamente diverso. Ci dovrebbe essere santità, ci dovrebbe essere purezza nel corpo quando ci incontriamo. Ora è interessante che mentre Paolo elenca questi peccati basilari, fornicazione, avarizia, idolatria, se pensiamo alla fornicazione, è in realtà un peccato contro se stessi. È un peccato segnato proprio dall'egoismo. È un approfittarsi di un'altra persona, pensando a lei o a lui solo per avere una gratificazione sessuale, non essendo interessati molto a loro come persone, ma come mezzi per soddisfare i tuoi impulsi biologici. Diventano degli oggetti. E quindi è anche un peccato contro l'altra persona, un peccato segnato dall'egoismo. Avarizia, avidità, naturalmente anche questa è del tutto egoistica. Furto o rapina si riferisce all'essere rapaci, cioè essere totalmente preso dal voler togliere a te tutto quello che posso. Ma l'idolatria è un peccato contro Dio. È adorare qualcos'altro rispetto a Dio. Quando uno si fa un idolo, e non pensiamo all'idolo solo in termini di qualche piccola immagine che è stata intagliata dal legno, o un qualche oggetto d'oro o d'argento, perché si può fare un idolo della propria auto, del proprio giardino, o di un edificio. È incredibile quante persone hanno come idoli degli edifici. Ci sono state molte persone che hanno preso male il fatto che ci siamo trasferiti dal vecchio al nuovo locale, solo un isolato più in là. Oh, è qui che sono stato salvato. Oh, non posso lasciare questo luogo. Costruiamo 3 tende e rimaniamo qui. È qui che ho incontrato Dio. Ogni volta che qualcuno si fa un idolo, una rappresentazione, questo indica prima di tutto che ha perduto la consapevolezza della presenza di Dio nella sua vita. E quindi questo diventa un ricordo di quello che ho sperimentato nel passato. Nell'Antico Testamento, quando Ezechia è diventato re, Israele si trovava nell'idolatria. Ezechia è stato un riformatore. E una delle prime cose che ha fatto è stato rimuovere gli alti luoghi in cui adoravano i falsi dei e in cui avevano posto i loro idoli. E distrusse tutti gli altari che erano stati costruiti per altre divinità. E poi è detto che prese il serpente che aveva fatto Mosè nel deserto e lo fece a pezzi e lo chiamò Nehushtan. Vedete, quel serpente che Mosè aveva innalzato nel deserto, quando i figli di Israele erano flagellati da questi serpenti velenosi nell'accampamento. E mentre venivano morsi e morivano, il Signore disse a Mosè: «Fai un serpente di bronzo, mettilo su di un'asta al centro dell'accampamento, e se qualcuno è morso da un serpente, basta che guardi il serpente di bronzo al centro dell'accampamento e sarà salvato». Di nuovo una meravigliosa figura di Gesù Cristo. Perché lo stesso Gesù dice a Nicodemo: «E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui non perisca». Così il serpente è simbolo del peccato, e il serpente di bronzo è simbolo del giudizio del peccato, perché il bronzo è simbolo del giudizio e il serpente è simbolo del peccato. E così, vedete, quando guardo a Gesù, vedo i miei peccati giudicati. Il mio peccato non mi uccide più, non mi distrugge più, ma posso vivere se riguardo a Gesù crocifisso per me. Ma il popolo aveva preso questo serpente, qualcuno l'aveva conservato, e in modo graduale, col passare del tempo, questo era diventato un idolo, e la gente usava fare pellegrinaggi per andare a vedere il serpente di bronzo che Mosè aveva costruito nel deserto, ed era diventato oggetto di idolatria, e così l'ha fatto a pezzi, dicendo Nehushtan, che in ebraico significa cosa di bronzo. Non è un dio, non è una rappresentazione di Dio, è solo un pezzo di bronzo. E noi che tendiamo a rimanere attaccati agli edifici, dobbiamo renderci conto che è una cosa di pietra, una cosa di legno, è solo un edificio. E non dobbiamo attaccarci a questo solo perché è dove abbiamo conosciuto il Signore. Vedete, devo avere una fresca esperienza con Dio ogni giorno. E il fatto che voglio erigere un idolo significa che ho perduto coscienza della presenza di Dio. Sono proiettato all'indietro, verso qualcosa che ho perduto, cercando di riaverlo costruendo una reliquia, un cimelio. Idolatria, il peccato contro Dio. Eppure, dato che sono nel mondo, sono circondato da queste persone, sono obbligato ad esserlo. Non è che dico a chi mi serve all'alimentari: «Dimmi un po', la tua vita è pura davanti a Dio? Non so se posso farti toccare il mio cibo, se non sei nato di nuovo». Sono nel mondo e devo vivere in mezzo a quelli del mondo. Vi confesso che spesso non mi piace per niente, e ci sono volte in cui francamente odio vivere nel mondo. Odio dover ascoltare la sporcizia che esce dalla bocca di certa gente. Sono disgustato quando aprono la bocca e riempiono la stanza con le loro oscenità. Odio quando sono seduto al ristorante e qualcuno si accende la sigaretta. Ma perché tengono quella cosa sempre al di sopra della spalla? Ve lo dico io perché. Perché neanche loro vogliono sentire quella puzza orribile. Ma questo è del tutto ineducato. Ma vivo nel mondo e non posso fuggire. E Dio non vuole che provo a scappare, andando a vivere altrove. Vi confesso che in passato ho avuto il forte desiderio di dire andiamocene tutti via, compriamoci tutti insieme un'isola nei Caraibi, formiamo una comunità di soli cristiani, dove i nostri figli possano crescere senza prigioni, senza comandi di polizia, niente di tutto questo, perché vivremo tutti seguendo i principi della parola di Dio, in una comunità piena d'amore. Oh sì, come mi piacerebbe vedere i miei nipoti poter camminare tranquillamente per strada, senza che mi debba preoccupare che certi maniaci li adeschino o li obblighino ad entrare in macchina per abusare di loro. Sono davvero preoccupato dalla direzione in cui sta andando il mondo e spesso nella mia mente vorrei tanto fuggirmene via. Ma Dio non ha stabilito che noi fuggissimo via per farci il nostro piccolo cielo sulla terra. Viviamo in un mondo pieno di peccato, viviamo in un mondo corrotto dal peccato, ma aspettiamo la città che ha le vere fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio. Noi siamo solo pellegrini qui, siamo solo di passaggio, ma uno di questi giorni entreremo nel regno e sarà un luogo di bellezza, di allegrezza. E la scrittura dice e i ragazzi e le ragazze giocheranno nelle strade senza paura, ma ora non è ancora così e non posso fuggire. Devo essere una luce in questo luogo così buio. Ma ora vi ho scritto di non mescolarvi con chi facendosi chiamare fratello. Questa è tutta un'altra cosa. Se è in chiesa e si fa chiamare fratello, eppure è un fornicatore, o un avaro, o un idolatra, o un oltraggiatore, o un ubriacone, o un ladro, un rapace, non devo avere un'intima comunione con lui. Questo è quello che significa il termine mangiare. Perché vedete, per la tradizione orientale, la tradizione del Medio Oriente, mangiare con una persona significa diventare uno con quella persona. Perché nella loro società generalmente hanno un unico grande recipiente di zuppa o cose simili al centro del tavolo. È un unico grande filone di pane. E tu prendi il pane, ne stacchi un pezzo e lo intingi nel piatto. E generalmente non si usano posate, ma staccano un pezzetto di pane e lo intingono con le mani. E poi passano il filone al vicino. Tutti prendono un pezzetto di pane e lo intingono nello stesso piatto che sta in mezzo alla tavola. E tutti mangiano dallo stesso piatto, e tutti mangiano lo stesso filone di pane. Bene, questo mi fa uno con te, perché il pane che ho mangiato, che ho assimilato e che è diventato parte del mio corpo, anche tu lo hai mangiato ed è diventato parte anche del tuo corpo. E così lo stesso pezzo di pane viene assimilato da entrambi. Quindi io divento parte di te e tu diventi parte di me. E loro vedono la cosa proprio in questi termini. Siamo uniti l'uno all'altro mentre mangiamo insieme. Ecco perché un giudeo non poteva mangiare con un gentile. Non voleva diventare uno con un gentile. Così se un uomo facendosi chiamare fratello sia un fornicatore, o un avaro, o un idolatra, o un oltraggiatore, o un ubriacone, o un ladro, o qualsiasi altra cosa del genere, con un tale non dovete neppure mangiare, non dovete avere intima comunione con lui, non dovreste stare troppo vicini a lui. Tocca forse a me giudicare quelli di fuori? Non giudicate voi quelli di dentro, Ora è Dio che giudica quelli di fuori, ma dovremmo avere un certo giudizio nella Chiesa. Perciò togliete il malvagio di mezzo a voi, tornando a riferirsi a questo tale che aveva una relazione incestuosa con la sua matrigna. Ora Paolo parla di un'altra questione ancora, un altro problema della Chiesa di Corinto, e cioè il portare un fratello davanti ad un tribunale pagano. C'è qualcuno di voi che quando ha una questione contro un altro osa farlo giudicare dagli ingiusti invece che dai santi? Non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? E se il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicare dei piccoli problemi? Ora, c'erano alcuni nella Chiesa di Corinto che si rivolgevano ai tribunali pagani di Corinto per far condannare altri fratelli della Chiesa. E Paolo dice: le vostre divergenze dovrebbero essere risolte all'interno della Chiesa, dalla Chiesa, perché Dio ha affidato il giudizio alla Chiesa. La Chiesa giudicherà il mondo. Ora, noi sappiamo che è Cristo quello che giudicherà il mondo, ma noi siamo uno in Cristo, e quindi in Lui noi parteciperemo al giudizio del mondo. Ora, se questa enorme responsabilità dovrà essere posta sulla Chiesa in Cristo, allora di certo dovremmo essere in grado di giudicare riguardo a queste piccole questioni esistenti fra fratelli. E le divergenze dovrebbero essere risolte, se possibile, dentro la Chiesa. Ora, Paolo non sta dicendo che se è necessario non possiamo ricorrere alle vie legali. Prima di tutto sta parlando di una situazione nella Chiesa stessa. Forse ci sono persone con cui hai problemi legali, ma che sono persone al di fuori della Chiesa e quindi non si sottomettono all'autorità delle decisioni della Chiesa. E di conseguenza certe volte è necessario ricorrere alle vie legali per ottenere giustizia. Paolo stesso, dopo aver subito tutto quell'andare e venire davanti a varie autorità, quando si trova davanti a Festo e Festo gli dice: «Sei disposto a salire a Gerusalemme per affrontare queste accuse?» Paolo aveva già trascorso 2 anni in attesa che gli fosse fatta giustizia, là nella prigione di Cesarea. E Paolo capisce che questa non è che l'ennesima presa in giro. Così dice: «Mi appello a Cesare», ed esercita il suo diritto di cittadino romano, appellandosi a Cesare. Quindi Paolo stesso è ricorso alle vie legali per tirarsi fuori da ulteriori manipolazioni da parte dei politici. Ma dato che Dio ha posto il giudizio nella Chiesa, dovremmo essere in grado di giudicare riguardo a questioni che coinvolgono persone nella Chiesa. Non sapete voi che noi giudicheremo gli angeli? Ora, ci sono angeli che non hanno conservato la loro condizione originaria. Probabilmente quelli che con Satana si sono ribellati all'autorità di Dio, perché il libro dell'Apocalisse sembra indicare che circa un terzo degli angeli si sia unito a Satana nella sua cospirazione contro Dio. E Giuda nella sua epistola ci dice che sono lì che aspettano in catene il giorno del giudizio. Ora, di nuovo, senza dubbio è Cristo colui che porterà avanti il giudizio contro gli angeli. Ma noi siamo in Cristo e siamo associati con Cristo. Siamo insieme a Lui, uniti a Lui nell'era del Regno, uno con Lui. E così saremo uniti a Lui anche nel giudizio degli angeli. Ora, questo non significa che avrai un'occasione di dire al tuo angelo custode: «Ehi, dov'eri il 16 di ottobre, quando mi sono scagliato contro quel tizio? Perché non mi hai fermato?» Ma quegli angeli che non hanno conservato la loro condizione originaria, la loro dignità, sono quelli che saranno giudicati. Questi stanno aspettando il giorno del giudizio, rinchiusi nelle tenebre, con catene eterne. Ma se noi giudicheremo circa queste questioni spirituali, quanto più possiamo giudicare le cose di questa vita? Se avete dunque delle cause giudiziarie per cose di questa vita, stabilite come giudici quelli che nella Chiesa sono i meno stimati. Vedete, il credente meno stimato è capace di fornire un giudizio onesto e veritiero, più di un giudice della Corte Suprema, per quanto riguarda il rendere un giusto giudizio. Ora, più leggo dei giudizi dati dalla Corte Suprema, alcuni giudizi, più mi interrogo circa la loro competenza a giudicare. Rimango allarmato, rimango scioccato di come queste persone colpevoli di crimini tanto terribili ricevano sentenze così leggere o finte sentenze. I meno stimati, vedete, i tribunali del mondo non sanno nulla delle leggi dello spirito. Paolo ha già detto: l'uomo naturale non conosce le cose dello spirito, o non capisce le cose dello spirito, e neppure le può conoscere, perché si giudicano spiritualmente. Ma colui che è spirituale giudica ogni cosa, anche se non viene compreso dal mondo. Quindi, nel trattare di questioni interne alla Chiesa, specialmente questioni che riguardano cose spirituali, gli ultimi tra i santi sono più competenti a giudicare dei più sapienti del mondo. Allo stesso modo, si possono apprendere più verità divine da un credente poco istruito, semplice, ma ripieno di Spirito Santo. Si possono apprendere più verità spirituali da queste persone che dal più grande dottore o professore del paese, che non è nato di nuovo. Il titolo di studio non ha niente a che fare con la comprensione delle cose dello spirito, perché l'uomo naturale non può conoscerle e nemmeno può capirle, e di conseguenza non possono guidarti nella conoscenza delle verità spirituali, né possono essere competenti a giudicare quando si tratta di questioni spirituali. Queste devono essere risolte dentro la Chiesa. Paolo aggiunge: dico questo per farvi vergogna, spero di farvi vergognare per le vostre azioni. Così non c'è tra voi neppure un savio che nel vostro mezzo sia capace di pronunciare un giudizio tra i suoi fratelli. Non c'è nemmeno uno tra di voi saggio abbastanza per risolvere queste questioni. Il fratello invece chiama in giudizio il fratello, e ciò davanti agli infedeli. È certamente già un male che abbiate tra di voi delle cause gli uni contro gli altri. Perché non subite piuttosto un torto? Perché non vi lasciate piuttosto defraudare? Voi invece fate torto e defraudate, e questo nei confronti dei fratelli. Che cosa triste! Ma ciò che è più triste è che questa cosa non si è fermata lì. Ci sono ancora oggi persone nella Chiesa pronte a defraudare i loro propri fratelli. È una vergogna. E così Paolo parla di questa condizione vergognosa. Ora, di nuovo, questo non è affatto un divieto di andare davanti a un tribunale con qualcuno che non è un fratello. Questa, a certe volte, è l'unica nostra possibilità. E non è una proibizione, per quello che so e per quello che capisco qui, rispetto all'andare davanti ad un tribunale con un fratello, se questo non è disposto a risolvere la questione dentro la Chiesa. Vedete, se non è disposto a sottomettersi al giudizio della Chiesa, allora sei obbligato a percorrere altre vie. Ma Paolo dice che questo è una vergogna. Sarebbe meglio lasciarsi semplicemente defraudare. Lascia fare. Se uno vuole farti causa per toglierti la tunica, lasciagli anche il mantello, disse Gesù. Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Ora arriviamo a delle questioni davvero molto serie. Quelli che erediteranno il regno di Dio. Paolo dichiara, non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio. Non vi ingannate, né i fornicatori, questa parola in greco significa prostituti, uomini che si prostituiscono, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio. Paolo, scrivendo ai Galati, al capitolo 5, dichiara: la carne infatti ha desideri contrari allo spirito, e lo spirito ha desideri contrari alla carne. E queste cose sono opposte l'una all'altra, cosicché voi non fate quel che vorreste. Ma se siete condotti dallo Spirito,

divisioni, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, ghiottonerie e cose simili a queste, circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno queste cose non erediteranno il regno di Dio. È abbastanza chiaro? Paolo dice: non vi ingannate. Molte persone sono ingannate e pensano di poter vivere come pare loro e ugualmente ereditare il regno di Dio. Non è così. E queste parole dovrebbero essere come dei riflettori puntati sui nostri cuori. Se desidero ereditare il regno di Dio, queste parole dovrebbero farmi investigare nella mia anima, perché gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio. Né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio. Or tali eravate già alcuni di voi, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, cioè messi da parte per essere usati da Dio, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. Anche se questo è parte della vostra vecchia vita, è lì che dovrebbe rimanere, nella vecchia vita. Se uno è in Cristo è una nuova creatura e le cose vecchie sono passate. Ma che dovrei dire se le cose vecchie non sono passate? Allora è ovvio che non sei una nuova creatura. Non vi ingannate. Non vi ingannate facendo della grazia un manto che copre la malizia, pensando: beh, visto che la grazia di Dio è sulla mia vita, allora posso vivere come mi pare e piace, secondo la carne. Si fa un sacco di clamore oggi, anche nella Chiesa, per allargare la via che porta alla vita eterna, per aprire le porte ad ogni tipo di stile di vita, per promuovere la tolleranza di stili di vita peccaminosi all'interno della famiglia di Dio. Dopotutto non abbiamo tutti lo stesso obiettivo? Non camminiamo tutti nella stessa via? Tutte le strade portano a Dio. Tutto per cercare di allargare la via. Ma permettete che vi ricordi che Gesù disse: entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono coloro che entrano per essa. Quanto stretta è invece la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono coloro che la trovano. Guardatevi, dice subito dopo, dai falsi profeti, dopo averli avvertiti circa queste due porte, guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. I falsi profeti che dicono: ehi, non importa, Dio ama tutti, non importa come vivi. Guardatevi dai falsi profeti. Possono essere vestiti da ministri dell'Evangelo, ma sono lupi vestiti da pecore. Ma nonna, che bocca grande che hai! Mi arrabbio terribilmente con quelli che si definiscono da soli ministri di Gesù Cristo. Sembra che amino il titolo di reverendo, amano metterlo davanti al loro nome, e tutti pensano: beh, devono essere ministri dell'Evangelo, perché c'è scritto reverendo davanti al loro nome. Ehi, sono lupi vestiti da pecore, si travestono da servitori di Cristo, ma come Satana è abile a camuffarsi da angelo di luce per poter ingannare, allo stesso modo fanno i suoi ministri. E questi sono servi di Satana, travestiti da ministri di Gesù Cristo, e si danno da fare per distruggere il corpo di Cristo, la Chiesa. Alcuni partiti politici hanno collocato diversi uomini in posizioni importanti all'interno di alcune fra le più importanti denominazioni degli Stati Uniti. Il

0: Consiglio Mondiale delle Chiese è vicino ad una particolare organizzazione politica e promuove quasi ogni sua causa e sostiene tutto quello che fanno di disonesto. Vi dico che non darei un solo centesimo a nessuna chiesa che fa parte del Consiglio Mondiale delle Chiese, né al Consiglio Nazionale delle Chiese, quando sostengono i guerriglieri che uccidono i missionari nello Zimbabwe e i bambini. E questi gruppi militari sono sostenuti dal Consiglio Mondiale delle Chiese. Tali eravate già alcuni di voi, ma grazie a Dio siete stati lavati. Lavati, prima di tutto. Poi santificati, quindi giustificati. Oh, l'opera gloriosa di Dio nel mio cuore, per mezzo di Gesù Cristo e per la potenza dello Spirito Santo. Sono stato trasformato, non sono più lo stesso di prima. La mia vita è stata cambiata per la potenza dello Spirito Santo e mediante la fede in Gesù Cristo. Ed è una nuova vita. E le cose vecchie sono passate e tutto è diventato nuovo. Ora, ogni cosa mi è lecita. Questa è una dichiarazione molto, molto ampia. È forse l'etica più ampia che si possa esprimere, che qualunque uomo possa esprimere. La filosofia epicurea ci si è avvicinata. Essa diceva: ogni cosa mi è lecita se mi arreca piacere. Non importa cosa sia. Se mi arreca piacere è sicuramente la cosa giusta da fare. E così parli con loro circa qualcosa di terribile che hai commesso e loro ti chiedono: beh, ma ti è piaciuto? Oh sì, allora hai fatto bene a farlo. Se ti arreca piacere. Paolo dice: ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è vantaggiosa. Di nuovo, come figliuolo di Dio, ho un obiettivo molto chiaro davanti a me, e questo è quello che orienta le mie decisioni. Il mio obiettivo è quello di essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma la giustizia che deriva dalla fede di Cristo. Il mio obiettivo, un giorno mi troverò davanti a Gesù Cristo, e anche tu ti troverai davanti a Lui. Perché tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo per ricevere le cose che abbiamo fatto mentre ci trovavamo in questo corpo, per ricevere i premi, per la nostra fedeltà nell'essere amministratori, quello che abbiamo fatto per il Signore. Perché ho solo una vita e questa passa in fretta, e solo quello che avrò fatto per Gesù Cristo durerà. E mi troverò davanti a Lui per ricevere le cose fatte mentre ero nel corpo. Le mie opere verranno giudicate per mezzo del fuoco, e si vedrà che tipo di opere sono. E il mio obiettivo, mentre mi troverò davanti a Gesù nel giorno del giudizio, è che Lui mi guardi e mi dica: ben fatto, mio buono e fedele servitore, sei stato fedele in poca cosa. Ora entra nella gioia del tuo Signore. Ricevi il governo su Kauai. Ricevi il governo su 10 città o su 5 città, eccetera. Sapete, non mi importa nulla di quello che ho fatto nella mia vita, di quello che ho realizzato, di quello che ho guadagnato per me stesso. Niente di tutto questo avrà importanza quando mi troverò davanti a Gesù. A quel punto l'unica cosa importante e ricevere le sue parole di approvazione. È questo quello per cui vivo, è questo quello che cerco. Ora, ci sono cose che posso fare che sono lecite, vanno bene, non mi manderanno all'inferno. Sono salvato perché confido e ho fede in Gesù Cristo. Ma ci sono cose in cui posso rimanere imprigionato molto facilmente, che possono ostacolare il mio cammino verso l'obiettivo. Cose che mi rubano tempo ed energie così che non ho più tempo ed energie per fare l'opera del Signore o per fare le cose per il Signore. Posso rimanere così coinvolto da queste cose. Oh, sono cose lecite, non c'è niente di male in questo. Eppure mi possono distogliere dal mio obiettivo primario, possono essere un impedimento per il mio cammino verso la tanto desiderata fine. E così anche se lecite, anche se vanno bene, non le faccio, perché non sono vantaggiose, non sono utili ad accelerare il mio cammino verso il mio obiettivo. E così è importante che come credente io impari a dare le giuste priorità alla mia vita, per non finire con l'essere imprigionato o col perdere tempo in cose non essenziali, perché questa è una trappola in cui è molto facile cadere, quando ti perdi in cose che non hanno un'importanza eterna e rischi di perdere mesi in questi progetti, per poi vedere tutto andare a rotoli. Ehi, cosa hai fatto negli ultimi 6 mesi? Niente. È andato tutto perso la scorsa settimana. 6 mesi di lavoro buttati al vento. Eppure Paolo ci dice alla fine di questa epistola, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Un giorno ci ritroveremo davanti al tribunale di Cristo. Oh, che sia per sentirlo dire, ben fatto, bel lavoro, entra nella gioia del tuo Signore. Ogni cosa mi è lecita, ma non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Solo un credente, un cristiano, sa cosa significa essere veramente liberi. Chi vive nel peccato non è affatto libero. Paolo, scrivendo a Timoteo, dice per sottrarli dal laccio del diavolo che li aveva fatti prigionieri. E sempre Paolo altrove scrive nei quali il Dio di questo secolo ha accecato le menti affinché non risplenda a loro la luce dell'Evangelo. E così li tiene prigionieri contro la loro volontà e ha accecato le loro menti. Non venite a dirmi che sono liberi. Non venite a dirmi che chi sniffa cocaina è libero. Non venite a dirmi che chi è alcolizzato è libero. O chiunque sia legato da ogni specie di vizio. Oh, devo averne dell'altro, amico. Devo averne dell'altro. Questa non è libertà. Questa è schiavitù. Solo i figliuoli di Dio sanno cosa significa essere liberi. E io ci tengo alla mia libertà. Amo la mia libertà. Vedete, non è tanto la libertà di fare le cose che mi piacciono, è piuttosto la libertà di non essere costretto a farle. Questo è il tipo di libertà che mi piace. Ho la libertà di non essere costretto a farle. Non devo fare per forza determinate cose per potermi divertire. Non devo fare per forza determinate cose per sentirmi bene o per provare qualche emozione. Grazie a Dio non devo fare per forza queste cose. Sono libero. Ora, in qualità di persona libera, rischio di esercitare male la mia libertà, in un modo tale da mettermi da solo in una condizione di schiavitù. Io sono libero di bere, se lo voglio. Ma se esercitando la mia libertà bevo così tanto da arrivare al punto che la mia mente inizia a risentire dell'alcol, inizia ad annebbiarsi e la mia capacità di giudizio diventa confusa e si deteriora e non riesco più a pensare chiaramente, allora non sono più libero, ma sono sotto il potere o l'influenza dell'alcol, che brucia parte delle mie cellule cerebrali e mi intontisce. Libero di sniffare cocaina, ma facendo così metto un isolatore tra le mie fibre nervose, così che nei miei pensieri ora non riesco più a fare quei collegamenti. La sinapsi non collega più i nervi, E sebbene questo possa provocare una sensazione di prolungato piacere, io non sono più in grado di avere le giuste connessioni tra fibre nervose. Di conseguenza non penso più in modo razionale. Poi nasce una dipendenza. E a quel punto devo farlo. E non sono più libero. Ho portato me stesso sotto il suo potere. Così è sciocco esercitare la propria libertà in modo tale da finire per cadere sotto la schiavitù, perché allora non si è più liberi. E molti hanno esercitato in modo così stolto la loro libertà, che sono finiti per l'essere schiavi. E così, anche se ogni cosa mi è lecita, io non mi lascerò dominare da cosa alcuna, perché amo la mia libertà. La libertà che ho ricevuto per la potenza di Gesù Cristo, quella libertà gloriosa di non essere costretto a fare cose che mi possono dominare o distruggere. Le vivande sono per il ventre e il ventre per le vivande. Questo è un rapporto naturale nel corpo. E il cibo non è un problema in sé, non è questa la questione. Le vivande che mangio verranno distrutte. Dio distruggerà queste e quello. Il corpo però non è per la fornicazione. Dio non ti ha dato questo strumento meraviglioso che è il corpo, e nemmeno Dio ha messo in te questo forte impulso sessuale, questa cosa bella in sé, perché tu usi il tuo corpo per la fornicazione. Il tuo corpo però non è per la fornicazione, bensì per il Signore, e il Signore per il corpo. Ora Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi con la sua potenza. Ora io avrò un nuovo corpo. Così come Dio ha risuscitato Gesù Cristo, risusciterà anche me. E il mio corpo non è per vivere secondo la carne o secondo le cose della carne, non è per la fornicazione, non è per soddisfare i desideri del mio corpo che io vivo in questo corpo, ma diventa uno strumento meraviglioso e delicato nelle mani di Dio per fare la sua volontà e per fare l'opera sua. Non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò io dunque le membra di Cristo, o lo strumento di Cristo, per farne le membra di una prostituta? Così non sia. Non sapete voi che chi si unisce ad una prostituta forma uno stesso corpo con lei? I due, infatti, dice il Signore, diventeranno una stessa carne. Attraverso il rapporto sessuale i due diventano uno. Ora, il tuo corpo è membro di Cristo, o uno strumento di Gesù Cristo, e se usi il tuo corpo per la fornicazione, o per unirti ad una prostituta, tu in realtà stai portando Cristo in questa relazione. Ma chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con Lui. Noi siamo uniti a Gesù Cristo, siamo uno stesso spirito con Lui, e quindi non dobbiamo prendere il nostro corpo e usarlo in modo animale. Fuggite la fornicazione. Paolo, scrivendo a Timoteo, dice: «Fuggi gli appetiti o le passioni giovanili, corri via da esse, Timoteo». Oh Dio, aiutaci a fuggire dalla tentazione. Ad essere come Giuseppe, che quando la moglie di Potifar lo afferra e gli dice: coricati con me, unisciti a me, lui le lascia in mano la veste e fugge via, piuttosto che cedere alle sue avance. Dio ci aiuti a fuggire la fornicazione. Qualunque altro peccato che l'uomo commetta è fuori del corpo, ma chi commette fornicazione pecca contro il suo proprio corpo. La maggior parte dei peccati vengono fatti al di fuori del corpo, ma la fornicazione è un peccato contro il tuo corpo. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio, e che voi non appartenete a voi stessi. Non capite questo, dice Paolo. Il vostro corpo è il tempio. E di nuovo questa parola in greco, naos, cioè il luogo santissimo, il luogo dove dimora Dio, il luogo del servizio a Dio. Non è lo Hieron, l'intero complesso del tempio, è il naos, la stanza interna. Il vostro corpo è la stanza interna, il santuario dello Spirito Santo, il quale avete da Dio. Non appartenete a voi stessi. Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Questa è la redenzione. Vedete, io ero schiavo del peccato. Ero schiavo della mia carne. Facevo quelle cose perché ero schiavo della mia carne. Ma Gesù Cristo mi ha liberato. Mi ha liberato per non fare più quelle cose. Non sono più obbligato a farle. E il mio corpo, di cui un tempo abusavo, ora lo offro a Lui come strumento nelle sue mani, perché operi attraverso di me, come tempio in cui Lui può dimorare. E quindi il mio corpo diventa un luogo santo, un santuario. Perché vedete, Gesù mi ha redento, ha pagato il prezzo, mi ha acquistato, e non devo più essere schiavo del peccato, ma ora posso essere suo servo. Ma come suo servo è a Lui che devo ubbidire. Sono stato comprato a caro prezzo, non appartengo a me stesso. Non mi ha redento perché io appartenessi a me stesso. Mi ha redento perché io appartenessi a Lui. Sono stato comprato a caro prezzo. Non appartengo a me stesso per fare quello che piace a me. La mia vita ora appartiene a Lui per fare quello che piace a Lui. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito, che appartengono a Dio. Di nuovo, se qualcuno guasta il tempio di Dio, Dio guasterà lui, dice Paolo. Dobbiamo rispettare i nostri corpi. Sono dei magnifici strumenti creati da Dio. Stavo leggendo l'altro giorno che il tuo cervello in un solo giorno fa più connessioni di tutti i sistemi telefonici del mondo messi insieme. Non c'è da meravigliarsi se siamo stanchi la sera. L'operatore è lì che collega tutte queste linee per tutto il giorno. Più connessioni nel tuo cervello in un singolo giorno che in tutti i sistemi telefonici del mondo messi insieme. Come disse Davide, io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Uno strumento magnifico, il mio corpo, datomi da Dio affinché sia il mezzo di espressione del mio spirito, affinché diventi il mezzo di espressione di Dio, in modo che Dio possa esprimersi nel mio corpo. E questo è l'ideale divino, Dio che si rivela per mezzo di te, per mezzo del tuo corpo, come suo strumento, per rivelare il suo amore, per rivelare la sua opera, per rivelare il suo piano. E così dobbiamo mantenere i nostri corpi come strumenti di Dio e rispettarli come tali. E non distruggere o rovinare il tempio di Dio. Oh sì, può anche essere lecito. Puoi riuscire a dimostrare che va bene, ma non è questo il punto. La domanda giusta è utile? È vantaggioso? O ti porta sotto il suo potere? Ti edifica o ti demolisce?
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Vangelo Piemonte.

State ascoltando il programma Verità Cristiana. Al microfono per presentarvelo è il vostro amico Gianni, che vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto.

La nostra conversione a Dio è niente meno che un trapasso da morte a vita. Questo è posto in forte rilievo nelle Sacre Scritture. Ad esempio, l'Apostolo Paolo, scrivendo agli Efesini recentemente convertiti, dice questo: «E voi pure Dio ha vivificati, voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati. Prima erano morti spiritualmente, ma ora erano vivi. Dio li aveva vivificati, aveva comunicato loro la vita. Spiritualmente, appena Adamo peccò, morì, perdé la sua vita, sebbene continuasse a vivere fisicamente. La Bibbia afferma, per mezzo di un solo uomo, Adamo, il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato v'è entrata la morte. E in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Dalla caduta dell'uomo e la sua conseguente morte spirituale, Dio ha offerto all'uomo la vita. Mosè, alla fine del suo lungo discorso al popolo di Israele, e che fu il testamento spirituale del patriarca, dice questo: «Io prendo oggi a testimoni contro voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva, tu e la tua progenie, amando l'Eterno, il tuo Dio, ubbidendo alla sua voce e tenendoti stretto a lui, poiché egli è la tua vita». Veramente non si tratta di scegliere la morte da parte nostra. Siamo già, se lontani da Dio, morti nei nostri falli e nei nostri peccati. Ti ricordi, caro ascoltatore, cosa disse Gesù nella parabola del figlio al prodigo, quando il giovane era tornato a casa ravveduto? Il padre lo accoglie con amore e dice: «Questo mio figliolo era morto ed è tornato a vita». Non era morto fisicamente nel lontano paese del peccato in cui si era rifugiato, ma spiritualmente era stato morto e ora era tornato a vita. Anche noi, quando prendiamo la via dal ravvedimento e dalla fede, siamo vivificati, passiamo da morte a vita, cominciamo una vita nuova. Gesù stesso, parlando dello scopo della sua venuta, dice: «Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano ad esuberanza». Un giorno si rivolse ad alcuni che non credevano a lui e esclamò: «Non volete venire a me per avere la vita?» E Giovanni scrive nella sua prima epistola, e la testimonianza è questa: il Dio ci ha data la vita eterna, e questa vita è nel suo figliolo. Chi ha il figliolo ha la vita, chi non ha il figliolo di Dio non ha la vita. Una persona può essere religiosa, morale, degna di rispetto, ma al tempo stesso può essere spiritualmente priva di vita. L'Apostolo Paolo parla di molti che negli ultimi giorni, cioè i nostri, hanno una forma esteriore di pietà, ma ne rinnegano la potenza. Cioè, per loro la professione del cristianesimo è una cosa esterna, di riti e di cerimonie, ma essi non sono in comunione reale con Dio e non hanno ricevuto la vita da Lui. Caro ascoltatore, hai tu ricevuto questa nuova vita in Cristo? Sei nato di nuovo? Le Scritture affermano che tutti quelli che ricevono Cristo per fede come Salvatore sono nati di nuovo, nati da Dio, passano da morte a vita, dal potere di Satana a Dio. Se abbiamo ricevuto questo dono da Dio, la vita eterna, ci saranno indicazioni nella nostra vita quaggiù della realtà della nostra nuova nascita. Come un bambino appena nato dà evidenza di vita piangendo, gridando, volendo il latte, così un nato di nuovo, un neonato cristiano, dà pure prova di vita. Si manifesteranno in lui certe caratteristiche che sono prova in lui della vita spirituale che ora gode. Nel Nuovo Testamento abbiamo il racconto di varie persone che sono state riportate in vita, e è istruttivo notare le loro prime reazioni, perché hanno la loro controparte nel campo spirituale. L'Apostolo Pietro pregò per Tabita, una discepola che apparteneva alla chiesa di Joppa e che era molto amata per le sue opere di misericordia. Era morta e Dio la riportò in vita. E leggiamo: ed ella,
aprì gli occhi. Questo era il suo primo segno di vita. Quando Gesù risuscitò la figlia di Jairo, comandò che le si desse da mangiare. Appetito è un altro segno di vita. Quando Gesù riportò in vita il figlio della vedova di Nain, leggiamo che il morto si levò a sedere e cominciò a parlare. Parlare è un altro segno di vita. Quali sono dunque le caratteristiche della persona che è nata di nuovo per fede in Cristo? La prima è percezione spirituale. Tabita aprì gli occhi. Una persona morta non può vedere. Quanti ci dicono che non possono vedere le verità del cristianesimo? Se non vedono, è perché sono spiritualmente privi di vita. Paolo afferma: l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché gli son pazzia, e non le può conoscere perché le si giudicano spiritualmente. Scrive pure: se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, dei quali l'Iddio di questo secolo ha accecato le menti, affinché la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio, non risplenda loro. Gesù disse: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, caro ascoltatore, i nostri occhi vengono aperti quando veniamo a Gesù come piccoli fanciulli. Un appetito spirituale è un'altra caratteristica di vita. Gesù comandò che si desse da mangiare alla figlia di Jairo, riportata in vita. Un morto certo non ha appetito, e una persona inconvertita non ha alcun appetito per le cose di Dio. Mentre il credente sviluppa un crescente appetito per la verità della sua nuova fede e per lo studio della parola di Dio. E così la sua nuova vita è mantenuta e nutrita. C'è una terza caratteristica del credente. Il giovane figlio della vedova di Nain, appena riportato in vita, cominciò a parlare. Un morto non parla. Che testimonianza spirituale può rendere uno che è morto nei suoi falli e nei suoi peccati? Pietro e Giovanni, arrestati e fatti comparire davanti al Sinedrio, testimoniano con indomito coraggio davanti ai loro persecutori e dicono in conclusione: quanto a noi, non possiamo non parlare delle cose che abbiamo vedute e udite. La loro nuova vita si manifestava nelle loro parole, nella loro fedele testimonianza parlata. Noi pure, se nati di nuovo, dobbiamo rendere testimonianza alle grandi verità della nostra fede, alla grande salvezza di Dio in Cristo, alla persona adorabile del nostro Salvatore e Signore. Una nuova percezione spirituale, un nuovo appetito per le cose di Dio e la nostra quotidiana testimonianza parlata sono evidenza della nostra nuova vita in Cristo. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Godi di questa nuova vita esuberante in Cristo, caro ascoltatore? Se no, perché non appropriarla ora per fede in colui che è morto per i nostri peccati, affinché possiamo in lui trovare questa nuova vita?

Come abbiamo ascoltato, amici, la vita in Cristo è una cosa meravigliosa. Come dice la Scrittura, chi è in Cristo, egli è una nuova creatura. Se essere nel Signore Gesù vuol dire avere al proprio fianco un amico che ci ama, un amico che ci comprende, un amico che ci ama per quello che siamo, non per quello che dovremmo essere, ma così, coi nostri difetti, le nostre imperfezioni. Ebbene, se tu che ci ascolti non puoi dire che il Signore Gesù è il tuo amico, sappi che lo può diventare il tuo amico. Soltanto tu devi riporre la tua fede, la tua fiducia, non in una chiesa, non in una religione, ma in Lui, nel Signore Gesù. Devi sapere che Lui è morto per te, ha preso il tuo posto sulla croce, ha portato la pena che meritavi tu, e ti chiede soltanto di credere in Lui. La Bibbia dice che chi crede in Lui ha la vita eterna, e se tu riponi completamente la tua fiducia nel Signore Gesù, hai la vita eterna e avrai una gioia e una pace che nessuno ti potrà dare. Amico, fai questa decisione, fai, sperimentala e vedrai che cosa meravigliosa sarà. Se quello che hai ascoltato ti ha interessato, vuoi essere aiutato oppure sei perplesso e non sei d'accordo, rivolgiti presso l'emittente dalla quale hai ascoltato questo programma.

Radio. Minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.

grande benvenuto all'ascolto di questo nuovo numero della trasmissione Punto Radio. Come diceva anche lo spot introduttivo, al microfono c'è Mauro, insieme al quale, se lo vorrai, starai per i prossimi 30 minuti, per mezz'ora, il tempo insomma di durata di questa trasmissione. Qualche volta nel corso del passato radiofonico di Punto Radio ci siamo occupati, prendendo spunto qua e là da alcuni passi biblici, di fare quella che viene definita da un punto di vista, diciamo così, degli studiosi, l'esegesi di questi passi e di quello che vogliono dire, di quello che vogliono portare alla nostra attenzione. Ebbene, anche in questa puntata e nella prossima del nostro programma faremo qualche cosa di simile, prendendo spunto da un passo, per meglio dire, da una delle parabole di Gesù più conosciute, quella del buon samaritano. Gesù non raccontò la parabola del buon samaritano come una storia staccata da un contesto più ampio. Essa rappresentava la risposta ad una precisa domanda di un dottore della legge. Questi voleva discutere con Gesù e non poneva le sue domande con sincerità e serio interesse. Troviamo infatti scritto che egli voleva tentare Gesù e poco più avanti egli cerca di giustificarsi e svincolarsi dalla presa, chiedendo chi fosse il suo prossimo. Il dottore della legge cercava di mettere in crisi il maestro. Forse aveva ricevuto delle precise direttive dal Consiglio Supremo, oppure erano stati la sua stessa sagacia e la sua prontezza nel parlare a spingerlo a quella discussione. È probabile che non volesse altro che far mostra della sua abilità retorica e dialettica di fronte alla gente che era presente. Su Gesù di Nazareth circolavano molte voci, ma c'erano stati anche vari episodi a cui il dottore della legge aveva assistito di persona. Emarginati dalla società, delinquenti, prostitute, persone depresse e disperate erano andate da Gesù e avevano sperimentato una guarigione interiore. Con le sue mani Gesù guariva i mali fisici e psichici della gente e trasformava il loro modo di pensare. Sanava i malati, scacciava demoni da chi era posseduto, risuscitava persino i morti. Quell'uomo insegnava con autorità e affermava di essere la via, la verità e la vita, e che senza di lui nessuna via avrebbe condotto a Dio. Tutti quelli che lo avevano incontrato avevano capito che sotto il suo sguardo non si poteva nascondere nulla. Anche il dottore della legge si era accorto che Gesù non era interessato a disquisizioni teologiche e a dibattiti intellettuali. Egli gli aveva subito ricordato l'ordine assoluto di Dio, espresso nel primo comandamento: ama l'Eterno, l'Iddio tuo, e il tuo prossimo come te stesso. Il dottore della legge si era sentito chiamato a considerare il suo comportamento verso i poveri, gli sfruttati, quelli che erano stati privati dei propri diritti, che erano stati sedotti e resi schiavi. E questo vale anche per noi. E adesso facciamo la prima pausa musicale con un motivo che ben si intona con l'argomento che stiamo trattando, cioè l'amore per il prossimo, che poi è il succo di questa parabola che analizzeremo passo per passo in questa e nella prossima puntata di questo programma, di questa trasmissione. La canzone si intitola Dammi di avere.

Agli occhi di Dio non possiamo più vivere per noi stessi. Evidentemente Gesù Cristo aveva scosso il dottore della legge, confrontandolo con il primo comandamento. La sua coscienza si era risvegliata e questo lo aveva reso nervoso. Perciò cercò di giustificarsi nascondendosi dietro la sua ignoranza e chiedendo chi fosse il suo prossimo. Purtroppo, anche oggi, l'uomo continua a cercare questo genere di scappatoia per non dovere reagire alla verità. Nella Bibbia troviamo vari esempi che lo illustrano. Il governatore Felice e sua moglie Drusilla ascoltarono Paolo mentre questi parlava della fede in Gesù Cristo, di giustizia, di temperanza, del giudizio futuro. Sentendo le sue parole, Felice si spaventò e rispose: «Per ora va, e quando ne avrò l'opportunità ti manderò a chiamare». Così si può rimandare a tempo indeterminato la decisione per Gesù, soffocarla nel lavoro e in pie attività o evitarla con innumerevoli domande. La conseguenza sarà sempre la stessa: non si giungerà alla vera vita. Alla domanda riguardo a Dio, al senso della vita, alla vita eterna, non è possibile dare risposte matematicamente provate. Il dottore della legge voleva usare l'anestetico dell'ignoranza per rendere insensibile la sua coscienza. Così tentò di coinvolgere Gesù in una discussione su un problema non dimostrabile definitivamente. La domanda del dottore della legge era una domanda puramente retorica. Il prossimo, in fondo, non lo interessava. Egli voleva semplicemente tendere un laccio al figlio di Dio. Evidentemente si sentiva molto sicuro del fatto suo e pensava di essere in vantaggio. In quanto dottore della legge, aveva ricevuto una formazione filosofica, era probabilmente un maestro nella dialettica e convinto di vincere in quella disputa con Gesù e di ritrovare in seguito la sua tranquillità. Con questo atteggiamento si era presentato quindi di fronte a Gesù. Qual è la nostra posizione e il nostro atteggiamento quando ci troviamo di fronte a Lui ed Egli ci guarda? Dovremmo domandarcelo. A questo proposito mi viene in mente l'apostolo Pietro, che stava scaldandosi al fuoco dei nemici di Gesù e negava decisamente di avere conosciuto e seguito Cristo. Dopo che egli lo ebbe rinnegato per 3 volte, il gallo cantò. A questo punto leggiamo nella Bibbia: «Ed il Signore, voltatosi, guardò Pietro, e Pietro, andato fuori, pianse amaramente». Di fronte allo sguardo del Signore, Pietro vide la sua colpa, il suo peccato, e pianse. Lo sguardo del Signore non lo distrusse, ma lo portò al pentimento. Pensiamo anche a Zaccheo, il capo dei pubblicani, che aveva truffato molta gente ed era diventato ricchissimo. Anche lui voleva vedere Gesù. A causa della folla e della sua bassa statura, fu costretto a salire su un albero di sicomoro. Gesù lo vide fra tutta la gente che lo circondava e vide il suo cuore pieno di nostalgia. Con quale gioia Zaccheo seguì l'invito di Gesù. Al suo seguito e sotto il suo sguardo, la vita di Zaccheo venne trasformata. La sua attività disonesta finì. Egli venne sanato dall'avarizia e divenne generoso. Quanto è unico il nostro Signore. E prima di continuare su queste riflessioni, io vorrei insieme a te fare ancora una piccola pausa musicale, così io riprendo fiato e do un pochino di fiato anche a te che mi segui. A tra poco dunque.

prima di continuare diamo lettura di questa parabola allora di cui parliamo in questa puntata e nella prossima di Punto Radio. La parabola che Gesù raccontò ai suoi è quella del buon samaritano. Un maestro della legge voleva tendere un tranello a Gesù. Si alzò e disse: «Maestro, che cosa devo fare per avere la vita eterna?» Gesù gli disse: «Che cosa c'è scritto nella legge di Mosè? Che cosa vi leggi?» Quell'uomo rispose: «C'è scritto: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze e con tutta la tua mente, e ama il prossimo tuo come te stesso». Gesù gli disse: «Hai risposto bene, fa questo e vivrai». Ma quel maestro della legge, per giustificare la sua domanda, chiese ancora a Gesù: «Ma chi è il mio prossimo?» Gesù allora disse: «Un uomo scendeva da Gerusalemme verso Gerico quando incontrò i briganti. Gli portarono via tutto, lo presero a bastonate e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso passò di là un sacerdote, vide l'uomo ferito, passò dall'altra parte della strada e proseguì. Anche un levita del tempio passò per quella strada. Anche lui lo vide, lo scansò e proseguì. Invece un uomo della Samaria, che era in viaggio, gli passò accanto, lo vide e ne ebbe compassione. Gli andò vicino, versò olio e vino sulle sue ferite e gliele fasciò. Poi lo caricò con il suo asino e lo portò ad una locanda e fece tutto il possibile per aiutarlo. Il giorno dopo tirò fuori 2 monete di argento, le diede al padrone dell'albergo e gli disse: «Abbi cura di lui e anche se spenderai di più pagherò io quando ritorno». A questo punto Gesù domandò: «Secondo te, chi di questi 3 si è comportato come prossimo per quell'uomo che aveva incontrato i briganti?» Il maestro della legge rispose: «Quello che ha avuto compassione di lui». Gesù allora gli disse: «Va e comportati allo stesso modo».

E torniamo a questo punto al nostro testo. Il dottore della legge si trovava davanti a Gesù e venne completamente spiazzato dalla sua risposta. Gesù infatti non gli rispose, ma pronunciò una controdomanda. Cosa trovi scritto nella legge? Il dottore venne interrogato come ad un esame. Gesù non mostrò la minima disponibilità ad una discussione intellettualistica. Egli non soddisfa mai i nostri bisogni sbagliati. Egli si limitò a ricordare al dottore della legge i comandamenti di Dio che lui conosceva benissimo. Questi infatti citò senza esitazioni: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua, ed il tuo prossimo come te stesso. Questa è la risposta. Gesù Cristo dice con semplicità e con precisione: hai risposto esattamente, fa questo e vivrai. Discutere spesso è facile, anche troppo facile. Fare o ascoltare

0: lunghe disquisizioni sull'amore è molto più semplice che viverle. Tutti conoscono la differenza che passa fra la teoria e la pratica. Penso che quando il dottore della legge udì le parole «fai questo e vivrai» si sia spaventato. Sotto lo sguardo del Signore riconobbe il suo vero problema. Non era forse un egoista? Non aveva trascurato ciò che era essenziale? Non era passato ciecamente accanto alla miseria e ai bisogni del suo prossimo? Lui era un teorico, ma ora la sua maschera stava cadendo ed egli vide improvvisamente il suo vero aspetto. Che situazione imbarazzante! Alla luce della parola di Dio e della verità, vediamo come siamo realmente. Ciò richiede una scelta, ma è proprio una decisione che il dottore della legge voleva assolutamente evitare. Quale grande possibilità gli veniva offerta! Avrebbe potuto finalmente ammettere con sincerità: non riesco a produrre questo amore con le mie forze, ho bisogno di aiuto, di salvezza, ho bisogno del perdono per le mie colpe, di un cuore e di una mente nuova. Invece cercò di giustificarsi e il diavolo gli ispirò persino il modo di svincolarsi dall'appello di Dio, suggerendo un nuovo argomento di discussione. Così il dottore della legge chiese: chi è il mio prossimo? In questo modo volle fare intendere che la sua ignoranza su questo punto lo liberava dalla responsabilità di ubbidire. L'affamato in Romania è il mio prossimo? O lo è forse il barbone che ho incontrato davanti al supermercato? Sono i miei parenti o il mio compagno di affari al quale in ultima analisi devo anche parte dei miei guadagni? Bisognerebbe poter definire esattamente chi sia il mio prossimo prima che sia possibile praticare l'amore di cui parla Gesù. Mi pare di vedere il dottore della legge davanti a me fare un sospiro di sollievo una volta giunto a questa conclusione. Aveva rischiato di vedere crollare il castello della propria giustizia, ma fin quando continuava ad avere delle domande religiose, si sentiva esentato dal dovere agire. La teoria è notoriamente più semplice e meno cara della pratica. Come reagì Gesù Cristo? Iniziò forse una discussione filosofica? Cadde nella trappola che gli era stata posta dal dottore della legge? No. Egli conosce il cuore dell'uomo come unico e meraviglioso, il Signore Gesù, che curatore d'anime. Ti lascio a riflettere su questo sino alla prossima puntata, quando tireremo le conclusioni su questo argomento e su ciò che questa parabola vuole dire al nostro cuore. E sulle ultime note di questo motivo ti ringrazio per l'ascolto e ti rimando al prossimo numero. Ciao!
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Vi presentiamo
3: Attraverso la Bibbia,
2: una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.

benvenuti al nostro nuovo incontro con la parola di Dio. Oggi desidero iniziare il nostro studio dell'Evangelo di Matteo facendo notare che il Signore Gesù, dopo aver trattato l'argomento divorzio, un argomento molto difficile, molto delicato, ebbene, dopo che il Signore Gesù ha affrontato questo argomento, immediatamente comincia a parlare dei bambini. E infatti nessuno può sminuire, sottovalutare il dramma dei figli dinanzi al divorzio dei loro genitori, dramma che poi molto spesso viene acuito dalle nuove nozze che tante persone divorziate contraggono. Ebbene, amici miei, il fatto che il Signore abbia detto «lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me», queste parole di Gesù dovrebbe far sì che ogni coppia, specialmente se si definisce cristiana, ebbene che ogni coppia compia qualsiasi sforzo per tenere insieme, per tenere unito saldamente il proprio matrimonio. Perché, fra l'altro, bisogna dire che molte volte tanti matrimoni falliscono proprio perché le persone non vogliono rinunciare ai propri rispettivi egoismi. Sappiamo per certo che una larghissima percentuale di bambini, di ragazzi, si trovano oggi in difficoltà molto gravi, perché provengono da famiglie disunite, da famiglie divorziate. Sareste forse sorpresi nell'apprendere quanti ragazzi si sono anche allontanati dalla fede cristiana a causa del divorzio dei propri genitori. È molto significativo dunque che il Signore Gesù, subito dopo aver parlato del divorzio, abbia trattato con tanto amore l'argomento dei bambini. Continuando la nostra lettura biblica, il versetto 16 del Vangelo di Matteo che stiamo studiando, esattamente il capitolo 19, versetti 16 e 17, ebbene, questi versetti ci aprono un nuovo argomento. C'è scritto così in questi versetti: «Ecco un tale che si accostò a Gesù dicendo: Maestro, che farò io di buono per avere la vita eterna? E Gesù gli rispose: Perché mi interroghi tu intorno a ciò che è buono? Uno solo è il buono. Ma se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». Notate, amici, come questo giovane si avvicina al Signore Gesù. Lo interpella chiamandolo Maestro buono. Ma la risposta di Gesù può a tutta prima lasciare perplessi. Infatti Gesù gli risponde: Perché mi chiami buono? Non c'è nessun buono all'infuori di Dio. Con queste parole, in effetti, Gesù sta dicendo: se tu constati che io sono buono, è perché io sono Dio. Gesù sta facendo in modo di dirigere questa persona all'accettazione di Cristo Gesù come il Figlio di Dio. E Gesù sottolinea poi che per raggiungere una perfezione tale da essere degni di entrare nel regno di Dio, uno deve osservare i comandamenti. Ma continuiamo con la nostra lettura biblica. Quali comandamenti devo osservare? Gli chiese quell'uomo. E Gesù rispose: questi: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre e ama il tuo prossimo come ami te stesso. E questo giovane disse a Gesù: tutte queste cose le ho osservate, che mi manca ancora? Queste parole sono riportate nel Vangelo di Matteo al capitolo 19, versetti 18 a 20. Questo giovane, dunque, può dire di avere sempre osservato tutti questi comandamenti, tuttavia riconosce che ancora qualcosa manca nella sua vita. I comandamenti che il Signore gli ha ricordato contengono l'ultima parte del Decalogo, che fornisce le leggi riguardanti le relazioni fra gli uomini. I primi comandamenti, invece, riguardano la relazione dell'uomo verso Dio, e Gesù non li cita perché sta portando questo giovane a ragionare secondo i suoi principi. Dunque, il giovane gli ha chiesto: che cosa mi manca ancora? E sentiamo la risposta di Gesù. Gesù gli disse: se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguimi. Se vuoi essere perfetto, significa completo. Questo è il senso delle parole che Gesù dice. Seguire Gesù avrebbe rivelato a quel giovane che non era sufficiente la sua perfezione umana, e quindi per questo
molto relativa agli occhi di Dio. Il Signore Gesù ormai era in cammino verso la croce e se quest'uomo l'avesse seguito, si sarebbe necessariamente trovato ai piedi di quella croce. Tuttavia, c'è qualcosa che gli impedisce di seguire il Signore. E quel qualcosa sono le sue ricchezze che costituiscono la sua pietra di inciampo. Per voi e per me forse può essere qualcosa di completamente diverso, ma nel caso di questo giovane si trattava delle ricchezze. Ora, in Matteo capitolo 19, versetto 22, leggiamo: «Ma il giovane, udite queste parole, se ne andò contristato perché aveva grandi beni». Era dunque il denaro che lo allontanò dal Signore Gesù. Ai giorni nostri ci sono molte cose che possono trattenere le persone dal seguire Cristo. Le ricchezze sono una di queste cose, poi ce ne sono diverse altre: l'orgoglio, la fiducia in se stessi, nelle proprie forze, nella propria intelligenza e anche l'amore per tante altre cose. Ora, al versetto 23 di questo capitolo leggiamo che Gesù dice ai suoi discepoli: «Io vi dico in verità che un ricco malagevolmente, cioè difficilmente, entrerà nel regno dei cieli. E da capo vi dico, è più facile a un cammello passare per la cruna di un ago che a un ricco entrare nel regno di Dio». Questo purtroppo è vero anche al giorno d'oggi. Non ci sono molti ricchi, non ci sono molti aristocratici né grandi uomini della terra che sono cristiani. Ora, vorrei farti una domanda. Secondo te è possibile che un cammello, parlo dell'animale in carne e ossa, secondo te è possibile che un cammello passi attraverso la cruna di un ago? Certamente tu risponderai di no, che è impossibile. Ora vorrei chiederti ancora, secondo te sarebbe possibile per Dio far passare un cammello attraverso la cruna di un ago? Ebbene, io penso proprio di sì. Quel cammello è l'uomo che Dio può rigenerare, cambiare talmente da riuscire a farlo passare per la cruna di un ago, cioè farlo entrare in cielo. Al giorno d'oggi, molte persone pensano di essere salvate per ciò che sono e per ciò che hanno. Ebbene, di nuovo vorrei ripetere che noi possiamo essere salvati soltanto quando riconosciamo di essere peccatori, mendicanti agli occhi di Dio, con nulla di buono da offrirgli per la nostra salvezza. Finché una persona pensa di poter fare qualcosa o di meritarsi la propria salvezza, magari con le proprie opere, ebbene quella persona non potrà mai essere salvata, esattamente come un cammello non potrà mai passare per la cruna di un ago. Ora, nel Vangelo di Matteo al capitolo 19, versetto 25 e 26, vediamo la reazione dei discepoli di Gesù. I suoi discepoli, udite queste parole, sbigottirono forte e dicevano: «Ma allora, chi dunque può essere salvato?» E Gesù, riguardatili fisso, disse loro: «Agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile». Questa dunque è la spiegazione. Per quanto riguarda l'uomo, l'uomo può essere salvato soltanto se riconosce di non avere nulla, proprio nulla, da offrire a Dio, ma di essere ai suoi occhi come un mendicante, con le mani vuote. Quando ci presentiamo a Lui, a Dio, con questo stato d'animo, supplicandolo di salvarci, ecco che Lui può salvarci, perché Lui può fare tutto, perché tutto è possibile a Dio. Amici, siamo giunti ora al versetto 27 di questo Evangelo di Matteo, capitolo 19, che stiamo studiando, e vediamo che il Signore tratta un nuovo argomento. Leggo così, in questo versetto: «Allora Pietro, l'apostolo Pietro, replicando, disse a Gesù: "Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Che ne avremo dunque?" Queste parole dell'apostolo Pietro sono riportate nel Vangelo di Matteo al capitolo 19, versetto 27. Leggendo queste parole, viene facile pensare che Simon Pietro stia facendo un ragionamento piuttosto egoistico, basato sul proprio egoismo.
Ma vediamo che il Signore Gesù non lo rimprovera. Anzi, sentite le parole che Gesù dice. Gesù disse loro: «Io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo siederà sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito siederete su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele». Così è scritto in Matteo capitolo 19 versetto 28. Qui però, per mancanza di tempo, che sta per terminare, dobbiamo concludere. Ovviamente proseguiremo col nostro studio la prossima volta partendo da qui, perciò io per adesso vi saluto e vi do l'appuntamento al prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Lettera di Giacomo, capitolo 1, versetti 23 e 24. Se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio e, quando si è guardato, se ne va e subito dimentica com'era. Abiti della domenica? Alla fine di una riunione cristiana, una domenica, davanti alla folla, un uomo originario dell'Oceania pregò così: Signore, non permettere che le buone parole che abbiamo appena udito facciano la fine dei nostri abiti di festa, che metteremo nell'armadio fino a domenica prossima. Fa che la tua verità penetri nei nostri cuori e resti indelebile come i nostri tatuaggi fino alla fine della nostra vita. Questa preghiera non potrebbe essere anche la nostra? Spesso ascoltiamo la parola di Dio e, commossi, facciamo dei buoni propositi, ma subito dopo ricadiamo nell'ingranaggio della vita quotidiana e non lasciamo spazio sufficiente a quell'intima meditazione che guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, come troviamo in Giacomo capitolo 1 versetto 25. Domandiamo a Dio di aprirci gli occhi per vedere le meraviglie della sua divina parola. Salmo 119 versetto 18. Non accontentiamoci, ascoltatori distratti, di essere o di apparire cristiani solo per un istante, come quando andiamo in chiesa. Per essere veri cristiani bisogna credere al sacrificio del Signore Gesù. Andare in chiesa non è sufficiente. E se crediamo, questo deve vedersi nel nostro modo di vivere. Chi sono io? Chi sei tu, caro amico? Siamo dei cristiani soddisfatti delle loro pratiche religiose o dei cristiani che riconoscono che Cristo è morto per cancellare i loro peccati? Desideriamo noi onorare il nostro Signore nella nostra vita quotidiana, a casa, in fabbrica, a scuola o in ufficio, così come facciamo ogni domenica?

Ed ora eccovi alcuni consigli sulla salvezza. E so che la maggior parte della gente che ascolta questa trasmissione settimana dopo settimana è gente di Dio, cristiani, persone che sono state perdonate per la loro fede in Gesù Cristo, ma so pure che non solo i cristiani hanno bisogno di sentir questo, e può darsi quindi che ci siano altri che sono venuti interessati in queste cose. Così ogni tanto mi piace includere una presentazione del Vangelo e lo voglio fare oggi. Nell'epistola di Paolo agli Efesini 2, 8 e 9 si leggono alcune parole che sono molto molto familiari ai credenti e spero che diventino pure vive anche per voi mentre ora vi parlo. Eccovele qui. Egli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, e ciò non vien da voi, è il dono di Dio, non è in virtù d'opere, affinché nessuno si glori. E qui mi domando se voi tutti sapete quello che la parola grazia significa nella Bibbia. Ha circa 4 diversi significati nel Nuovo Testamento, 2 dei quali sono molto prominenti in relazione ai cristiani. La parola grazia, quando è usata nel senso di ricevere la grazia, di crescere nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo, eccetera, significa aiuto, assistenza, potenza o forza da Dio. Ma questo non è il significato che questa parola qui in questo contesto esprime. Qui non parla tanto di ciò che succede alle persone che ora sono cristiane, ma di che cosa le fece cristiane, e dice: egli è per grazia che siete stati salvati. Grazia è qui l'amore e la misericordia di Dio che è da lui sparsa sulle persone quando si meritano addirittura l'opposto. La grazia è il dono di Dio che dice alle persone: benché vi meritate l'inferno ed eterna dannazione per i vostri peccati, mentre voi siete morti nei vostri peccati, nelle vostre trasgressioni, come questo capitolo ci dice nel principio, lo stesso, anche se voi siete schierati contro di me, io, dice l'Eterno, ho voluto fare qualche cosa a vostro favore. E così Dio ha deciso di riversare il suo amore su delle persone che lui è pronto a redimere e a far di loro suoi figliuoli, non perché se lo meritino, si meritano l'inferno, si meritano punizione eterna per la loro ribellione contro di lui e la sua legge, ma perché li ama e di sua iniziativa vuol far questo per loro. Non è questa una cosa meravigliosa, che Dio, malgrado i nostri peccati, ha deciso di farci del bene a noi che siamo esseri miserevoli e abietti e che vogliamo far come meglio ci sembra, senza mai interessarci né di lui né della sua parola? Ebbene amici, questa è grazia, favore immeritato, Dio che ci fa del bene mentre meritiamo del male, Dio che ci tratta all'opposto di come dovremmo essere trattati, che si mostra misericordioso quando dovrebbe giudicarci con severità. Questo è quello che ha portato la fede e la vita cristiana in ogni credente che è ora in ascolto. Non c'è cosa alcuna in voi per la quale Dio ha detto: beh, dato che questa persona è così buona, io la salverò. No, assolutamente. Dio vi vede per quello che siete, miseri peccatori meritevoli di inferno, ma ha deciso di sua libera iniziativa che vi salverebbe se voi siete stati salvati. Ora, certi di voi che mi ascoltate non siete stati salvati e forse neppure capite chiaramente ciò che questa parola salvati vuol significare qui in questo passaggio, e così permettetemi di parlare di questo. Riesaminiamo il passaggio che vi abbiamo letto all'inizio. Egli è per grazia, cioè per l'immeritato favore, per la misericordia di Dio che è mostrato verso i peccatori, che noi siamo stati salvati. Questo è quello che vuol dire questa parola salvati. Vi dà l'idea di qualcuno che, camminando in ginocchio, si è recato in una chiesa? È così che pensate che uno può essere salvato?
permettetevi di dirvi ciò che tale parola qui esprime. Qui ha lo stesso significato che esprime al giorno d'oggi. Quando voi leggete nei giornali, per esempio, di qualcuno che era su una nave che ha naufragato e che all'ultimo momento, quando ormai non aveva né acqua né viveri, ecco che proprio al secondo, quando stava per essere ingoiato dai gorghi, un elicottero è venuto e lo ha tratto su in salvo. E poi voi ne leggete il resoconto della vicenda sui giornali, i quali dicono: il tal di tali è stato salvato, liberazione, soccorso da una situazione disperata di estremo pericolo. Significa preso proprio all'ultimo momento. Questo è quello che qui tale parola significa. Le tempestose nuvole dell'ira di Dio si sono ammassate su di voi, i fulmini vi stanno abbagliando, la tempesta sta per scatenarsi sui vostri capi di peccatori, quando d'un tratto Dio ha mandato il suo figliuolo per ghermire gli uomini e liberarli dal terribile precipizio infernale in cui stavano per essere gettati dalla furia della giusta ira di Dio. Questo è ciò che salvati significa: salvati dall'inferno, salvati dai risultati dei nostri peccati, liberati per sempre da essi. Ma come è che siamo salvati? È Dio che ci salva, e ci salva non perché ce lo meritiamo, come abbiamo detto, ma appunto perché non ce lo meritiamo. E come lo fa? Per mezzo della fede, ci dice questo versetto. Per fede, è per fede che voi siete stati salvati. In altre parole, voi non potete fare cosa alcuna per salvar voi stessi. E fede significa Dio deve fare e farà e ha già fatto tutto per voi per mezzo del suo figliuolo Gesù Cristo. E questo è esattamente quello che è accaduto. Ha mandato il suo figliuolo a morire sulla croce, prendendo su di sé la punizione, l'ira di Dio che io meritavo per i miei peccati. E quando per la prima volta qualcuno mi disse questo e mi predicò questo messaggio dalla Bibbia, io ci credetti e riposi la mia fiducia e cominciai a dipendere su quello che Gesù Cristo fece per me. Io credo che Gesù fu punito sul Calvario al mio posto e che Dio lo risorse dai morti, dimostrando così di aver accettato il suo sacrificio propiziatorio quando sulla croce diè la sua vita per me. Quando io credetti a questo, che è l'essenza del messaggio evangelico, e mi affidai al sacrificio di Cristo, i miei peccati furono scontati. Per quel sacrificio io divenni davanti a Dio perfetto, anche se nella mia vita non lo sono, e ciò è avvenuto non per mia bravura o per quello che ho fatto, ma per quello che nel suo amore Cristo fece per me. E notate come il versetto continua: è il dono di Dio. Qualcuno viene da voi per il vostro compleanno e vi porge un dono tutto infiocchettato in un involucro variopinto, e voi dite: bene, quanto vi devo? Ma certo no, certo non dite questo, non potete pagare per un dono deve essere gratis, altrimenti non è più un dono. E così è della salvezza dall'inferno e dalla punizione dei vostri peccati. Anche questa è gratis. La Bibbia, cercando di farlo ancora più chiaro, qui aggiunge: non è in virtù d'opere affinché nessuno si glori. Non potete andare in paradiso per mezzo delle vostre buone opere. Non andate in paradiso osservando la legge, sottomettendovi a riti o a cerimonie, facendo del bene agli altri. Non c'è alcun mezzo che potete fare e che possa salvarvi. L'unico mezzo è di credere che Gesù Cristo morì sulla croce al vostro posto per i vostri peccati. Poi questo versetto continua e dice: non è in virtù d'opere affinché nessuno si glori. Non siete stati salvati da ciò che voi avete fatto o potete fare, ma lo è solo ed esclusivamente per quello che Egli fece per voi, affinché nessuno si glori. Non potete andare in paradiso neppure andando quello che voi avete fatto assieme a quello che Gesù ha fatto. Se così fosse, allora, abbinando l'uno all'altro, ambedue potreste star lassù stretti fianco a fianco e dire: noi ce l'abbiamo fatta. O se fosse stato possibile averlo fatto da voi, solo star là davanti al trono di Dio e dire: beh,
io ce l'ho fatta. Ma vedete, questo Dio non lo permette a nessuno. Quello che lui desidera è che quando entrate in paradiso, voi togliete lo sguardo da voi e puntandolo su Gesù Cristo esclamato: lui è quello che l'ha fatto, lui è quello che mi ha salvato, e dite: avete ancora voi ricevuto la salvezza? E perché non affidarvi ora a lui? Perché non vi arrendete ora nelle sue mani per essere salvati? Oh Signore, noi ti preghiamo che questo messaggio possa parlare chiaro ai cuori di coloro che sono in ascolto e che sono coscienti dei loro peccati e che sentono la necessità di un Salvatore. Ti preghiamo, Signore, che noi possiamo pure aiutarli. Nel nome di Cristo, questo te lo chiediamo. Amen.

0: Il periodo del Secondo Tempio. Conferenze di Davide Valente.
1: Gli storici definiscono Secondo Tempio quello ricostruito dagli ebrei dopo il ritorno dall'esilio babilonese, che poi fu rifatto da Erode il Grande e fu distrutto nel 70 d.C. dai Romani. Il periodo del Secondo Tempio è quindi un periodo molto lungo, del quale la Bibbia parla solo in parte, perché la descrizione degli eventi si interrompe a un certo punto per riprendere col Nuovo Testamento. Scopo di questa conferenza è di illustrare in dettaglio questo lungo periodo. Quello presentato in questa fotografia è il plastico in scala 1 a 50 del Tempio di Erode, allestito dagli archeologi nei dintorni di Gerusalemme. Qui ci sono 10 domande alle quali alla fine della conferenza dovremo tutti saper rispondere. Che cos'è il cilindro di Ciro? Che cosa si intende per Secondo Tempio? Questo l'abbiamo appena detto, ma qual è l'ultimo libro storico dell'Antico Testamento? E perché i farisei chiesero a Giovanni Battista se era Elia? Che cosa sono i 400 anni di silenzio biblico? E perché la squadra di calcio di Tel Aviv si chiama Maccabi? E chi erano gli Asmonei? Quando sono comparsi i farisei e i sadducei? Chi disse e quando: ma qui non c'è nessun Dio? E perché e quando il Tempio e la legge furono una pietra d'inciampo per i cristiani? Cercheremo di sviluppare passo passo tutti questi argomenti. Vediamo brevemente quello che era stato il primo Tempio. Era evidentemente il Tempio costruito da Salomone nel X secolo a.C., di cui in questo disegno vediamo uno spaccato. Purtroppo di questo Tempio non è rimasta alcuna traccia, però gli storici ce ne possono mostrare l'aspetto, come si vede in quest'altro disegno, prendendo spunto sia dalle descrizioni dell'Antico Testamento sia da quelle dello storico greco Erodoto, che parlò di templi simili costruiti dai Fenici. Qui si vedono le due colonne sulla facciata che avevano funzione decorativa. Riassumiamo in questa tabella il periodo del primo tempio, cominciando dal regno di Davide, che possiamo situare intorno all'anno 1000 a.C. Nel 925 muore Salomone, il costruttore del tempio, e il regno si spacca in due: regno del nord, con capitale Samaria, e regno del sud, con capitale Gerusalemme. Nel 722 a.C. Samaria, la capitale del regno del nord, viene distrutta dagli Assiri e la popolazione, le 10 tribù, è deportata in Mesopotamia e se ne perdono le tracce. Nel 586 a.C., poi Gerusalemme, capitale del regno del sud, viene distrutta dai neobabilonesi o dai caldei, il tempio viene demolito e la popolazione è deportata a Babilonia. Comincia così il periodo dell'esilio, che viene anche chiamato la cattività babilonese. Quanto agli Assiri, che avevano conquistato nel 722-721 a.C. il regno del nord con capitale Samaria, la Bibbia li definisce la verga nelle mani di Dio, facendo apparire così Dio come il signore della storia. L'archeologia ci ha rivelato molte cose sugli Assiri. Questo è un bassorilievo trovato in uno dei palazzi reali degli Assiri che ci mostra uno dei loro re. E dopo gli Assiri, racconta la Bibbia, Dio si servì dei babilonesi per punire il suo popolo infedele. Qui vediamo l'impero del re babilonese Nabucodonosor, che era veramente vasto. Dalla Mesopotamia arrivava tutta la Palestina fino a Gerusalemme, che era stata conquistata nel 586 a.C. In questo disegno vediamo la ricostruzione archeologica dell'antica Babilonia, con in primo piano la via processionale, poi più avanti la porta di Ishtar e così via. Questa è una ricostruzione fatta dagli archeologi sulla base dei monumenti ritrovati. Qui vediamo la via processionale di Babilonia, rimontata nel museo di Berlino, utilizzando gli elementi originali trovati negli scavi. E sempre nel museo di Berlino vediamo qui la porta di Ishtar, ricostruita anch'essa con gli elementi originali. Aveva delle decorazioni in piastrelle policrome con oltre 500 animali, una cosa veramente eccezionale. Sempre ricostruita nel museo di Berlino, ecco la parete del palazzo reale di Nabucodonosor, con gli enormi leoni in piastrelle policrome, come quelli della via processionale, che erano ben 120. Poi, nel 538 a.C., Ciro il Persiano conquista Babilonia e gli ebrei vengono liberati, Così inizia il periodo del secondo tempio, che descriveremo in cinque fasi, con la freccia indicata alla prima fase, che comprende la conquista persiana, l'editto di Ciro, il primo rimpatrio e la ricostruzione del tempio. Siamo così giunti a spiegare che cos'è il cilindro di Ciro. È un barilotto di argilla, tutto scritto in caratteri cuneiformi, trovato dagli archeologi negli scavi in Mesopotamia e ora esposto nel Museo di Londra. Riporta un decreto del re Ciro che sancisce la liberazione di tutti i popoli soggiogati dai babilonesi. E come contenuto, questo decreto è simile a quello riportato nell'Antico Testamento e che prima di questa scoperta era stato messo in dubbio dai critici più radicali. Ed ecco gli episodi salienti di questa prima fase. Nel 538 Ciro emette l'editto per la liberazione di tutti i popoli soggiogati dai babilonesi e così gli ebrei possono finalmente tornare a Gerusalemme. Questo è chiamato dagli storici il primo rimpatrio. Erano passati quasi 50 anni dalla deportazione, che era avvenuta nel 586 a.C., e naturalmente i reduci incontrarono molte difficoltà: case da riedificare, questioni di proprietà da risolvere, ostilità delle popolazioni, e l'approvvigionamento dei materiali per la ricostruzione del tempio risultò poi particolarmente difficile. Ma infine, nel 536, avviene la posa della prima pietra con una grande festa. Però i samaritani, che erano i discendenti della popolazione insediata nella regione dagli Assiri, misero degli ostacoli molto forti per la ricostruzione del tempio. Non ne volevano assolutamente sapere. E allora gli ebrei furono costretti a sospendere i lavori. Due profeti, Aggeo e Zaccaria, cercarono di incoraggiare il popolo. La ripresa dei lavori poté avere luogo soltanto 16 anni dopo, nel 520 a.C., quando venne finalmente trovata nella città persiana di Ecbatana una copia dell'editto di Ciro, che i samaritani avevano messo in dubbio che mai fosse esistito. E finalmente nel 515 si arriva alla fine dei lavori di ricostruzione e viene celebrata per la prima volta la Pasqua con una festa solenne. Da una delle sculture dell'epoca vediamo qui il ritratto di un re persiano. Notiamo la caratteristica barba, comune per tutti i popoli dell'epoca. Del grande Ciro è stata ritrovata la tomba nella città di Pasargade, che era una delle capitali dell'impero persiano. E qui vediamo la sala delle udienze di Ciro a Pasargade. Naturalmente si tratta di una ricostruzione archeologica, cioè, come abbiamo ripetutamente detto, di un disegno fatto dagli archeologi in base ai resti ritrovati e alle descrizioni dell'antica letteratura. Questa è la pianta del palazzo di Ciro a Ecbatana. Questa città è ricordata nella Bibbia col nome di Ammeta, la citazione nel capitolo 6 del libro di Esdra. E come abbiamo detto prima, in questo palazzo fu ritrovato l'editto di Ciro. In questa cartina vediamo l'estensione dell'impero persiano, veramente enorme, più grande dell'impero dei babilonesi, perché ovviamente comprendeva anche le regioni della Media e della Persia. E oltre a quelle, comprendeva anche l'Asia Minore, cioè l'attuale Turchia, e una parte dell'Egitto. L'impero era stato suddiviso in varie regioni, che si chiamavano satrapie. Gerusalemme faceva parte della regione dell'Oltrefiume, così definita perché si trovava ad occidente del fiume per antonomasia, che era l'Eufrate. Al centro della cartina si vedono anche le quattro capitali dell'impero persiano, che erano Ecbatana, Susa, Pasargade e Persepoli. Nel periodo in cui capitano le vicende che stiamo raccontando per gli ebrei, in Occidente si svolgono degli avvenimenti di carattere epocale, che però non vengono menzionati dalla Bibbia. Per completezza ne accenniamo brevemente. Il re persiano Dario I, che era succeduto a Ciro, distrugge le colonie greche in Asia Minore nel 490 a.C., fra cui la splendida Mileto, e sull'onda del successo decide di conquistare tutta la Grecia. Ma viene sconfitto, contro tutte le evidenze, da Milziade a Maratona, in quella famosa battaglia che ricordiamo per l'episodio di Filippide, quell'umile soldato che fece la corsa di 43 chilometri fino ad Atene per portare la notizia della vittoria e poi cadde morto stecchito. Il figlio di Dario I, che si chiamava Serse, che è l'assuero della Bibbia, tenta anche lui qualche anno dopo di conquistare la Grecia. Vi arriva con una enorme flotta e un grande esercito e distrugge Atene, ma è poi sconfitto a Salamina dallo stratega greco Temistocle, in quella che è la più famosa battaglia navale della storia antica. Era il 480 a.C. Dopo queste vicende, sull'Acropoli, viene edificato il Partenone, e Atene risorge sotto Pericle e diventa la capitale della cultura occidentale. Inizia così per l'Occidente quello che è chiamato il periodo aureo. E vediamoli questi personaggi come appaiono in questo bassorilievo trovato dagli archeologi nel palazzo di Persepoli. Quello seduto sul trono è Dario I, dietro di lui si trova suo figlio Serse, che, come abbiamo detto, è l'Assuero della Bibbia, quello del libro di Ester. Serse aveva il suo palazzo reale a Susa. Gli archeologi hanno effettuato degli scavi mettendone in luce i resti che in gran parte corrispondono alle descrizioni che si trovano nel libro di Ester. In questa cartina vediamo il percorso dell'esercito di Serse indicato con la linea continua e in tratteggio quello della sua flotta, quando decise di attaccare la Grecia. Dopo questa impresa, conclusasi con la grande sconfitta di Salamina, nessuno dei re persiani successivi a Serse tentò più di infastidire la Grecia. E siamo così arrivati alla seconda fase del periodo del Secondo Tempio. Questa fase ha inizio col cosiddetto Secondo Rimpatrio, con Esdra e successivamente con Nemia, e prosegue col recupero della coscienza nazionale intorno ai valori del Tempio e della legge. La seconda fase, chiamata dagli storici il Risorgimento Giudaico. Memorizziamo bene i nomi di queste due colonne della rinascita nazionale, Esdra e Nemia, ai quali si intitolano due libri dell'Antico Testamento. In questo schema si vede come si sono sviluppati gli eventi. Alla morte di Serse sale al trono Artaserse, detto il Longimano, e nel suo settimo anno di regno, come dice la Bibbia, che corrisponde al 458 a.C., arriva a Gerusalemme lo scriba Esdra, portando con sé molti altri ebrei. Questo è chiamato il secondo rimpatrio. In seguito, nel ventesimo anno di Artaserse, arriverà poi Nemia, con la qualifica di governatore. Questa è l'effigie di Artaserse I, il re persiano di cui stiamo parlando, ricavata da una moneta. Ed ecco rapidamente le caratteristiche dei due personaggi. Cominciamo da Esdra. Era uno scriba e anche un sacerdote. Dice la Bibbia che studiava la legge e la metteva in pratica, ed era soprattutto capace di insegnarla agli altri. Prova dolore per l'infedeltà del popolo, confessa i peccati, passa all'azione, e quando confessa i peccati è come se li avesse commessi lui. Così dice infatti: «O Dio, ci hai puniti meno severamente di quanto le nostre iniquità avrebbero meritato. Eccoci davanti a te a riconoscere la nostra colpa». Il fatto che Dio talvolta punisce le iniquità meno di quello che esse meriterebbero è definito dagli studiosi la misericordia divina. Ed ecco le caratteristiche di Nemia. Era un funzionario reale, in effetti era il coppiere, quello che assaggiava il vino prima che venisse servito al re, una funzione importante a quell'epoca per prevenire gli avvelenamenti. Nemia chiede di essere mandato a Gerusalemme e ci arriva come governatore nel 445 a.C. e, come vede le mura diroccate, ne ordina subito il restauro. Anche Nemia si sente coinvolto in prima persona nella confessione del peccato del popolo. Ma Nemia era un uomo deciso. Qui è riportata una delle sue frasi più celebri: «Sbrighiamoci e mettiamoci a costruire. Il nostro Dio combatterà per noi». Infatti, erano sorti molti nemici che volevano ostacolare i lavori di restauro delle mura. Ed ecco da un bassorilievo dell'epoca un coppiere che porge il vino in una tazza d'oro al re di Persia che è seduto sul trono. Quel coppiere potrebbe essere Nemia. E quella qui riprodotta è una coppa d'oro trovata dagli archeologi negli scavi, che è forse simile a quella usata da Nemia. Abbiamo detto che Nemia fece restaurare le mura che erano diroccate fin dall'epoca della conquista babilonese, cioè da circa un secolo e mezzo. Ma dove si trovavano queste mura? Gli archeologi si erano posti il quesito senza poterlo risolvere. In questa cartina si vede la pianta di Gerusalemme, o meglio, questa è una cartina orografica con i rilievi, e la linea rossa è quella delle attuali mura, che però furono costruite da Solimano il Magnifico nel XVI secolo in epoca musulmana e che circondano la cosiddetta città vecchia o città antica. Quel rettangolo verde invece è la spianata del Tempio. Molti archeologi sostenevano la cosiddetta teoria restrittiva, cioè dicevano che le mura al tempo della conquista erano quelle che si vedono qui con la linea pesante nera, cioè che racchiudevano soltanto la collina del Tempio e la piccola estensione della città di Davide. Qualche altro archeologo, però, incoraggiato dai testi biblici, sosteneva la cosiddetta teoria estensiva, che si vede rappresentata in questa cartina. chi aveva ragione? La questione fu risolta dopo la guerra dei sei giorni del 1966, quando gli archeologi furono autorizzati a scavare nelle buche aperte dalle bombe durante la guerra. In questa cartina si vede la zona degli scavi. Quella linea nera è appunto un pezzo di muro portato alla luce. E come si vede in quest'altra cartina, il tratto di muro portato alla luce, chiamato dagli archeologi il muro largo, si trovava ben al di fuori del perimetro descritto dalla teoria restrittiva. Quindi la questione fu risolta in modo definitivo, dando ragione a quelli della teoria estensiva. Cioè, al tempo della conquista babilonese, nel 586 a.C., Gerusalemme era una città di proporzioni veramente notevoli. Ed è stata una grande emozione per me quando parecchi anni fa ho potuto fotografare un tratto di questo muro largo, chiamato anche muro israelitico, tra le case del quartiere ebraico della città vecchia. Riassumiamo i principali eventi descritti fin qui. Gli ebrei tornano a Gerusalemme dopo l'editto di Ciro del 538 e costruiscono finalmente, con parecchie difficoltà, il Tempio nel 515. Poi vengono restaurate le mura con l'arrivo di Neemia e si ha la cosiddetta rinascita della coscienza nazionale, che è chiamata anche risorgimento giudaico, con i punti di riferimento del tempio ricostruito e della legge riscoperta. L'artefice della riscoperta della legge fu lo scriba, sacerdote Esdra, che si preoccupò di leggerla e di spiegarla al popolo. Questi due elementi, il tempio e la legge, diventarono in seguito, come vedremo, pietre di inciampo per i primi cristiani di provenienza giudaica. E a chiarimento di questa fase della dominazione persiana, riportiamo la successione dei re, che sono Ciro, poi Cambise, che non è menzionato dalla Bibbia, Dario I, Serse o Assuero, Artaserse e Dario II. La fase successiva, cioè la terza fase della storia del Secondo Tempio, è quella del periodo ellenistico, che inizia con la sconfitta dei persiani da parte di Alessandro Magno e prosegue con i successori di Alessandro, con le lotte tra i Tolomei e i Seleucidi, di cui faranno le spese i giudei con la profanazione del Tempio. È bene chiarire che le informazioni su questa fase non le possiamo trarre dalla Bibbia, o meglio dei libri canonici dell'Antico Testamento. Infatti possiamo attingere le notizie solo dei libri dei Maccabei, che sono considerati i primi due deuterocanonici e gli altri apocrifi, e poi anche dai libri dello storico Flavio Giuseppe, Antichità giudaiche e guerre giudaiche. L'ultimo libro canonico dell'Antico Testamento è quello del profeta Malachia, che è circa del 400 a.C. e che si conclude con la previsione del ritorno di Elia. Ecco perché i farisei nel Vangelo di Giovanni chiedono a Giovanni Battista se per caso era lui il profeta Elia tornato in terra. Perciò, questo periodo in cui i libri canonici dell'Antico Testamento cessano di essere scritti, fino a quando compariranno i libri del Nuovo Testamento, è chiamato da alcuni studiosi il periodo del silenzio biblico, che è durato circa 400 anni. Quanto ai persiani, essi scompaiono dalla storia a partire dal 333 a.C., data della famosa battaglia di Isso, una località dell'Asia Minore in cui Alessandro Magno, l'astro emergente, sconfigge l'ultimo dei loro re, Dario III. Qui vediamo un mosaico in cui Alessandro è rappresentato nell'atto di colpire il nemico. Questo mosaico proviene dalla casa del fauno di Pompei e si trova esposto oggi nel Museo Nazionale di Napoli. Eccolo qui, l'Alessandro il Macedone, il giovane spregiudicato e audace che si era messo in testa di conquistare il mondo. Ed ecco, sempre dallo stesso mosaico, il re persiano Dario III sul carro da guerra, circondato dai suoi soldati. Alessandro era un giovane eccezionale, estremamente ambizioso. Sconfitti i persiani, scende lungo la costa della Palestina, risparmia Gerusalemme e si reca in Egitto. E qui, dopo essersi fatto consacrare faraone, fonda la città che ancora oggi porta il suo nome, Alessandria. Lasciato l'Egitto, Alessandro si dirige verso Oriente, arriva in Mesopotamia, occupa Babilonia, poi arriva in Persia, occupa Susa e si insedia a Persepoli. In una notte di follia e di bagordi ne incendia lo splendido palazzo. Qualcuno dice che l'abbia fatto di proposito, con deliberata vendetta, perché voleva punire i persiani per l'invasione della Grecia, avvenuta 150 anni prima, quando con Serse avevano incendiato l'acropoli di Atene. Dall'esame delle rovine gli archeologi sono riusciti a ricavare la pianta dei palazzi di Persepoli, che doveva essere veramente una delle città più splendide del mondo antico. Qui vediamo la ricostruzione archeologica, ormai sappiamo che cos'è, un disegno fatto in base ai resti ritrovati, della famosa Apadana, un grande e magnifico palazzo persiano. Per avere un'idea dello splendore dei palazzi di Persepoli, si può visitare il Museo del Louvre a Parigi. Qui si vedono due capitelli stranissimi, con delle teste di animali aggettanti. La scultura e l'architettura persiane avevano attinto elementi dalle varie culture delle regioni circostanti. Nel 323 a.C., Alessandro trasferisce la corte da Ecbatana a Babilonia e a Babilonia viene colpito da una malattia che in pochi giorni lo porta alla morte, a soli 32 anni d'età e dopo 13 anni di regno. Alla sua morte, l'estensione

pensiero che l'aveva creato, e quando queste vennero a mancare, l'impero andò in breve in frantumi. Avvenne infatti che alcuni fra i generali di Alessandro, che più tardi saranno noti come i diadochi, che significa i successori, si impadronirono dell'impero con violenza e se lo spartirono. Per la nostra storia ci interessano soprattutto Seleuco, che si impadronì della Siria, e Tolomeo, che si impadronì dell'Egitto. La zona di Gerusalemme e tutta la Palestina si trovarono quindi tra i due fuochi e gli ebrei finirono per farne le spese. La città fondata da Alessandro Magno, Alessandria, divenne la residenza dei Tolomei, cioè dei successori di Tolomeo il Diadoco, i quali regnarono soprattutto nella parte settentrionale dell'Egitto e ogni tanto andavano a fare delle incursioni nella zona della Palestina. Quindi Gerusalemme venne continuamente occupata e rioccupata sia dai Tolomei che dai Seleucidi che stavano a nord. In questa cartina si vede appunto la zona di influenza dei Seleucidi, che avevano la loro capitale ad Antiochia. Riassumiamo brevemente gli avvenimenti di questo periodo. Nel 223 a.C., Antioco III, uno dei Seleucidi, diventa re della Siria e attacca l'Egitto per sottrargli la Palestina, ma viene sconfitto. Il re d'Egitto, che è Tolomeo IV, vuole allora offrire un sacrificio nel Tempio di Gerusalemme per celebrare la vittoria, ma i giudei ovviamente si oppongono e allora Tolomeo scatena una persecuzione contro i giudei che risiedevano ad Alessandria. Poi nel 203 a.C. Tolomeo muore e così Antioco III può finalmente annettersi la Palestina. Ma presto si deve scontrare con l'emergente potenza di Roma, a cui deve sottomettersi. Infatti Roma aveva appena sconfitto i cartaginesi e stava per assumere l'egemonia del mondo. Allora i romani pongono sul trono di Siria, come loro vassallo, il figlio di Antioco III, cioè Antioco IV Epifane. Costui, volendo introdurre in Giudea la cultura greca, si scontra con gli intransigenti ebrei e usa le maniere forti, collocando nel luogo santissimo del Tempio di Gerusalemme una statua di Giove. Per gli ebrei è veramente troppo. Ha così inizio una delle insurrezioni più grandiose di tutta la storia ebraica, la rivolta dei Maccabei. Ed eccolo qui, questo profanatore del Tempio, uno dei personaggi più odiati dagli ebrei, come appare in una moneta, Antioco IV Epifane. Siamo così arrivati alla quarta fase della nostra storia, con la rivolta dei Maccabei e l'instaurazione della monarchia asmonea. Questa è la genealogia dei Maccabei. Il nome Maccabeo significa martello. Difatti questi avevano deciso di spaccare il mondo pur di ottenere l'indipendenza cacciando i siriani. È importante Giuda Maccabeo, col quale iniziò la rivolta, e poi Giovanni Ircano e Alessandro Ianneo, con i quali iniziò l'indipendenza e la dinastia asmonea. Lo Stato di Israele di oggi, per ricordare quelle antiche glorie, ha dato il nome Maccabi ad alcune squadre sportive che si sono rese note nel mondo. Fu Giuda Maccabeo che tolse dal Tempio la statua di Giove e ristabilì il culto ebraico. Questo evento è ricordato ancora oggi dagli ebrei con la festa della dedicazione, detta Hanukkah, che è nominata anche nel Vangelo di Giovanni. Ed oltre ad aver ottenuto l'indipendenza dai siriani ed aver assunto il titolo di re, i Maccabei assunsero anche la funzione di sacerdoti e uno di loro, Simone, venne proclamato per la prima volta sommo sacerdote. I metodi usati dai Maccabei asmonei erano però tutt'altro che corretti, perché imponevano le conversioni addirittura con i massacri e gli uomini erano costretti a farsi circoncidere, pena la morte. Inoltre uno dei loro re, Alessandro Ianneo, fu particolarmente crudele e spietato. Una volta fece crocifiggere 800 farisei che lo avevano contrastato. I suoi successori, Ircano II e Aristobulo, lottarono per il potere, sostenuti rispettivamente dai farisei e dai sadducei, che erano sorti proprio in quel periodo. In questa scheda vediamo illustrate le caratteristiche dei farisei e dei sadducei. I farisei erano apparsi appunto nel periodo dei Maccabei, sotto Giovanni Ircano. Si erano separati dal sacerdozio ufficiale e avevano elaborato una casistica estremamente sofisticata per la puntigliosa osservanza della legge ebraica. Però, come sappiamo dai Vangeli, Gesù, che era stato da loro ripetutamente provocato, li aveva definiti ipocriti e guide cieche. E ancora oggi la parola fariseo è usata come sinonimo di ipocrita. Quanto ai sadducei, essi erano una casta aristocratica, si erano staccati dal popolo, avevano assunto la funzione di

sacerdoti. Quando riuscirono a convincere Giovanni Ircano ad appoggiarli, i farisei caddero in disgrazia. Ed anche in seguito, al tempo di Gesù e degli Apostoli, come noto, fra i farisei e i sadducei non correva buon sangue. I sadducei negavano la resurrezione e la retribuzione nell'aldilà, dichiarando che l'anima muore insieme al corpo e così via. Quando i farisei e i sadducei si avvicinarono a Giovanni Battista che battezzava nel Giordano quelli che confessavano i peccati, il profeta li definì razza di vipere. Siamo così arrivati alla quinta e ultima fase del periodo del Secondo Tempio, che comincia con la conquista romana della Palestina da parte di Pompeo. In seguito appare Erode il Grande che ristruttura il Tempio, perché quello che avevano costruito i reduci da Babilonia era ormai quasi in rovina. Segue poi il periodo di Gesù e degli Apostoli e quello della nascita della Chiesa. E infine nel 70 d.C. il generale romano Tito distrugge il Tempio non lasciandone in piedi neanche una pietra. Questo è il ritratto del romano Pompeo, chiamato poi Pompeo Magno, il conquistatore di Gerusalemme, che entrò nel Tempio nel 63 a.C. e si stupì di non trovarvi nessuna statua. Pompeo dunque arriva a Gerusalemme da conquistatore ed entrando nel Tempio pronuncia la famosa frase: «Ma qui non c'è nessun Dio». In seguito Cesare e Pompeo entrano in conflitto e Pompeo fugge in Egitto, dove viene assassinato nel 48 a.C. Comincia così l'ascesa di Erode. In questa scheda è raccontata l'ascesa di Erode, che regnò dal 47 al 4 a.C. Egli era sempre pronto ad ossequiare il potente di turno e quindi eccolo recarsi ripetutamente a Roma, dove finalmente riesce a ottenere il titolo di re di Giudea da Antonio e Ottaviano, che avevano assunto il potere dopo la morte di Cesare. E in segno di devozione costruisce a Gerusalemme la Torre Antonia, accanto al Tempio, o la Fortezza Antonia, come anche si chiama. Eccola qui, la Fortezza Antonia, o Torre Antonia, come appare nel plastico che si trova nei pressi di Gerusalemme. Morto Antonio e diventato imperatore Ottaviano, col nome di Augusto, nel 27 a.C., Erode restaura l'antica Samaria chiamandola Sebaste, che significa città di Augusto, e poi costruisce Cesarea sulla costa del Mediterraneo col suo magnifico porto, chiamandola così da Cesare, nome che l'imperatore aveva assunto insieme a quello di Augusto. Infatti si faceva chiamare Cesare Augusto. E nel 20 a.C. Erode inizia poi il restauro del Tempio di Gerusalemme. Quella fu un'impresa colossale che alla morte di Erode, avvenuta nel 4 a.C., non era ancora completamente terminata. Questa è la pianta di Sebaste, la città costruita da Erode in onore di Augusto. Vediamo che addirittura nel centro della città aveva costruito un tempio per l'imperatore. Ecco oggi ciò che resta di questo tempio, un'estesa gradinata, incredibile, un re giudeo che costruisce un tempio all'imperatore romano, considerato un dio. E forse con la stessa superficialità religiosa decise di rifare il Tempio di Gerusalemme, che qui vediamo nel plastico di cui abbiamo parlato prima. Quello che abbiamo visto prima era il Tempio propriamente detto, ma Erode rifece anche la spianata con il colonnato tutto intorno, che comprendeva l'atrio dei Gentili, il portico reale e tutti gli altri recinti. In questo disegno si vede in fondo la Torre Antonia di cui abbiamo detto prima. Abbiamo visto fin qui come attorno alla legge di Mosè e al Tempio di Gerusalemme si era ricostituita la coscienza nazionale dei giudei. Adesso vediamo come questi due elementi furono di intralcio ai primi cristiani di Gerusalemme. Difatti, essi avevano la convinzione che i gentili, cioè i non ebrei, non potevano essere salvati. E ci ricordiamo tutti quanto fu difficile convincere Pietro di andare a predicare a Cornelio, che era un romano. Poi dicevano, comunque, che non stava bene che i giudei e i gentili convertiti avessero comunione tra loro. Ci dovevano essere, secondo loro, due chiese, una composta da giudei convertiti e l'altra composta da gentili convertiti. Questi sono i primi due di una serie di quattro problemi che qui stiamo illustrando. Ma i cristiani provenienti dal giudaismo della chiesa di Gerusalemme insistevano nel dire che i gentili, prima di diventare cristiani, dovevano almeno farsi proseliti giudei, cioè sottoporsi alla circoncisione e osservare i riti giudaici. Questo problema, come è noto, fu affrontato e risolto nella conferenza di Gerusalemme. Ma ecco il quarto punto. Questi insistevano e dicevano: va bene, d'accordo,
Ma i giudei, diventati cristiani, rimangono comunque giudei e dovranno continuare a sottoporre se stessi e i loro discendenti alla circoncisione e a tutti gli altri riti giudaici. Vedremo subito come questo quarto problema diventò un ostacolo formidabile. Il cosiddetto quarto problema si presentò all'arrivo di Paolo a Gerusalemme, alla fine del suo terzo viaggio missionario. L'apostolo vi ha raggiunto carico del denaro che aveva ricevuto dalle chiese della Macedonia e dell'Acaia per i poveri della chiesa di Gerusalemme, nonostante l'affermazione di Luca che negli Atti dice «I fratelli ci accolsero festosamente». Non è da escludere una manifesta freddezza da parte degli elementi più conservatori, più radicali di Gerusalemme, che consideravano Paolo un fiero oppositore di tutta la cristianità di tradizione giudaica. Ed eccoci quindi giunti alla prova o alla sfida. Costoro dicono a Paolo: «Fratello, tu vedi quante migliaia di giudei hanno creduto e tutti sono zelanti per la legge, cioè continuano a circoncidere i figli, osservano le feste, i riti. Ora sono stati informati su di te che vai insegnando a tutti i giudei sparsi tra i pagani ad abbandonare Mosè, dicendo di non circoncidere più i loro figli e di non conformarsi più ai riti». Ed era proprio così, infatti. E quelli proseguono: «Dunque, Paolo, fa quello che ti diciamo. Prendi con te quattro uomini che hanno fatto un voto, va al tempio, compi tutti i riti, così tutti capiranno che anche tu osservi la legge». E tutto questo in pratica ci stupisce. Paolo il giorno seguente, forse per amore di pace, entra nel tempio con quegli uomini e subito alcuni giudei gli mettono le mani addosso cercando di ucciderlo, con l'accusa che aveva condotto dei greci, cioè dei non ebrei, oltre la balaustra. Vediamo dunque di che cosa si trattava. Questa è la pianta del tempio di Erode e in rosso si vede la balaustra o recinto. Questa balaustra delimitava la zona più sacra della spianata del tempio e al di là di questa balaustra potevano andarci soltanto gli ebrei. I gentili potevano circolare invece nel cosiddetto atrio dei gentili, che era la parte al di fuori del recinto. Se pensiamo che Paolo fu accusato di aver portato dei gentili oltre la balaustra, dobbiamo considerare questa come una cosa veramente impossibile per un giudeo che conosceva a fondo quei divieti. Io quindi sono convinto che gli fu tesa una trappola e fu accusato ingiustamente. In quest'altra vista del tempio, la balaustra è indicata con la freccia rossa. A testimonianza di quanto fosse importante quella balaustra, mostriamo questa cosiddetta lapide dei gentili, che ora si trova al museo di Istanbul e che è stata trovata nell'Ottocento tra le rovine della spianata del tempio. Vi si trova scritta in greco una perentoria proibizione di varcare quel recinto, pena la morte. Nessuno straniero penetri entro la balaustra che sta attorno al tempio e nel recinto. Colui che vi fosse sorpreso sarà la causa a se stesso della morte che seguirà. Quando all'inizio degli Atti degli Apostoli si parla della Chiesa di Gerusalemme, ci viene detto che tutti erano assidui a frequentare il tempio. Beh, bisogna considerare che tra quelli non c'era ancora nessun gentile convertito e quando si recavano al tempio, evidentemente era perché si ritenevano ancora giudei. Dunque, Paolo acconsentì di recarsi al tempio secondo la richiesta degli anziani di Gerusalemme e successe il disastro. Fu salvato soltanto dalla guarnigione romana che lo portò al sicuro nella fortezza Antonia. Però da questo momento Paolo è prigioniero dei Romani e tale rimarrà per almeno 4 anni. In seguito, quando Paolo penserà a ciò che gli era successo, e questo risulta dalle sue lettere, sarà veramente dispiaciuto dell'atteggiamento di quegli anziani di Gerusalemme, un atteggiamento arrogante e provocatorio. Tutto era dunque successo perché i giudei convertiti della chiesa di Gerusalemme erano rimasti attaccati ai riti prescritti dalla legge e andavano continuamente al tempio, perché il tempio per loro era importantissimo, insostituibile. Quanto a Paolo, invece, lui aveva le idee chiare sul valore dei riti giudaici, come riportato in questa scheda. Dice infatti: «I veri circoncisi siamo noi, che adoriamo il Signore guidati dallo Spirito Santo. E se io dovessi vantarmi delle mie prerogative di ebreo, ne avrei di cose da dire, ma le considero soltanto una nullità, una spazzatura, e non conto sulla mia giustizia basata sull'osservanza delle leggi di Mosè, ma soltanto su quello che si ottiene per mezzo della fede in Cristo». Ma nell'anno 70
quello che aveva costituito una pietra d'inciampo per i cristiani della chiesa di Gerusalemme, viene rimosso perché il tempio viene demolito completamente dai legionari romani. Deve essere stato quello un evento veramente traumatico per i cristiani provenienti dal giudaismo, ma tant'è, per la chiesa di Gerusalemme era necessaria una svolta. Di questo evento epocale c'è testimonianza a Roma sotto l'arco di Tito. Chi ci va può osservare questo bassorilievo dove si vedono i legionari romani che trasportano gli arredi del tempio, fra cui si riconosce il famoso candelabro, la menorah. Ecco come si presenta oggi la spianata del tempio vista dall'aereo. Dove sorgeva il tempio di Erode, il secondo tempio, c'è ora la moschea chiamata Cupola della Roccia. Ed ora vediamo se siamo in grado di rispondere alle domande che ci eravamo posti all'inizio. Che cos'è il cilindro di Ciro? Abbiamo detto, è quel barilotto d'argilla conservato a Londra, dove si trova un editto di liberazione dei popoli prigionieri. Che cosa si intende per secondo tempio? È il tempio ricostruito dagli ebrei al ritorno da Babilonia e che poi, dopo il rifacimento di Erode, fu distrutto dai romani nell'anno 70. Qual è l'ultimo libro storico dell'Antico Testamento? È il libro di Malachia. Perché i farisei chiesero a Giovanni Battista se fosse Elia? Perché alla fine del libro di Malachia c'era scritto che Elia sarebbe riapparso sulla terra. Che cosa sono i 400 anni di silenzio biblico? Sono il periodo in cui cessano i libri canonici dell'Antico Testamento fino al momento in cui compaiono i libri del Nuovo Testamento. Perché la squadra di calcio di Tel Aviv si chiama Maccabi? Abbiamo detto che è in onore dei Maccabei, per ricordare gli eroi di quell'antica gloriosa rivolta contro gli oppressori. Ci chiedevamo chi fossero gli Asmonei. Erano la stirpe dei Maccabei, che avevano anche questo nome. E quando sono comparsi i farisei e i sadducei? Proprio nel periodo dei Maccabei. Chi disse e quando, ma qui non c'è nessun Dio? Fu Pompeo, abbiamo risposto, quando entrò nel Tempio di Gerusalemme e non vi trovò alcuna statua. Perché quando il Tempio e la legge furono una pietra d'inciampo per i cristiani? L'abbiamo visto in chiusura proprio. È perché gli ebrei, convertiti di Gerusalemme, si ritenevano ancora giudei, erano rimasti attaccati alle tradizioni della legge e andavano continuamente al Tempio, credendo che quello fosse l'unico luogo dove si poteva adorare il Signore.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
1: Il periodo di vagamondaggio di Israele nel deserto durò 40 anni. Durante queste peregrinazioni si verificò una ribellione contro Mosè ed Aaronne. I tre uomini che la provocarono furono Core, un levita addetto al servizio del tabernacolo, ma non con funzioni di sacerdote, e Datan e Abiram, rubeniti. A questi si aggregarono altri 250 uomini, principi leviti, e tutti insieme si levarono contro Mosè ed Aaronne. «Basta», dissero. «Tutta la comunità e tutti i suoi membri sono consacrati, e l'Eterno è in mezzo a loro. Perché dunque vi innalzate voi sopra il popolo di Dio?» Quando Mosè ebbe udito questo, si prostrò con la faccia a terra. Poi disse a Core e ai suoi compagni: «Domani mattina l'Eterno farà conoscere chi è suo e chi è consacrato». Ordinò che l'indomani si presentassero tutti al tabernacolo con degli incensieri per bruciarvi l'incenso davanti al Signore. L'Eterno avrebbe così fatto la sua scelta. Quindi li congedò con una frase significativa: «Vi sembra poco che il Signore vi abbia scelti per il servizio nel tabernacolo?» Datan e Abiram, i due della tribù di Ruben, replicarono che essi non si sarebbero presentati e rimproverarono Mosè di aver portato il popolo fuori dall'Egitto, un paese in cui regnava l'abbondanza. Lo accusarono persino di volersi elevare a principe di tutto Israele e aggiunsero altre parole dure ed offensive. Il mattino seguente Core e gli altri 250 leviti, ciascuno provvisto di incensiere, si presentarono davanti alla tenda di Dio. Tutto Israele era presente per assistere al confronto. L'Eterno parlò a Mosè ed Aaronne. «Separatevi da questa gente», disse, riferendosi non solo ai ribelli ma a tutto il popolo, «e io li consumerò in un attimo». Ma Mosè ed Aaronne si prostrarono davanti al Signore e dissero: «O Dio, Dio dello spirito di ogni vivente, un uomo solo ha peccato e tu ti adereresti contro tutta la moltitudine?» Il Signore allora disse a Mosè di ordinare al popolo di tenersi lontano dalle tende di Core, Datan e Abiram. «Allontanatevi dalle tende di questi uomini malvagi», disse Mosè ad Israele, «affinché non vi accada di morire a causa dei loro peccati». Il popolo si affrettò ad ubbidire e poi Mosè riprese: «Da questo conoscerete che l'Eterno mi ha mandato per eseguire tutto quello che ho compiuto e che non l'ho fatto di mia testa. Se questa gente muore come muoiono tutti gli uomini, se la loro sorte è la sorte comune a tutti gli uomini, l'Eterno non mi ha mandato. Ma se vedrete qualcosa di diverso, se la terra apre la sua bocca e l'inghiotte vivi con tutte le cose di loro proprietà, allora capirete che hanno disprezzato l'Eterno». Mosè aveva appena finito di parlare che la terra spalancò la sua bocca sotto i piedi di Core, Datan e Abiram e li ingoiò vivi con le loro famiglie, le loro tende e ogni cosa di loro proprietà. A tale spettacolo gli israeliti fremettero d'orrore e di paura e si diedero alla fuga nel timore che la terra inghiottisse anche loro. Subito dopo un gran fuoco uscì dalla presenza del Signore e fulminò in un attimo i 250 leviti seguaci di Core, i quali stavano bruciando l'incenso davanti al tabernacolo. Questi uomini, come leviti, erano già dei privilegiati in mezzo al popolo di Israele, perché Dio li aveva chiamati al servizio del tabernacolo. Invece di essere grati al Signore della posizione che occupavano, si erano insuperbiti e avevano preteso di elevarsi al rango di sacerdoti, incarico questo che Dio aveva stabilito fosse soltanto di Aaronne e dei suoi figliuoli. L'aperto atto di ribellione e la pretesa di ritenersi consacrati al pari di Aaronne avevano costretto il Signore a distruggerli, sia per punirli che per dimostrare al popolo che l'uomo non può giudicare o modificare a suo piacimento l'operato di Dio.

Il giorno successivo alla morte di coloro che si erano ribellati agli ordinamenti del Signore, nonostante lo sbigottimento e la paura provati nell'assistere alla punizione divina, gli israeliti osarono mormorare di nuovo contro Mosè ed Aaronne. «Voi avete fatto morire il popolo dell'Eterno», dicevano. Gli scontenti si fecero ben presto numerosi e si diressero con aria minacciosa verso la tenda di convegno, dove si trovavano Mosè ed Aaronne. Come vi furono giunti, la nuvola ricoprì il tabernacolo e apparve la gloria dell'Eterno. «Toglietevi di mezzo a questa gente e io li consumerò in un attimo», disse il Signore rivolto a Mosè. I due fratelli ancora si prostrarono con la faccia a terra. Poi Mosè disse ad Aaronne: «Prendi presto il turibolo dell'incenso, mettici il fuoco dell'altare e corri in mezzo al popolo affinché l'Eterno sia placato, perché la sua ira è scoppiata e già è cominciato il castigo». Aaronne fece come aveva detto Mosè e si precipitò in mezzo alla gente tra i morti e i vivi. Il castigo di Dio si arrestò subito, ma nel brevissimo tempo che Aaronne aveva impiegato a mescolarsi al popolo col turibolo dell'incenso, migliaia di israeliti erano già morti. Nella sua misericordia il Signore volle dare al popolo ancora una prova che era stato veramente lui a scegliere tra tutti Aaronne perché esercitasse l'ufficio di sommo sacerdote. In tal modo intendeva metter fine alle ribellioni e alle mormorazioni che lo costringevano a punire il suo popolo. Parlò a Mosè e gli ordinò di farsi consegnare dal capo di ciascuna tribù di Israele un bastone, così che ogni tribù fosse rappresentata. Gli disse anche di scrivere su ciascun bastone o verga il nome di colui dal quale l'aveva ricevuto. Aaronne avrebbe a sua volta scritto il proprio nome sulla verga della tribù di Levi, e Mosè avrebbe portato i bastoni nel tabernacolo davanti all'arca di Dio. «Avverrà», concluse il Signore, «che l'uomo che io avrò scelto sarà quello la cui verga fiorirà, e farò cessare davanti a me i mormorii che i figli di Israele fanno contro di voi». Fu fatto come il Signore aveva detto. A Mosè furono portate 12 verghe, una per ogni tribù, ed egli le pose nel tabernacolo insieme a quella di Aaronne. Il mattino seguente andò a riprenderle e trovò che la verga di Aaronne aveva messo delle gemme, sbocciato dei fiori e persino maturato delle mandorle. Tutte le altre, invece, erano rimaste dei semplici e nudi bastoni. Quando tutto il popolo ebbe visto questo chiarissimo segno del Signore, l'Eterno ordinò che la verga venisse riposta nell'arca insieme al vaso di manna e alle tavole della legge, come testimonianza che Aaronne era stato personalmente scelto e consacrato da Dio. In seguito confermò ad Aaronne il suo incarico, dicendogli che tutta la responsabilità del servizio al tabernacolo era affidata a lui ed ai suoi figli. Gli precisò anche quante e quali parti delle offerte presentate al tabernacolo dovessero andare ai Leviti perché avessero di che vivere. In altre parole, il popolo doveva provvedere al sostentamento della tribù di Levi, il cui compito consisteva nel servizio al tabernacolo, come aveva stabilito il Signore. La legge di Mosè regolava anche questo mediante norme precise. Ogni primogenito, ad esempio, che nasceva nelle greggi e nelle mandrie degli israeliti, doveva essere condotto al tabernacolo come offerta al Signore, offerta che egli aveva deciso dovesse passare in proprietà ai Leviti. La stessa cosa avveniva per la decima parte dei beni di qualsiasi altra natura che gli israeliti dedicavano all'Eterno. Oltre a tutte queste cose, il Signore stabilì un altro sacrificio di espiazione per i peccati di Israele, quello della giovenca rossa, che doveva venire offerta ed uccisa seguendo prescrizioni particolari, come sempre avveniva nell'esecuzione di sacrifici preordinate dal Signore. Gli israeliti avevano viaggiato dall'Egitto fin quasi ai confini di Canaan, ma non avevano potuto entrare nella terra promessa perché si erano ribellati ed avevano dimostrato una grave mancanza di fede. Il Signore li aveva puniti condannandoli a vagare nel deserto per 40 anni prima di ottenere il possesso del paese che li attendeva. Durante questi 40 anni egli ebbe però gran cura di loro, non cessò mai di mandar la manna perché avessero di che nutrirsi e fece in modo che né i loro abiti né i calzari che portavano ai piedi si logorassero mai. Verso la fine dei 40 anni, quasi tutti gli uomini e le donne che al tempo della ribellione avevano oltre i 20 anni erano morti. I loro figli erano diventati adulti e a loro volta avevano dei figli. Mediante la colonna di nuvola il Signore li guidò di nuovo fino a Cades,
il luogo che li aveva visti ribellarsi quasi 40 anni prima. A Cades morì e fu sepolta Miriam, la sorella di Mosè ed Aaronne. Mentre erano là, si trovarono senza acqua da bere. E anche questa generazione di israeliti fece quello che avevano sempre fatto i loro padri. Cominciarono a mormorare contro Mosè ed Aaronne perché non avevano di che dissetarsi, e se la presero con loro perché erano stati condotti in un luogo spoglio di tutto, privo di vegetazione e di acqua. Mosè ed Aaronne si recarono allora al tabernacolo e si prostrarono davanti al Signore. La gloria dell'Eterno apparve, e Dio ordinò che prendessero il bastone che era nel tabernacolo, che radunassero il popolo davanti a una certa roccia e che parlassero a quella roccia. Essa avrebbe dato dell'acqua e tutti avrebbero potuto berne. Mosè prese il bastone. Poi i due fratelli convocarono il popolo e andarono tutti insieme alla roccia indicata. Mosè però era ancora adirato a causa delle mormorazioni del popolo, e invece di obbedire al Signore e parlare alla roccia secondo gli ordini ricevuti, disse alla folla: «Ora ascoltate, o ribelli, vi faremo noi uscire dell'acqua da questo sasso!» E con questo alzò la mano e percosse due volte la roccia con la verga. Subito ne sgorgò una gran quantità d'acqua, e il popolo e il bestiame poterono bere a sazietà. Ma il Signore non aveva gradito il modo di agire dei due fratelli, e disse loro: «Poiché non avete avuto fede in me per dar gloria al mio santo nome davanti agli occhi dei figli di Israele, non sarete voi a introdurre questo popolo nel paese che io gli ho destinato». Molti anni prima, a Horeb, non molto lontane dal Sinai, in circostanze analoghe, il Signore aveva ordinato a Mosè di percuotere la roccia una volta, e ne era uscita dell'acqua. Ma questa volta Dio aveva detto soltanto di parlare alla roccia. Per questa disobbedienza, il Signore punì i suoi due servitori, decretando che non sarebbero entrati nella terra promessa.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Come un'effervescenza soprannaturale, la lode a volte scaturisce semplicemente dalla gioia di conoscere Cristo. Una lode simile è una delizia, puro piacere. Come puoi definire il flusso di parole di adorazione che sgorgano dalle tue labbra arrivando al trono di Dio? Come puoi spiegarlo? Non è possibile sezionarlo e analizzarlo. Gioire in Lui è il tipo di lode che parla da sé. Ma la lode può anche essere un atto di determinazione soprannaturale, un'azione decisa. Una simile lode è frutto di una tranquilla risoluzione, una devozione decisa, autentica forza di spirito. Forse è necessario spiegare questo tipo di lode. Quando ci risolviamo a lodare Dio, compiamo, per così dire, uno sforzo. Un sacrificio di lode ci costerà sempre qualcosa, sarà difficile da offrire. Rifletti per un momento sulle crisi più spaventose della tua vita o della vita dei tuoi familiari. Il cancro, una malattia debilitante, un'emergenza finanziaria, una gravidanza interrotta a causa della morte del bimbo che tanto aspettavi, la ribellione di un figlio. Se durante questi momenti hai risolutamente concentrato il tuo cuore nella lode a Dio, allora hai offerto un sacrificio. Se con il salmista hai detto al Signore: «Ma io spererò del continuo e a tutte le tue lodi ne aggiungerò delle altre», hai offerto parole che ti sono costate qualcosa. Un sacrificio di lode costerà sempre qualcosa. Significa sacrificare il nostro orgoglio, la nostra rabbia e, cosa ancor più preziosa, la nostra logica umana. Saremo tentati di pensare che il nostro Dio intruso stia oltrepassando ogni logica, chiedendoci di esprimere lode quando sembrerebbe più ragionevole abbandonarci al dubbio. Saremo costretti a pronunciare le nostre parole di lode con fermezza e precisione, anche se la nostra logica urla dentro di noi che Dio non sa cosa sta facendo. Nel Salmo 65, verso 1, Davide canta: «A te, o Dio, s'addice la lode, a te il compimento dei voti». Mi è stato detto che il termine ebraico tradotto con «si addice» significa fiducia tranquilla. Tale fiducia potrebbe essere espressa così: «Ho pregato per questo peso, per questa emergenza, ed ora, Signore, concentrerò deliberatamente il mio cuore nella lode, ancor prima di vedere la risposta. L'esaudimento alla mia preghiera non è ancora arrivato, ma io l'aspetto, e il sacrificio della mia lode lo offro a te, come prova della mia piena fede e fiducia». Penso che Dio venga onorato in modo particolare quando offriamo a Lui un sacrificio di lode. Lo glorifichiamo quando gli offriamo parole di adorazione strappate ad un cuore dolorante. Forse è proprio perché il Signore sa apprezzare il valore prezioso di ogni parola di lode che gli è stata sacrificata. Gran parte dei versi di lode nella parola di Dio furono scritti da persone che sperimentarono grandi angosce, ingiustizie, tradimenti, calunnie e molte altre situazioni insopportabili. C'è poco da meravigliarsi che Ebrei 13, verso 15, ci ricordi l'importanza di lodare Dio perfino quando fa male. Per mezzo di Lui, di Gesù, dunque, offriamo del continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra confessanti il Suo nome. È unicamente per mezzo di Gesù che siamo in grado di offrire un sacrificio di lode, perché Gesù è il sacrificio di Dio per noi. Ci chiede troppo invitandoci a sacrificare delle semplici parole? No, Dio non sta assolutamente oltrepassando i limiti della ragionevolezza quando ci chiede di offrirgli un sacrificio di lode. Egli è stato più che generoso con noi. Noi possiamo essere altrettanto generosi con le nostre parole di lode. Qualunque sia il tipo di lode che riesci ad offrire, gioiosa effervescenza o tranquilla determinazione, spero che le riflessioni che faremo nei prossimi giorni possano aiutarti a concentrare la tua lode in Lui.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Ok, apriamo le nostre Bibbie in Giovanni capitolo 2 e vogliamo leggere dal versetto 1 al versetto 12. E tre giorni dopo si fece le nozze in Cana di Galilea e la madre di Gesù si trovava là. E anche Gesù fu invitato alle nozze con i suoi discepoli. Ed essendo venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. Gesù gli disse: che cosa c'è tra te e me, o donna? L'ora mia non è ancora venuta. Sua madre disse ai servi: fate tutto quello che egli vi dirà. Or c'erano là sei recipienti di pietra usati per la purificazione dei giudei, che contenevano due o tre misure ciascuno. Gesù disse a loro: riempite di acqua i recipienti, ed essi li riempirono fino all'orlo. Poi disse a loro: ora attingete e portate al maestro della festa, ed essi gliene portarono. E come il maestro della festa assaggiò l'acqua mutato in vino, or egli non sapeva da dove veniva quel vino, ma ben lo sapevano i servi che l'avevano attinto l'acqua, il maestro della festa chiamò lo sposo e disse: ogni uomo presenta all'inizio il vino migliore, e dopo che invitato hanno copiosamente bevuto, il meno buono. Tu invece hai conservato il buon vino fino ad ora. Gesù fece questo inizio dei segni in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria, e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo egli discese a Capernaum con sua madre, i suoi fratelli, i suoi discepoli, ed essi rimasero lì pochi giorni. Vogliamo pregare. Signore, grazie che quando tu vieni alla nostra festa, tu cambia una disgrazia, tu cambia il vuoto in gioia. E Signore, questa mattina vogliamo presentarti Domenico, che si è fatto male in questa settimana al lavoro, ha rotto il braccio. Padre, che anche lì, in questa disgrazia, Signore, lui scoprirà la tua presenza. Signore, che tu possa toccarlo anche in questo momento, che possa sperimentare la tua vicinanza, il tuo amore. Grazie per l'opera che stai facendo nella sua vita, nella sua famiglia, in ognuno di noi. E Signore, noi ti chiediamo, se c'è qualcuno presente questa mattina che non ha sperimentato questa nuova gioia che solo tu ci puoi dare, che questo sarà la mattina in cui conosceranno che tu sei l'unico vero Dio. Nel nome di Gesù. Amen. Allora, questa storia sicuramente conosciamo tutti quanti. Il primo miracolo che l'Apostolo Giovanni ricorda nel suo Vangelo è molto interessante, che Giovanni, il primo miracolo che lui ricorda nel suo Vangelo accade ad un matrimonio. E l'ultimo miracolo che viene registrato in questo Vangelo, indovinate dove accade? In un funerale. La risuscitazione di Lazzaro. Si può dire risuscitazione? No, vabbè, avete capito. Vedi, 10 giorni a casa, scordo tutto, anche come parlare. La resurrezione di Lazzaro. Questa storia, come tutte le storie che vengono scritte da Giovanni, ha una verità spirituale indietro. No, questo cambiare, questo mutare l'acqua nel vino. E come abbiamo letto, no, Maria, non sappiamo se era un matrimonio di parenti. In ogni probabilità non era una famiglia benestante, perché chiaramente vediamo che il vino è finito. Quindi una famiglia che non aveva grandi risorse. Secondo le scritte dei rabbinici, l'unica più grande figuraccia che un ebreo poteva fare nella vita di mancare il cibo in un matrimonio era mancare il vino. E in alcuni scritti addirittura famiglie venivano multate se mancava cibo e vino al loro matrimonio. Era la più grande figuraccia che uno poteva fare nella cultura ebraica. Anche qui in Italia, no, i matrimoni sono molto importanti, no, grande festa. Io ho visto che tanti genitori italiani risparmiano per tutta la vita, per quel giorno, specialmente la figlia, se hanno solo una figlia, quando la figlia si deve sposare. Tanti anni fa era un matrimonio a Roma e addirittura il padre è andato in banca e ha preso un prestito, no? Di allora 20 milioni, 10 mila euro, e sto parlando di 20 anni fa, quindi erano tanti soldi, 20 milioni di euro per fare una grande festa per sua figlia. Si è indebitato, no, per chissà quanti anni, solo per un giorno. Per me era un grande spreco, perché poi, sai, dopo il terzo, quarto piatto, tutti hanno la pancia così, ma loro continuavano a portare cibo. E... comunque, il matrimonio nella cultura ebraica era ancora più un avvenimento grande, durava parecchi giorni. E quindi mancare il vino era una brutta figuraccia. E di nuovo non sappiamo se erano parenti, ma chiaramente Maria in qualche modo era coinvolto. Non era solo un ospite qualunque, ma lei magari era un'amica intima della famiglia, e quindi lei è venuto a sapere che il vino è venuto a mancare. Maria, sapendo che Gesù è il figlio di Dio, sapendo che lui ha potere soprannaturale, presenta lui questo problema. E secondo me il simbolo in questa storia di questi vasi di vino vuoto per noi è il fatto che il mondo, tutto quello che il mondo ha di offrirci, alla fine ci lascerà vuoto. Tutto il denaro nel mondo, ieri sera guardavo un programma televisivo riguardo Marco Antonio e Cleopatra, no? Sicuramente voi conoscete meglio di me la storia e si parlava di questo fatto che l'amore che Marco Antonio aveva per Cleopatra era così grande che alla fine divideva il regno, cioè l'impero romano, con Ottaviano, e per suo amore per Cleopatra lui era disposto in un certo senso di abbandonare questa cosa. E ci fa capire che avendo tutto il potere, tutta la ricchezza nel mondo, non è quello che rende felice un uomo. E magari molti di noi sappiamo, no? Abbiamo provato tante cose nella vita, come quella donna che aveva l'infermità per 12 anni, aveva speso tutti i suoi soldi, provato tutto quello che i medici potevano dare, e alla fine erano finiti i suoi soldi, e poi lei va a Gesù. Nella mia vita è stato così. Io ho provato la vita di discoteca, di droga, di alcol, di donne, di soldi, perché ne ho tanti, e alla fine tutte quelle cose mi hanno lasciato vuoto. E io solo a 19 anni, adesso guardando indietro perché ho quasi 50, guardo un 19 anni e dico: un bambino. Ma io all'età di 19 anni ormai per me la vita non aveva più senso, io ero arrivato al punto di contemplare anche il suicidio, perché ho provato tutto quello che questo mondo ha da offrire, veramente. Mio padre era ricco, io vengo da una famiglia molto benestante, e quindi tutto il lusso, tutto quello che questo mondo, le vacanze in Hawaii, vacanze in posti, no, alberghi 5 stelle, io ho fatto tutte queste cose. Ma a 19 anni ho detto, ma nessuna di queste cose veramente ha riempito il vuoto nella mia vita. E quindi anche questi vasi sono una figura della vita senza Dio, è vuota, è una figuraccia, è una brutta fine. E tutto quello che il mondo ha di offrirci ci lascerà vuoto, ma in questa storia vedremo che Gesù è l'unico in grado di prendere una vita vuota e riempirlo con la sua gioia, di riempirlo con la sua vita. Quindi Maria viene da Gesù, presenta questo problema, essendo venuto a mancare il vino, versetto 3, la madre di Gesù gli disse, non hanno più vino. E Gesù gli disse, che cosa c'è tra te e me, o donna? L'ora mia non è ancora venuta. Non sembra una risposta di Gesù molto, non voglio dire che è mancato di rispetto verso sua madre, perché questo sarebbe disubbidire la parola di Dio, perché la parola di Dio cosa dice riguardo il madre e padre? Di onorare tuo madre e padre. E quindi Gesù nel chiamarla donna non era tipo un'offesa che magari in Italia sarebbe, no? Che tu chiami tua mamma donna, no? Ma quello che Gesù stava dicendo a Maria era, perché mi stai coinvolgendo in questa cosa? La mia ora non è ancora venuta. E questo, voglio soffermare solo un minuto qua, perché è un passo che ha dell'implicazione profondissima. Diverse volte nel Vangelo di Giovanni Gesù usa questa frase, la mia ora, la sua ora, quando lui nel giardino di Getsemani parla con i suoi discepoli, no, prima di andare in croce, lui dichiara la mia ora è arrivata, perché il suo destino era di morire in croce per i nostri peccati. Ma qui il Signore ci rivela che, no, lui aveva in un certo senso un piano prestabilito dal Padre, e lui sta dicendo a Maria, mamma, donna, perché mi coinvolgi in questa cosa? Perché non è ancora il momento in cui io devo cominciare a fare i miracoli. Ed è interessante e profondo, perché da questo passo comprendiamo che noi umani possiamo cambiare il sovrano piano di Dio. Chiaramente il grande piano di Dio si adempierà, no? Tutto quello che Dio ha dichiarato nella sua parola si avverrà. Ma Gesù sta dicendo a Maria, oggi non è il momento che il Padre ha stabilito che io devo fare un primo miracolo. Gesù ha fatto il primo miracolo stesso? Sì. E quindi in un certo senso noi possiamo avere un'influenza. Nel secondo libro di Pietro, capitolo 3, versetto 12, in secondo Pietro 3, leggiamo dal versetto 10, qui Pietro sta parlando della fine dei tempi, del rapimento della Chiesa e poi la grande tribolazione, il ritorno di Gesù per distruggere l'anticristo. O il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, e gli elementi si dissolveranno consumati dal calore, e la terra e le opere che sono in essa saranno arse. Poiché dunque tutte queste cose devono essere distrutte, come non dovreste voi essere persone di santa condotta e di pietà? Mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, a motivo del quale i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi consumati del colore si fonderanno. Allora, noi sappiamo di Ebrei capitolo 1 che Gesù mantiene anche gli atomi dell'universo insieme per la potenza della sua parola. Molti suppongono che dopo il millennio, no, quando Satana sarà legato per sempre, la Bibbia dice che la terra sarà consumata, e chiaramente Pietro sta parlando di questo momento, e alcuni suppongono che in quel momento Gesù, che mantiene l'universo insieme, gli atomi, per la potenza della sua parola, dirà, no, lascerà che non si mantengano insieme, e ci sarà questa reazione, questa fusione nucleare. Comunque, la cosa interessante qui in versetto 12, che Pietro dichiara che noi possiamo affrettare il ritorno di Gesù, che non è in un certo senso prestabilito. E qui entriamo in discorsi molto profondi che non c'è tempo questa mattina. Però lui dice, voi potete, mentre aspettate, voi potete affrettare, venirlo più in fretta. Qualcuno ha un'idea come possiamo affrettare il ritorno di Gesù? Pregando, certamente, perché Gesù ha detto pregate che il padrone della raccolta spinga operai nella sua messa. Pregando e qualcos'altro? Predicando il Vangelo. Gesù nel Vangelo di Matteo 24:14 dice: e questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo come testimonianza a tutte le nazioni, e poi la fine verrà. Ma è forte questo fatto che noi come Chiesa possiamo influenzare, no? Tante volte noi diciamo, Signore, torna presto, ma stiamo predicando il Vangelo? E tornando al Vangelo di Giovanni, capitolo 2, Gesù dichiara a Maria che in questo piano sovrano di Dio non è questo momento che io devo fare il primo miracolo, ma lo farò, ti concederò questa cosa. E quindi Maria in versetto 5 dice, sua madre disse ai servi, fate tutto quello che egli vi dirà. Allora anche qui mi devo fermare un secondo, perché noi viviamo nella nazione in cui Maria viene adorato in modo paragonabile a Gesù Cristo. Siete d'accordo? No? Anche il Papa precedente, e questo che c'è ora, hanno usato spesse volte la frase che Maria è co-redentrice, che in un certo senso Maria è collaboratore pieno con Gesù nella nostra salvezza. Allora, questa è una dottrina di uomini, perché la Bibbia non ne parla proprio per niente. Anzi, Maria, se vogliamo guardare, lei ha un parte piccolissimo nella parola di Dio. Maria parla solo 4 volte nella Bibbia. Tre volte nel Vangelo di Luca, il Magnificat, quando lei alza questo preghiera di lode quando Gabriele fa l'annuncio della, che lei sarà la mamma del Messia. La seconda volta, sempre in capitolo 1 di Luca, quando lei parla, quando lei racconta a sua cugina Elisabetta quello che è accaduto. La terza volta è quando Gesù, ricordate, avevo 12 anni, sono andato a Gerusalemme per la festa, e nella carovana Maria e Giuseppe, dove è Gesù, no? E un po' riprendono Gesù, ma dove sei stato? E Gesù ha detto a Maria e Giuseppe, non sapevi che io dovevo essere, no, fare le cose del mio padre? E questa è la quarta volta che Maria parla nella Bibbia. Qui in versetto 5 è l'unico comandamento che Maria fa nella Bibbia. E quindi io sono d'accordo quando dice dobbiamo ubbidire Maria. Perché Maria, l'unico comandamento che lei ci ha fatto, fate tutto quello che egli vi dirà. Tante volte noi siamo accusati che noi non crediamo nei santi, avete mai sentito questo, no? Ma voi protestanti evangelici non credete nei santi? Sì che lo crediamo. Crediamo che Maria, che Giuseppe, che Pietro, che Giovanni erano santi, ma crediamo che anche noi siamo santi. Santo è solo uno vero credente in Cristo. Paolo, scrivendo ai Corinzi, dice ai santi che sono a Corinto e a tutti quelli in ogni luogo che il Signore chiamerà. La Bibbia dichiara che tutti i veri credenti sono santi, non per opere che abbiamo fatto noi, ma per quello che Gesù ha fatto per noi. Nel Vangelo di Luca, capitolo 8, non dovete andare là,

sono coloro che odono la parola di Dio e la mettono in pratica. Più avanti, sempre nel Vangelo di Luca, capitolo 11, alcune donne dicono: beato è la donna nel grembo che ti ha portato e il seno che ti ha dato da mangiare. No? Questa è la versione di Craig della Bibbia. E anche lì, come ha risposto il nostro Signore? No? Già nel Vangelo volevano innalzare Maria, già volevano fare di lei un idolo. Beato Maria, perché lei ti ha portato in grembo, che lei ti ha allattato. Cosa ha risposto Gesù? La stessa risposta che ha dato prima: beati sono coloro che odono la parola di Dio e lo fanno. Quindi, se vogliamo onorare Maria con la nostra vita e ubbidire l'unico comandamento che lei ha dato, dobbiamo fare tutto quello che Gesù ci dice di fare. Questo renderà felice Maria. E quindi questi servi prendono questi contenitori, che erano contenitori grandi, circa 80 litri, questi per sé. Questi servi sono ubbidienti, e anche qui è importante per noi credenti: tante volte noi non possiamo fare un miracolo. No? Chi di noi è capace di cambiare la vita di un'altra persona? Chi di noi, no, possiamo far nascere di nuovo un altro essere umano? Nessuno di noi. Ma noi possiamo portarli da Gesù. E tante volte il Signore non chiede grandi cose da noi, Lui chiede semplice, piccola ubbidienza nelle piccole cose. Di portare i vasi, di riempirli di acqua. Tante volte Dio ci chiede di fare quello che noi possiamo fare, e quando siamo ubbidienti, Dio fa un miracolo. Tu hai situazioni nella tua vita, magari nella vita delle persone che ti circondano, e tu non puoi risolvere i problemi di quelle persone, ma tu li puoi portare da Cristo, perché Lui li può risolvere. Quindi riempiono questi vasi di acqua. Versetto 9: come il maestro della festa assaggiò l'acqua mutato in vino, e io non sapevo da dove venisse quel vino, ma ben lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, il maestro della festa chiamò lo sposo. Anche qui è molto bello, perché il primo miracolo di Gesù era un miracolo in segreto. Era una cosa intima, che quei servi, no, che Gesù, Maria, forse i suoi discepoli e quei servi sapevano, tutta l'altra gente della festa, magari anche lo sposo e la sposa, non sapevano che cosa era accaduto nella cucina. E io credo fermamente che anche questa mattina lo Spirito Santo sta lavorando nella tua vita, sta facendo un'opera segreta che è fra te e fra Lui. Nella nostra comunità noi non vogliamo mettere pressione sulla gente di battezzarsi nell'acqua o di fare una professione di fede, perché siamo convinti che l'opera dello Spirito Santo bisogna lasciare ai suoi tempi. Io sono stato in ambienti dove magari una persona nuova che veniva in chiesa subito: tu devi pregare questa preghiera e tu ti devi battezzare in acqua per dare testimonianza della tua fede in Gesù, e non hanno lasciato nella vita di quella persona maturare questa decisione, perché è una cosa intima fra noi e fra Dio.

E quindi questo maestro della festa beve il vino, in versetto 10, ogni uomo presente all'inizio del vino migliore e dopo gli invitati hanno copiosamente bevuto il meno buono. Allora chi prima di conoscere Gesù, no, ciucava, no, bevo tanto, subito capisci cosa vuol dire, giusto? Anche io prima di conoscere il Signore, quando facevamo delle feste in America, no, prima la buona birra o il buon vino, quando tutti erano mezzo brilli, si tirava fuori, no, il vino in cartone o la birra che costava pochi soldi, perché ormai la gente era mezzo fuso e quindi non sapevano neanche la differenza. E questo dice, di solito, no? Il primo vino, e poi quando la gente, no? Si porta fuori quello che sono pillole e acqua e alcol. Invece lui dice, tu hai conservato il migliore per la fine della festa. E anche questo è forte perché questo cambiare l'acqua in vino è una figura del nuovo patto, dell'opera intera che Gesù ha fatto per noi. Girate sempre nel Vangelo di Giovanni capitolo 1, versetto 17. Poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venuti per mezzo di Gesù Cristo. E qui Giovanni fa questo paragone. Mosè che rappresentava il Vecchio Testamento, la legge. No? Non fare questo, non fare quello, fai questo, fai quell'altro. Mosè ha portato la legge, ma la grazia. Voi sapete che la grazia è il favore immeritato di Dio. Noi non meritiamo questo favore di Dio. È immeritato. Non possiamo fare niente per guadagnarlo, nessun atto religioso. Possiamo solo riceverlo. Gesù ha portato la grazia e la verità. E questo nuovo vino rappresenta un nuovo patto, questo nuovo modo di fare di Dio. Paolo nel libro di Galati chiaramente dice che la legge non è venuta per perfezionare l'uomo o per rendere accettato davanti a Dio l'uomo, al contrario, per condannare l'uomo. No, la legge dice non commettere adulterio e Gesù ha detto, io vi dico, se tu solo guardi una donna per appetirla hai commesso adulterio. La legge dice non portare falsa testimonianza, quindi non dire bugie. C'è qualcuno presente qui che in tutta la tua vita non hai mai detto neanche una bugia? La legge di Mosè cosa ci dice? Tu sei mancante. Io sono un Dio santo e questo è il mio standard. Ce la farai? E abbiamo fatto già in precedenza studi dei 10 comandamenti e abbiamo visto che più o meno in tutti i comandamenti, almeno in pensiero, siamo mancanti. Il scopo della legge è condannare l'uomo. Il scopo della legge e farci capire che noi abbiamo bisogno di un salvatore, che noi non possiamo salvarci mai da solo. E per questo nel Vangelo di Matteo, Marco e Luca, ricordate quando la gente chiedeva a Gesù, perché i tuoi discepoli non digiunano come i discepoli di Giovanni? E lui ha dichiarato, puoi mettere vino nuovo in oltre vecchio? No, perché oltre i vecchi sono rigidi e un nuovo vino quando fermenta li farà scoppiare.
Bisogna mettere nuovo vino e nuove oltre, così tutti e due sono conservati. E quindi il nuovo vino è il nuovo patto. Questo nuovo inizio che Dio offre a ognuno di noi. Ma prima di appropriarci di questo nuovo patto, dobbiamo capire come siamo nel vecchio patto. La legge dichiara che siamo tutti peccatori, tutti sono venuti privi della gloria di Dio. Ah, ma Craig, tu non conosci, io sono una persona per bene. Non ho mai ammazzato nessuno, non ho mai spacciato droga, non ho mai tradito mia moglie. Buono. Buono che non hai fatto tutte queste cose. Però lo stesso sei mancante davanti alla legge di Dio. La legge di Dio ti condanna, dice tu sei colpevole. E infatti Paolo in 1 Corinzi dice che la legge, no, per noi era morte. E quando noi comprendiamo che non c'è nessuna speranza sotto la legge o con la nostra giustizia, allora possiamo comprendere quello che Gesù ha fatto per noi. Un'altra cosa molto interessante, qui Giovanni fa il confronto fra Mosè e fra Gesù, no? Mosè ha dato la legge, Gesù ha portato la grazia e la verità. Qualcuno si ricorda qual era il primo miracolo di Mosè? Pensate un attimo, quando Dio manda Mosè a Faraone e dice lascia andare la mia gente? Ha a che fare con l'acqua? Ha cambiato l'acqua in sangue. Questo era un buon segno per gli egiziani. No, perché il Nilo per gli egiziani era la vita. E chi è stato mai in un paese desertico veramente ti rende conto quanto è importante l'acqua. L'acqua è vita. Quando Mosè nel suo primo miracolo ha cambiato l'acqua in sangue, era un segno di giudizio. Ma questo primo miracolo del nostro Signore, cambiare l'acqua in vino, è un segno di misericordia. È Dio che ci dice, voi siete tutti peccatori, voi non potete essere mai salvati per vostri meriti, ma io ho mandato mio figlio che ha versato suo sangue per conto vostro. E se voi crederete con tutto il vostro cuore in questo sacrificio, voi potete sperimentare questo nuovo vino. Questa gioia dello Spirito Santo. Quindi il primo miracolo di Mosè, giudizio, il primo miracolo di Gesù, gioia. Ricordate quando nel giorno di Pentecoste i primi discepoli erano battezzati con lo Spirito Santo? Cosa diceva la folla riguardo quei primi discepoli, no? Sono stati battezzati con lo Spirito Santo, parlavano in lingue, uscivano in mezzo alle strade dichiarando le meraviglie di Dio. Cosa diceva la folla di loro? Sono pieni di vino nuovo. Sono ubriachi. Perché visibilmente c'era questa grande gioia. In un certo senso l'ubriachezza è una contraffazione della vera gioia che il Signore ci dà. Perché tu bevi un po' di alcol, no? Ti viene quello, sono felice, no? Poi ti viene mal di testa e non sono più felice. Ma posso assicurarvi che questo vino che Gesù ti darà non ti darà mai mal di testa. E non andrà mai via la gioia, perché una gioia è una fonte eterna che scorga dentro di noi
dello Spirito Santo. No, la folla guardava i discepoli pieni di Spirito Santo e dice: hanno bevuto vino nuovo. In un certo senso avevano ragione, solo che non hanno capito che tipo di vino hanno bevuto. Perché hanno bevuto un nuovo vino dello Spirito Santo. E anche Pietro, nella sua prima epistola, capitolo 1, versetto 8,

0: Leggiamo il versetto 3 per capire tutto il contesto qua. Benedetto sia il Dio, il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della resurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata, che non appascisce, conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio mediante la fede siete custoditi per la salvezza che sarà prontamente rivelato negli ultimi tempi. A motivo di questo voi gioite, anche se al presente per un po' di tempo, se questo è necessario, dovete essere afflitti da varie prove, affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce, anche se viene provato col fuoco, risulta a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo, che pur non avendolo visto, voi amate, credendo in Lui, anche se ora non lo vedete. Voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime. Questa è la figura di questo nuovo vino che Gesù ha fatto, questo miracolo. La legge di Mosè ci condanna, la legge di Mosè ci porta alla morte, ma il sangue di Gesù Cristo ci porta alla vita eterna. E questa mattina Gesù offre a ognuno di noi questa gioia ineffabile. Io ho sentito una bellissima testimonianza di una persona che è venuta a trovare la nostra chiesa tempo fa. È venuta una volta sola e questa persona ha detto: io non capisco, no, voi alzate le mani, tutto questo alleluia. Però ha detto: io vedo che in voi c'è una gioia e io vorrei avere quella gioia, perché non è una gioia che viene da noi, è la gioia di conoscere Gesù Cristo personalmente come nostro Salvatore. E questa mattina Gesù offre questa gioia ineffabile, non ci sono parole, pieno di gloria a ognuno di voi. Io non conosco tutti voi, alcuni di voi siete credenti, alcuni magari siete nuovi. Ma questa mattina lo Spirito Santo è presente e Gesù, magari il tuo vaso è vuoto. Tu dici: è vero, io ho provato tante cose e non ho trovato soddisfazione nella vita. Allora ti consiglio di provare Gesù. Perché io ho provato Gesù e non mi sono pentito. 30 anni fa, Lui ha versato quel nuovo vino nella mia vita e neanche per un secondo mi sono pentito. E di nuovo, non ho avuto mal di testa mai. Ed è una gioia che in un credente ogni mattina si rinnova, è una gioia quotidiana che ti dà la forza, perché sapete, noi viviamo in un mondo in cui c'è tanta confusione, in cui c'è tanta angoscia, paura. Ma Cristo questa mattina ci offre e dice: io ti darò una gioia che non è condizionata a questo mondo. Se tu oggi hai dormito bene o hai dormito male, se tu sei ricco o povero, io ti darò una gioia che questo mondo non puoi togliere e non puoi cambiare. E quindi questa mattina ti invito. E di nuovo è una cosa privata. Io questa mattina non inviterò nessuno davanti, anche se a volte lo facciamo. Però, mentre preghiamo, magari tu sei nuovo e dici: Gesù nel tuo cuore, fra te e Gesù, no? Come Gesù ha fatto questo miracolo nella cucina, nascosto da tutti gli altri. E magari domani i tuoi colleghi dice: ma come? Che è successo a te? Cos'è questa gioia? Cos'è questo cambiamento? E allora tu gli puoi dire: io ho incontrato Gesù. Gesù ha fatto un miracolo dentro la mia vita. Non è stato Craig, la Calvary Chapel, nessun altro. Io ho conosciuto Cristo in spirito e verità. E questa mattina Gesù ci offre la sua grazia. Dice, venite a me voi tutti che siete traviati e aggravati, io vi darò riposo. E non so per voi, ma io quando non ero cristiano, non credente, non avevo riposo, non avevo pace. Avevo tanta angoscia. E quando ho letto quelle parole, ho detto, Gesù, io voglio questo tuo riposo. E posso assicurarvi che Lui me l'ha dato e lo darà a voi se voi lo cercate veramente con tutto il vostro cuore.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Care amiche e cari amici in ascolto, vi salutiamo con piacere, preparandoci a trascorrere un po' di tempo con voi. Vi invitiamo a seguire A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Quando avete dei dubbi, dei problemi da risolvere, dovete affrontare una difficoltà, a chi chiedete consiglio? A chi vi rivolgete? A sentire le sempre più frequenti notizie di denunce e arresti di maghi, indovini e simili persone, si direbbe che sempre più uomini e donne, giovani e meno giovani, si rivolgano a ciarlatani di vario genere per avere aiuto, consigli e all'occorrenza filtri e amuleti contro il malocchio, e sono disposti, o spesso costretti, a sborsare una gran quantità di soldi. Ci si può domandare perché tante persone siano disponibili a farsi imbrogliare. Un po' fanno pena e un po' bisogna dire che hanno quello che si meritano, perché spesso queste stesse persone avrebbero a disposizione la parola di Dio, dove potrebbero trovare veramente aiuto e consiglio. Nella Bibbia troviamo che Davide, in un momento di crisi, consultò il Signore, e questo fece sempre quando ebbe bisogno di risposte e di guida. Anche voi potete avere questa guida vera che porta a Dio, che mai inganna chi si rivolge a Lui. Volete parlare di queste cose? Scriveteci e ora vi auguriamo buon ascolto.

0: un cusita a cambiare la sua pelle e un leopardo le sue macchie? Solo allora anche voi, abituati come siete a fare il male, potrete fare il bene. Secondo un recente studio, quasi un terzo di tutte le persone che sono state in prigione ci ritornano entro 3 anni dalla loro scarcerazione. Sembra che la punizione della prigione sia più facile da dimenticare delle vecchie abitudini che si sono formate nel corso di anni. Fortunatamente, molti di noi non devono preoccuparsi di perdere abitudini di questo tipo, ma abbiamo formato delle abitudini anche noi, sia buone che cattive. Avete l'abitudine di rimandare le cose che dovete fare che non vi piacciono? Oppure di lasciare a metà quelli che sono i vostri incarichi in casa e fuori? Vi siete abituati a scaricare su altri le vostre responsabilità? Oppure a leggere la Bibbia in modo frettoloso e superficiale? A quale genere di abitudini avete permesso di prendere radice nella vostra vita? Considerate le vostre abitudini e valutatele. Decidete quali hanno bisogno di essere cambiate e chiedete a Dio di darvi la forza di rimuovere le cattive abitudini e di formarne di nuove. Dopotutto, le vostre abitudini modelleranno la vostra vita per l'eternità.
1: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica La Rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.
0: Nel parlare della critica concernente ai testi del Nuovo Testamento, dobbiamo osservare in primo luogo che il sorgere della scuola della critica delle forme ha riportato in discussione il vecchio concetto della tradizione orale. Nel tentativo di pervenire ai due documenti dell'ipotesi corrente, gli analisti del testo cominciarono a esaminare le unità che li componevano. Queste unità consistevano di detti o racconti o raccolte di insegnamenti, che avrebbero potuto circolare separatamente e più tardi nelle fonti o documenti sopracitati. Una piccola riflessione dava tuttavia la stura ad altre domande. Chi avrebbe fatto circolare questi racconti? Come sarebbero stati usati? Per quale fine sarebbero stati impiegati? Se erano realmente ampiamente diffusi fra i credenti ed erano impiegati come illustrazioni o come testi per la predicazione, perché asserire allora che le persone che li raccolsero e li riunirono non erano gli autori assegnati dalla tradizione come autori dei Vangeli? Senza dubbio vi sono studiosi che protendono per la teoria della critica delle forme in quanto concomitante con la teoria dei due documenti, ma vi è una percettibile tendenza ad allontanarsi da essa per un ritorno a qualche forma della teoria della tradizione orale.
1: Non solo la teoria della critica delle forme offre un'alternativa positiva ad una teoria documentaria, ma esiste anche la tendenza all'abbandono della teoria dell'ipotetico Q, cioè la fonte. La sua esistenza è stata sempre incerta. Benché le similarità verbali esistenti tra brani di Matteo e di Luca siano state interpretate come riflessi di un originale non dovuto a Marco usato da ambedue gli evangelisti, tale documento non è mai stato rinvenuto. Naturalmente rimane possibile l'esistenza di una primissima raccolta di detti di Gesù e di alcune storie a suo riguardo. Un frammento del genere apparve tra i papiri egiziani ed è già stato pubblicato da Grenfell e Hunt col titolo I Logia di Gesù. Un altro, dal titolo Frammento di un Vangelo sconosciuto, venne pubblicato da Bell e Skeet. Né Q né nulla che gli si avvicini è stato tuttavia scoperto sino ad ora, né esiste nella letteratura patristica accenno ad una fonte del genere.
0: Pur essendo vero che il ragionamento che precede può avere il torto di essere basato sul silenzio in materia, è anche vero, dal lato positivo, che alcuni studiosi mettono ora in dubbio l'esistenza della fonte Q. In un suo saggio intitolato «Del fare a meno di Q», pubblicato nel 1955 a cura di Nainam, è stato proposto da Farrer una semplificazione del procedimento di studio critico dei Vangeli, eliminando l'ipotesi della fonte Q. È inutile, egli dichiara, ipotizzare l'esistenza a meno che non si presuma che Luca non abbia mai letto Matteo. Ora, ambedue questi Vangeli, gli dice, furono composti nella stessa zona d'azione letteraria e verso la stessa epoca, fra il 75 e il 90 d.C. Il Vangelo di Marco era in esistenza e conosciuto nella stessa località e nello stesso periodo. Sarebbe stato possibile agli evangelisti conoscersi direttamente e cambiarsi notizie o manoscritti se avessero voluto farlo.
1: Non solo la fonte Q non esiste in quanto documento separato, ma nessun tentativo di ricavarlo dai Vangeli è stato fin ad ora coronato da successo. Non vi sono due ricostruzioni che siano uguali. Tra coloro che propongono tale teoria non esiste inoltre unanimità di pareri circa il contenuto del documento originale, se si eccettua il fatto che consistesse soprattutto di insegnamenti e di discorsi. Inoltre, se la fonte Q fosse stato scritto contenendo solo una raccolta dei detti di Gesù ed alcune narrazioni sparse, esso non avrebbe riflesso affatto la tendenza generale nell'insegnamento evangelico caratteristica della sua opera. Farrer osserva che allorché Luca si richiamava alle fonti da cui aveva tratte le sue informazioni, parlava di Vangeli e la fonte Q non era un Vangelo. In un'altra opera pubblicata postuma nel 1957, Knox propone l'ipotesi che probabilmente il materiale non sia pervenuto da una sola fonte, ma che possano esservi stati un certo numero di trattatelli usati a scopo di insegnamento che gli scrittori dei Vangeli riunissero nelle loro opere. Senza volersi impegnare per quanto riguarda la validità delle teorie del Knox, si può dire che almeno egli ha presentato un'accettabile alternativa alla teoria del duplice documento che soppianta l'ipotetico Q.

Cari ascoltatori, nell'intervenire nel corso di questo programma e prima di dedicare del tempo allo studio della parola di Dio, non solo voglio salutarvi calorosamente, ma anche ricordare che siamo qui per proclamare un messaggio unico. In uno dei libri che compongono la Bibbia leggiamo: «Io sono il Signore, il tuo Dio, e tu non devi riconoscere altro Dio fuori di me, e fuori di me non c'è altro Salvatore». Credo che un'affermazione di questo genere colpisca particolarmente per la sua categorica unicità. Oggi viviamo in una società la cui cultura è caratterizzata dal relativismo e dal pluralismo a tutti i costi, per cui un'affermazione come quella biblica può disturbare. Per prendere un esempio che è sotto gli occhi di tutti, ricordiamo che oggi è in atto un tentativo di mettere insieme le diverse religioni. L'ecumenismo non è più soltanto un movimento che cerca di muoversi fra coloro che si richiamano in qualche modo al cristianesimo, ma è qualcosa che cerca di coinvolgere tutte le religioni. Si dice che in un mondo come il nostro non sono più ammesse le contrapposizioni. Devono cadere i vari steccati ideologici. Si deve lavorare per l'unità e l'intesa di tutti i popoli. A prima vista sembrano discorsi giusti da sottoscrivere e da appoggiare. Ma proprio mentre gli uomini portano avanti i loro discorsi umanistici, la Scrittura ci ricorda che esiste un solo Dio, una sola via di salvezza, e che all'infuori di essa vi è l'errore e la perdizione. Come si vede, siamo ben lontani dall'idea che in ogni religione vi sia un fondo di verità, un principio che conduce a Dio. Al contrario, possiamo cogliere nelle Scritture un'accorata esortazione a ricercare quell'unica via, quell'unica porta stretta che conduce alla vita. Queste sono le cose di cui vogliamo parlarvi. Ascoltateci quindi e fateci ascoltare. Ora però facciamo un momento di pausa, ascoltando insieme un po' di musica.

Gentili ascoltatori, credo di non dire nulla di nuovo nell'affermare che da sempre la più grande aspirazione dell'uomo sia quella di una vita felice e serena, libera da preoccupazioni. Purtroppo, sebbene questo desiderio sia in cima alle priorità di ogni individuo, non è detto che sia facilmente realizzato. Anzi, può accadere che più si corre, meno si ottiene, come spesso accade con tutti gli obiettivi che l'essere umano si propone. Ma nella Bibbia troviamo un'affermazione che dovrebbe essere presa in considerazione perché è l'unica che possa venire incontro ai desideri più profondi del nostro cuore umano. Il re Davide, dopo un'esperienza che lo aveva segnato profondamente, scrive: «Beato l'uomo la cui trasgressione è perdonata». Sembra una dichiarazione piuttosto strana, perché spesso noi abbiamo altre idee a riguardo. Chi potremmo considerare una persona felice? Forse per avere una risposta dovremmo fermarci per guardare i bambini. In genere, finché sono piccoli e prima che siano contaminati dalla nostra cultura, si può dire che non hanno ancora imparato a considerare importanti quei falsi valori nei quali spesso affoghiamo. I bambini sanno con maggiore immediatezza e sincerità di che cosa hanno bisogno. Per esempio, essi sanno quando hanno fame, quando hanno sonno, quando hanno bisogno di affetto o di svago. Allo stesso tempo, se hanno fatto qualcosa di sbagliato, se hanno disubbidito i genitori, si sentono profondamente infelici perché temono di aver perso l'affetto e la considerazione dei genitori. Per questa ragione un bambino accetta più facilmente la punizione che si è meritata senza esserne eccessivamente sconvolto, se sa di poter contare sull'amore e sul perdono di mamma e papà. Credo che non ci sia nulla di peggio che un genitore possa fare a un bambino quanto il dirgli, per esempio, che se farà certe cose non gli vorrà più bene, oppure che non potrà più perdonarlo. Dio, che è un padre infinitamente più saggio e che è perfetto nel suo amore e nella sua giustizia, punisce sì i suoi figli se lo hanno meritato, ma mai e poi mai ritira il suo amore o fa attendere il suo perdono quando glielo chiediamo. E come non c'è bambino più felice di quello che è di nuovo in buona armonia con mamma o papà, così è per noi. Il senso di colpa, il sapere che non siamo perfetti, la coscienza di aver sbagliato tante tante volte, non sono una compagnia da sopportare. Davide lo sapeva. Per questo motivo egli può dire con profonda convinzione: «Beato l'uomo la cui trasgressione è perdonata». Quello che ci può fare realmente felici è proprio il perdono di Dio, perché ci sottrae a quei sentimenti di paura e di timore che nutriamo a causa dei nostri errori e peccati. Forse tutto questo discorso vi coglie di sorpresa, perché avete pensato che la realizzazione della vostra felicità dovesse essere cercata in tutt'altra direzione, ma non è così. Del resto, proprio l'Evangelo ci racconta un episodio che illustra bene quello che l'uomo pensa, ma anche le delusioni a cui va incontro, perché ad un certo punto si rende conto che la sua aspirazione non potrà mai essere soddisfatta. Mi riferisco alla vicenda ben conosciuta del figlio prodigo. Ci viene cioè narrato di un giovane che, stanco della disciplina e delle regole vigenti nella casa paterna, decide di chiedere la sua parte di eredità al padre e di partire lontano per fare quello che maggiormente lo avrebbe appagato. Non si tratta di un'eccezione, perché sono convinto che molti pensano proprio allo stesso modo. Se accettano certe discipline è proprio perché non possono farne a meno, ma il loro cuore, i suggerimenti della loro fantasia li porta a sognare scenari spesso irreali, irraggiungibili. E la grande illusione consiste nel pensare che tutto questo possa essere raggiunto se si ha il denaro disponibile
e se a questo si ha la libertà di fare quello che si vuole. Ebbene, che cosa pensate abbia fatto il giovane di cui stiamo parlando? Provate ad immaginare e poi, dopo la pausa musicale, controllerete per vedere se avete pensato nella maniera giusta.

L'Evangelo ci racconta che il giovane di cui vi parlavo prima, dopo aver ottenuto dal padre la quota di eredità che gli spettava, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni vivendo dissolutamente. La prima osservazione che si possa fare è che, nonostante tutti i nostri sogni per realizzare una vera felicità, quasi sempre sprofondiamo di fronte alla nostra mancanza di saggezza e di lungimiranza. Il giovane in questione sperava di fare molte cose con il denaro, soltanto che, non avendo imparato a guadagnarlo, non era nemmeno capace di amministrarlo oculatamente. Così, dopo essere andato lontano per sottrarsi a sguardi indiscreti e forse per impedire al padre di fargli pervenire i suoi consigli, sperperò i suoi beni vivendo dissolutamente. Queste parole sono fin troppo chiare perché abbiano bisogno di una spiegazione. Chissà quali compromessi questo giovane è sceso. Certamente non si è fatto condizionare da scrupoli morali, perché il suo obiettivo era quello di essere felici. Ma ottenne quello che desiderava? Assolutamente no. Perché ben presto i soldi finirono e per di più si aggiunse una carestia che lo costrinse a diventare pascolatore di porci e nello stesso tempo a soffrire la fame. Come fanno presto i sogni ad infrangersi? Così questo giovane dovette rientrare in se stesso e decidere di tornare al padre e chiedergli perdono per la sua stoltizia. L'Evangelo ci racconta ancora che egli diede corpo ai suoi propositi e, mentre ancora era lontano, il padre, che lo attendeva, gli andò incontro, lo baciò e lo ribaciò, offrendogli così il suo perdono. Ebbene, sono convinto che solo in quel momento il figlio prodigo realizzò veramente la felicità e la serenità grazie al perdono del proprio padre. Ebbene, cari amici, se vogliamo essere felici, abbiamo bisogno di fare la stessa esperienza, cioè abbiamo bisogno di andare a Dio per ricevere il suo perdono che egli ci accorda tramite Gesù Cristo. Quando lo facciamo, sperimentiamo la riconciliazione con Lui, ed è in quel momento che la felicità e la pace possono scendere nel nostro cuore. Allora si realizza la parola che abbiamo ricordato all'inizio: beato l'uomo la cui trasgressione è perdonata. Che questa possa essere la nostra esperienza. Adesso continuiamo la nostra lettura e riflessione nel libro dell'Esodo. Il Signore disse a Mosè: che cos'è quello che hai in mano? Egli rispose: un bastone. Il Signore disse: gettalo a terra. Egli lo gettò a terra ed esso diventò un serpente. Mosè fuggì davanti a quello. Allora il Signore disse a Mosè: stendi la tua mano e prendilo per la coda. Egli stese la mano, lo prese ed esso ritornò un bastone nella sua mano. Farai questo, disse il Signore, affinché credano che il Signore, il Dio dei loro padri, il Dio d'Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe, ti è apparso. Il Signore ha affidato a Mosè un importante incarico, ma questi si sente indegno ed impreparato. Così solleva una serie di dubbi e di obiezioni alle quali il Signore risponde. Sottolineare questo particolare è importante perché ci mostra che quando il Signore ci affida un incarico, non ci manda allo sbaraglio. Così in questo caso vediamo che Dio risponde con un primo segno: il bastone che diviene serpente e poi ritorna bastone. Non un prodigio qualsiasi, ma un miracolo significativo, perché il serpente era una delle divinità egiziane e talvolta nel linguaggio metaforico biblico l'Egitto viene indicato come un serpente, un coccodrillo, un mostro. Probabilmente in questo segno vi era anche un'allusione al serpente antico, cioè al diavolo, colui che con le sue astuzie fece cadere Adamo ed Eva.
Così si può affermare che attraverso questo prodigio il Signore voleva ribadire alcune verità molto importanti. In primo luogo che egli è al di sopra dell'Egitto. Lo scettro del comando è saltamente nelle sue mani. In secondo luogo, il Signore ricorda che anche questa nazione deve fare quello che lui vuole e decide. Queste verità richiedevano fede da parte di Mosè, una fede incondizionata nella potenza e nella grandezza del Signore. In qualche modo, egli venne messo alla prova, perché nel momento in cui gettò il bastone per terra, e questo divenne serpente, egli fu grandemente spaventato. Eppure, nonostante questo, egli dovette ubbidire al comandamento del Signore e prendere il serpente per la coda così come gli era stato prescritto. Normalmente, se si deve prendere un serpente, lo si deve prendere dalla testa. Ma Mosè doveva mostrare che non si vince con i mezzi naturali, ma solo mediante la scrupolosa ubbidienza e la fede in Dio. Lo scopo non è quello di stupire o divertire le persone, ma insegnare che si deve credere. Mosè stesso deve mostrare che egli ha fede nel Dio dei padri. Infatti abbiamo letto queste importanti parole. «Farai questo, disse il Signore, affinché credano che il Signore, il Dio dei loro padri, il Dio d'Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe, ti è apparso». Questo è molto importante perché riflette la perfetta volontà di Dio. Molte volte noi pensiamo alla necessità di avere un forte impatto fra le persone e vedere che molte persone ascoltano quello che diciamo. Ma è sufficiente tutto questo? Certo, è fondamentale informare le persone di quello che Dio ha fatto, del suo amore per tutti gli uomini, del dono di Gesù Cristo quale unico e perfetto Salvatore. Ma l'informazione non basta, è indispensabile credere ed accettare quello che è stato fatto per noi. Perciò da parte nostra preghiamo il Signore perché quanto avete ascoltato vi porti ad una fede vivente in Gesù Cristo, l'unico Salvatore. Avete ascoltato il programma Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo? È facile! Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Matteo capitolo 27. Poi, venuta la mattina, tutti i capi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro a Gesù per farlo morire. E legatolo lo menarono via e lo consegnarono a Pilato il governatore. Allora Giuda, che l'aveva tradito, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò i 30 sicli d'argento ai capi sacerdoti e agli anziani, dicendo: «Ho peccato, tradendo il sangue innocente». Ma essi dissero: «Che ci importa? Pensaci tu». Ed egli, lasciati i sicli nel tempio, si allontanò e andò ad impiccarsi. Ma i capi sacerdoti, presi quei sicli d'argento, dissero: «Non è lecito metterli nel tesoro delle offerte, perché son prezzo di sangue». E tenuto consiglio, comprarono con quel denaro il campo del vasaio da servir da sepoltura ai forestieri. Perciò quel campo, fin al dì d'oggi, è stato chiamato Campo di Sangue. Allora s'adempì quel che fu detto dal profeta Geremia: «E presero i 30 sicli d'argento, prezzo di colui che era stato messo a prezzo dai figliuoli di Israele, e li dettero per il campo del vasaio, come l'aveva ordinato il Signore». Or Gesù comparve davanti al governatore, e il governatore lo interrogò, dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?» E Gesù gli disse: «Sì, lo sono». E accusato dai capi sacerdoti e dagli anziani, non rispose nulla. Allora Pilato gli disse: «Non odi tu quante cose testimoniano contro di te?» Ma egli non gli rispose neppure una parola, talché il governatore se ne meravigliava grandemente. Or ogni festa di Pasqua il governatore soleva liberare alla folla un carcerato, qualunque ella volesse. Avevano allora un carcerato famigerato di nome Barabba. Ed essendo dunque radunati, Pilato domandò loro: «Chi volete che vi liberi, Barabba o Gesù detto il Cristo?» Poiché egli sapeva che glielo avevano consegnato per invidia. Or, mentre egli sedeva in tribunale, la moglie gli mandò a dire: «Non aver nulla a che fare con quel giusto, perché oggi ho sofferto molto in sogno a cagion di lui». Ma i capi sacerdoti e gli anziani persuasero le turbe a chiedere Barabba e a far perire Gesù. E il governatore prese a dir loro: «Qual dei due volete che vi liberi?» E quelli dissero: «Barabba». E Pilato a loro: «Che farò dunque di Gesù detto Cristo?» E tutti risposero: «Sia crocifisso». Ma pure riprese egli: «Che male ha fatto?» Ma quelli vieppiù gridavano: «Sia crocifisso». E Pilato, vedendo che non riusciva a nulla, ma che si sollevava un tumulto, prese dell'acqua e si lavò le mani in presenza della moltitudine, dicendo: «Io sono innocente del sangue di questo giusto, pensateci voi». E tutto il popolo rispondendo disse: «Il suo sangue sia sopra noi e sopra i nostri figliuoli». Allora egli liberò loro Barabba, e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore, tratto Gesù nel pretorio, radunarono attorno a lui tutta la coorte, e spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto, e intrecciata una corona di spine, gliela misero sul capo, e una canna nella man destra, e inginocchiatisi dinanzi a lui lo beffavano, dicendo: «Salve, re dei Giudei!» E sputandogli addosso, presero la canna e gli percotevano il capo. E dopo averlo schernito, lo spogliarono del manto e lo rivestirono delle sue vesti. Poi lo menarono via per crocifiggerlo. Or nell'uscire trovarono un cireneo chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la croce di Gesù. E venuti ad un luogo detto Golgota, che vuol dire luogo del teschio,

0: e l'altro a sinistra, e coloro che passavano di lì lo ingiuriavano scuotendo il capo e dicendo: «Tu che disfai il tempio in 3 giorni e lo riedifichi, salva te stesso. Se tu sei il figliuolo di Dio, scendi giù di croce». E similmente i capi sacerdoti con gli scribi e gli anziani, beffandosi, dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso. Da che è il re di Israele, scenda ora giù di croce e noi crederemo in lui. Se è confidato in Dio, lo liberi ora, se lo gradisce, perché ha detto: sono figliuolo di Dio». E nello stesso modo lo vituperavano anche i ladroni crocifissi con lui. Or, dall'ora sesta si fecero tenebre per tutto il paese fino all'ora nona. E verso l'ora nona Gesù gridò con gran voce: «Eli, Eli, lama sabachthani», cioè: Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Ma alcuni degli astanti, udito ciò, dicevano: «Costui chiama Elia». E subito un di loro corse a prendere una spugna e, inzuppatala d'aceto e postala in cima ad una canna, gli diè da bere. Ma gli altri dicevano: «Lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo». E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rendé lo spirito. Ed ecco la cortina del tempio si squarciò in due da cima a fondo, e la terra tremò, e le rocce si schiantarono, e le tombe s'aprirono, e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono. Ed usciti dai sepolcri dopo la risurrezione di lui, entrarono nella santa città e apparvero a molti. E il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, visto il terremoto e le cose avvenute, temettero grandemente, dicendo: «Veramente costui era il figliuolo di Dio». Ora quivi erano molte donne che guardavano da lontano, le quali avean seguito Gesù dalla Galilea per assisterlo, tra le quali erano Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e di José, e la madre dei figliuoli di Zebedeo. Poi, fattosi sera, venne un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, il quale era divenuto anch'egli discepolo di Gesù. Questi, presentandosi a Pilato, chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato comandò che il corpo gli fosse rilasciato. E Giuseppe, preso il corpo, lo involse in un lenzuolo netto e lo pose nella propria tomba nuova che aveva fatta scavare nella roccia, e dopo aver rotolato una gran pietra contro l'apertura del sepolcro se ne andò. Or Maria Maddalena e l'altra Maria erano quivi sedute di rimpetto al sepolcro. E l'indomani, che era il giorno successivo alla preparazione, i capi sacerdoti e i farisei si radunarono presso Pilato, dicendo: «Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, mentre viveva ancora, disse: dopo 3 giorni risusciterò. Ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito fino al terzo giorno, che talora i suoi discepoli non vengano a rubarlo e dicano al popolo: è resuscitato dai morti, così l'ultimo inganno sarebbe peggiore del primo». Pilato disse loro: «Avete una guardia, andate e assicuratevi come credete». Ed essi andarono ad assicurare il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

ritmi sudamericani oggi a Contrappunti. Amici, benvenuti. Mario Pieri adesso con voi. Staremo assieme come sempre per una mezz'oretta con alcune considerazioni della buona musica. Avremo fra l'altro anche Carlo Bertinelli come ospite nel nostro programma. Cominciamo con la musica come facciamo sempre. Oggi vi propongo, per cominciare, dopo vedremo anche cosa dicevano le parole del testo, dicevo, vi propongo questa bella canzone di qualche tempo fa, non poi così vecchia, di Whitney Houston. Si intitola Somebody Bigger Than You and I, cioè qualcuno più grande di te e di me. Chi sarà questo qualcuno più grande? Beh, intanto ascoltiamoci insieme la canzone, poi dopo vedremo anche di chi Whitney Houston parla. Amici, buon ascolto e mi raccomando, come sempre, restate con me.

Era del 96 questa canzone di Whitney Houston che abbiamo appena ascoltato, Somebody Bigger Than You and I, qualcuno più grande di me e di te. E chi era questo qualcuno più grande? È sicuramente il Signore. Ecco, ma vediamo cosa dicevano le parole della canzone. Qualcuno più grande di quanto il mondo sia tondo, più grande dell'espressione più triste, più grande del sorriso più smagliante e più lungo del miglio più lungo. Qualcuno più grande della lotta più grande e più buio della notte più buia, più grande della pistola più grande, perché egli è l'unigenito figlio splendente. Chi ha fatto le montagne? Chi ha fatto gli alberi? Chi ha fatto i fiumi che scorrono al mare? Chi ha appeso la luna nel cielo stellato? Qualcuno che è più grande di me e di te, il mio Dio che è più grande di me e di te. Chi ha fatto sbocciare i fiori in primavera? E chi ha scritto le canzoni dei Petti Rossi? Chi è che manda la pioggia quando la terra è arida? Qualcuno che è più grande di me e di te. Egli è colui che illumina la mia strada, che mi fa compagnia quando sono solo. Egli ti guida con il suo amore e cammina al tuo fianco, proprio come ha fatto con me. Quando sono stanco, in preda alla disperazione, c'è chi mi dà coraggio e mi porta avanti, e chi mi dà una fede che non morirà mai. Qualcuno che è più grande di te e di me, il mio Dio. Qualcuno più grande di me e di te, più grande del cielo disteso, più grande dell'albero più alto, più grande del mare più profondo. Qualcuno più grande delle sabbie del deserto, più grande dell'uomo più alto e più grande dell'uomo più grosso, più grande di un attacco improvviso. Somebody bigger than you and I. Qualcuno più grande di te e di me. L'abbiamo ascoltata da Whitney Houston.

E allora a questo punto voltiamo pagina, andiamo a vedere che cosa troviamo qui nella scaletta del programma di oggi. Il diavolo me l'ha fatto fare, questa è una giustificazione falsa che convince poco, ma che sentiamo invece molto spesso. Ecco, di solito quando facciamo ciò che non vorremmo, il colpevole non è il diavolo, ma la nostra volontà sviata, almeno spesso è così, oppure la nostra trascuratezza e indisciplina. Ma allora come suonerebbe questa scusa? È la mia fobia che me l'ha fatto fare. Ecco, senz'altro questa una scusa più di moda. Dopotutto, chi non crede al valore scientifico della psicologia, ecco, va veramente di moda. Ecco, con l'aiuto della psicologia popolare e superficiale, qualsiasi peccato o mancanza si può spiegare, quindi perdonare. Ecco, comunque, e questo è un fatto di cronaca, l'impiegata romana di una banca che ha cercato di giustificare i suoi ritardi e assenze dal lavoro, pensate, ha fatto 101 ore di ritardo e 178 giornate di assenza in un anno, con una rara fobia che le impediva di uscire di casa in orario, è stata licenziata in tronco. E la Corte di Cassazione ha dato ragione al datore di lavoro. Beh, giustamente. La fobia degli orari non esiste, oppure se esiste è da curare senza pretendere poi che altri ne debbano pagare le conseguenze. Ma la mente umana è l'inventrice più capace del mondo quando si tratta di trovare o inventare delle scuse per giustificare i propri difetti, i propri errori o le proprie inadempienze. Ecco, non si tratta certamente mai di colpa nostra. La colpa la diamo sempre agli altri, è colpa dei genitori, delle scuole, del governo, del traffico, oppure dei colleghi e così via inventando. Ed è perciò che la preghiera del pubblicano citata da Gesù, cioè quella preghiera che sicuramente ricorderete, sii placato verso me peccatore, oppure l'affermazione del ladrone sulla croce, che disse per noi è cosa giusta perché riceviamo la condegna pena dei nostri fatti. Ecco, queste affermazioni attirano la nostra attenzione, sono fuori del normale sicuramente, ma in tutti e due questi casi Gesù ha fatto capire che è stata proprio questa prontezza a riconoscere le colpe commesse che ha permesso poi a Dio di perdonarle. Ecco allora una esortazione. Stai forse anche tu usando delle scuse sciocche per nascondere i tuoi errori, i tuoi peccati? Oppure sei pronto a riconoscere le tue proprie responsabilità e a cercare quindi il perdono e l'aiuto che Dio ha promesso a chi si rivolge a Lui con sincerità e con fede? Ecco, mi auguro che la tua scelta possa essere quest'ultima.

Era tratto da un articolo di Guglielmo Stendridge apparso sulla Voce del Vangelo, quello che ho condiviso con voi poco fa. E adesso la musica, Antonella Capone assieme a Joe Tapp.

0: appunti.
1: E questa è la testimonianza, le parole che sto per leggervi, di molti figli di Dio. Ecco, sono le parole della prossima canzone che andiamo ad ascoltare. Dicono, sai, per tutta la mia vita la gente mi ha detto che la vera amicizia è difficile da trovare, eppure ho dovuto provare sulla mia pelle e finalmente ho capito. Ho speso tutte le mie forze e ho perso tutto perché gli amici non avevano che garanzie limitate e finché non ho conosciuto te non sapevo che un amico con la garanzia a vita potesse essere una realtà per me. Che amico abbiamo in Gesù? Egli porterà per noi tutti i nostri peccati e tutti i nostri dolori. Che privilegio abbiamo di poter portare tutto a Dio in preghiera. Ecco, come dicevo, queste le parole del prossimo brano, si intitola appunto What a Friend, cioè Che amico, l'ascolteremo da Mary and Mary. E questo brano ci introduce anche nel tema che affronterà per noi fra poco Carlo Bertinelli, ma di questo diremo qualcosa dopo. Intanto la canzone.

0: What a friend, che amico, cantavano Mary and Mary. E adesso, come dicevo, Carlo Bertinelli ci dirà qualche cosa su questo grande amico, il più grande amico, Gesù, l'amico dei peccatori, quindi l'amico di tutti noi. Amici, vale la pena di ascoltare questo intervento di Carlo Bertinelli, e vi preannuncio già che dopo il suo intervento ascolteremo un'altra canzone sempre su questo tema, anzi ha lo stesso titolo, What a Friend We Have in Jesus, quale amico abbiamo in Gesù, un classico evangelico. Lo ascolteremo e ve l'annuncio già adesso dalla voce di Cliff Richard. Intanto sentiamo Carlo Bertinelli.
1: Aprendo le pagine del libro di Dio, la Bibbia, troveremo tanti e diversi appellativi con i quali è stato definito il Signore Gesù. Nell'Evangelo, e precisamente in Luca al capitolo 7, versetto 34, ne ho trovato uno che mi ha fatto riflettere e che penso e spero condurrà anche voi alla riflessione. I contemporanei di Gesù dicevano di lui: ecco un amico dei peccatori. Certo, lo dicevano in senso dispregiativo, offensivo, senza rendersi conto di affermare una grande verità. Per comprendere la portata di questa verità è necessario soffermarci e considerare in che cosa consista l'amicizia. Questo non è un sentimento legato alla nascita, ai vincoli di parentela, ma è conseguente ad una scelta volontaria. Dio ha scelto l'uomo a suo amico. E il valore di questa scelta supera l'abisso che separa la divina perfezione dall'umana condizione di peccato. Gesù è il vero amico dei peccatori. Egli, venendo nel mondo, non ha avuto solo parole di comprensione, di compassione o di solidarietà, ma ha posto in luce dei fatti di innegabile grandezza. Poiché la vera amicizia accomuna le persone, le pone nella stessa condizione, partecipa gli stessi beni, così Gesù ha voluto condividere la condizione umana, ha reso l'uomo partecipe dei suoi valori, si è fatto peccato per lui, rendendosi così responsabile dell'iniquità umana e pagandone il prezzo alla croce. Gesù Cristo non è venuto per criticare, per consigliare o per giudicare. È venuto per recare all'uomo il segno tangibile del suo amore e della sua amicizia. Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori, poteva scrivere più tardi l'apostolo Paolo. E questo è uno dei versi più belli, più significativi delle sacre scritture, naturalmente per coloro che comprendono che è venuto per loro. È venuto nel mondo per condividere la vita dei peccatori, senza però condividerne il peccato. È stato come uno di noi per poter comprendere e simpatizzare nelle nostre infermità. Si è fatto povero per poterci arricchire. Per donarci la sua giustizia si è fatto peccato. È morto nel supplizio della croce per donarci la sua vita. Ha voluto temporaneamente essere separato dal Padre perché noi fossimo eternamente accolti. Ha trionfato mediante la resurrezione dai morti perché noi potessimo partecipare alla sua vittoria. Ed ora è nel cielo alla destra del Padre per rappresentarci e per intercedere per noi. Quale amico? Dove ne troveremo uno simile? Ma attenzione, è l'amico dei peccatori. Per fare nostra la sua amicizia è necessario riconoscere di far parte dei peccatori. Finché l'uomo crede di essere giusto, finché ha un alto concetto di se stesso, finché pensa di poter fare da sé, finché confida nei propri valori morali e religiosi, certamente non ha Gesù come amico. È necessario riconoscere il proprio stato di peccato. Quando lo riconosciamo, quando ne abbiamo coscienza, allora e solo allora troveremo in Gesù l'unico, il vero, l'insostituibile amico.

0: contrappunti.
1: Contrappunti che sta volgendo al termine. Gesù, l'amico dei peccatori, da questo il tema che ha voluto condividere con noi Carlo Bertinelli quest'oggi. Un tema molto importante, amici, come sempre vi invito a rifletterci sopra. Di questo soggetto parlavano anche le ultime due canzoni che abbiamo ascoltato, quella di Cliff Richard, What a Friend We Have in Jesus, un classico evangelico. Si trattava fra l'altro di una registrazione del 1967. E vi lascio con le ultime note di questo brano dal sapore sudamericano, come dicevo in apertura. Infatti i brani che ci hanno accompagnato erano tutti tratti da quest'album International Hymns dal Sud America, appunto, una registrazione effettuata in Ecuador. Amici, allora non mi resta a questo punto che farmi da parte, vi ringrazio per avermi fatto compagnia fin qui e come sempre vi invito a non allontanarvi dalla nostra frequenza, seguiranno altre interessanti proposte. Noi ci risentiremo come sempre molto presto, intanto buon proseguimento.
0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 1483 4105, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un caro saluto da Patrizia e da me, mentre vi invitiamo ad ascoltare la lettura del capitolo 7 del Vangelo di Giovanni, versetti 14 e 15.

Verso la metà della festa, Gesù salì al Tempio e si mise a insegnare. Perciò i giudei si meravigliavano e dicevano: «Come mai conosce così bene le scritture senza aver fatto studi?»

0: La domanda che i giudei si posero suona letteralmente così nel testo greco: come mai costui conosce le lettere non essendo stato ammaestrato? Il termine lettere, che alcuni traduttori rendono con scritture, indica generalmente una cultura generica, ma in questo caso si riferisce particolarmente ai libri dell'Antico Testamento, perché questi costituivano tutta la letteratura del popolo ebraico. Infatti, quando nel III secolo avanti Cristo il re di Egitto Tolomeo Filadelfo, che era figlio di Cleopatra e di Antonio, ordinò la traduzione in greco di tutti i testi esistenti in lingua ebraica, ispirati o meno, nacque la versione greca dell'Antico Testamento detta dei 70 dal numero dei traduttori, a cui vennero aggiunti in calce 7 libri dal carattere storico e sapienziale, in altre parole, il tutto della letteratura ebraica. Ad una prima valutazione sembra un patrimonio piuttosto misero, ma anziché considerare la quantità, dovremmo valutare la qualità di questa autentica ricchezza, perché le scritture sono la parola di Dio, il libro donato agli uomini attraverso il quale l'insondabile e trascendente creatore si è fatto conoscere, ha rivelato la sua personalità, la sua volontà e il suo pensiero. Pertanto, la vera miseria non è nel possedere solo la Bibbia, l'Antico Testamento, a cui si è poi aggiunto il Nuovo, ma la vera miseria sta nel non possederla, nell'ignorarla, anche se possediamo e conosciamo tanti altri libri. Il suo valore, il valore delle scritture sante, è unico. Non può essere paragonato a nessun altro libro scritto, perché la Bibbia è il libro, l'unico libro ispirato da Dio. La scrittura, diceva Agostino, per disposizione della sovrana provvidenza, eccellendo con la sua divina autorità su tutti gli scritti di tutti i popoli, ha assoggettato a sé tutte le intelligenze umane. Per il popolo di Israele le scritture costituivano il libro di storia, il libro di geografia, il libro di letteratura, di religione, di morale. Costituivano il codice civile e penale, ricordavano il passato, indirizzavano nel presente, annunciavano il futuro. Attraverso le scritture Dio entrava nel quotidiano, nelle cose della vita, ma anche e soprattutto nel cuore umano, portandovi pace, fede, consolazione, certezza e felicità. Perché non conoscerle? Perché non leggerle e non farle nostre? Perché rifiutare una simile ricchezza? Non si sa cosa si perde e non si sa cosa si potrebbe guadagnare nel conoscerla. Dio vi benedica.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: passo dopo passo.
1: La rubrica che ci porta all'interno della Bibbia oggi ci permette di fare una breve meditazione legata ad un versetto tratto dal libro degli Atti degli Apostoli, che dice: poiché tu gli sarai presso tutti gli uomini un testimone delle cose che hai vedute e udite. L'apostolo Paolo, scelto per vedere e udire il Signore e parlargli dal cielo, fu scelto proprio per questo. Questa elezione divina costituì un alto privilegio per l'apostolo, ma non doveva rimanere fine a se stessa. Avrebbe dovuto avere un'influenza sugli altri, sì, su tutti gli uomini. L'Europa deve l'Evangelo proprio a quest'uomo. Anche noi siamo stati scelti per essere testimoni di quanto il Signore ci ha rivelato, se abbiamo fatto nostro il suo messaggio, ovviamente. Ed è a nostro rischio che teniamo nascosta la preziosa rivelazione. In primo luogo dobbiamo vedere e ascoltare, diversamente non avremo nulla da dire. Ma quando lo abbiamo fatto, dobbiamo essere pronti a dare la nostra testimonianza. Questa deve essere personale. Tu gli sarai, come diceva quel passo. Deve essere per Cristo, tu gli sarai un testimone. Deve essere costante e prioritaria. Dobbiamo essere testimoni sopra ogni altra cosa ed escludendo argomenti sterili e speculazioni fuorvianti. La nostra testimonianza non deve essere rivolta a un gruppo selezionato di persone che ci riceve con gioia, ma presso tutti gli uomini, tutti quelli che possiamo raggiungere, giovani e anziani, poveri e ricchi, buoni e cattivi. Non dobbiamo tacere quasi fossimo posseduti da uno spirito muto. Il testo dinanzi a noi rappresenta un comando e una promessa e non dobbiamo mancarli. Diceva, e lo ricordo ancora, tu gli sarai presso tutti gli uomini un testimone. Voi siete miei testimoni, aggiunge il Signore.

Salve amici, siete pronti? Avete i vostri orecchi ben ritti e attivati? Eccoci qui di nuovo con voi per parlarvi ancora una volta di cose molto importanti, molto serie, che ci vengono dalla parola di Dio. Ma prima di entrare in argomento, tanto per creare un'atmosfera che si confaccia all'argomento, eccovi qua uno dei nostri inni.

Chissà quando sulla sabbia potremo scrivere parole.

Anni fa, dopo averlo sognato per anni, venne anche per me e per le mie 5 bambine il giorno di andare a visitare Disneyland, il famoso parco di divertimenti in California, e fu un'esperienza meravigliosa. Mentre stavamo per entrare nel parco, una delle bambine prese un fiore da uno degli innumerevoli oleandri che circondano la piazza di parcheggio davanti al parco. Ce ne accorgemmo perché proprio in quel momento sentimmo una voce di dietro che diceva: «Signori, signori, fermatevi!» E guardammo, una donna correva dietro a noi e ci disse: «Guardi che una delle bambine ha preso uno di quei fiori!» E noi le dicemmo: «Beh, non ce ne eravamo accorti, ci dispiace, la rimproveremo e non succederà più!» «Beh», rispose lei, «non la rimproveri, io ve l'ho voluto dire perché queste piante sono molto velenose e la bambina poteva mettersi il fiore in bocca e riuscirne malata e rovinarvi la vostra vacanza». Noi la ringraziamo per la sua cortese informazione e a pensarci viene da dire che io sto per fare qui la stessa cosa a voi. Amici, noi qui della Buona Novella stiamo per avvertirvi che la vostra vita così bella, così esuberante, potrà portarvi a serie conseguenze se non state attenti. Noi abbiamo bisogno del Signore Gesù. La vita nostra, così come è vissuta, verrà presto alla fine e ci porterà davanti a un giudizio inevitabile, un giudizio che non potremo affrontare senza il Signore Gesù Cristo. Ed è per questo che vi presentiamo questi programmi e vi parliamo di Lui. Anche quest'oggi abbiamo un programma molto interessante. Continuiamo ancora sulla serie sulla legge. Così state con noi, ascoltateci, che vi presenteremo questo argomento fra pochi minuti, immediatamente dopo il prossimo inno.

Ed ora apriamo le Sacre Scritture all'Epistola di Paolo Apostolo ai Galati. Leggeremo dal terzo capitolo i primi 11 versetti. O Galati insensati, chi vi ha ammaliati voi dinanzi agli occhi dei quali Gesù Cristo crocifisso è stato ritratto al vivo? Questo soltanto desidero sapere da voi. Avete voi ricevuto lo Spirito per la via delle opere della legge o per la predicazione della fede? Siete voi così insensati, dopo aver cominciato con lo Spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Avete voi sofferto tante cose invano, seppure proprio invano? Colui dunque che vi somministra lo Spirito ed opera fra voi miracoli, lo fa egli per la via delle opere della legge o per la predicazione della fede? Siccome Abramo credette a Dio, ciò gli fu messo in conto di giustizia. Riconoscete anche voi che coloro i quali hanno la fede sono figliuoli di Abramo, e la Scrittura, prevedendo che Dio giustificherebbe i gentili per la fede, preannunziò ad Abramo questa buona novella: in te saranno benedette tutte le genti. Talché coloro che hanno la fede sono benedetti col credente Abramo, poiché tutti coloro che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché è scritto: maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Orché nessuno sia giustificato per la legge dinanzi a Dio è manifesto, perché il giusto vivrà per fede. Possa lo Spirito Santo del Signore aiutare ora ognuno di noi a meditare su questo passaggio della sua santa parola. Tutti i romani si affrettano al foro. Ivi sono seduti Bruto e il secondo console Collatino in tutta la loro maestosità, con i volti pallidi e gravi. Incomincia il processo. I cospiratori vorrebbero riportare sul trono i Tarquini. Uno schiavo testimonia: egli aveva ascoltato di nascosto i loro piani per assassinare i consoli. Quando i nomi dei cospiratori vengono rivelati, un grido si leva dalla folla. I due figli del console Bruto sono i capi. Le loro lettere sono lette. Per loro non vi può essere difesa. Gli amici di Bruto, per compassione, suggeriscano che egli imponga come pena l'esilio. Ma la legge è chiara, chiede la morte. Così Bruto, col cuore straziato, si erge e per tre volte, come la legge richiede, domanda ai figli di discolparsi. Tito, Tiberio, egli implora, perché non vi discolpate? Perché non rispondete? Ma non c'è risposta. Allora Bruto, volgendosi ai littori, dice loro: io ho fatto il mio dovere, voi fate ora il vostro. Così essi afferrarono i due giovani, strapparono loro le vesti, li percuoterono con i fasci, poi li gettarono a terra e con la scure recisero loro la testa. Plutarco ci narra questo episodio dalla Storia Romana. Ci dà un esempio della giustizia di Roma. Nessuno poté descrivere quanto costò a Bruto, ma egli fece della giustizia il principio fondamentale dei romani. I suoi figli avevano violato la legge, la giustizia doveva seguire il suo corso. Cari amici, per le ultime due settimane, per mezzo di questo microfono, abbiamo studiato assieme la legge di Dio e i suoi scopi per l'uomo. Abbiamo notato che quando una legge esiste, esiste pure una punizione per i trasgressori di detta legge. Se la legge dell'uomo esige giustizia, quanto mai più la legge di Dio l'esigerà? Oggigiorno si cerca di credere che Dio è un bonaccione, una specie di Papà Natale, il quale sì, ha imposto certe leggi, ma che in fondo, nella sua bontà, mai applicherà i castighi che le sue leggi minacciano. Tante volte ho udito persone che, sorridendo all'idea dell'inferno e della punizione eterna, hanno detto: «Oh sì, io credo in Dio, ma vedi, non posso proprio credere che Dio sia così cattivo da mandare gli uomini all'inferno per tutta l'eternità. Si soffre tanto mai qui sulla terra,
Son certo che Dio avrà un po' di pazienza, un po' di compassione e non ci tratterà così duramente nell'eternità? O amico in ascolto, il Dio non è cattivo affatto. Il Dio è buono, il Dio è paziente e misericordioso, ma nella sua perfezione è pure giusto. E la sua giustizia è inesorabilmente messa in atto contro tutti i disubbidienti e violatori della sua santa legge. E mentre esaminando la natura di Dio noi ci soffermiamo ad esaltare la sua bontà e misericordia, non facciamo lo sbaglio di sottovalutare la sua giustizia e la sua ira? Mentre tanti sono i casi in cui nelle sacre scritture noi troviamo descritta la benignità di Dio, tanti sono pure gli episodi in cui noi vediamo l'ira sua riversarsi tremenda sugli uomini disubbidienti e ribelli. Ricordiamoci la punizione che Dio dette ai nostri progenitori, alla maledizione che impose su Caino, il diluvio universale con cui distrusse ogni essere vivente sulla terra, salvo che Noè e i suoi. Ricordiamoci il modo con cui distrusse le città di Sodoma e Gomorra. Ricordiamoci come in svariati modi e in svariate volte l'ira sua si avventò sul popolo ebreo, il quale fu abbandonato nelle mani dei suoi nemici e per secoli fu disperso per il mondo e ridotto ad errare per la terra senza una patria, senza un governo, senza un protettore. Oh, l'ira di Dio esiste ed è potente, grande e tremenda verso tutti coloro che si ribellano a Lui e che disubbidiscono la sua santa legge. Amico, tu certo conosci 10 comandamenti e se te lo domandassi tu forse sapresti anche enumerarmeli uno ad uno in ordine e a memoria. Ma dimmi, conosci tu la pena, la punizione che tali comandamenti portano con sé? Mentre che con 15 versetti il Signore ci dà il Decalogo con quasi 2 capitoli, il 26 e il 27 del Deuteronomio, egli pronuncia severe maledizioni contro i trasgressori di tale legge, maledizioni che Paolo sommarizza dicendo: maledetto chi non persevera costantemente in tutte le cose che sono scritte nel libro della legge. Nota se vuoi l'enfasi che l'Apostolo usa con le parole costantemente e tutte le cose. Poi dimmi, hai tu costantemente osservato tutte le cose che sono scritte nel libro della legge? Oh, benché non possa udirti, so già la tua risposta. Non solo non hai osservato tutti i comandamenti, ma infatti certi di essi tu li hai violati assai spesso. Allora dimmi, secondo la giustizia divina, che cosa ti aspetta? Che cosa c'è per te? Sì, la maledizione, l'inferno. Se tu sei un trasgressore anche del minimo dei comandamenti, tu sei sotto la condanna. E, oh amico, non sei solo, poiché tutti abbiamo peccato, tutti, la Bibbia ci dice, siamo figliuoli d'ira, e questa è una cosa seria, è una cosa a cui noi dovremmo pagare la nostra maggiore attenzione, poiché non si può violare la legge di Dio e pretendere di andare impuniti. Oh, ma ecco che la maggior parte della gente, invece di considerare bene questa triste nostra condizione che la legge di Dio ci descrive, invece di convincersi che siamo perduti peccatori alla mercé di Dio, la gente d'oggi è piena di pretese. Ovunque si trovano persone che si lagnano delle proprie disgrazie, che inveiscano contro Dio, perché ci sono guerre, perché ci sono malattie, perché c'è morte. Oh, ascoltatore, in qualsiasi condizione ti trovi, non lamentarti contro Dio, perché se Dio dovesse trattarci come ci meritiamo, se Dio dovesse darci la nostra giusta remunerazione, allora fuoco dovrebbe piovere dal cielo e distruggerci tutti quanti. Se noi ammiriamo il console Bruto per la sua imparzialità nell'amministrare la giustizia dell'antica Roma, se per coloro che nel nostro Stato violano la legge c'è la prigione e noi considereremo inconcepibile l'idea di lasciare re confessi impuniti, come allora possiamo pretendere di violare giornalmente la legge di Dio, di offendere la sua maestà divina e poi aspettarci che Dio non solo passi sopra le nostre trasgressioni, ma che anzi ci benedica dandoci salute, pace e prosperità? No, amico. Questo è impossibile. Dio è giusto. Egli ha detto che l'anima che pecca morrà, che il salario del peccato è la morte
e la sua parola non può essere cambiata, distorta o annullata. Essa prenderà atto e la sua condanna, la sua ira cadrà inesorabile sui trasgressori. Così noi, come l'Apostolo Paolo, sapendo il timore che si deve avere del Signore, cerchiamo di persuadere gli uomini al ravvedimento, mentre non è affatto nostro desiderio di spaventare nessuno. Oh, volesse Dio che ognuno che ci ascolta prendesse così tanta paura dalla sua triste condizione spirituale che, riconoscendosi perduto senza speranza, si gettasse alla mercé di Dio e, invocando il suo nome, implorasse salvezza. Oh, amico, vedi, questo infatti è l'unico modo che tu potresti trovare salvezza, perché non sono le tue opere buone che ti salvano? Non è l'osservanza della legge? La legge non può salvarci, ma solo serve per farci conoscere il nostro peccato, la nostra ribellione verso Dio e la condanna che essa ci ha tirato addosso. Oh, non vorresti tu conoscere una via di scampo? Non vorresti tu trovare un Salvatore che ti liberasse dalla tremenda ira di Dio? Ebbene, noi te ne offriamo uno che può salvarti, perché ha preso su di sé le tue colpe, perché ha pagato per tutti i tuoi peccati, perché è morto al tuo posto e ha preso la punizione eterna che doveva essere tua nell'inferno su se stesso. Sì, amici, amici, Gesù in croce morì per noi. Gesù in croce morì al tuo posto, amico. Gesù, che mai peccò, morì per i peccatori, egli giusto per gli ingiusti, ed egli è ora abile di appagare la giustizia divina, poiché essa trova compimento sulla sua morte propiziatoria sulla croce. Ma per essere salvato, bisogna che tu creda a queste cose, bisogna che tu le accetti per vere, bisogna che tu riceva Gesù per tuo Salvatore, quale tuo sostituto. Tu devi arrenderti completamente alla sua volontà. Amico, la legge di Dio ti dichiara peccatore perduto, ti rivela che sei sotto l'ira di Dio. Il Vangelo ti dice che chi crede nel Figliolo di Dio ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere, di accettare Gesù, non solo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resterà sopra di lui. Ora, è cosa spaventevole cadere nell'ira dell'Iddio vivente. Amico, nel nome di Cristo, obbedisci al Vangelo, accetta il Signor Gesù Cristo, accettalo ora, e tu sii salvato e per il tempo e per l'eternità. O buon Padre che sei in cielo, noi veniamo a te in questo solenne momento, invocando le tue benedizioni su questi cari che ci hanno ascoltato. Fa capire loro, Signore, che questa è la verità, che sono peccatori perduti, che hanno bisogno di Cristo e che devono abbandonarsi completamente a Lui. Fa, oh Signore, che il tuo Spirito Santo gli riveli queste cose e gli faccia vedere che questa è l'unica decisione che porta alla salvezza. Ti preghiamo, Signore, che facciano questa decisione ora. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

Amici, vedo che abbiamo un po' di tempo e ne approfitto per fare un ultimo appello. Vedete, noi tutti crediamo in Dio, noi tutti siamo buoni, bravi, onesti e tutti siamo cresciuti con l'idea che la nostra onestà, le nostre buone opere, la osservanza delle leggi, dei comandamenti, dei precetti della Chiesa ci salvassero dai nostri peccati. Ma non è così. La Bibbia, che è la parola di Dio, il fondamento, la base della vera Chiesa, insegna differentemente. Nel passato noi non avevamo la Bibbia nelle nostre mani, nessuno ci insegnava quello che le sue pagine dicono. Ma ora, ormai per gli ultimi 50 anni, i muri dell'oscurantismo sono caduti anche per noi italiani e la verità è a portata di mano. È nostro dovere, quindi, amici, di ascoltare la parola di Dio, di leggerla, di applicarla alla nostra vita. No, non è la legge che salva. Se si poteva essere salvati in tale maniera, perché mai allora Cristo Gesù sarebbe venuto a morire su una croce? La nostra salvezza sta in Lui, dipende unicamente ed esclusivamente da Lui, dal fatto che Egli ci ha così tanto amato che ci ha sostituiti davanti al tribunale di Dio. Ha preso su di sé tutti i nostri peccati. Egli è l'agnello di Dio e questo noi lo crediamo, ma la maggior parte non crede che Gesù ha pure preso su di sé, oltre ai peccati, anche il risultato dei nostri peccati, la sentenza, le pene, e ha pagato per tutto. E noi se crediamo, se ci lasciamo sostituire, se accettiamo questa sua grazia, sì, noi siamo salvati per il tempo e per l'eternità. E se accettiamo questa verità facendo Gesù nostro Signore, cioè nostro padrone assoluto e nostro Maestro, Egli manda il suo Spirito Santo, il quale cambierà la nostra vita, ci darà direzione e guida. Questo è quello che si deve credere, che si deve chiedere al Signore, che si deve fare. Questo è quello a cui noi ora vi esortiamo. Non vorreste, amici, fare questa decisione ora, ora mentre noi preghiamo per voi. Fatela. Ed ora, ringraziando ognuno di voi per la vostra cortese attenzione, qui Eros Bacoccina, che vi invita ad ascoltarci di nuovo alla stessa ora e qui su questa stessa stazione.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

E ancora una volta Maurizio è contento e felice di darti un sincero e caloroso benvenuto per un altro appuntamento, un'altra possibilità di passeggiare insieme attraverso il libro del Levitico. Benvenuto all'ascolto.

Ti ricordo che siamo alle prese con il quarto capitolo di questo libro. Un libro che da una lettura spicciola, superficiale, può apparire un po' noioso, per così dire. Ma come abbiamo già avuto modo di vedere in diverse occasioni, lungi dall'essere qualcosa di noioso, il libro del Levitico invece è un libro molto interessante, perché è pieno di lezioni, di moniti, di cose che noi dobbiamo, insomma, delle quali dobbiamo far tesoro, delle quali dobbiamo tener conto. E sicuramente questa è la ragion d'essere di questi nostri incontri: cercare di scoprire nel libro più letto quelle cose che normalmente sono un pochino, come dire, messe da parte perché appaiono ciò che non sono. Nel libro del Levitico, nei primi capitoli di questo libro, si parla di offerte, di sacrifici. Sacrifici che il singolo individuo, l'israelita, doveva portare al sacerdote per essere perdonato dai peccati che aveva commesso. Ci sono poi altri tipi di sacrifici che sono offerte volontarie, così, per qualcuno che riconosce la bontà di Dio. Ma non è di questi che stiamo parlando in questo periodo. Stiamo parlando dei sacrifici che venivano offerti per il peccato. Ora, quando si parla di sacrificio per il peccato, si mette di solito in rilievo che in fondo gli uomini hanno tutti un po' un complesso di colpa. E qui per uomini non intendo il sesso maschile, ma intendo ovviamente la razza umana, il genere umano. Un complesso di colpa però che deve essere ben diagnosticato prima che si possa prescrivere la cura adatta. E a tale proposito, nel Salmo 139, leggiamo queste parole: esaminami, o Dio, e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Sempre nel libro dei Salmi, nel Salmo 51, leggiamo queste parole: ho peccato contro di te, contro te solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Lo confesso affinché sia riconosciuto giusto quando parli ed irreprensibile quando giudichi. Qui impariamo una lezione molto importante. L'istinto, la natura umana, ci porta a nascondere, a coprire, a far finta che non sia accaduto nulla. Quante volte, se sei un genitore, avrai sorpreso tuo figlio o tua figlia che in fretta e in furia cerca di nascondere, di metter via qualcosa che magari sapeva benissimo che non avrebbe dovuto toccare. Come adulto, come genitore, sai benissimo quanto è accaduto e quanto ancora stia accadendo. Ma nella mente del bimbo o della bimba c'è l'impressione, o se non altro la speranza, che nel tentativo di coprire si possa anche coprire la colpa. Non dovremmo giudicare troppo severamente i nostri figli. E qui non intendo dire che dobbiamo condonare la loro disobbedienza. Intendo dire soltanto che spesso noi adulti ci comportiamo proprio come loro. Qui invece il salmista ci insegna una lezione molto bella, molto importante. Lungi dal coprire, dal sotterrare, dal nascondere dietro l'angolo, il salmista dice: esaminami. Chiama Dio in causa. Gli chiede, senza mezzi termini, di essere esaminato, scoperto, alla luce del giorno. Sono come un libro aperto davanti a te, o Dio.
esaminami. E qui il termine non è, come puoi ben capire, soltanto uno sguardo affrettato. Dai un'occhiata e guarda un po' cosa pensi. No. Quando il medico esamina, quando visita, fa una accurata ricerca della possibile causa della malattia della quale soffriamo, che perlomeno lamentiamo. Ecco, Dio, a Dio viene fatta la stessa richiesta da parte del salmista: esaminami e conosci il mio cuore. Tutti e due questi termini, sia l'esaminami che conoscemi, sono termini molto importanti, molto profondi. Di nuovo, il salmista qui non sta chiedendo un frettoloso incontro, tutt'altro. Mettimi alla prova, conosci i miei pensieri, vedi se c'è in me qualche via iniqua. E dopo aver fatto tutto questo, non fermarti. Il salmista conclude dicendo: guidami per la via eterna. In altre parole, dopo aver condotto la tua ricerca, dopo aver esaminato, dopo avermi conosciuto, dopo aver fatto tutto questo, non fermarti, vai avanti. Guidami per la via eterna. Prosegui il cammino insieme a me. Voglio continuare. Una volta che hai messo in rilievo ciò che non va nella mia vita, possiamo allora riprendere il cammino, ma questa volta il cammino mi guiderà per la via eterna. Mi condurrà verso di te. Vedi quante cose possiamo esaminare e scoprire in una breve frase. E non è finita qui, perché nel Salmo 51 leggiamo ancora: ho peccato contro di te, contro te solo. Ho fatto male. Ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Questa è una confessione vera e propria, confessione con la C maiuscola. È chiamare il peccato per nome. Ricordi, negli incontri precedenti abbiamo speso un bel po' di tempo su questo concetto di peccato. Abbiamo anche detto che chiamare, dare altri nomi, altri termini al peccato non serve ad un granché. È un'illusione, un'illusione passeggera. Ecco, qui il salmista non dice ho sbagliato qualche volta, ho detto una bugia bianca, o non mi sono comportato proprio come avrei dovuto, però nulla di tutto questo. Egli dice: ho peccato. E ha anche molto chiaro in mente contro chi ha peccato. Ho peccato contro di te, contro te solo. In altre parole, non mi faccio illusioni. Magari ho detto o fatto cose che hanno ferito qualcun altro. Ma in ultima analisi, quando faccio la somma di tutti i conti, la persona che ho veramente offeso, ferito, contro la quale ho peccato, sei tu, tu solo. Ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. E lo confesso, lo dico chiaramente, non mi nascondo dietro falsi termini, non faccio finta che non sia accaduto nulla. Lo confesso affinché sia riconosciuto giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Ecco, il salmista qui, in altre parole, dice: io voglio avere con te, voglio intessere con te un dialogo e un rapporto che va al di là del superficiale. Ma perché possa arrivare a questo punto, devo confessare. Devo chiamare peccato ciò che è peccato, così che quando parli, quando emetterai un tuo giudizio, io possa essere ritenuto giusto. Perché ho confessato, perché ho riconosciuto il mio peccato.
e ho anche riconosciuto che da solo non posso fare nulla per porre rimedio a questa situazione. E qui ci fermiamo perché abbiamo bisogno di una pausa, abbiamo bisogno un po' di pensare, rimuginare su quanto abbiamo ascoltato fin qui.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente, Maurizio. Naturalmente sempre felice e contento di essere in tua compagnia. Grazie per averci scelti.

Torniamo ora ai peccati commessi per ignoranza. Erano peccati commessi da chi all'epoca non sapeva che ciò che aveva commesso era un peccato. Nel caso ti fossi messo all'ascolto da poco tempo, ti ricordo che peccato significa mancare il bersaglio. Dice a tale proposito il Salmo 19: chi conosce i suoi errori? Purificami da quelli che mi sono occulti, da quelli che mi sono nascosti, da quelli che ignoro, dei quali non sono a conoscenza. Quando veramente ci riflettiamo, non possiamo fare a meno di riconoscere che abbiamo bisogno di confessare a Dio che siamo peccatori perduti e separati da Lui, da colui che è santo, puro, giusto. Che fine infelice faremmo se Dio non avesse avuto pietà di noi? Ma attraverso Gesù Cristo possiamo ritrovare il giusto rapporto con Dio. Nonostante i peccati occulti, cioè nonostante quelle azioni che sono agli occhi di Dio infrazioni della sua legge morale, anche se noi non lo sappiamo. Nell'Antico Testamento

Questo lo leggiamo nel 35° capitolo del libro dei Numeri. Ma non erano soltanto le persone di quei tempi che avevano un rifugio. Anche per te e per me Dio ha un rifugio, un rimedio. Ancora una volta la Bibbia ci viene in aiuto. Nella prima lettera dell'Apostolo Giovanni, proprio verso la fine del Nuovo Testamento, all'inizio del secondo capitolo leggiamo queste parole. Con molto affetto, con molto calore, Giovanni scrive così: «Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto». Ecco, il nostro rifugio non è una città, non sono delle mura costruite da mano d'uomo, ma è Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Gesù Cristo che Giovanni chiama un avvocato. Nel contesto possiamo pensare all'avvocato difensore. L'Apostolo Paolo a sua volta spiega la ragione per cui si considerava uno dei peggiori peccatori e perché Dio era stato così misericordioso con lui. Paolo era un bestemmiatore, un persecutore dei cristiani, ma ottenne misericordia da Dio perché aveva agito per ignoranza, quando ancora non aveva incontrato il Signore Gesù Cristo. Conosceva tante regole, era una persona molto religiosa, era un fariseo. Conosceva la legge fin nei minimi dettagli, era spinto da tanto entusiasmo. Ciononostante, aveva causato tanto dolore, tanta pena. Sulla via di Damasco, se ricordi l'episodio, il Signore l'aveva fermato e gli aveva detto: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» In altre parole, Gesù aveva preso molto personalmente quello che Paolo stava facendo. Paolo stava perseguitando i cristiani, ma non solo i cristiani. Soprattutto stava arrecando pena e dolore al cuore di Cristo. Poi ci fu quella bellissima conversione, quella totale inversione di marcia, quel cambiamento sostanziale, radicale, fondamentale di vita che fece di Saulo Paolo, il grande apostolo. Paolo, appunto, dice: «La grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù». Certa è questa parola e degna di essere pienamente accettata. E qual è la parola che Paolo vuole imprimere nei nostri cuori? Lo dice lui stesso: che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Più volte si legge nel corso del Nuovo Testamento l'esperienza di questo uomo straordinario. Ma mai leggiamo che Paolo cerchi di sminuire o di nascondere, di far finta che nulla sia accaduto. Chiaramente, il grande apostolo, il grande missionario della Chiesa nascente, dice, afferma, dichiara, senza mezzi termini, Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Molto chiaramente esprime e dice ciò che è, senza far finta di essere meglio di quello che appare. Cosa dice questo a te e a me oggi?

Come sempre a quest'ora è arrivato purtroppo il momento di doverci salutare. Appuntamento alla prossima passeggiata. Ancora una volta grazie della tua piacevole compagnia, del tuo cortese e paziente ascolto. Siamo in attesa di un tuo scritto. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio a nome di tutti noi e a risentirci a presto. Ciao, grazie.

0: lente d'ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Cari amici ed amiche, un caloroso saluto a tutti voi da parte di Gianfranco. Bentrovati e bentornati al consueto appuntamento con Lente d'Ingrandimento. Anche questa volta abbiamo la possibilità di trascorrere un po' di tempo insieme per continuare, in compagnia del dottor Edoardo Labanchi, a ragionare intorno alle caratteristiche di sette e movimenti religiosi o pseudo-religiosi più o meno diffusi nel nostro paese e non solo nel nostro. Come sapete, l'obiettivo di fondo che ci siamo prefissi di raggiungere non è quello di speculare su concetti filosofici o su ideologie varie, ma piuttosto quello di analizzare e verificare alla luce dell'insegnamento della Bibbia quale sia la consistenza delle basi dottrinali e delle idee di fondo, che sono poi quelle che provocano scompiglio e confusione, di questi vari movimenti. Questo stesso obiettivo quindi ci accompagna naturalmente anche nella nostra analisi del movimento di pensiero universalmente noto con il nome di New Age, in italiano Nuova Era. E anche in questo caso partiamo convinti che sia il serio confronto con i principi della fede cristiana biblica che ci metterà in grado di smascherare le pecche e le falle dei tentativi umani di avvicinarsi e di rapportarsi a Dio. E poi anche soltanto in questo modo ci sarà possibile essere messi in guardia dall'errore. Dunque, nel nostro precedente incontro, il dottor Labanchi ha affrontato e ha messo in rilievo il tema dell'identità di Gesù con il Padre, sottolineandone la natura ugualmente divina e anche alcune implicazioni o conseguenze di grande significato e valore. Quella che potrebbe essere una nota triste in questo contesto è probabilmente la constatazione del fatto che sono in tanti a negare a Gesù Cristo la divinità e l'identità di natura con il Padre. Delle sette derivate da deviazioni del cristianesimo, come quella dei Testimoni di Geova e quella dei Mormoni, tanto per fare un paio di nomi, e anche altri movimenti come quello della New Age, non fanno mistero della loro opposizione alla divinità di Cristo. D'altra parte, questo non dovrebbe stupire più di tanto quelli che credono in Dio secondo i sani principi della Bibbia. Infatti la signoria e la divinità di Gesù Cristo possono essere accettate e riconosciute per fede solo da quelli a cui il Signore stesso le ha rivelate. Vedi il caso di Toma o il caso dell'Apostolo Pietro. Eppure, già la volta scorsa abbiamo iniziato a notare, con l'aiuto del dottor Labanchi, che particolari e importanti aspetti attribuiti a Dio nell'Antico Testamento erano pari pari assegnati a Gesù Cristo nel Nuovo. Ecco allora, dottor Labanchi, potrebbe riassumerci alcuni di questi aspetti?
2: In particolare abbiamo visto che Gesù, come Dio, è il primo ed ultimo e che quindi è il Signore. Qui aggiungiamo che come tale ha anche a che fare con la creazione dell'universo e dell'umanità. Difatti Gesù è presentato come la parola creatrice di Dio. All'inizio del Vangelo di Giovanni è scritto: «Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Questa era nel principio presso Dio. Tutte le cose sono venute in essere per mezzo suo, e senza di essa non è venuto in essere nemmeno una cosa di quelle che sono venute in essere». La connessione di questi famosi versetti con il primo capitolo della Genesi è chiara.
1: In due parole, allora, dottor Labanchi, in che modo è possibile collegare in maniera corretta la parola, cioè quella con la P maiuscola, il verbo, il logos, con Dio stesso?
2: Possiamo dunque dire che il logos di Dio rappresenta la mente di Dio, in cui vi sono i progetti delle cose create, progetti che poi egli ha di fatto realizzato. E come la nostra mente fa parte di noi stessi, è parte integrante di noi stessi, così il Logos di Dio è parte integrante di Dio, pur distinguendosi in qualche modo da Lui, così come la nostra mente non è tutta noi, pur essendo ciò che ci distingue da tutte le altre creature irrazionali ed essendo appunto parte integrante di noi.
1: Grazie, dottor Labanchi, per queste anticipazioni introduttive. Prima però di addentrarci nel vivo del discorso, amici ed amiche, facciamo insieme una breve pausa musicale. A fra poco.

Cari ascoltatori, stiamo ancora rispondendo agli adepti della New Age, ma anche a tutti coloro le cui dottrine abbiamo finora esaminato nel corso di queste trasmissioni. Stiamo rispondendo positivamente, presentando l'essenza della fede cristiana, i suoi contenuti dottrinali, insomma. Certo, la fede cristiana non comporta semplicemente un assenso intellettuale a determinate verità rivelate da Dio, ma implica necessariamente un rapporto personale con Dio mediante Gesù Cristo. Tuttavia anche la mente è necessariamente coinvolta nella conversione, nella metanoia, per usare il termine greco usato appunto nel Nuovo Testamento, e che significa cambiamento di mente, di mentalità, di modo di vedere e giudicare le cose, un cambiamento totale del proprio punto di vista, un cambiamento di direzione della propria vita, che diventa così cristocentrica e quindi teocentrica, cioè avente Dio e la sua rivelazione come punto assoluto di riferimento e alla cui luce tutto il resto viene considerato e valutato. Dalla volta scorsa stiamo mettendo in rilievo il fatto che ciò che nell'Antico Testamento è detto di Dio, nel Nuovo Testamento è detto anche di Gesù Cristo. In particolare abbiamo visto che Gesù, come Dio, è il primo ed ultimo e che quindi è il Signore. Qui aggiungiamo che come tale ha anche a che fare con la creazione dell'universo e dell'umanità. Difatti Gesù è presentato come la parola creatrice di Dio. Come ben sanno quelli che hanno una certa conoscenza della Bibbia, all'inizio del Vangelo di Giovanni è scritto: «Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Questa era nel principio presso Dio. Tutte le cose sono venute in essere per mezzo suo, e senza di essa non è venuto in essere nemmeno una cosa di quelle che sono venute in essere». La connessione di questi famosi versetti con il primo capitolo della Genesi è chiara. Difatti, anche la Genesi comincia con l'espressione Bereshit, in principio, che nella versione greca è en arche, proprio come all'inizio del Vangelo di Giovanni. Nella Genesi, poi, Dio parla, Vayomer Elohim, Dio disse, e le cose vengono in essere. Ed ecco quindi la parola di Dio che nel Nuovo Testamento è personificata ed è vista come un'entità personale, appunto, che è presso Dio, ma che nello stesso tempo si identifica con Dio stesso. La parola era presso Dio, ma questa stessa parola è anche Dio, kai theos en ho Logos, e Dio era la parola. Qui il testo greco del versetto in questione è molto importante, soprattutto la sequenza delle parole che tradotte alla lettera così suonano in italiano. Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e Dio era la parola. Si nota che la seconda frase, la parola era presso Dio, termina appunto con la parola Dio, che in greco è la prima della terza frase, e Dio era la parola. Ora, chi legge senza pregiudizi, che cosa capisce qui? Capisce che la parola era Dio, senza fare alcuna distinzione sostanziale
tra il Dio di cui si è parlato nella seconda frase ed il Dio di cui si parla nella terza frase. Secondo i testimoni di Geova, invece, il Dio della terza frase non è lo stesso della seconda, tanto è vero che così traducono questo versetto. In principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era un Dio. Secondo loro, nella terza frase, Theos, Dio, è senza l'articolo e quindi deve essere tradotto un Dio, mentre nella seconda frase Theos è con l'articolo e quindi si riferisce al Dio, a Geova. Difatti, nell'edizione del 1967, precedente all'attuale del 1987, il versetto era così tradotto: nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio, ma Dio era scritto con la D minuscola. Nell'edizione del 1987 sono stati più espliciti e hanno tradotto un Dio, chiaramente distinguendolo dal Dio per eccellenza, da Geova, come loro dicono. Ora, qualunque esperto di greco biblico vi dirà che il secondo Theos, Dio, è senza l'articolo perché è un predicato nominale che di solito in greco va senza l'articolo. D'altra parte, se si stabilisse che quando il termine Dio è senza l'articolo non si riferisce a Geova, le cose si ingarbuglierebbero terribilmente. Difatti, già un po' più avanti, nel passo che stiamo esaminando, ed esattamente sempre nel capitolo 1 del Vangelo di Giovanni, al versetto 6, è detto che sorse un uomo mandato come rappresentante di Dio, il suo nome era Giovanni. Ora, qui in greco, Dio è senza l'articolo. E perché mai i testimoni di Geova non traducono qui mandato come rappresentante di un Dio? Il fatto è che essi hanno tradotto la Bibbia condizionati dai loro pregiudizi antitrinitari. Insomma, per partito preso, essi sostengono che anche il Figlio di Dio è stato creato come tutte le creature, angeli compresi.

0: Poco fa, prima della pausa musicale, il dottor Edoardo Labanchi ci stava dicendo che i testimoni di Geova, essendo antitrinitari per partito preso, cioè opponendosi alla Trinità come i cristiani la intendono, hanno tradotto la Bibbia condizionati dai loro preconcetti e dai loro pregiudizi, e così arrivano a sostenere che anche il Figlio di Dio, Gesù Cristo, sia stato creato come tutte le altre creature terrestri e celesti. Riprendiamo dunque con il dottor Labanchi la nostra conversazione su questo concetto della divinità di Gesù Cristo che risulta essere così tanto osteggiato.
1: Cari ascoltatori, stiamo esaminando ciò che i testimoni di Geova credono di Gesù. Essi dicono che Gesù è in qualche modo divino, ma solo in senso generico. In questo si appellano anche ad un'affermazione di Gesù stesso, registrata nel Vangelo di Giovanni, capitolo 10, versetti dal 34 al 38. Ma è bene leggere dal versetto 31 per comprendere bene il contesto in cui quelle parole furono pronunziate. I giudei presero di nuovo delle pietre per lapidarlo. Gesù disse loro: molte buone opere vi ho mostrate da parte del Padre mio. Per quali di queste opere mi lapidate voi? I giudei risposero: non ti lapidiamo per una buona opera, ma per bestemmia, e perché tu, che sei uomo, ti fai Dio. Gesù rispose loro: non è forse scritto nella vostra legge: io ho detto, voi siete dei? Se chiama dei coloro ai quali la parola di Dio è stata diretta e la scrittura non può essere annullata, come mai dite voi a colui che il Padre ha santificato e mandato nel mondo che bestemmia perché ho detto sono figliuolo di Dio? Se non faccio le opere del Padre mio, non mi credete, ma se le faccio, anche se non credete a me, credete alle opere, affinché sappiate e riconosciate che il Padre è in me e che io sono nel Padre. Questa volta i giudei avevano visto giusto, avevano capito che Gesù si identificava con Dio e perciò lo ritenevano un bestemmiatore degno di essere lapidato. Gesù allora cercò di chiarire loro le idee facendo riferimento al Salmo 82 che dice: il Dio sta nella radunanza di Dio, egli giudica in mezzo agli dèi. Fino a quando giudicherete ingiustamente e avrete riguardo alle persone degli empi? Fate ragione al misero e all'orfano, rendete giustizia all'afflitto e al povero, liberate il misero e il bisognoso, salvatelo dalla mano degli empi. Essi non conoscono né intendono nulla, camminano nelle tenebre. Tutti i fondamenti della terra sono smossi. Io ho detto, voi siete dei, siete tutti figliuoli dell'Altissimo. Non di meno, morrete come gli altri uomini e cadrete come qualunque altro dei principi. Levati, o Dio, giudica la terra, poiché tutte le nazioni hanno da essere la tua eredità. Ora, chi sono questi dei? Sono evidentemente i giudici a cui Dio si rivolge chiamandoli dei, figli dell'Altissimo, in quanto partecipi di un'importante funzione di Dio, quella di giudicare, di fare giustizia fra gli uomini. Se essi non si comportano bene, saranno a loro volta severamente giudicati da Dio come tutti gli altri che non agiscono secondo la volontà di Dio. Ora, Gesù ragionò così: se Dio chiama dei i giudici, a maggior ragione io posso essere considerato Dio, io che sono nel Padre ed il Padre è in me, cioè io che mi identifico con il Padre. e questo è provato dal fatto che compio miracoli come Dio li compie. E qui bisogna tener conto di un'altra importantissima affermazione di Gesù, riportata sempre nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetti 9 e 10. Chi ha veduto me ha veduto il Padre. Non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Di nuovo Gesù sottolinea la sua identità con Dio Padre. Qui i testimoni di Geova traducono: chi ha visto me ha visto anche il Padre, mettendo però quell'anche tra parentesi, insinuando così che non vi è completa identità tra Gesù e Dio, almeno quanto a natura divina. A quanto ho potuto io stesso appurare, soltanto in un papiro si trova quell'anche, che in greco è kai, mentre in tutti gli antichi manoscritti non lo troviamo. Il fatto stesso che nella versione dei testimoni di Geova lo si trova tra parentesi quadra significa che almeno sussiste il dubbio che appartenga al testo originale del Vangelo di Giovanni. Gesù quindi nel Nuovo Testamento viene identificato con Dio e con Dio in quanto creatore. Difatti è scritto, l'avete sentito, che non c'è nell'universo cosa alcuna che non sia stata fatta per mezzo della parola creatrice. In greco parola è logos ed ha molti significati, che comunque hanno tutti a che fare con la mente, con l'intelletto, con l'attività intellettuale. Possiamo dunque dire che il logos di Dio rappresenta la mente di Dio, in cui vi sono i progetti delle cose create, progetti che poi egli ha di fatto realizzato. E come la nostra mente fa parte di noi stessi, è parte integrante di noi stessi, così il Logos di Dio è parte integrante di Dio, pur distinguendosi in qualche modo da Lui, così come la nostra mente non è tutta noi, pur essendo ciò che ci distingue da tutte le altre creature irrazionali ed essendo appunto parte integrante di noi. Ma ora, cari ascoltatori, mi devo fermare qui. La prossima volta, Dio volendo, continueremo a parlare delle verità fondamentali della fede cristiana, per poi passare ad esaminare altri movimenti e sette presenti anche in Italia, cominciando dalla massoneria. A risentirci dunque.

Eccoci dunque in dirittura d'arrivo, cioè in vista della conclusione della puntata odierna di Lente d'ingrandimento. Allora, ciao a tutti da Gianfranco.

0: che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, nuovi e vecchi ascoltatori. Per vecchi non è per offendervi, ma so che siete con noi da molto tempo, siamo insieme ogni giorno. Libro più letto per chi volesse sapere cos'è e la Bibbia, spiegata in maniera maestrale. E tante volte farlo da sole non è facile, quindi è anche un privilegio poter ascoltare qualcuno che ci insegna. Enzo parlerà dei parenti di Gesù e in qualche modo alcuni di voi resteranno stupiti. Vogliamo ascoltare insieme?
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia. Bentornati carissimi amici ascoltatori all'ascolto del nostro programma, quindi benvenuti al nostro terzo appuntamento della settimana. Ieri abbiamo visto dal capitolo 12 di Matteo come c'è una rottura fra Gesù e i farisei e Gesù inizia a fare un discorso riferito proprio a questa categoria di persone. A questo punto Gesù prosegue il suo discorso parlando a tratti direttamente ai farisei che lo stavano ascoltando. Leggiamo il passo dal versetto 33 al 42, sempre dal capitolo 12 di Matteo. O fate l'albero buono e buono pure il suo frutto, o fate l'albero cattivo e cattivo pure il suo frutto, perché dal frutto si conosce l'albero. Razza di vipere, come potete dir cose buone essendo malvagi, poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. L'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone, e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché in base alle tue parole sarai giustificato, e in base alle tue parole sarai condannato. Gesù sottolinea spesso che un modo per capire chi sono le persone è osservare le loro azioni, ascoltare le loro parole. I farisei cercavano di ingannare col loro modo di parlare, ma Gesù li smaschera e, come anche Giovanni Battista, li chiama razza di vipere, un'espressione decisamente forte. Essi però non si arrendono. Leggiamo i versetti dal 38 al 42. Allora alcuni scribi e farisei presero a dirgli: «Maestro, noi vorremmo vederti fare un segno». Ma egli rispose loro: «Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato tranne il segno del profeta Giona. Poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così il figlio dell'uomo starà nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. I Niniviti compariranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco, qui c'è più che Giona. La regina del mezzogiorno comparirà nel giudizio con questa generazione e la condannerà, perché ella venne dall'estremità della terra per udire la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui c'è più che Salomone».

Ora, gli scribi e farisei usano un altro subdolo trucco per arrivare fino a lui. Fanno credere di essere interessati in quello che fa, chiedendogli un segno, ma non hanno alcuna intenzione di crederci, vogliono solo metterlo in trappola. Il Signore risponde che il solo segno che avranno è quello del profeta Giona. Qual è stato il segno di Giona? Giona fu metaforicamente risuscitato dai morti quando venne fuori dal pesce dopo 3 giorni. Dio lo portò dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita. La sua esperienza era una similitudine per descrivere la prossima morte, la prossima resurrezione di Cristo. I Niniviti ricevettero Giona e il suo messaggio. Dopo il miracoloso segno della liberazione dal pesce, essi pentirono. Il comportamento di Israele come nazione la mette in una posizione ben peggiore perché non ha ricevuto il suo Messia e non si è pentita. Gesù era più grande di Giona, ma anche di Salomone. La regina di Sheba aveva sentito parlare di Salomone ed era venuta dall'estremità della terra per ascoltare la sua saggezza. Il Signore Gesù era lì, tra di loro, ma Israele non gli ha dato ascolto. Ora Gesù prosegue e dà una delle sue parabole. Leggiamo il passo dal 43 alla fine del capitolo. Quando lo spirito immondo esce da un uomo, si aggira per luoghi aridi cercando riposo e non lo trova. Allora dice: «Ritornerò nella mia casa da dove sono uscito», e quando ci arriva la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va e prende con sé altri 7 spiriti peggiori di lui, i quali, entrati, vi prendono dimora, e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Così avverrà anche a questa malvagia generazione. Mentre Gesù parlava ancora alle folle, ecco sua madre e i suoi fratelli che, fermatisi di fuori, cercavano di parlargli. E uno gli disse: «Tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori che cercano di parlarti». Ma egli rispose a colui che gli parlava: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?» Estendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli,

Questa parabola illustra la posizione precaria di Israele e dei farisei. La parabola parla di un uomo con uno spirito immondo. Il demone lascia l'uomo e l'uomo sente che è pulito, vuoto, pulito e ben messo. Ripulire soltanto non va bene, non basta. Nemmeno smettere di peccare ci fa diventare un cristiano. Ripulirsi non serve. La rigenerazione è ciò che ci vuole. Bisogna mettere a disposizione lo spazio per Gesù, lasciando che sia Lui ad occuparlo. Israele aveva pulito la sua casa attraverso il ministero di Giovanni Battista e Gesù, ma non aveva invitato il Signore Gesù Cristo a occuparla. Così la generazione dei giudei avrebbe raggiunto uno stato ancora peggiore, come è descritto nella parabola. La sezione finale di questo capitolo è sorprendente. Esiste una relazione molto più grande di quella che c'è tra madre, figlio e tra fratelli. Questa è la relazione stretta con Dio mediante la fede in Gesù Cristo. Il Signore sta dicendo che la relazione più forte oggi è quella che esiste tra Cristo e il credente. Se sei un figlio di Dio e ci sono alcuni della tua famiglia che non lo sono, sei più legato a Dio che ai tuoi familiari, inclusa tua madre che ti ha dato alla luce. Sei più legato agli altri credenti che ai membri della tua famiglia. Sappiamo però che questo non significa rifiutare la famiglia o disinteressarsene. Vedremo come Gesù, mentre era sulla croce, si preoccupò che sua madre avesse al suo fianco qualcuno che si prendesse cura di lei. Egli ci sta parlando di una nuova relazione, quella che viene instaurata con gli altri credenti una volta che siamo nati di nuovo e spiritualmente inseriti nella famiglia di Dio.

0: E così, voltando pagina, arriviamo al capitolo 13. In questo capitolo troviamo quelle che vengono chiamate le parabole del regno. Come abbiamo detto, il Vangelo di Matteo è probabilmente il Vangelo chiave per la Bibbia, è la porta aperta sia per il Vecchio che per il Nuovo Testamento. Se questo è vero, allora il capitolo 13 è la chiave per il Vangelo di Matteo e questo lo rende molto importante. Esso vuole darci una migliore visione di quello che è il Regno dei Cieli più di ogni altro posto. Questo è uno dei tre principali discorsi nel Vangelo di Matteo. E dando un'occhiata ai tre principali discorsi di Gesù in questo Vangelo, notiamo che il Sermone sul Monte guarda indietro al passato e la legge per il paese. Le parabole del Regno rivelano la condizione del Regno dei Cieli nel mondo durante l'era presente. E il discorso sul Monte degli Ulivi guarda nel futuro, al ritorno del Re. Vi voglio ricordare che il Signore prosegue la predicazione di Giovanni Battista. Ravvedetevi, perché il Regno dei Cieli è vicino. Matteo 4,17. E il Signore enuncia la legge di quel regno, il Sermone sul Monte. Poi egli dimostra che Gesù stesso aveva la potenza, la dinamica, dopodiché egli mandò fuori i suoi discepoli con il messaggio. Il messaggio incontrò rifiuto. Israele rigettò il suo re. Perciò il Signore emette un giudizio sulle città dove le sue potenti opere erano state fatte e contro i loro capi religiosi. Quando loro chiesero un segno, Gesù disse che nessun altro segno sarebbe stato loro dato all'infuori di quello di Giona. Giona era un segno di resurrezione e questo si sarebbe adempiuto poco dopo in Cristo. In Matteo 11,28 Gesù fece quell'invito molto personale. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

Ora sorge la domanda: cosa succederà al Regno dei Cieli? È ovvio che egli non lo costituisce sulla terra alla sua prima venuta. Allora, cosa succederà al Regno dei Cieli durante l'intervallo tra la sofferenza e la gloria di Cristo? Ora, nel discorso, il Signore ci mette davanti le condizioni del Regno dei Cieli sulla terra durante questo intervallo e lo fa usando alcune parabole. Le parabole sono elementi caratteristici del modo di insegnare di Gesù. In esse la verità veniva presentata per mezzo di esempi pratici e con figure concrete, non figure astratte. Dobbiamo dire che le parabole non sono allegorie, anche se a volte si prestano a questo tipo di interpretazione. Anche se il Signore dà varie parabole in questo capitolo, egli interpreta soltanto due di queste, la parabola del seminatore e la parabola delle zizzanie. Iniziamo questo capitolo con la prima parabola, quella del seminatore. Leggiamo i primi 9 versetti. In quel giorno Gesù, uscito di casa, si mise a sedere presso il mare e una grande folla si radunò intorno a lui, così che egli, salito su una barca, vi sedette e tutta la folla stava sulla riva. Egli insegnò loro molte cose in parabole, dicendo: «Il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada, gli uccelli vennero e la mangiarono. Un'altra cadde in luoghi rocciosi, dove non aveva molta terra, e subito spuntò perché non aveva terreno profondo, ma levatosi il sole fu bruciata, non avendo radice, inaridì. Un'altra cadde tra le spine, e le spine crebbero e la soffocarono. Un'altra cadde nella buona terra e portò frutto, dando il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi per udire, oda».

Ritroviamo Gesù all'aperto mentre insegna. Lo fa da una imbarcazione. La parabola del seminatore mise in evidenza che il successo del seme, il frutto che portò, non dipendeva dal seme in quanto tale, ma dal terreno in cui cadeva. Siamo davanti a un modo tipico di seminare ed arare in Palestina. Prima si gettava il seme e poi si arava, per cui non dobbiamo pensare che il seminatore fosse uno sprovveduto nel gettare il seme. C'era la possibilità che l'aratura cambiasse il terreno. Nonostante gli ostacoli che potrebbero rendere vana la semina, ci sarà una grande raccolta. 3 fallimenti, ma un buon raccolto. Era una scena molto familiare, ma Gesù si serviva spesso di queste scene per farne oggetto del suo insegnamento. Esaminando i fatti della parabola, vediamo che Gesù ci illustra le 4 specie di terreno sul quale cade la semenza. Parte dalla semenza, cade sulla strada, e gli uccelli vengono e la mangiano. Un'altra parte cade in un luogo con poca terra, un'altra in terra povera e coperto di spine, e un'altra parte cade su un terreno ricco, molto lavorato, dove può nascere, crescere e portare frutto.

Nei versetti dal 10 al 17 troviamo lo scopo della parabola. Allora i discepoli si avvicinarono e gli dissero: «Perché parli loro in parabole?» Egli rispose loro: «Perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo parlo loro in parabole, perché vedendo non vedono e udendo non odono né comprendono. E si adempie in loro la profezia di Isaia che dice: udrete con i vostri orecchi e non comprenderete, guarderete con i vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile. Sono diventati duri d'orecchi, hanno chiuso gli occhi per non rischiare di vedere con gli occhi e di udire con gli orecchi e di comprendere con il cuore e di convertirsi perché io li guarisca. Ma beati gli occhi vostri perché vedono e i vostri orecchi perché odono. In verità io vi dico che molti profeti e giusti desiderarono vedere le cose che voi vedete e non le videro e udire le cose che voi udite e non le udirono».

0: Come dicevamo, i popoli orientali usano molto il linguaggio figurato e illustrano i loro discorsi con parabole, con esempi presi dalla vita, più dei popoli occidentali. Gesù usò questo metodo per rendere più chiara la sua esposizione? Sembra di no, perché la domanda che i discepoli fanno a Gesù ci dimostra che neppure loro avevano capito. Bisogna ricordare che tra le persone che ascoltavano Gesù ce n'erano tante che odiavano Gesù e i suoi discepoli e che aspettavano solo di poterlo accusare per qualcosa che diceva. Nella parabola del seminatore non c'era nulla che potesse provocare un'accusa nei suoi confronti. Gesù non voleva provocare né accelerare i tempi della propria morte. Gesù non intendeva però nascondere la verità a tutti. Egli sapeva che quelli che avevano il cuore aperto e sincero sarebbero andati a chiedere spiegazioni. Egli si preoccupava che capissero che ciò che diceva era adatto ai loro bisogni. Le parabole non erano superficiali, lasciavano l'uditorio pensieroso, costretto a farsi domande e a chiedere maggiori spiegazioni se volevano saperne di più. Era praticamente un modo che permetteva sia di spiegare che di nascondere un insegnamento. In questo passo Gesù ci fa presente che i duri di cuore, i ribelli, gli increduli, saranno sempre più resi insensibili alle cose di Dio, mentre invece sono benedetti coloro che aprono il cuore per intendere i suoi insegnamenti. E domani avremo la possibilità di vedere il significato della parabola, quindi la spiegazione vera e propria. Bene, quindi io a questo punto vi saluto, a risentirci a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Benvenuti anche oggi alla nostra piccola chiacchierata sulle cose che succedevano a casa nostra. A casa nostra abbiamo sempre tenuto alla disciplina. Devo dire che trovavo più facile esercitarla sui miei figli che vederla applicata ai nipotini. Una sera, per esempio, dopo la riunione della chiesa, un nipotino di che aveva 4 anni non si era comportata bene e aveva trasgredito agli ordini di suo papà. Nella nostra famiglia avevamo sempre detto che dopo, quando finiva la riunione, i bambini potevano giocare, vedere un po' i loro amici, però non avevano il permesso di scalmanarsi, di correre, perché disturbavano e rendevano le cose disordinate e spiacevoli. Il nipotino, seguendo l'esempio di altri bambini, invece si è messo a correre e a fare confusione. Così il padre, nostro figlio, dopo un primo, secondo avvertimento, stai buono, non correre, ha dovuto emettere la grande sentenza. Quando andiamo in macchina ti do gli sculaccioni. Siccome le promesse nella sua famiglia sono mantenute, la faccina del bambino si era abbuiata e i suoi occhioni azzurri sono diventati come laghetti pieni di lacrime. Si è messo seduto e aspettava che venisse il grande momento di uscire e di andare in macchina. Sei triste, tesoro? Gli ho chiesto, ignara di tutti gli antefatti. Eh sì, papà mi deve fare pum pum in macchina. E cosa hai fatto? Hai fatto qualche cosa che non dovevi fare? Sì. E allora? Ma io avevo dimenticato. Che cosa ci vuoi fare, tesoro? Gli sculaccioni servono per far ricordare. Ho spiegato usando una vecchia formula brevettata dell'infanzia nostra. Ma devo dire che il mio vecchio cuore ci soffriva e mi dicevo, ma non poteva stare calmo questo piccoletto? Così ora non dovrebbe essere punito, sarebbe talmente più facile se i bambini ubbidissero e la vita sarebbe tanto più semplice sia per loro che per i genitori. Però non funziona quasi mai così. I bambini fanno esattamente quello che non devono per mettere alla prova la coerenza dei genitori e se i genitori perdono le prime battaglie finiscono poi spesso per perdere anche la guerra.

Il suo desiderio di Dio sarebbe quello di dimostrare sempre amore e vivere sempre in armonia con i suoi figli, ma davanti al nostro peccato deve essere anche severo. Deve esserlo perché è coerente, fedele e giusto, e proprio perché ci ama.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
3: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Lettera di Giacomo, capitolo 1, versetti 23 e 24. Se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio e, quando si è guardato, se ne va e subito dimentica com'era. Abiti della domenica? Alla fine di una riunione cristiana, una domenica, davanti alla folla, un uomo originario dell'Oceania pregò così: Signore, non permettere che le buone parole che abbiamo appena udito facciano la fine dei nostri abiti di festa, che metteremo nell'armadio fino a domenica prossima. Fa che la tua verità penetri nei nostri cuori e resti indelebile come i nostri tatuaggi fino alla fine della nostra vita. Questa preghiera non potrebbe essere anche la nostra? Spesso ascoltiamo la parola di Dio e, commossi, facciamo dei buoni propositi, ma subito dopo ricadiamo nell'ingranaggio della vita quotidiana e non lasciamo spazio sufficiente a quell'intima meditazione che guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, come troviamo in Giacomo capitolo 1 versetto 25. Domandiamo a Dio di aprirci gli occhi per vedere le meraviglie della sua divina parola. Salmo 119 versetto 18. Non accontentiamoci, ascoltatori distratti, di essere o di apparire cristiani solo per un istante, come quando andiamo in chiesa. Per essere veri cristiani bisogna credere al sacrificio del Signore Gesù. Andare in chiesa non è sufficiente. E se crediamo, questo deve vedersi nel nostro modo di vivere. Chi sono io? Chi sei tu, caro amico? Siamo dei cristiani soddisfatti delle loro pratiche religiose o dei cristiani che riconoscono che Cristo è morto per cancellare i loro peccati? Desideriamo noi onorare il nostro Signore nella nostra vita quotidiana, a casa, in fabbrica, a scuola o in ufficio, così come facciamo ogni domenica?

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Prima Corinzi al capitolo 5. L'epistola di Paolo ai Corinzi è principalmente una lettera di correzione. La chiesa di Corinto aveva numerosi problemi. Quelli della casa di Cloè avevano riportato a Paolo molte delle situazioni che esistevano là nella chiesa di Corinto. E una parte del problema erano le divisioni che c'erano nella chiesa. Perché loro si dividevano in vari gruppi, varie fazioni, o potremmo dire denominazioni. Io sono di Paolo, io sono di Apollo. E Paolo dice che questo è un segno di carnalità. Cristo non è diviso. Quei ministri che avevano predicato loro avrebbero dovuto precisare che i loro erano ministeri complementari, non ministeri concorrenti. E anche noi dovremmo vedere la Chiesa e i vari ministeri all'interno della Chiesa come complementari, non concorrenti. Io mi sento di dire che la nostra Chiesa non è in competizione con altre Chiese e non dovrebbe essere mai in competizione con altre Chiese. Dovremmo essere complementari ad altre Chiese, cercando noi di andare a coprire quegli aspetti che loro non stanno coprendo, mentre loro coprono gli aspetti che noi non stiamo coprendo. E quindi le chiese dovrebbero essere complementari, mai concorrenti. Ma la chiesa di Corinto era caduta in questa competizione, e c'erano questi piccoli gruppi in competizione tra di loro, che dividevano il corpo di Cristo. E questo era un segno di carnalità. Ora, con la fine del capitolo 4, Paolo ha completato la sua riprensione circa le divisioni che c'erano nella Chiesa. E va avanti a parlare di problemi ancora più seri, problemi di immoralità all'interno della Chiesa. Si ode dappertutto dire. Questa espressione si ode dappertutto dire significa se ne parla dappertutto. Oppure lo sanno tutti che tra voi vi è fornicazione. È una tale fornicazione che non è neppure nominata fra i gentili. Cioè che uno tiene con sé la moglie del padre. Così c'era nella chiesa di Corinto un uomo che conviveva in modo incestuoso con la matrigna, la moglie di suo padre. E la chiesa di Corinto era così indaffarata con i suoi piccoli diverbi su io sono di Cefa, io sono di Paolo, io sono di Apollo, che permettevano che esistesse questa situazione nella chiesa. Anzi, addirittura quasi si vantavano del fatto che riuscivano a tollerare questo tipo di cose all'interno del corpo. In un certo senso si vantavano della loro ampiezza di vedute, come anche oggi ci sono chiese che si vantano delle loro vedute liberali. E vi siete addirittura gonfiati, addirittura vi vantate per il vostro atteggiamento liberale verso questa situazione, e non avete piuttosto fatto cordoglio o non vi siete rattristati per questa situazione. Cioè che uno tiene con sé la moglie del padre, e vi siete addirittura gonfiati e non avete fatto piuttosto cordoglio affinché colui che ha commesso una tale azione fosse tolto di mezzo a voi. Ora io, assente nel corpo ma presente nello spirito, ho già giudicato come se fossi presente colui che ha commesso ciò. Ho già pensato a cosa fare. Ho già formulato il mio giudizio circa questa situazione. E nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, essendo riuniti assieme voi e il mio spirito, con il potere del Signore nostro Gesù Cristo, ho deciso che quel tale sia dato in man di Satana, a perdizione della carne, affinché lo spirito sia salvato nel giorno del Signor Gesù. Gesù disse che se tuo fratello pecca contro di te, dovresti andare da lui e discuterne con lui. E se ti riceve, allora avrai guadagnato tuo fratello. Ma se non ti riceve, dovresti prendere con te dei testimoni e andare da lui in modo da affrontare e risolvere la situazione. Ma se ancora non accetta te i testimoni, allora deve essere considerato come uno di fuori, come un pagano e un pubblicano. Il primo pensiero circa un fratello che vive nel peccato all'interno della Chiesa deve essere sempre la restaurazione, la riparazione. Bisogna sempre cercare prima di sistemare le cose, fare in modo di mettere a posto, di risolvere quella situazione cattiva. Paolo esorta i Galati: se uno è sorpreso in qualche fallo, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Ma bada a te stesso, affinché non sii tentato anche tu. Quindi la prima cosa che bisogna fare quando c'è un fratello che è caduto nel peccato è andare da lui con spirito di mansuetudine, rattristati per la situazione, cercando di rialzarlo, di restaurarlo ad un appropriato modo di camminare con il Signore, sempre, persino quando si allontana qualcuno dalla Chiesa. L'obiettivo è quello della restaurazione, della riparazione. E quindi anche con questo fratello, Paolo dice: ho già giudicato, cacciatelo fuori, consegnatelo in mano di Satana, in modo che la carne, non il corpo, ma la carne, cioè la vita secondo la carne, possa essere distrutta. In modo che, essendo stato allontanato dalla comunione con la Chiesa, lui possa rendersi conto della gravità del peccato che sta commettendo. Cioè, in modo che sia estraniato dalla vita della Chiesa e della vita di Cristo nella Chiesa. Ma persino nel mandarlo via, l'idea è quella di distruggere questa sua opera della carne, in modo che lui possa essere riportato ad una condizione di comunione con la Chiesa. E sempre l'idea finale deve essere quella della riparazione, perché questa è l'opera di Gesù Cristo: cercare e salvare ciò che è perduto. E così è con la Chiesa, quando c'è da affrontare questioni simili nella Chiesa. E anche qui abbiamo dovuto affrontare delle situazioni di seri problemi morali, in cui abbiamo dovuto chiedere a quella persona di non venire più a Calvary Chapel, per piacere non tornare più, finché non avrai sistemato questa situazione nella tua vita. Ma l'idea è sempre la restaurazione. Ora, quali siano le implicazioni del dare qualcuno in man di Satana a perdizione della carne, non saprei dirlo con precisione. Paolo, scrivendo a Timoteo, parla di un paio di fratelli, uno di questi si chiamava Imeneo, e Paolo dice di averli dati in man di Satana, perché imparino a non bestemmiare. E così qui, mettendoli fuori dall'ombrello, da questa copertura della Chiesa, in modo che Satana possa prenderli e portarli a toccare il fondo, perché vedano il risultato finale di questo peccato e del fatto che lo hanno tollerato nella loro vita e lo hanno praticato. Lasciamo che vedano cosa produce. Lasciamo che giungano alla perdizione della carne. Sapete, certe volte chi commette adulterio finisce per sposare colui o colei con cui l'ha commesso. Ma sapete, Satana può ingannarti così tanto che tu pensi: oh, non posso vivere senza di lui o senza di lei. Oh, è l'amore della mia vita, è l'amore perfetto. Aspetta che si sposino e presto scopriranno che potevano vivere benissimo l'uno senza l'altra. Era solo una grande bugia che Satana ha costruito nelle loro menti. E abbandonarli completamente a questo spesso porta alla distruzione della carne, dell'entusiasmo, del fascino, dell'attrattiva di tutto questo. Così abbiamo l'ammonizione di Paolo di consegnarlo in man di Satana per la perdizione della carne o per la distruzione della carne, affinché lo spirito sia salvato nel giorno del giudizio. Di nuovo, la salvezza è l'obiettivo finale qui, anche se implica la distruzione della carne. La cosa importante è che lo spirito sia salvato nel giorno del Signore. Il vostro vanto non è buono. Il fatto che siete gonfi d'orgoglio per questo e che vi vantate, beh certo, noi siamo in grado di accettare queste cose. Questo non è buono, dice Paolo. Non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Il lievito era l'impasto fermentato, inacidito, che le donne usavano per fare il pane. Tenevano sempre un po' dell'impasto quando facevano il pane, per mischiarlo con il successivo impasto. E il lievito è usato nella scrittura sempre in senso negativo, come qualcosa di cattivo, perché il processo di lievitazione è in realtà un processo di putrefazione, dovuto all'aria che entra dentro e che fa iniziare il processo di fermentazione. E un piccolo impasto, chiamato starter, messo nel nuovo impasto agirà e contaminerà tutto l'impasto. Un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta. È una figura perfetta per il peccato, del come il solo permettere, tollerare, anche una piccola area di male può permeare l'intera vita del corpo, può avere effetto su tutto il corpo. Un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta. Togliete via dunque il vecchio lievito, affinché siate una nuova pasta. Come ben siete senza lievito, la nostra Pasqua infatti, cioè Cristo, è stata immolata per noi. Ora Paolo inserisce nel discorso la figura della Pasqua. E come sapete la Pasqua era il tempo del pane non lievitato. E nel preparare la Pasqua, il 14 di aprile, i giudei andavano per tutta la casa in cerca di lievito, per togliere dalla casa tutto il lievito che c'era. E poi facevano il pane per la Pasqua senza lievito, un pane sottile, non lievitato, perché il lievito era figura del peccato. E così la festa della Pasqua era la festa del pane non lievitato, o pane azimo, ed era conosciuta come la festa dei pani azimi. E c'è una bellissima figura qui, perché la Pasqua è tipo di Gesù Cristo, che è senza peccato, la nostra Pasqua, il nostro sacrificio, senza peccato. E così il lievito è collegato al peccato e alla vecchia vita nel peccato. Ora dunque togliete il vecchio lievito dalla Chiesa, perché siete senza lievito, perché anche Cristo, la nostra Pasqua, è stata immolata per noi. Così Cristo, la nostra Pasqua, colui in cui si adempie l'immagine intera della Pasqua, il pane non lievitato, il pane spezzato, tutto questo meraviglioso simbolismo. Cristo, la nostra Pasqua, immolato per noi. Celebriamo perciò la festa non con vecchio lievito, cioè la festa dell'amore all'interno della Chiesa. Non con vecchio lievito, né con lievito di malvagità e di malizia, ma con azimi di sincerità e di verità. Quando ci raduniamo insieme, raduniamoci in sincerità, raduniamoci in verità, adoriamo insieme in sincerità e verità, amiamoci insieme in sincerità e verità. All'interno del corpo di Cristo non ci dovrebbe essere malizia, non ci dovrebbe essere conflitto, malvagità, ma ci dovrebbe essere purezza di cuore davanti al Signore, quando ci ritroviamo insieme per adorarlo. Ora Paolo parla di un'epistola che ha scritto ai Corinzi, di cui non siamo in possesso. Quindi chiamiamo questa Prima Corinzi, ma in realtà dovrebbe essere Seconda Corinzi, o forse anche di più. Non sappiamo quante lettere Paolo abbia scritto loro, ma qui parla di almeno una lettera che ha già scritto loro. Vi ho scritto nella mia epistola di non immischiarvi con i fornicatori, ma non intendevo affatto con i fornicatori di questo mondo, o con gli avari, o con i ladri, o con gli idolatri, perché altrimenti dovreste uscire dal mondo. Paolo fa qui una netta separazione, una netta distinzione tra la comunione che abbiamo all'interno della Chiesa e la nostra vita nel mondo. Nella Chiesa non dobbiamo avere comunione con i fornicatori, o con gli avari, o con gli idolatri. Fuori dalla Chiesa viviamo in un mondo pieno di fornicatori, pieno di persone avare, pieno di idolatri. E la vita cristiana non deve essere mai intesa come un'esistenza monastica. Per vivere una vita pura, Dio non ha mai pensato di farti rinchiudere in clausura, dietro delle alte mura, completamente separato dal mondo. Dio vuole che tu sia una luce per il mondo. E la luce non deve essere messa sotto un moggio o dietro delle mura, ma deve risplendere nel mondo, per dare luce a quelli che sono nel mondo. Perciò quando ho a che fare con il mondo, ho a che fare con delle persone che sono immorali, che sono avare, o meglio avide di guadagni, e che sono idolatre. Ma quando vengo in chiesa e mi incontro con il popolo di Dio, dovrei poter essere in un ambiente completamente diverso. Ci dovrebbe essere santità, ci dovrebbe essere purezza nel corpo quando ci incontriamo. Ora è interessante che mentre Paolo elenca questi peccati basilari, fornicazione, avarizia, idolatria, se pensiamo alla fornicazione, è in realtà un peccato contro se stessi. È un peccato segnato proprio dall'egoismo. È un approfittarsi di un'altra persona, pensando a lei o a lui solo per avere una gratificazione sessuale, non essendo interessati molto a loro come persone, ma come mezzi per soddisfare i tuoi impulsi biologici. Diventano degli oggetti, e quindi è anche un peccato contro l'altra persona, un peccato segnato dall'egoismo. Avarizia, avidità, naturalmente anche questa è del tutto egoistica. Furto o rapina si riferisce all'essere rapaci, cioè essere totalmente preso dal voler togliere a te tutto quello che posso. Ma l'idolatria è un peccato contro Dio, è adorare qualcos'altro rispetto a Dio. Quando uno si fa un idolo, e non pensiamo all'idolo solo in termini di qualche piccola immagine che è stata intagliata dal legno, o un qualche oggetto d'oro o d'argento, perché si può fare un idolo della propria auto, del proprio giardino o di un edificio. È incredibile quante persone hanno come idoli degli edifici. Ci sono state molte persone che hanno preso male il fatto che ci siamo trasferiti dal vecchio al nuovo locale, solo un isolato più in là. Oh, è qui che sono stato salvato. Oh, non posso lasciare questo luogo. Costruiamo 3 tende e rimaniamo qui. È qui che ho incontrato Dio. Ogni volta che qualcuno si fa un idolo, una rappresentazione, questo indica prima di tutto che ha perduto la consapevolezza della presenza di Dio nella sua vita. E quindi questo diventa un ricordo di quello che ho sperimentato nel passato. Nell'Antico Testamento, quando Ezechia è diventato re, Israele si trovava nell'idolatria. Ezechia è stato un riformatore. E una delle prime cose che ha fatto è stato rimuovere gli alti luoghi in cui adoravano i falsi dei e in cui avevano posto i loro idoli. E distrusse tutti gli altari che erano stati costruiti per altre divinità. E poi è detto che prese il serpente che aveva fatto Mosè nel deserto e lo fece a pezzi e lo chiamò Nehushtan. Vedete, quel serpente che Mosè aveva innalzato nel deserto, quando i figli di Israele erano flagellati da questi serpenti velenosi nell'accampamento. E mentre venivano morsi e morivano, il Signore disse a Mosè: «Fai un serpente di bronzo, mettilo su di un'asta al centro dell'accampamento, e se qualcuno è morso da un serpente, basta che guardi il serpente di bronzo al centro dell'accampamento e sarà salvato». Di nuovo una meravigliosa figura di Gesù Cristo, perché lo stesso Gesù dice a Nicodemo: «E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui non perisca». Così il serpente è simbolo del peccato, e il serpente di bronzo è simbolo del giudizio del peccato, perché il bronzo è simbolo del giudizio e il serpente è simbolo del peccato. E così, vedete, quando guardo a Gesù, vedo i miei peccati giudicati. Il mio peccato non mi uccide più, non mi distrugge più, ma posso vivere se riguardo a Gesù crocifisso per me. Ma il popolo aveva preso questo serpente, qualcuno l'aveva conservato, e in modo graduale, col passare del tempo, questo era diventato un idolo. E la gente usava fare pellegrinaggi per andare a vedere il serpente di bronzo che Mosè aveva costruito nel deserto. Ed era diventato oggetto di idolatria. E così l'ha fatto a pezzi, dicendo Nehushtan, che in ebraico significa cosa di bronzo. Non è un dio, non è una rappresentazione di Dio, è solo un pezzo di bronzo. E noi che tendiamo a rimanere attaccati agli edifici, dobbiamo renderci conto che è una cosa di pietra, una cosa di legno, è solo un edificio. E non dobbiamo attaccarci a questo solo perché è dove abbiamo conosciuto il Signore. Vedete, devo avere una fresca esperienza con Dio ogni giorno. E il fatto che voglio erigere un idolo significa che ho perduto coscienza della presenza di Dio. Sono proiettato all'indietro, verso qualcosa che ho perduto, cercando di riaverlo costruendo una reliquia, un cimelio. Idolatria. Il peccato contro Dio. Eppure, dato che sono nel mondo, sono circondato da queste persone, sono obbligato ad esserlo. Non è che dico a chi mi serve all'alimentari: «Dimmi un po', la tua vita è pura davanti a Dio? Non so se posso farti toccare il mio cibo, se non sei nato di nuovo». Sono nel mondo e devo vivere in mezzo a quelli del mondo. Vi confesso che spesso non mi piace per niente, e ci sono volte in cui francamente odio vivere nel mondo. Odio dover ascoltare la sporcizia che esce dalla bocca di certa gente. Sono disgustato quando aprono la bocca e riempiono la stanza con le loro oscenità. Odio quando sono seduto al ristorante e qualcuno si accende la sigaretta. Ma perché tengono quella cosa sempre al di sopra della spalla? Ve lo dico io perché. Perché neanche loro vogliono sentire quella puzza orribile. Ma questo è del tutto ineducato. Ma vivo nel mondo, e non posso fuggire. E Dio non vuole che provo a scappare, andando a vivere altrove. Vi confesso che in passato ho avuto il forte desiderio di dire andiamocene tutti via, compriamoci tutti insieme un'isola nei Caraibi, formiamo una comunità di soli cristiani, dove i nostri figli possano crescere senza prigioni, senza comandi di polizia, niente di tutto questo, perché vivremo tutti seguendo i principi della parola di Dio, in una comunità piena d'amore. Oh sì, come mi piacerebbe vedere i miei nipoti poter camminare tranquillamente per strada, senza che mi debba preoccupare che certi maniaci li adeschino o li obblighino ad entrare in macchina per abusare di loro. Sono davvero preoccupato dalla direzione in cui sta andando il mondo, e spesso nella mia mente vorrei tanto fuggirmene via. Ma Dio non ha stabilito che noi fuggissimo via per farci il nostro piccolo cielo sulla terra. Viviamo in un mondo pieno di peccato, viviamo in un mondo corrotto dal peccato, ma aspettiamo la città che ha le vere fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio. Noi siamo solo pellegrini qui, siamo solo di passaggio, ma uno di questi giorni entreremo nel regno e sarà un luogo di bellezza, di allegrezza. E la scrittura dice: e i ragazzi e le ragazze giocheranno nelle strade senza paura. Ma ora non è ancora così e non posso fuggire. Devo essere una luce in questo luogo così buio. Ma ora vi ho scritto di non mescolarvi con chi facendosi chiamare fratello. Questa è tutta un'altra cosa. Se è in chiesa e si fa chiamare fratello, eppure è un fornicatore, o un avaro, o un idolatra, o un oltraggiatore, o un ubriacone, o un ladro, un rapace, non devo avere un'intima comunione con lui. Questo è quello che significa il termine mangiare. Perché vedete, per la tradizione orientale, la tradizione del Medio Oriente, mangiare con una persona significa diventare uno con quella persona. Perché nella loro società generalmente hanno un unico grande recipiente di zuppa o cose simili al centro del tavolo. È un unico grande filone di pane, e tu prendi il pane, ne stacchi un pezzo e lo intingi nel piatto. E generalmente non si usano posate, ma staccano un pezzetto di pane e lo intingono con le mani, e poi passano il filone al vicino. Tutti prendono un pezzetto di pane e lo intingono nello stesso piatto che sta in mezzo alla tavola. E tutti mangiano dallo stesso piatto, e tutti mangiano lo stesso filone di pane. Bene, questo mi fa uno con te, perché il pane che ho mangiato, che ho assimilato e che è diventato parte del mio corpo, anche tu lo hai mangiato ed è diventato parte anche del tuo corpo. E così lo stesso pezzo di pane viene assimilato da entrambi. Quindi io divento parte di te e tu diventi parte di me. E loro vedono la cosa proprio in questi termini. Siamo uniti l'uno all'altro mentre mangiamo insieme. Ecco perché un giudeo non poteva mangiare con un gentile. Non voleva diventare uno con un gentile. Così se un uomo facendosi chiamare fratello sia un fornicatore, o un avaro, o un idolatra, o un oltraggiatore, o un ubriacone, o un ladro, o qualsiasi altra cosa del genere, con un tale non dovete neppure mangiare, non dovete avere intima comunione con lui, non dovreste stare troppo vicini a lui. Tocca forse a me giudicare quelli di fuori? Non giudicate voi quelli di dentro? Ora è Dio che giudica quelli di fuori, ma dovremmo avere un certo giudizio nella Chiesa. Perciò togliete il malvagio di mezzo a voi, tornando a riferirsi a questo tale che aveva una relazione incestuosa con la sua matrigna. Ora Paolo parla di un'altra questione ancora, un altro problema della Chiesa di Corinto, e cioè il portare un fratello davanti ad un tribunale pagano. C'è qualcuno di voi che quando ha una questione contro un altro osa farlo giudicare dagli ingiusti invece che dai santi? Non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? E se il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicare dei piccoli problemi? Ora c'erano alcuni nella chiesa di Corinto che si rivolgevano ai tribunali pagani di Corinto per far condannare altri fratelli della chiesa. E Paolo dice: le vostre divergenze dovrebbero essere risolte all'interno della chiesa, dalla chiesa, perché Dio ha affidato il giudizio alla chiesa. La chiesa giudicherà il mondo. Ora noi sappiamo che è Cristo quello che giudicherà il mondo, ma noi siamo uno in Cristo e quindi in Lui noi parteciperemo al giudizio del mondo. Ora, se questa enorme responsabilità dovrà essere posta sulla Chiesa in Cristo, allora di certo dovremmo essere in grado di giudicare riguardo a queste piccole questioni esistenti fra fratelli. E le divergenze dovrebbero essere risolte, se possibile, dentro la Chiesa. Ora Paolo non sta dicendo che se è necessario non possiamo ricorrere alle vie legali. Prima di tutto sta parlando di una situazione nella Chiesa stessa. Forse ci sono persone con cui hai problemi legali, ma che sono persone al di fuori della Chiesa e quindi non si sottomettono all'autorità delle decisioni della Chiesa. E di conseguenza certe volte è necessario ricorrere alle vie legali per ottenere giustizia. Paolo stesso, dopo aver subito tutto quell'andare e venire davanti a varie autorità, quando si trova davanti a Festo e Festo gli dice: «Sei disposto a salire a Gerusalemme per affrontare queste accuse?» Paolo aveva già trascorso 2 anni in attesa che gli fosse fatta giustizia, là nella prigione di Cesarea. E Paolo capisce che questa non è che l'ennesima presa in giro. Così dice: «Mi appello a Cesare». Ed esercita il suo diritto di cittadino romano, appellandosi a Cesare. Quindi Paolo stesso è ricorso alle vie legali per tirarsi fuori da ulteriori manipolazioni da parte dei politici. Ma dato che Dio ha posto il giudizio nella Chiesa, dovremmo essere in grado di giudicare riguardo a questioni che coinvolgono persone nella Chiesa. Non sapete voi che noi giudicheremo gli angeli? Ora, ci sono angeli che non hanno conservato la loro condizione originaria. Probabilmente quelli che con Satana si sono ribellati all'autorità di Dio. Perché il libro dell'Apocalisse sembra indicare che circa un terzo degli angeli si sia unito a Satana nella sua cospirazione contro Dio. E Giuda nella sua epistola ci dice che sono lì che aspettano in catene il giorno del giudizio. Ora, di nuovo, senza dubbio è Cristo colui che porterà avanti il giudizio contro gli angeli. Ma noi siamo in Cristo e siamo associati con Cristo. Siamo insieme a Lui, uniti a Lui nell'era del Regno, uno con Lui. E così saremo uniti a Lui anche nel giudizio degli angeli. Ora questo non significa che avrai un'occasione di dire al tuo angelo custode: «Ehi, dov'è il 16 di ottobre, quando mi sono scagliato contro quel tizio? Perché non mi hai fermato?» Ma quegli angeli che non hanno conservato la loro condizione originaria, la loro dignità, sono quelli che saranno giudicati. Questi stanno aspettando il giorno del giudizio, rinchiusi nelle tenebre, con catene eterne. Ma se noi giudicheremo circa queste questioni spirituali, quanto più possiamo giudicare le cose di questa vita? Se avete dunque delle cause giudiziarie per cose di questa vita, stabilite come giudici quelli che nella Chiesa sono i meno stimati. Vedete, il credente meno stimato è capace di fornire un giudizio onesto e veritiero, più di un giudice della Corte Suprema, per quanto riguarda il rendere un giusto giudizio. Ora, più leggo dei giudizi dati dalla Corte Suprema, alcuni giudizi, più mi interrogo circa la loro competenza a giudicare. Rimango allarmato, rimango scioccato di come queste persone colpevoli di crimini tanto terribili ricevano sentenze così leggere o finte sentenze. I meno stimati, vedete, i tribunali del mondo non sanno nulla delle leggi dello spirito. Paolo ha già detto: l'uomo naturale non conosce le cose dello spirito, o non capisce le cose dello spirito, e neppure le può conoscere, perché si giudicano spiritualmente. Ma colui che è spirituale giudica ogni cosa, anche se non viene compreso dal mondo. Quindi, nel trattare di questioni interne alla Chiesa, specialmente questioni che riguardano cose spirituali, gli ultimi tra i santi sono più competenti a giudicare dei più sapienti del mondo. Allo stesso modo, si possono apprendere più verità divine da un credente poco istruito, semplice, ma ripieno di Spirito Santo. Si possono apprendere più verità spirituali da queste persone che dal più grande dottore o professore del paese, che non è nato di nuovo. Il titolo di studio non ha niente a che fare con la comprensione delle cose dello spirito, perché l'uomo naturale non può conoscerle e nemmeno può capirle, e di conseguenza non possono guidarti nella conoscenza delle verità spirituali, né possono essere competenti a giudicare quando si tratta di questioni spirituali. Queste devono essere risolte dentro la Chiesa. Paolo aggiunge: dico questo per farvi vergogna. Spero di farvi vergognare per le vostre azioni. Così non c'è tra voi neppure un savio che nel vostro mezzo sia capace di pronunciare un giudizio tra i suoi fratelli. Non c'è nemmeno uno tra di voi saggio abbastanza per risolvere queste questioni. Il fratello invece chiama in giudizio il fratello, e ciò davanti agli infedeli. È certamente già un male che abbiate tra di voi delle cause gli uni contro gli altri. Perché non subite piuttosto un torto? Perché non vi lasciate piuttosto defraudare? Voi invece fate torto e defraudate, e questo nei confronti dei fratelli. Che cosa triste! Ma ciò che è più triste è che questa cosa non si è fermata lì. Ci sono ancora oggi persone nella Chiesa pronte a defraudare i loro propri fratelli. È una vergogna. E così Paolo parla di questa condizione vergognosa. Ora, di nuovo, questo non è affatto un divieto di andare davanti a un tribunale con qualcuno che non è un fratello. Questa a certe volte è l'unica nostra possibilità. E non è una proibizione, per quello che so e per quello che capisco qui, rispetto all'andare davanti ad un tribunale con un fratello, se questo non è disposto a risolvere la questione dentro la Chiesa. Vedete, se non è disposto a sottomettersi al giudizio della Chiesa, allora sei obbligato a percorrere altre vie. Ma Paolo dice che questo è una vergogna. Sarebbe meglio lasciarsi semplicemente defraudare. Lascia fare. Se uno vuole farti causa per toglierti la tunica, lasciagli anche il mantello, disse Gesù. Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Ora arriviamo a delle questioni davvero molto serie. Quelli che erediteranno il regno di Dio. Paolo dichiara, non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio. Non vi ingannate, né i fornicatori, questa parola in greco significa prostituti, uomini che si prostituiscono, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio. Paolo, scrivendo ai Galati, al capitolo 5, dichiara: la carne infatti ha desideri contrari allo spirito, e lo spirito ha desideri contrari alla carne. E queste cose sono opposte l'una all'altra, cosicché voi non fate quel che vorreste. Ma se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. Ora le opere della carne sono manifeste, sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, che in greco è farmacheia, l'uso delle droghe, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, ghiottonerie e cose simili a queste, circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno queste cose non erediteranno il regno di Dio. È abbastanza chiaro? Paolo dice: non vi ingannate. Molte persone sono ingannate e pensano di poter vivere come pare loro e ugualmente ereditare il regno di Dio. Non è così. E queste parole dovrebbero essere come dei riflettori puntati sui nostri cuori. Se desidero ereditare il regno di Dio, queste parole dovrebbero farmi investigare nella mia anima, perché gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio. Né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio. Or tali eravate già alcuni di voi, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, cioè messi da parte per essere usati da Dio. Ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. Anche se questo è parte della vostra vecchia vita, è lì che dovrebbe rimanere, nella vecchia vita. Se uno è in Cristo, è una nuova creatura, e le cose vecchie sono passate. Ma che dovrei dire se le cose vecchie non sono passate? Allora è ovvio che non sei una nuova creatura. Non vi ingannate. Non vi ingannate facendo della grazia un manto che copre la malizia, pensando, beh, visto che la grazia di Dio è sulla mia vita, allora posso vivere come mi pare e piace, secondo la carne. Si fa un sacco di clamore oggi, anche nella Chiesa, per allargare la via che porta alla vita eterna, per aprire le porte ad ogni tipo di stile di vita, per promuovere la tolleranza di stili di vita peccaminosi all'interno della famiglia di Dio. Dopotutto non abbiamo tutti lo stesso obiettivo? Non camminiamo tutti nella stessa via? Tutte le strade portano a Dio. Tutto per cercare di allargare la via. Ma permettete che vi ricordi che Gesù disse: entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono coloro che entrano per essa. Quanto stretta è invece la porta, e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono coloro che la trovano. Guardatevi, dice subito dopo, dai falsi profeti, dopo averli avvertiti circa queste due porte, guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. I falsi profeti che dicono, ehi, non importa, Dio ama tutti, non importa come vivi, guardatevi dai falsi profeti. Possono essere vestiti da ministri dell'Evangelo, ma sono lupi vestiti da pecore. Ma nonna, che bocca grande che hai! Mi arrabbio terribilmente con quelli che si definiscono da soli ministri di Gesù Cristo. Sembra che amino il titolo di reverendo, amano metterlo davanti al loro nome, e tutti pensano, beh, devono essere ministri dell'Evangelo, perché c'è scritto reverendo davanti al loro nome. Ehi, sono lupi vestiti da pecore, si travestono da servitori di Cristo, ma come Satana è abile a camuffarsi da angelo di luce per poter ingannare, allo stesso modo fanno i suoi ministri. E questi sono servi di Satana, travestiti da ministri di Gesù Cristo, e si danno da fare per distruggere il corpo di Cristo, la Chiesa. Alcuni partiti politici hanno collocato diversi uomini in posizioni importanti all'interno di alcune fra le più importanti denominazioni degli Stati Uniti. Il Consiglio Mondiale delle Chiese è vicino ad una particolare organizzazione politica e promuove quasi ogni sua causa e sostiene tutto quello che fanno di disonesto. Vi dico che non darei un solo centesimo a nessuna chiesa che fa parte del Consiglio Mondiale delle Chiese, né al Consiglio Nazionale delle Chiese, quando sostengono i guerriglieri che uccidono i missionari nello Zimbabwe e i bambini, e questi gruppi militari sono sostenuti dal Consiglio Mondiale delle Chiese. Tali eravate già alcuni di voi, ma grazie a Dio siete stati lavati. Lavati, prima di tutto, poi santificati, quindi giustificati. Oh, l'opera gloriosa di Dio nel mio cuore, per mezzo di Gesù Cristo e per la potenza dello Spirito Santo. Sono stato trasformato, non sono più lo stesso di prima. La mia vita è stata cambiata per la potenza dello Spirito Santo e mediante la fede in Gesù Cristo, ed è una nuova vita. E le cose vecchie sono passate e tutto è diventato nuovo. Ora, ogni cosa mi è lecita. Questa è una dichiarazione molto, molto ampia. È forse l'etica più ampia che si possa esprimere, che qualunque uomo possa esprimere. La filosofia epicurea ci si è avvicinata. Essa diceva, ogni cosa mi è lecita se mi arreca piacere. Non importa cosa sia, se mi arreca piacere è sicuramente la cosa giusta da fare. E così parli con loro circa qualcosa di terribile che hai commesso, e loro ti chiedono, beh, ma ti è piaciuto? Oh sì. Allora hai fatto bene a farlo, se ti arreca piacere. Paolo dice, ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è vantaggiosa. Di nuovo, come figliuolo di Dio, ho un obiettivo molto chiaro davanti a me, e questo è quello che orienta le mie decisioni. Il mio obiettivo è quello di essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma la giustizia che deriva dalla fede di Cristo. Il mio obiettivo, un giorno mi troverò davanti a Gesù Cristo, e anche tu ti troverai davanti a Lui, perché tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo per ricevere le cose che abbiamo fatto mentre ci trovavamo in questo corpo, per ricevere i premi per la nostra fedeltà nell'essere amministratori, quello che abbiamo fatto per il Signore. perché ho solo una vita e questa passa in fretta, e solo quello che avrò fatto per Gesù Cristo durerà. E mi troverò davanti a Lui per ricevere le cose fatte mentre ero nel corpo. Le mie opere verranno giudicate per mezzo del fuoco, e si vedrà che tipo di opere sono. E il mio obiettivo mentre mi troverò davanti a Gesù nel giorno del giudizio è che Lui mi guardi e mi dica: «Ben fatto, mio buono e fedele servitore, sei stato fedele in poca cosa. Ora entra nella gioia del tuo Signore. Ricevi il governo su Kauai, ricevi il governo su 10 città o su 5 città, eccetera. Sapete, non mi importa nulla di quello che ho fatto nella mia vita, di quello che ho realizzato, di quello che ho guadagnato per

Ora ci sono cose che posso fare che sono lecite, vanno bene, non mi manderanno all'inferno. Sono salvato perché confido e ho fede in Gesù Cristo. Ma ci sono cose in cui posso rimanere imprigionato molto facilmente, che possono ostacolare il mio cammino verso l'obiettivo. Cose che mi rubano tempo ed energie, così che non ho più tempo ed energie per fare l'opera del Signore o per fare le cose per il Signore. Posso rimanere così coinvolto da queste cose. O sono cose lecite, non c'è niente di male in questo. Eppure mi possono distogliere dal mio obiettivo primario. Possono essere un impedimento per il mio cammino verso la tanto desiderata fine. E così anche se lecite, anche se vanno bene, non le faccio, perché non sono vantaggiose, non sono utili ad accelerare il mio cammino verso il mio obiettivo. E così è importante che come credente io impari a dare le giuste priorità alla mia vita, per non finire con l'essere imprigionato o col perdere tempo in cose non essenziali. Perché questa è una trappola in cui è molto facile cadere, quando ti perdi in cose che non hanno un'importanza eterna e rischi di perdere mesi in questi progetti, per poi vedere tutto andare a rotoli. Ehi, cosa hai fatto negli ultimi 6 mesi? Niente. È andato tutto perso la scorsa settimana. 6 mesi di lavoro buttati al vento. Eppure Paolo ci dice alla fine di questa epistola, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Un giorno ci ritroveremo davanti al tribunale di Cristo. Oh, che sia per sentirlo dire, ben fatto, bel lavoro, entra nella gioia del tuo Signore. Ogni cosa mi è lecita, ma non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Solo un credente, un cristiano, sa cosa significa essere veramente liberi. Chi vive nel peccato non è affatto libero. Paolo, scrivendo a Timoteo, dice per sottrarli dal laccio del diavolo che li aveva fatti prigionieri. E sempre Paolo altrove scrive, nei quali il Dio di questo secolo ha accecato le menti affinché non risplenda a loro la luce dell'Evangelo. E così li tiene prigionieri contro la loro volontà e ha accecato le loro menti. Non venite a dirmi che sono liberi. Non venite a dirmi che chi sniffa cocaina è libero. Non venite a dirmi che chi è alcolizzato è libero. O chiunque sia legato da ogni specie di vizio. Oh, devo averne dell'altro, amico. Devo averne dell'altro. Questa non è libertà. Questa è schiavitù. Solo i figliuoli di Dio sanno cosa significa essere liberi. E io ci tengo alla mia libertà. Amo la mia libertà. Vedete, non è tanto la libertà di fare le cose che mi piacciono. È piuttosto la libertà di non essere costretto a farle. Questo è il tipo di libertà che mi piace. Ho la libertà di non essere costretto a farle. Non devo fare per forza determinate cose per potermi divertire. Non devo fare per forza determinate cose per sentirmi bene o per provare qualche emozione. Grazie a Dio non devo fare per forza queste cose. Sono libero. Ora, in qualità di persona libera, rischio di esercitare male la mia libertà, in un modo tale da mettermi da solo in una condizione di schiavitù. Io sono libero di bere, se lo voglio. Ma se esercitando la mia libertà bevo così tanto da arrivare al punto che la mia mente inizia a risentire dell'alcol, inizia ad annebbiarsi e la mia capacità di giudizio diventa confusa e si deteriora e non riesco più a pensare chiaramente, allora non sono più libero, ma sono sotto il potere.

0: potere o l'influenza dell'alcol che brucia parte delle mie cellule cerebrali e mi intontisce. Libero di sniffare cocaina, ma facendo così metto un isolatore tra le mie fibre nervose, così che nei miei pensieri ora non riesco più a fare quei collegamenti. La sinapsi non collega più i nervi, e sebbene questo possa provocare una sensazione di prolungato piacere, io non sono più in grado di avere le giuste connessioni tra fibre nervose. Di conseguenza non penso più in modo razionale. Poi nasce una dipendenza, e a quel punto devo farlo, e non sono più libero. Ho portato me stesso sotto il suo potere. Così è sciocco esercitare la propria libertà in modo tale da finire per cadere sotto la schiavitù, perché allora non si è più liberi. E molti hanno esercitato in modo così stolto la loro libertà, che sono finiti per l'essere schiavi. E così, anche se ogni cosa mi è lecita, io non mi lascerò dominare da cosa alcuna, perché amo la mia libertà, la libertà che ho ricevuto per la potenza di Gesù Cristo, quella libertà gloriosa di non essere costretto a fare cose che mi possono dominare o distruggere. Le vivande sono per il ventre e il ventre per le vivande. Questo è un rapporto naturale nel corpo. E il cibo non è un problema in sé, non è questa la questione. Le vivande che mangio verranno distrutte. Dio distruggerà queste e quello. Il corpo però non è per la fornicazione. Dio non ti ha dato questo strumento meraviglioso che è il corpo, e nemmeno Dio ha messo in te questo forte impulso sessuale, questa cosa bella in sé, perché tu usi il tuo corpo per la fornicazione. Il tuo corpo però non è per la fornicazione, bensì per il Signore, e il Signore per il corpo. Ora Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi con la sua potenza. Ora io avrò un nuovo corpo. Così come Dio ha risuscitato Gesù Cristo, risusciterà anche me. E il mio corpo non è per vivere secondo la carne o secondo le cose della carne. Non è per la fornicazione. Non è per soddisfare i desideri del mio corpo che io vivo in questo corpo, ma diventa uno strumento meraviglioso e delicato nelle mani di Dio, per fare la sua volontà e per fare l'opera sua. Non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò io dunque le membra di Cristo, o lo strumento di Cristo, per farne le membra di una prostituta? Così non sia. Non sapete voi che chi si unisce ad una prostituta forma uno stesso corpo con lei? I due, infatti, dice il Signore, diventeranno una stessa carne. Attraverso il rapporto sessuale i due diventano uno. Ora, il tuo corpo è membro di Cristo, o uno strumento di Gesù Cristo, e se usi il tuo corpo per la fornicazione o per unirti ad una prostituta, tu in realtà stai portando Cristo in questa relazione. Ma chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con Lui. Noi siamo uniti a Gesù Cristo, siamo uno stesso spirito con Lui, e quindi non dobbiamo prendere il nostro corpo e usarlo in modo animale. Fuggite la fornicazione. Paolo, scrivendo a Timoteo, dice: «Fuggi gli appetiti o le passioni giovanili. Corri via da esse, Timoteo». Oh Dio, aiutaci a fuggire dalla tentazione, ad essere come Giuseppe, che quando la moglie di Potifar lo afferra e gli dice: «Coricati con me, unisciti a me», lui le lascia in mano la veste e fugge via, piuttosto che cedere alle sue avance. Dio ci aiuti a fuggire la fornicazione, Qualunque altro peccato che l'uomo commetta è fuori del corpo, ma chi commette fornicazione pecca contro il suo proprio corpo. La maggior parte dei peccati vengono fatti al di fuori del corpo, ma la fornicazione è un peccato contro il tuo corpo. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio, e che voi non appartenete a voi stessi? Non capite questo, dice Paolo. Il vostro corpo è il tempio. E di nuovo questa parola in greco, naos, cioè il luogo santissimo, il luogo dove dimora Dio, il luogo del servizio a Dio. Non è lo hieron, l'intero complesso del tempio, è il naos, la stanza interna. Il vostro corpo è la stanza interna, il santuario dello Spirito Santo, il quale avete da Dio. Non appartenete a voi stessi. Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Questa è la redenzione. Vedete, io ero schiavo del peccato. Ero schiavo della mia carne. Facevo quelle cose perché ero schiavo della mia carne. Ma Gesù Cristo mi ha liberato. Mi ha liberato per non fare più quelle cose. Non sono più obbligato a farle. E il mio corpo, di cui un tempo abusavo, ora lo offro a Lui come strumento nelle sue mani, perché operi attraverso di me, come tempio in cui Lui può dimorare. E quindi il mio corpo diventa un luogo santo, un santuario. Perché vedete, Gesù mi ha redento, ha pagato il prezzo, mi ha acquistato, e non devo più essere schiavo del peccato, ma ora posso essere suo servo. Ma come suo servo è a Lui che devo ubbidire. Sono stato comprato a caro prezzo, non appartengo a me stesso. Non mi ha redento perché io appartenessi a me stesso. Mi ha redento perché io appartenessi a Lui. Sono stato comprato a caro prezzo. Non appartengo a me stesso per fare quello che piace a me. La mia vita ora appartiene a Lui per fare quello che piace a Lui. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito, che appartengono a Dio. Di nuovo, se qualcuno guasta il tempio di Dio, Dio guasterà lui, dice Paolo. Dobbiamo rispettare i nostri corpi. Sono dei magnifici strumenti creati da Dio. Stavo leggendo l'altro giorno che il tuo cervello in un solo giorno fa più connessioni di tutti i sistemi telefonici del mondo messi insieme. Non c'è da meravigliarsi se siamo stanchi la sera. L'operatore è lì che collega tutte queste linee per tutto il giorno. Più connessioni nel tuo cervello in un singolo giorno che in tutti i sistemi telefonici del mondo messi insieme. Come disse Davide, io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Uno strumento magnifico, il mio corpo, datomi da Dio affinché sia il mezzo di espressione del mio spirito, affinché diventi il mezzo di espressione di Dio, in modo che Dio possa esprimersi nel mio corpo. E questo è l'ideale divino, Dio che si rivela per mezzo di te, per mezzo del tuo corpo, come suo strumento, per rivelare il suo amore, per rivelare la sua opera, per rivelare il suo piano. E così dobbiamo mantenere i nostri corpi come strumenti di Dio e rispettarli come tali. E non distruggere o rovinare il tempio di Dio. Oh sì, può anche essere lecito. Puoi riuscire a dimostrare che va bene, ma non è questo il punto. La domanda giusta è utile? È vantaggioso? O ti porta sotto il suo potere, ti edifica o ti demolisce.
1: Avete ascoltato il programma attraverso la parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
3: Vi presentiamo
4: Attraverso la Bibbia,
3: una guida allo studio completo della parola di Dio.
4: Testi di Vernon McGee.
3: In redazione Edoardo Labanchi.
4: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
3: Al microfono Franco Liotti.

benvenuti al nostro nuovo incontro con la parola di Dio. Oggi desidero iniziare il nostro studio dell'Evangelo di Matteo facendo notare che il Signore Gesù, dopo aver trattato l'argomento divorzio, un argomento molto difficile, molto delicato, ebbene, dopo che il Signore Gesù ha affrontato questo argomento, immediatamente comincia a parlare dei bambini. E infatti nessuno può sminuire, sottovalutare il dramma dei figli dinanzi al divorzio dei loro genitori, dramma che poi molto spesso viene acuito dalle nuove nozze che tante persone divorziate contraggono. Ebbene, amici miei, il fatto che il Signore abbia detto «lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me», queste parole di Gesù dovrebbe far sì che ogni coppia, specialmente se si definisce cristiana, ebbene che ogni coppia compia qualsiasi sforzo per tenere insieme, per tenere unito saldamente il proprio matrimonio. Perché, fra l'altro, bisogna dire che molte volte tanti matrimoni falliscono proprio perché le persone non vogliono rinunciare ai propri rispettivi egoismi. Sappiamo per certo che una larghissima percentuale di bambini, di ragazzi, si trovano oggi in difficoltà molto gravi, perché provengono da famiglie disunite, da famiglie divorziate. Sareste forse sorpresi nell'apprendere quanti ragazzi si sono anche allontanati dalla fede cristiana a causa del divorzio dei propri genitori. È molto significativo dunque che il Signore Gesù, subito dopo aver parlato del divorzio, abbia trattato con tanto amore l'argomento dei bambini. Continuando la nostra lettura biblica, il versetto 16 del Vangelo di Matteo che stiamo studiando, esattamente il capitolo 19, versetti 16 e 17, ebbene, questi versetti ci aprono un nuovo argomento. C'è scritto così in questi versetti: «Ecco un tale che si accostò a Gesù dicendo: Maestro, che farò io di buono per avere la vita eterna? E Gesù gli rispose: Perché mi interroghi tu intorno a ciò che è buono? Uno solo è il buono. Ma se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». Notate, amici, come questo giovane si avvicina al Signore Gesù. Lo interpella chiamandolo Maestro buono. Ma la risposta di Gesù può a tutta prima lasciare perplessi. Infatti Gesù gli risponde: «Perché mi chiami buono? Non c'è nessun buono all'infuori di Dio». Con queste parole, in effetti, Gesù sta dicendo: «Se tu constati che io sono buono, è perché io sono Dio». Gesù sta facendo in modo di dirigere questa persona all'accettazione di Cristo Gesù come il Figlio di Dio. E Gesù sottolinea poi che per raggiungere una perfezione tale da essere degni di entrare nel regno di Dio, uno deve osservare i comandamenti. Ma continuiamo con la nostra lettura biblica. «Quali comandamenti devo osservare?» gli chiese quell'uomo. E Gesù rispose: «Questi: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre e ama il tuo prossimo come ami te stesso». E questo giovane disse a Gesù: «Tutte queste cose le ho osservate, che mi manca ancora?» Queste parole sono riportate nel Vangelo di Matteo al capitolo 19, versetti 18 a 20. Questo giovane dunque può dire di avere sempre osservato tutti questi comandamenti, tuttavia riconosce che ancora qualcosa manca nella sua vita. I comandamenti che il Signore gli ha ricordato contengono l'ultima parte del Decalogo, che fornisce le leggi riguardanti le relazioni fra gli uomini. I primi comandamenti, invece, riguardano la relazione dell'uomo verso Dio, e Gesù non li cita perché sta portando questo giovane a ragionare secondo i suoi principi. Dunque, il giovane gli ha chiesto: «Che cosa mi manca ancora?» E sentiamo la risposta di Gesù. Gesù gli disse: «Se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguimi». Se vuoi essere perfetto, significa completo. Questo è il senso delle parole che Gesù dice. Seguire Gesù avrebbe rivelato a quel giovane che non era sufficiente la sua perfezione umana, e quindi per questo
molto relativa agli occhi di Dio. Il Signore Gesù ormai era in cammino verso la croce e se quest'uomo l'avesse seguito, si sarebbe necessariamente trovato ai piedi di quella croce. Tuttavia, c'è qualcosa che gli impedisce di seguire il Signore. E quel qualcosa sono le sue ricchezze che costituiscono la sua pietra di inciampo. Per voi e per me forse può essere qualcosa di completamente diverso, ma nel caso di questo giovane si trattava delle ricchezze. Ora, in Matteo capitolo 19, versetto 22, leggiamo: «Ma il giovane, udite queste parole, se ne andò contristato perché aveva grandi beni». Era dunque il denaro che lo allontanò dal Signore Gesù. Ai giorni nostri ci sono molte cose che possono trattenere le persone dal seguire Cristo. Le ricchezze sono una di queste cose, poi ce ne sono diverse altre: l'orgoglio, la fiducia in se stessi, nelle proprie forze, nella propria intelligenza e anche l'amore per tante altre cose. Ora, al versetto 23 di questo capitolo, leggiamo che Gesù dice ai suoi discepoli: «Io vi dico in verità che un ricco malagevolmente, cioè difficilmente, entrerà nel regno dei cieli. E da capo vi dico, è più facile a un cammello passare per la cruna di un ago che a un ricco entrare nel regno di Dio». Questo purtroppo è vero anche al giorno d'oggi. Non ci sono molti ricchi, non ci sono molti aristocratici né grandi uomini della terra che sono cristiani. Ora, vorrei farti una domanda. Secondo te è possibile che un cammello, parlo dell'animale in carne e ossa, secondo te è possibile che un cammello passi attraverso la cruna di un ago? Certamente tu risponderai di no, che è impossibile. Ora vorrei chiederti ancora, secondo te sarebbe possibile per Dio far passare un cammello attraverso la cruna di un ago? Ebbene, io penso proprio di sì. Quel cammello è l'uomo che Dio può rigenerare, cambiare talmente da riuscire a farlo passare per la cruna di un ago, cioè farlo entrare in cielo. Al giorno d'oggi, molte persone pensano di essere salvate per ciò che sono e per ciò che hanno. Ebbene, di nuovo vorrei ripetere che noi possiamo essere salvati soltanto quando riconosciamo di essere peccatori, mendicanti agli occhi di Dio, con nulla di buono da offrirgli per la nostra salvezza. Finché una persona pensa di poter fare qualcosa o di meritarsi la propria salvezza, magari con le proprie opere, ebbene quella persona non potrà mai essere salvata, esattamente come un cammello non potrà mai passare per la cruna di un ago. Ora, nel Vangelo di Matteo al capitolo 19, versetto 25 e 26, vediamo la reazione dei discepoli di Gesù. I suoi discepoli, udite queste parole, sbigottirono forte e dicevano: «Ma allora, chi dunque può essere salvato?» E Gesù, riguardatili fisso, disse loro: «Agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile». Questa dunque è la spiegazione. Per quanto riguarda l'uomo, l'uomo può essere salvato soltanto se riconosce di non avere nulla, proprio nulla, da offrire a Dio, ma di essere ai suoi occhi come un mendicante, con le mani vuote. Quando ci presentiamo a Lui, a Dio, con questo stato d'animo, supplicandolo di salvarci, ecco che Lui può salvarci, perché Lui può fare tutto, perché tutto è possibile a Dio. Amici, siamo giunti ora al versetto 27 di questo Evangelo di Matteo, capitolo 19, che stiamo studiando, e vediamo che il Signore tratta un nuovo argomento. Leggo così, in questo versetto: «Allora Pietro, l'apostolo Pietro, replicando, disse a Gesù: "Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Che ne avremo dunque?" Queste parole dell'apostolo Pietro sono riportate nel Vangelo di Matteo al capitolo 19, versetto 27. Leggendo queste parole, viene facile pensare che Simon Pietro stia facendo un ragionamento piuttosto egoistico, basato sul proprio egoismo.
Ma vediamo che il Signore Gesù non lo rimprovera. Anzi, sentite le parole che Gesù dice. Gesù disse loro: «Io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo siederà sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito siederete su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele». Così è scritto in Matteo capitolo 19 versetto 28. Qui però, per mancanza di tempo, che sta per terminare, dobbiamo concludere. Ovviamente proseguiremo col nostro studio la prossima volta partendo da qui, perciò io per adesso vi saluto e vi do l'appuntamento al prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
1: Il periodo di vagamondaggio di Israele nel deserto durò 40 anni. Durante queste peregrinazioni si verificò una ribellione contro Mosè ed Aronne. I tre uomini che la provocarono furono Core, un levita addetto al servizio del tabernacolo, ma non con funzioni di sacerdote, e Datan e Abiram, rubeniti. A questi si aggregarono altri 250 uomini, principi leviti, e tutti insieme si levarono contro Mosè ed Aronne. «Basta», dissero, «tutta la comunità e tutti i suoi membri sono consacrati e l'Eterno è in mezzo a loro. Perché dunque vi innalzate voi sopra il popolo di Dio?» Quando Mosè ebbe udito questo, si prostrò con la faccia a terra. Poi disse a Core e ai suoi compagni: «Domani mattina l'Eterno farà conoscere chi è suo e chi è consacrato». Ordinò che l'indomani si presentassero tutti al tabernacolo con degli incensieri per bruciarvi l'incenso davanti al Signore. L'Eterno avrebbe così fatto la sua scelta. Quindi li congedò con una frase significativa: «Vi sembra poco che il Signore vi abbia scelti per il servizio nel tabernacolo?» Datan e Abiram, i due della tribù di Ruben, replicarono che essi non si sarebbero presentati e rimproverarono Mosè di aver portato il popolo fuori dall'Egitto, un paese in cui regnava l'abbondanza. Lo accusarono persino di volersi elevare a principe di tutto Israele e aggiunsero altre parole dure ed offensive. Il mattino seguente, Core e gli altri 250 leviti, ciascuno provvisto di incensiere, si presentarono davanti alla tenda di Dio. Tutto Israele era presente per assistere al confronto. L'Eterno parlò a Mosè ed a Aronne. «Separatevi da questa gente», disse, riferendosi non solo ai ribelli ma a tutto il popolo, «e io li consumerò in un attimo». Ma Mosè ed Aronne si prostrarono davanti al Signore e dissero: «O Dio, Dio dello spirito di ogni vivente, un uomo solo ha peccato e tu ti adereresti contro tutta la moltitudine?» Il Signore allora disse a Mosè di ordinare al popolo di tenersi lontano dalle tende di Core, Datan e Abiram. «Allontanatevi dalle tende di questi uomini malvagi», disse Mosè ad Israele, «affinché non vi accada di morire a causa dei loro peccati». Il popolo si affrettò ad ubbidire e poi Mosè riprese: «Da questo conoscerete che l'Eterno mi ha mandato per eseguire tutto quello che ho compiuto e che non l'ho fatto di mia testa. Se questa gente muore come muoiono tutti gli uomini, se la loro sorte è la sorte comune a tutti gli uomini, l'Eterno non mi ha mandato. Ma se vedrete qualcosa di diverso, se la terra apre la sua bocca e l'inghiotte vivi con tutte le cose di loro proprietà, allora capirete che hanno disprezzato l'Eterno». Mosè aveva appena finito di parlare che la terra spalancò la sua bocca sotto i piedi di Core, Datan e Abiram e li ingoiò vivi con le loro famiglie, le loro tende e ogni cosa di loro proprietà. A tale spettacolo gli israeliti fremettero d'orrore e di paura e si diedero alla fuga nel timore che la terra inghiottisse anche loro. Subito dopo un gran fuoco uscì dalla presenza del Signore e fulminò in un attimo i 250 leviti seguaci di Core, i quali stavano bruciando l'incenso davanti al tabernacolo. Questi uomini, come leviti, erano già dei privilegiati in mezzo al popolo di Israele, perché Dio li aveva chiamati al servizio del tabernacolo. Invece di essere grati al Signore della posizione che occupavano, si erano insuperbiti e avevano preteso di elevarsi al rango di sacerdoti, incarico questo che Dio aveva stabilito fosse soltanto di Aronne e dei suoi figliuoli. L'aperto atto di ribellione e la pretesa di ritenersi consacrati al pari di Aronne avevano costretto il Signore a distruggerli, sia per punirli che per dimostrare al popolo che l'uomo non può giudicare o modificare a suo piacimento l'operato di Dio.

Il giorno successivo alla morte di coloro che si erano ribellati agli ordinamenti del Signore, nonostante lo sbigottimento e la paura provati nell'assistere alla punizione divina, gli israeliti osarono mormorare di nuovo contro Mosè ed Aaronne. «Voi avete fatto morire il popolo dell'Eterno», dicevano. Gli scontenti si fecero ben presto numerosi e si diressero con aria minacciosa verso la tenda di convegno dove si trovavano Mosè ed Aaronne. Come vi furono giunti, la nuvola ricoprì il tabernacolo e apparve la gloria dell'Eterno. «Toglietevi di mezzo a questa gente e io li consumerò in un attimo», disse il Signore rivolto a Mosè. I due fratelli ancora si prostrarono con la faccia a terra. Poi Mosè disse ad Aaronne: «Prendi presto il turibolo dell'incenso, mettici il fuoco dell'altare e corri in mezzo al popolo affinché l'Eterno sia placato, perché la sua ira è scoppiata e già è cominciato il castigo». Aaronne fece come aveva detto Mosè e si precipitò in mezzo alla gente tra i morti e i vivi. Il castigo di Dio si arrestò subito, ma nel brevissimo tempo che Aaronne aveva impiegato a mescolarsi al popolo col turibolo dell'incenso, migliaia di israeliti erano già morti. Nella sua misericordia il Signore volle dare al popolo ancora una prova che era stato veramente lui a scegliere tra tutti Aaronne perché esercitasse l'ufficio di sommo sacerdote. In tal modo intendeva metter fine alle ribellioni e alle mormorazioni che lo costringevano a punire il suo popolo. Parlò a Mosè e gli ordinò di farsi consegnare dal capo di ciascuna tribù di Israele un bastone, così che ogni tribù fosse rappresentata. Gli disse anche di scrivere su ciascun bastone o verga il nome di colui dal quale l'aveva ricevuto. Aaronne avrebbe a sua volta scritto il proprio nome sulla verga della tribù di Levi, e Mosè avrebbe portato i bastoni nel tabernacolo davanti all'arca di Dio. «Avverrà», concluse il Signore, «che l'uomo che io avrò scelto sarà quello la cui verga fiorirà, e farò cessare davanti a me i mormorii che i figli di Israele fanno contro di voi». Fu fatto come il Signore aveva detto. A Mosè furono portate 12 verghe, una per ogni tribù, ed egli le pose nel tabernacolo insieme a quella di Aaronne. Il mattino seguente andò a riprenderle e trovò che la verga di Aaronne aveva messo delle gemme, sbocciato dei fiori e persino maturato delle mandorle. Tutte le altre, invece, erano rimaste dei semplici e nudi bastoni. Quando tutto il popolo ebbe visto questo chiarissimo segno del Signore, l'Eterno ordinò che la verga venisse riposta nell'arca insieme al vaso di manna e alle tavole della legge, come testimonianza che Aaronne era stato personalmente scelto e consacrato da Dio. In seguito confermò ad Aaronne il suo incarico, dicendogli che tutta la responsabilità del servizio al tabernacolo era affidata a lui e ai suoi figli. Gli precisò anche quante e quali parti delle offerte presentate al tabernacolo dovessero andare ai Leviti perché avessero di che vivere. In altre parole, il popolo doveva provvedere al sostentamento della tribù di Levi, il cui compito consisteva nel servizio al tabernacolo, come aveva stabilito il Signore. La legge di Mosè regolava anche questo mediante norme precise. Ogni primogenito, ad esempio, che nasceva nelle greggi e nelle mandrie degli israeliti, doveva essere condotto al tabernacolo come offerta al Signore, offerta che egli aveva deciso dovesse passare in proprietà ai Leviti. La stessa cosa avveniva per la decima parte dei beni di qualsiasi altra natura che gli israeliti dedicavano all'Eterno. Oltre a tutte queste cose, il Signore stabilì un altro sacrificio di espiazione per i peccati di Israele, quello della giovenca rossa, che doveva venire offerta ed uccisa seguendo prescrizioni particolari, come sempre avveniva nell'esecuzione di sacrifici preordinate dal Signore. Gli israeliti avevano viaggiato dall'Egitto fin quasi ai confini di Canaan, ma non avevano potuto entrare nella terra promessa perché si erano ribellati ed avevano dimostrato una grave mancanza di fede. Il Signore li aveva puniti condannandoli a vagare nel deserto per 40 anni prima di ottenere il possesso del paese che li attendeva. Durante questi 40 anni egli ebbe però gran cura di loro, non cessò mai di mandar la manna perché avessero di che nutrirsi e fece in modo che né i loro abiti né i calzari che portavano ai piedi si logorassero mai. Verso la fine dei 40 anni, quasi tutti gli uomini e le donne che al tempo della ribellione avevano oltre i 20 anni erano morti. I loro figli erano diventati adulti e a loro volta avevano dei figli. Mediante la colonna di nuvola il Signore li guidò di nuovo fino a Cades,
il luogo che li aveva visti ribellarsi quasi 40 anni prima. A Cades morì e fu sepolta Miriam, la sorella di Mosè ed Aaronne. Mentre erano là, si trovarono senza acqua da bere. E anche questa generazione di israeliti fece quello che avevano sempre fatto i loro padri. Cominciarono a mormorare contro Mosè ed Aaronne perché non avevano di che dissetarsi, e se la presero con loro perché erano stati condotti in un luogo spoglio di tutto, privo di vegetazione e di acqua. Mosè ed Aaronne si recarono allora al tabernacolo e si prostrarono davanti al Signore. La gloria dell'Eterno apparve, e Dio ordinò che prendessero il bastone che era nel tabernacolo, che radunassero il popolo davanti a una certa roccia e che parlassero a quella roccia. Essa avrebbe dato dell'acqua e tutti avrebbero potuto berne. Mosè prese il bastone. Poi i due fratelli convocarono il popolo e andarono tutti insieme alla roccia indicata. Mosè però era ancora adirato a causa delle mormorazioni del popolo, e invece di obbedire al Signore e parlare alla roccia secondo gli ordini ricevuti, disse alla folla: «Ora ascoltate, o ribelli, vi faremo noi uscire dell'acqua da questo sasso!» E con questo alzò la mano e percosse due volte la roccia con la verga. Subito ne sgorgò una gran quantità d'acqua, e il popolo e il bestiame poterono bere a sazietà. Ma il Signore non aveva gradito il modo di agire dei due fratelli, e disse loro: «Poiché non avete avuto fede in me per dar gloria al mio santo nome davanti agli occhi dei figli di Israele, non sarete voi a introdurre questo popolo nel paese che io gli ho destinato». Molti anni prima, a Horeb, non molto lontane dal Sinai, in circostanze analoghe, il Signore aveva ordinato a Mosè di percuotere la roccia una volta, e ne era uscita dell'acqua. Ma questa volta Dio aveva detto soltanto di parlare alla roccia. Per questa disobbedienza, il Signore punì i suoi due servitori, decretando che non sarebbero entrati nella terra promessa.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Il periodo del Secondo Tempio. Conferenze di Davide Valente.
2: Gli storici definiscono Secondo Tempio quello ricostruito dagli ebrei dopo il ritorno dall'esilio babilonese, che poi fu rifatto da Erode il Grande e fu distrutto nel 70 d.C. dai Romani. Il periodo del Secondo Tempio è quindi un periodo molto lungo, del quale la Bibbia parla solo in parte, perché la descrizione degli eventi si interrompe a un certo punto per riprendere col Nuovo Testamento. Scopo di questa conferenza è di illustrare in dettaglio questo lungo periodo. Quello presentato in questa fotografia è il plastico in scala 1 a 50 del Tempio di Erode, allestito dagli archeologi nei dintorni di Gerusalemme. Qui ci sono 10 domande alle quali alla fine della conferenza dovremo tutti saper rispondere. Che cos'è il cilindro di Ciro? Che cosa si intende per Secondo Tempio? Questo l'abbiamo appena detto, ma qual è l'ultimo libro storico dell'Antico Testamento? E perché i farisei chiesero a Giovanni Battista se era Elia? Che cosa sono i 400 anni di silenzio biblico? E perché la squadra di calcio di Tel Aviv si chiama Maccabi? E chi erano gli Asmonei? Quando sono comparsi i farisei e i sadducei? Chi disse e quando: ma qui non c'è nessun Dio? E perché e quando il Tempio e la legge furono una pietra d'inciampo per i cristiani? Cercheremo di sviluppare passo passo tutti questi argomenti. Vediamo brevemente quello che era stato il primo tempio. Era evidentemente il tempio costruito da Salomone nel X secolo a.C., di cui in questo disegno vediamo uno spaccato. Purtroppo di questo tempio non è rimasta alcuna traccia, però gli storici ce ne possono mostrare l'aspetto, come si vede in quest'altro disegno, prendendo spunto sia dalle descrizioni dell'Antico Testamento sia da quelle dello storico greco Erodoto, che parlò di templi simili costruiti dai fenici. Qui si vedono le due colonne sulla facciata che avevano funzione decorativa. Riassumiamo in questa tabella il periodo del primo tempio, cominciando dal regno di Davide, che possiamo situare intorno all'anno 1000 a.C. Nel 925 muore Salomone, il costruttore del tempio, e il regno si spacca in due: regno del nord con capitale Samaria e regno del sud con capitale Gerusalemme. Nel 722 a.C. Samaria, la capitale del regno del nord, viene distrutta dagli Assiri e la popolazione, le 10 tribù, è deportata in Mesopotamia e se ne perdono le tracce. Nel 586 a.C., poi Gerusalemme, capitale del regno del sud, viene distrutta dai neobabilonesi o dai caldei, il tempio viene demolito e la popolazione è deportata a Babilonia. Comincia così il periodo dell'esilio, che viene anche chiamato la cattività babilonese. Quanto agli Assiri, che avevano conquistato nel 722-721 a.C. il regno del nord con capitale Samaria, la Bibbia li definisce la verga nelle mani di Dio, facendo apparire così Dio come il signore della storia. L'archeologia ci ha rivelato molte cose sugli Assiri. Questo è un bassorilievo trovato in uno dei palazzi reali degli Assiri che ci mostra uno dei loro re. E dopo gli Assiri, racconta la Bibbia, Dio si servì dei babilonesi per punire il suo popolo infedele. Qui vediamo l'impero del re babilonese Nabucodonosor, che era veramente vasto. Dalla Mesopotamia arrivava tutta la Palestina fino a Gerusalemme, che era stata conquistata nel 586 a.C. In questo disegno vediamo la ricostruzione archeologica dell'antica Babilonia, con in primo piano la via processionale, poi più avanti la porta di Ishtar e così via. Questa è una ricostruzione fatta dagli archeologi sulla base dei monumenti ritrovati. Qui vediamo la via processionale di Babilonia, rimontata nel museo di Berlino, utilizzando gli elementi originali trovati negli scavi. E sempre nel museo di Berlino vediamo qui la porta di Ishtar, ricostruita anch'essa con gli elementi originali. Aveva delle decorazioni in piastrelle policrome con oltre 500 animali, una cosa veramente eccezionale. sempre ricostruita nel Museo di Berlino, ecco la parete del Palazzo Reale di Nabucodonosor, con gli enormi leoni in piastrelle policrome, come quelli della via processionale, che erano ben 120. Poi, nel 538 a.C., Ciro il Persiano conquista Babilonia e gli ebrei vengono liberati. Così inizia il periodo del secondo tempio, che descriveremo in cinque fasi, con la freccia indicata la prima fase, che comprende la conquista persiana, l'editto di Ciro, il primo rimpatrio e la ricostruzione del tempio. Siamo così giunti a spiegare che cos'è il cilindro di Ciro. È un barilotto di argilla, tutto scritto in caratteri cuneiformi, trovato dagli archeologi negli scavi in Mesopotamia e ora esposto nel Museo di Londra. Riporta un decreto del re Ciro che sancisce la liberazione di tutti i popoli soggiogati dai babilonesi. E come contenuto, questo decreto è simile a quello riportato nell'Antico Testamento e che prima di questa scoperta era stato messo in dubbio dai critici più radicali. Ed ecco gli episodi salienti di questa prima fase. Nel 538 Ciro emette l'editto per la liberazione di tutti i popoli soggiogati dai babilonesi e così gli ebrei possono finalmente tornare a Gerusalemme. Questo è chiamato dagli storici il primo rimpatrio. Erano passati quasi 50 anni dalla deportazione, che era avvenuta nel 586 a.C., e naturalmente i reduci incontrarono molte difficoltà: case da riedificare, questioni di proprietà da risolvere, ostilità delle popolazioni. E l'approvvigionamento dei materiali per la ricostruzione del tempio risultò poi particolarmente difficile. Ma infine, nel 536, avviene la posa della prima pietra, con una grande festa. Però i samaritani, che erano i discendenti della popolazione insediata nella regione dagli Assiri, misero degli ostacoli molto forti per la ricostruzione del tempio. Non ne volevano assolutamente sapere. E allora gli ebrei furono costretti a sospendere i lavori. Due profeti, Aggeo e Zaccaria, cercarono di incoraggiare il popolo. La ripresa dei lavori poté avere luogo soltanto 16 anni dopo, nel 520 a.C., quando venne finalmente trovata nella città persiana di Ecbatana una copia dell'editto di Ciro, che i samaritani avevano messo in dubbio che mai fosse esistito. E finalmente nel 515 si arriva alla fine dei lavori di ricostruzione e viene celebrata per la prima volta la Pasqua con una festa solenne. Da una delle sculture dell'epoca vediamo qui il ritratto di un re persiano. Notiamo la caratteristica barba, comune per tutti i popoli dell'epoca. Del grande Ciro è stata ritrovata la tomba nella città di Pasargade, che era una delle capitali dell'impero persiano. E qui vediamo la sala delle udienze di Ciro a Pasargade. Naturalmente si tratta di una ricostruzione archeologica, cioè, come abbiamo ripetutamente detto, di un disegno fatto dagli archeologi in base ai resti ritrovati e alle descrizioni dell'antica letteratura. Questa è la pianta del palazzo di Ciro a Ecbatana. Questa città è ricordata nella Bibbia col nome di Ammeta, la citazione nel capitolo 6 del libro di Esdra. E come abbiamo detto prima, in questo palazzo fu ritrovato l'editto di Ciro. In questa cartina vediamo l'estensione dell'impero persiano, veramente enorme, più grande dell'impero dei babilonesi, perché ovviamente comprendeva anche le regioni della Media e della Persia. E oltre a quelle, comprendeva anche l'Asia Minore, cioè l'attuale Turchia, e una parte dell'Egitto. L'impero era stato suddiviso in varie regioni, che si chiamavano satrapie. Gerusalemme faceva parte della regione dell'Oltrefiume, così definita perché si trovava ad occidente del fiume per antonomasia, che era l'Eufrate. Al centro della cartina si vedono anche le quattro capitali dell'impero persiano, che erano Ecbatana, Susa, Pasargade e Persepoli. Nel periodo in cui capitano le vicende che stiamo raccontando per gli ebrei, in occidente si svolgono degli avvenimenti di carattere epocale, che però non vengono menzionati dalla Bibbia. Per completezza ne accenniamo brevemente. Il re persiano Dario I, che era succeduto a Ciro, distrugge le colonie greche in Asia Minore nel 490 a.C., fra cui la splendida Mileto, e sull'onda del successo decide di conquistare tutta la Grecia. Ma viene sconfitto, contro tutte le evidenze, da Milziade a Maratona, in quella famosa battaglia che ricordiamo per l'episodio di Filippide, quell'umile soldato che fece la corsa di 43 chilometri fino ad Atene per portare la notizia della vittoria e poi cadde morto stecchito. Il figlio di Dario I, che si chiamava Serse, che è l'Assuero della Bibbia, tenta anche lui qualche anno dopo di conquistare la Grecia. vi arriva con una enorme flotta e un grande esercito e distrugge Atene, ma è poi sconfitto a Salamina dallo stratega greco Temistocle, in quella che è la più famosa battaglia navale della storia antica. Era il 480 a.C. Dopo queste vicende, sull'Acropoli, viene edificato il Partenone e Atene risorge sotto Pericle e diventa la capitale della cultura occidentale. Inizia così per l'Occidente quello che è chiamato il periodo aureo. E vediamoli questi personaggi come appaiono in questo bassorilievo trovato dagli archeologi nel palazzo di Persepoli. Quello seduto sul trono è Dario I. Dietro di lui si trova suo figlio Serse, che, come abbiamo detto, è l'Assuero della Bibbia, quello del libro di Ester. Serse aveva il suo palazzo reale a Susa. Gli archeologi hanno effettuato degli scavi mettendone in luce i resti che in gran parte corrispondono alle descrizioni che si trovano nel libro di Ester. In questa cartina vediamo il percorso dell'esercito di Serse indicato con la linea continua e in tratteggio quello della sua flotta, quando decise di attaccare la Grecia. Dopo questa impresa, conclusasi con la grande sconfitta di Salamina, nessuno dei re persiani successivi a Serse tentò più di infastidire la Grecia. E siamo così arrivati alla seconda fase del periodo del Secondo Tempio. Questa fase ha inizio col cosiddetto Secondo Rimpatrio, con Esdra e successivamente con Nemia, e prosegue col recupero della coscienza nazionale intorno ai valori del Tempio e della legge. La seconda fase, chiamata dagli storici il Risorgimento Giudaico. Memorizziamo bene i nomi di queste due colonne della rinascita nazionale, Esdra e Nemia, ai quali si intitolano due libri dell'Antico Testamento. In questo schema si vede come si sono sviluppati gli eventi. Alla morte di Serse sale al trono Artaserse, detto il Longimano, e nel suo settimo anno di regno, come dice la Bibbia, che corrisponde al 458 a.C., arriva a Gerusalemme lo scriba Esdra, portando con sé molti altri ebrei. Questo è chiamato il Secondo Rimpatrio. In seguito, nel ventesimo anno di Artaserse, arriverà poi Nemia, con la qualifica di governatore. Questa è l'effigie di Artaserse I, il re persiano di cui stiamo parlando, ricavata da una moneta. Ed ecco rapidamente le caratteristiche dei due personaggi. Cominciamo da Esdra. Era uno scriba e anche un sacerdote. Dice la Bibbia che studiava la legge e la metteva in pratica, ed era soprattutto capace di insegnarla agli altri. Prova dolore per l'infedeltà del popolo, confessa i peccati, passa all'azione, e quando confessa i peccati è come se li avesse commessi lui. Così dice infatti: «O Dio, ci hai puniti meno severamente di quanto le nostre iniquità avrebbero meritato. Eccoci davanti a te a riconoscere la nostra colpa». Il fatto che Dio talvolta punisce le iniquità meno di quello che esse meriterebbero è definito dagli studiosi la misericordia divina. Ed ecco le caratteristiche di Nemia. Era un funzionario reale, in effetti era il coppiere, quello che assaggiava il vino prima che venisse servito al re, una funzione importante a quell'epoca per prevenire gli avvelenamenti. Nemia chiede di essere mandato a Gerusalemme e ci arriva come governatore nel 445 a.C. e, come vede le mura diroccate, ne ordina subito il restauro. Anche Nemia si sente coinvolto in prima persona nella confessione del peccato del popolo. Ma Nemia era un uomo deciso. Qui è riportata una delle sue frasi più celebri: «Sbrighiamoci e mettiamoci a costruire. Il nostro Dio combatterà per noi». Infatti, erano sorti molti nemici che volevano ostacolare i lavori di restauro delle mura. Ed ecco da un bassorilievo dell'epoca un coppiere che porge il vino in una tazza d'oro al re di Persia che è seduto sul trono. Quel coppiere potrebbe essere Nemia. E quella qui riprodotta è una coppa d'oro trovata dagli archeologi negli scavi, che è forse simile a quella usata da Nemia. Abbiamo detto che Nemia fece restaurare le mura che erano diroccate fin dall'epoca della conquista babilonese, cioè da circa un secolo e mezzo. Ma dove si trovavano queste mura? Gli archeologi si erano posti il quesito senza poterlo risolvere. In questa cartina si vede la pianta di Gerusalemme, o meglio, questa è una cartina orografica con i rilievi, e la linea rossa è quella delle attuali mura, che però furono costruite da Solimano il Magnifico nel XVI secolo in epoca musulmana e che circondano la cosiddetta città vecchia o città antica. Quel rettangolo verde invece è la spianata del Tempio. Molti archeologi sostenevano la cosiddetta teoria restrittiva, cioè dicevano che le mura al tempo della conquista erano quelle che si vedono qui con la linea pesante nera, cioè che racchiudevano soltanto la collina del Tempio e la piccola estensione della città di Davide. Qualche altro archeologo, però, incoraggiato dai testi biblici, sosteneva la cosiddetta teoria estensiva.

mattina il tratto di muro portato alla luce, chiamato dagli archeologi il muro largo, si trovava ben al di fuori del perimetro descritto dalla teoria restrittiva. Quindi la questione fu risolta in modo definitivo, dando ragione a quelli della teoria estensiva. Cioè, al tempo della conquista babilonese, nel 586 a.C., Gerusalemme era una città di proporzioni veramente notevoli. Ed è stata una grande emozione per me quando parecchi anni fa ho potuto fotografare un tratto di questo muro largo, chiamato anche muro israelitico, tra le case del quartiere ebraico della città vecchia. Riassumiamo i principali eventi descritti fin qui. Gli ebrei tornano a Gerusalemme dopo l'editto di Ciro del 538 e costruiscono finalmente con parecchie difficoltà il Tempio nel 515. Poi vengono restaurate le mura con l'arrivo di Neemia e si ha la cosiddetta rinascita della coscienza nazionale, che è chiamata anche Risorgimento giudaico, con i punti di riferimento del Tempio ricostruito e della legge riscoperta. L'artefice della riscoperta della legge fu lo scriba, sacerdote Esdra, che si preoccupò di leggerla e di spiegarla al popolo. Questi due elementi, il Tempio e la legge, diventarono in seguito, come vedremo, pietre di inciampo per i primi cristiani di provenienza giudaica. E a chiarimento di questa fase della dominazione persiana, riportiamo la successione dei re, che sono Ciro, poi Cambise, che non è menzionato dalla Bibbia, Dario I, Serse o Assuero, Artaserse e Dario II. La fase successiva, cioè la terza fase della storia del Secondo Tempio, è quella del periodo ellenistico, che inizia con la sconfitta dei persiani da parte di Alessandro Magno e prosegue con i successori di Alessandro, con le lotte tra i Tolomei e i Seleucidi, di cui faranno le spese i giudei con la profanazione del Tempio. È bene chiarire che le informazioni su questa fase non le possiamo trarre dalla Bibbia, o meglio dai libri canonici dell'Antico Testamento. Infatti, possiamo attingere le notizie solo dai libri dei Maccabei, che sono considerati i primi due deuterocanonici e gli altri apocrifi, e poi anche dai libri dello storico Flavio Giuseppe, Antichità giudaiche e guerre giudaiche. L'ultimo libro canonico dell'Antico Testamento è quello del profeta Malachia, che è circa del 400 a.C. e che si conclude con la previsione del ritorno di Elia. Ecco perché i farisei nel Vangelo di Giovanni chiedono a Giovanni Battista se per caso era lui il profeta Elia tornato in terra. Perciò, questo periodo in cui i libri canonici dell'Antico Testamento cessano di essere scritti, fino a quando compariranno i libri del Nuovo Testamento, è chiamato da alcuni studiosi il periodo del silenzio biblico, che è durato circa 400 anni. Quanto ai persiani, essi scompaiono dalla storia a partire dal 333 a.C., data della famosa battaglia di Isso, una località dell'Asia Minore in cui Alessandro Magno, l'astro emergente, sconfigge l'ultimo dei loro re, Dario III. Qui vediamo un mosaico in cui Alessandro è rappresentato nell'atto di colpire il nemico. Questo mosaico proviene dalla casa del Fauno di Pompei e si trova esposto oggi nel Museo Nazionale di Napoli. Eccolo qui, l'Alessandro il Macedone, il giovane spregiudicato e audace che si era messo in testa di conquistare il mondo. Ed ecco, sempre dallo stesso mosaico, il re persiano Dario III sul carro da guerra, circondato dai suoi soldati. Alessandro era un giovane eccezionale, estremamente ambizioso. Sconfitti i persiani, scende lungo la costa della Palestina, risparmia Gerusalemme e si reca in Egitto. E qui, dopo essersi fatto consacrare faraone, fonda la città che ancora oggi porta il suo nome, Alessandria. Lasciato l'Egitto, Alessandro si dirige verso Oriente, arriva in Mesopotamia, occupa Babilonia, poi arriva in Persia, occupa Susa e si insedia a Persepoli. In una notte di follia e di bagordi ne incendia lo splendido palazzo. Qualcuno dice che l'abbia fatto di proposito, con deliberata vendetta, perché voleva punire i persiani per l'invasione della Grecia, avvenuta 150 anni prima, quando con Serse avevano incendiato l'acropoli di Atene. Dall'esame delle rovine, gli archeologi sono riusciti a ricavare la pianta dei palazzi di Persepoli, che doveva essere veramente una delle città più splendide del mondo antico. Qui vediamo la ricostruzione archeologica, ormai sappiamo che cos'è, un disegno fatto in base ai resti ritrovati, della famosa Apadana, un grande e magnifico palazzo persiano. Per avere un'idea dello splendore dei palazzi di Persepoli, si può visitare il Museo del Louvre a Parigi,

vedono due capitelli stranissimi con delle teste di animali aggettanti. La scultura e l'architettura persiane avevano attinto elementi dalle varie culture delle regioni circostanti. Nel 323 a.C. Alessandro trasferisce la corte da Ecbatana a Babilonia e a Babilonia viene colpito da una malattia che in pochi giorni lo porta alla morte, a soli 32 anni d'età e dopo 13 anni di regno. Alla sua morte l'estensione dell'impero è quella che si vede in questa cartina. Fu l'impero più grande dell'antichità. A est arrivava fino all'Indo, comprendeva l'Asia Minore, l'Egitto, la Macedonia. Ma che cosa sarebbe avvenuto del vasto impero che Alessandro Magno aveva conquistato? Gli unici legami che lo mantenevano unito erano la personalità e la volontà energica del condottiero che l'aveva creato. E quando queste vennero a mancare, l'impero andò in breve in frantumi. Avvenne infatti che alcuni fra i generali di Alessandro, che più tardi saranno noti come i diadochi, che significa i successori, si impadronirono dell'impero con violenza e se lo spartirono. Per la nostra storia ci interessano soprattutto Seleuco, che si impadronì della Siria, e Tolomeo, che si impadronì dell'Egitto. La zona di Gerusalemme e tutta la Palestina si trovarono quindi tra i due fuochi e gli ebrei finirono per farne le spese. La città fondata da Alessandro Magno, Alessandria, divenne la residenza dei Tolomei, cioè dei successori di Tolomeo il Diadoco, i quali regnarono soprattutto nella parte settentrionale dell'Egitto e ogni tanto andavano a fare delle incursioni nella zona della Palestina. Quindi Gerusalemme venne continuamente occupata e rioccupata sia dai Tolomei che dai Seleucidi che stavano a nord. In questa cartina si vede appunto la zona di influenza dei Seleucidi, che avevano la loro capitale ad Antiochia. Riassumiamo brevemente gli avvenimenti di questo periodo. Nel 223 a.C., Antioco III, uno dei Seleucidi, diventa re della Siria e attacca l'Egitto per sottrargli la Palestina, ma viene sconfitto. Il re d'Egitto, che è Tolomeo IV, vuole allora offrire un sacrificio nel Tempio di Gerusalemme per celebrare la vittoria, ma i giudei ovviamente si oppongono e allora Tolomeo scatena una persecuzione contro i giudei che risiedevano ad Alessandria. Poi nel 203 a.C. Tolomeo muore e così Antioco III può finalmente annettersi la Palestina. Ma presto si deve scontrare con l'emergente potenza di Roma, a cui deve sottomettersi. Infatti Roma aveva appena sconfitto i cartaginesi e stava per assumere l'egemonia del mondo. Allora i romani pongono sul trono di Siria, come loro vassallo, il figlio di Antioco III, cioè Antioco IV Epifane. Costui, volendo introdurre in Giudea la cultura greca, si scontra con gli intransigenti ebrei e usa le maniere forti, collocando nel luogo santissimo del Tempio di Gerusalemme una statua di Giove. Per gli ebrei è veramente troppo. Ha così inizio una delle insurrezioni più grandiose di tutta la storia ebraica, la rivolta dei Maccabei. Ed eccolo qui, questo profanatore del Tempio, uno dei personaggi più odiati dagli ebrei, come appare in una moneta. Antioco IV Epifane. Siamo così arrivati alla quarta fase della nostra storia, con la rivolta dei Maccabei e l'instaurazione della monarchia asmonea. Questa è la genealogia dei Maccabei. Il nome Maccabeo significa martello. Difatti questi avevano deciso di spaccare il mondo pur di ottenere l'indipendenza cacciando i siriani. È importante Giuda Maccabeo, col quale iniziò la rivolta, e poi Giovanni Ircano e Alessandro Ianneo, con i quali iniziò l'indipendenza e la dinastia asmonea. Lo Stato di Israele di oggi, per ricordare quelle antiche glorie, ha dato il nome Maccabi ad alcune squadre sportive che si sono rese note nel mondo. Fu Giuda Maccabeo che tolse dal Tempio la statua di Giove e ristabilì il culto ebraico. Questo evento è ricordato ancora oggi dagli ebrei con la festa della dedicazione, detta Hanukkah, che è nominata anche nel Vangelo di Giovanni. Ed oltre ad aver ottenuto l'indipendenza dai siriani ed aver assunto il titolo di re, i Maccabei assunsero anche la funzione di sacerdoti e uno di loro, Simone, venne proclamato per la prima volta sommo sacerdote. I metodi usati dai Maccabei asmonei erano però tutt'altro che corretti, perché imponevano le conversioni addirittura con i massacri e gli uomini erano costretti a farsi circoncidere, pena la morte. Inoltre uno dei loro re, Alessandro Ianneo, fu particolarmente crudele e spietato. Una volta fece crocifiggere 800 farisei che lo avevano contrastato
I suoi successori, Ircano II e Aristobulo, lottarono per il potere, sostenuti rispettivamente dai farisei e dai sadducei, che erano sorti proprio in quel periodo. In questa scheda vediamo illustrate le caratteristiche dei farisei e dei sadducei. I farisei erano apparsi appunto nel periodo dei Maccabei, sotto Giovanni Ircano. Si erano separati dal sacerdozio ufficiale e avevano elaborato una casistica estremamente sofisticata per la puntigliosa osservanza della legge ebraica. Però, come sappiamo dai Vangeli, Gesù, che era stato da loro ripetutamente provocato, li aveva definiti ipocriti e guide cieche. E ancora oggi la parola fariseo è usata come sinonimo di ipocrita. Quanto ai sadducei, essi erano una casta aristocratica, si erano staccati dal popolo, avevano assunto la funzione di sacerdoti. Quando riuscirono a convincere Giovanni Ircano ad appoggiarli, i farisei caddero in disgrazia. Ed anche in seguito, al tempo di Gesù e degli Apostoli, come noto, fra i farisei e i sadducei non correva buon sangue. I sadducei negavano la resurrezione e la retribuzione nell'aldilà, dichiarando che l'anima muore insieme al corpo, e così via. Quando i farisei e i sadducei si avvicinarono a Giovanni Battista, che battezzava nel Giordano quelli che confessavano i peccati, il profeta li definì razza di vipere. Siamo così arrivati alla quinta e ultima fase del periodo del Secondo Tempio, che comincia con la conquista romana della Palestina da parte di Pompeo. In seguito appare Erode il Grande, che ristruttura il Tempio, perché quello che avevano costruito i reduci da Babilonia era ormai quasi in rovina. Segue poi il periodo di Gesù e degli Apostoli, e quello della nascita della Chiesa. E infine, nel 70 d.C., il generale romano Tito distrugge il Tempio, non lasciando in piedi neanche una pietra. Questo è il ritratto del romano Pompeo, chiamato poi Pompeo Magno, il conquistatore di Gerusalemme, che entrò nel Tempio nel 63 a.C. e si stupì di non trovarvi nessuna statua. Pompeo dunque arriva a Gerusalemme da conquistatore ed, entrando nel Tempio, pronuncia la famosa frase: «Ma qui non c'è nessun Dio». In seguito Cesare e Pompeo entrano in conflitto e Pompeo fugge in Egitto, dove viene assassinato nel 48 a.C. Comincia così l'ascesa di Erode. In questa scheda è raccontata l'ascesa di Erode, che regnò dal 47 al 4 a.C. Egli era sempre pronto ad ossequiare il potente di turno e quindi eccolo recarsi ripetutamente a Roma, dove finalmente riesce a ottenere il titolo di re di Giudea da Antonio e Ottaviano, che avevano assunto il potere dopo la morte di Cesare. E in segno di devozione costruisce a Gerusalemme la Torre Antonia, accanto al Tempio, o la Fortezza Antonia, come anche si chiama. Eccola qui, la Fortezza Antonia, o Torre Antonia, come appare nel plastico che si trova nei pressi di Gerusalemme. Morto Antonio e diventato imperatore Ottaviano, col nome di Augusto, nel 27 a.C., Erode restaura l'antica Samaria, chiamandola Sebaste, che significa città di Augusto. E poi costruisce Cesarea sulla costa del Mediterraneo col suo magnifico porto, chiamandola così da Cesare, nome che l'imperatore aveva assunto insieme a quello di Augusto. Infatti si faceva chiamare Cesare Augusto. E nel 20 a.C. Erode inizia poi il restauro del Tempio di Gerusalemme. Quella fu un'impresa colossale che, alla morte di Erode, avvenuta nel 4 a.C., non era ancora completamente terminata. Questa è la pianta di Sebaste, la città costruita da Erode in onore di Augusto. Vediamo che addirittura nel centro della città aveva costruito un tempio per l'imperatore. Ecco oggi ciò che resta di questo tempio, un'estesa gradinata. Incredibile, un re giudeo che costruisce un tempio all'imperatore romano, considerato un dio. E forse con la stessa superficialità religiosa decise di rifare il Tempio di Gerusalemme, che qui vediamo nel plastico di cui abbiamo parlato prima. Quello che abbiamo visto prima era il Tempio propriamente detto, ma Erode rifece anche la spianata con il colonnato tutto intorno, che comprendeva l'atrio dei Gentili, il portico reale e tutti gli altri recinti. In questo disegno si vede in fondo la Torre Antonia di cui abbiamo detto prima. Abbiamo visto fin qui come attorno alla legge di Mosè e al Tempio di Gerusalemme si era ricostituita la coscienza nazionale dei giudei. Adesso vediamo come questi due elementi furono di intralcio ai primi cristiani di Gerusalemme. Difatti,
essi avevano la convinzione che i gentili, cioè i non ebrei, non potevano essere salvati. E ci ricordiamo tutti quanto fu difficile convincere Pietro di andare a predicare a Cornelio, che era un romano. Poi dicevano, comunque, che non stava bene che giudei e gentili convertiti avessero comunione tra loro. Ci dovevano essere, secondo loro, due chiese, una composta da giudei convertiti e l'altra composta da gentili convertiti. Questi sono i primi due di una serie di quattro problemi che qui stiamo illustrando. Ma i cristiani provenienti dal giudaismo della chiesa di Gerusalemme insistevano nel dire che i gentili, prima di diventare cristiani, dovevano almeno farsi proseliti giudei, cioè sottoporsi alla circoncisione e osservare i riti giudaici. Questo problema, come è noto, fu affrontato e risolto nella conferenza di Gerusalemme. Ma ecco il quarto punto. Questi insistevano e dicevano: va bene, d'accordo, ma i giudei, diventati cristiani, rimangono comunque giudei e dovranno continuare a sottoporre se stessi e i loro discendenti alla circoncisione e a tutti gli altri riti giudaici. Vedremo subito come questo quarto problema diventò un ostacolo formidabile. Il cosiddetto quarto problema si presentò all'arrivo di Paolo a Gerusalemme, alla fine del suo terzo viaggio missionario. L'apostolo vi era giunto carico del denaro che aveva ricevuto dalle chiese della Macedonia e dell'Acaia per i poveri della chiesa di Gerusalemme, nonostante l'affermazione di Luca che negli Atti dice «I fratelli ci accolsero festosamente». Non è da escludere una manifesta freddezza da parte degli elementi più conservatori, più radicali di Gerusalemme, che consideravano Paolo un fiero oppositore di tutta la cristianità di tradizione giudaica. Ed eccoci quindi giunti alla prova o alla sfida. Costoro dicono a Paolo: «Fratello, tu vedi quante migliaia di giudei hanno creduto e tutti sono zelanti per la legge, cioè continuano a circoncidere i figli, osservano le feste, i riti. Ora sono stati informati su di te che vai insegnando a tutti i giudei sparsi tra i pagani ad abbandonare Mosè, dicendo di non circoncidere più i loro figli e di non conformarsi più ai riti». Ed era proprio così, infatti. E quelli proseguono: «Dunque, Paolo, fa quello che ti diciamo. Prendi con te quattro uomini che hanno fatto un voto, va al tempio, compi tutti i riti, così tutti capiranno che anche tu osservi la legge». E tutto questo in pratica ci stupisce. Paolo il giorno seguente, forse per amore di pace, entra nel tempio con quegli uomini e subito alcuni giudei gli mettono le mani addosso cercando di ucciderlo, con l'accusa che aveva condotto dei greci, cioè dei non ebrei, oltre la balaustra. Vediamo dunque di che cosa si trattava. Questa è la pianta del tempio di Erode e in rosso si vede la balaustra o recinto. Questa balaustra delimitava la zona più sacra della spianata del tempio e al di là di questa balaustra potevano andarci soltanto gli ebrei. I gentili potevano circolare invece nel cosiddetto atrio dei gentili, che era la parte al di fuori del recinto. Se pensiamo che Paolo fu accusato di aver portato dei gentili oltre la balaustra, dobbiamo considerare questa come una cosa veramente impossibile per un giudeo che conosceva a fondo quei divieti. Io quindi sono convinto che gli fu tesa una trappola e fu accusato ingiustamente. In quest'altra vista del tempio, la balaustra è indicata con la freccia rossa. A testimonianza di quanto fosse importante quella balaustra, mostriamo questa cosiddetta lapide dei gentili, che ora si trova al museo di Istanbul e che è stata trovata nell'Ottocento tra le rovine della spianata del tempio. Vi si trova scritta in greco una perentoria proibizione di varcare quel recinto, pena la morte. Nessuno straniero penetri entro la balaustra che sta attorno al tempio e nel recinto. Colui che vi fosse sorpreso sarà la causa a se stesso della morte che seguirà. Quando all'inizio degli Atti degli Apostoli si parla della chiesa di Gerusalemme, ci viene detto che tutti erano assidui a frequentare il tempio. Beh, bisogna considerare che tra quelli non c'era ancora nessun gentile convertito e quando si recavano al tempio, evidentemente era perché si ritenevano ancora giudei. Dunque, Paolo acconsentì di recarsi al tempio secondo la richiesta degli anziani di Gerusalemme e successe il disastro. Fu salvato soltanto dalla guarnigione romana che lo portò al sicuro nella fortezza Antonia. Però, da questo momento, Paolo è prigioniero dei Romani e tale rimarrà per almeno 4 anni. In seguito, quando Paolo penserà a ciò che gli era successo, e questo risulta dalle sue lettere,
sarà veramente dispiaciuto dell'atteggiamento di quegli anziani di Gerusalemme, un atteggiamento arrogante e provocatorio. Tutto era dunque successo perché i giudei convertiti della chiesa di Gerusalemme erano rimasti attaccati ai riti prescritti dalla legge e andavano continuamente al tempio, perché il tempio per loro era importantissimo, insostituibile. Quanto a Paolo, invece, lui aveva le idee chiare sul valore dei riti giudaici, come riportato in questa scheda. Dice infatti: «I veri circoncisi siamo noi, che adoriamo il Signore guidati dallo Spirito Santo. E se io dovessi vantarmi delle mie prerogative di ebreo, ne avrei di cose da dire, ma le considero soltanto una nullità, una spazzatura, e non conto sulla mia giustizia basata sull'osservanza delle leggi di Mosè, ma soltanto su quello che si ottiene per mezzo della fede in Cristo». Ma nell'anno 70, quello che aveva costituito una pietra d'inciampo per i cristiani della chiesa di Gerusalemme viene rimosso, perché il tempio viene demolito completamente dai legionari romani. Deve essere stato quello un evento veramente traumatico per i cristiani provenienti dal giudaismo, ma tant'è, per la chiesa di Gerusalemme era necessaria una svolta. Di questo evento epocale c'è testimonianza a Roma sotto l'arco di Tito. Chi ci va può osservare questo bassorilievo dove si vedono i legionari romani che trasportano gli arredi del tempio, fra cui si riconosce il famoso candelabro, la menorah. Ecco come si presenta oggi la spianata del tempio vista dall'aereo. Dove sorgeva il tempio di Erode, il secondo tempio, c'è ora la moschea chiamata Cupola della Roccia. Ed ora vediamo se siamo in grado di rispondere alle domande che ci eravamo posti all'inizio. Che cos'è il cilindro di Ciro? Abbiamo detto, è quel barilotto d'argilla conservato a Londra, dove si trova un editto di liberazione dei popoli prigionieri. Che cosa si intende per secondo tempio? È il tempio ricostruito dagli ebrei al ritorno da Babilonia e che poi, dopo il rifacimento di Erode, fu distrutto dai romani nell'anno 70. Qual è l'ultimo libro storico dell'Antico Testamento? È il libro di Malachia. Perché i farisei chiesero a Giovanni Battista se fosse Elia? Perché alla fine del libro di Malachia c'era scritto che Elia sarebbe riapparso sulla terra. Che cosa sono i 400 anni di silenzio biblico? Sono il periodo in cui cessano i libri canonici dell'Antico Testamento fino al momento in cui compaiono i libri del Nuovo Testamento. Perché la squadra di calcio di Tel Aviv si chiama Maccabi? Abbiamo detto che è in onore dei Maccabei, per ricordare gli eroi di quell'antica gloriosa rivolta contro gli oppressori. Ci chiedevamo chi fossero gli Asmonei. Erano la stirpe dei Maccabei, che avevano anche questo nome, e quando sono comparsi i farisei e i sadducei? Proprio nel periodo dei Maccabei. Chi disse e quando: ma qui non c'è nessun Dio? Fu Pompeo, abbiamo risposto, quando entrò nel tempio di Gerusalemme e non vi trovò alcuna statua. Perché e quando il tempio e la legge furono una pietra d'inciampo per i cristiani? L'abbiamo visto in chiusura proprio. È perché gli ebrei convertiti di Gerusalemme si ritenevano ancora giudei, erano rimasti attaccati alle tradizioni della legge e andavano continuamente al tempio, credendo che quello fosse l'unico luogo dove si poteva adorare il Signore.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Amici in ascolto, benvenuti all'appuntamento consueto con la nostra rubrica Controluce. Mario Pieri adesso con voi assieme a Nino Ciniello. Guarigione, salute e Vangelo, questo è il titolo che Nino ha dato, hai dato, vero, alle tue considerazioni anche di quest'oggi.
3: Sì, mi sembra che sintetizzi un po' il contenuto di quello che andrò a dire, ecco. Faccio riferimento ad un certo movimento di cui abbiamo già parlato la volta scorsa, che in qualche modo fa una stretta connessione fra la guarigione e la fede, come se le due cose dovessero sempre andare a braccetto.
2: Va bene, allora vi lascio subito in compagnia di Nino Ciniello, a te il microfono.
3: Lo riprendo subito e partiamo. Dunque, la volta scorsa, per chi mi ha seguito, abbiamo cominciato a riflettere e confrontarci anche, almeno un tentativo di confronto, con quell'idea che se prego con una fede sufficiente per ottenere, non so, prosperità materiale o una guarigione fisica, eccetera, sarò certo di ottenerle. Ora, l'abbiamo preso in considerazione perché abbiamo detto la volta scorsa che questa concezione, questa idea è ormai in vigore da molti anni e ha contagiato, ha avuto un grande consenso in tanti ambiti del cristianesimo. Abbiamo detto la volta scorsa che questa convinzione, veicolata attraverso quello che si chiama notoriamente il movimento della fede, sostiene che la buona salute e la prosperità materiale dovrebbero essere, diciamo, lo standard normale, la condizione tipica, la caratteristica, diciamo, di ogni credente. Anzi, è volontà di Dio guarire tutti i credenti, e quando la guarigione non avviene, ciò può essere o a causa dell'opposizione di Satana al governo di Cristo, direbbe questo movimento, oppure dovuto all'ignoranza o alla mancanza di fede di chi chiede, di chi prega, ecco. Ora, capite bene che le implicazioni pratiche di questo modo di vedere sono tante, non piccole, e non solo di ordine ideologico, religioso, ma estremamente concrete. Immaginate chi, per esempio, affetto da qualche malattia, ecco, prega con vigore, con convinzione, e non viene guarito, oppure chi, sebbene in cerca di un lavoro stabile da anni, vive invece nella precarietà lavorativa e materiale. Ora, a queste persone quanti sensi di colpa potranno venire? Oppure spesso pensiamo alla ribellione che può nascere nei cuori di questa persona contro Dio e contro la sua parola. Ecco. Ora, dopo una breve analisi di alcuni testi biblici, la volta scorsa abbiamo detto che i miracoli di guarigione sono possibili ancora oggi, ma essi non possono essere ritenuti scontati, obbligatori da parte di Dio. In altre parole, il Signore non ha mai firmato nessun assegno in bianco con noi rispetto alla salute e alla prosperità materiale. L'equilibrio biblico, a mio avviso, viene meglio rispettato se i credenti rimangono aperti, sì, alla possibilità delle guarigioni divine, senza però pensarle come un loro assoluto diritto. Ecco, sembra, a mio avviso, più ragionevole credere che Dio abbia destinato i miracoli a tempi e luoghi determinati e li abbia negati a volte in altre circostanze e in altri periodi, ecco. Ora, quando si adotta, abbiamo detto in conclusione la volta scorsa, una delle due posizioni estreme, cioè da un lato quel materialismo scettico che esclude il soprannaturale a priori e dall'altro estremo, cioè l'obbligo del miracolo a tutti i costi, abbiamo detto che è molto facile sbagliare e ciò è molto pericoloso, con conseguenze pratiche nella vita di tante persone, del quale ho accennato poco fa. Ora, proseguiamo la nostra riflessione. Direi che l'interpretazione del benessere fisico come segno del regno di Dio, di cui questo movimento, ecco, della fede mette molta enfasi, ha un'altra importante implicazione per il movimento di cui parlavo prima, del Vangelo di salute e prosperità. Come abbiamo visto la volta scorsa, gli esponenti di questo movimento proclamano che è volontà di Dio guarire tutti i credenti, e questo è importante capire, in questa vita, cioè ora, adesso. Ora, una tale comprensione rientra in quello che molti studiosi hanno bollato come, scusatemi il termine un po' tecnico, escatologia iperrealizzata, cioè, mi spiego subito, quel modo sbagliato di pensare che il regno di Dio sia oramai giunto al suo stadio finale e completo. Ora, se così fosse, bisognerebbe effettivamente attendersi allora alla guarigione per tutti, anzi, non ci dovrebbe essere alcun bisogno di guarigione perché non ci sarebbero malattie né handicap fisici di alcun tipo. Al contrario, avremmo tutti il vantaggio di possedere un corpo trasformato, ecco, libero da ogni malattia e condizionamento. Ma Dio non ha decretato di portare il suo regno allo stadio finale nell'attuale momento storico. Ora, è difficile andare lì a vedere tutti i testi biblici, mi limito per esempio a quanto è insegnato nelle parabole di Matteo capitolo 13, ma anche di altri brani, dove il regno di Dio, che fu inaugurato con la morte e la risurrezione di Gesù, non è venuto, dice la Bibbia, nella sua completezza. Gesù infatti ritornerà di nuovo per sradicare interamente, radicalmente, in modo completo il peccato, dice la Bibbia, incatenare Satana e allora instaurare in modo definitivo e completo il regno di Dio con tutte le sue implicazioni. Il credente quindi vive oggi, adesso, la sua vita terrena nell'attesa che questo intervallo di tempo sia completato. Questo intervallo di tempo va fra lo stadio attuale, il momento attuale della storia della salvezza e la sua fase finale. Aspettarsi ora, in altre parole, il benessere fisico e la guarigione divina per ogni credente vuol dire ignorare che esiste la realtà di questo intervallo di tempo fra l'inaugurazione del regno di Dio con la morte e la risurrezione di Gesù e la sua fase di completamento, di totale instaurazione. Ora, Dio ha promesso sì di eliminare tutte le malattie e le menomazioni fisiche solo però nello stadio finale del regno di Dio. I miracoli di Gesù o quelli degli apostoli, le guarigioni miracolose che tuttora avvengono, in tutte queste espressioni in qualche modo Dio anticipa, dà delle dimostrazioni per grazia di alcune di quelle caratteristiche che saranno complete e totali solo nello stadio finale del suo regno. Ma aspettarsi che le afflizioni fisiche siano sradicate del tutto ora in questo tempo, direi che è tanto folle quanto aspettarsi che venga eliminata non solo la morte fisica, che finiscano i disastri naturali e che il potere del peccato venga del tutto annullato e distrutto. Il movimento del Vangelo di salute e prosperità ha ragione nel proclamare che Dio ha promesso di eliminare tutte le nostre infermità fisiche, ma ha torto nel sostenere che bisogna aspettarsi che ciò avvenga in modo totale in questa vita. In secondo luogo, senza negare qui l'efficacia dei miracoli nel fortificare la fede dei credenti, ma anche nel sensibilizzare le persone indifferenti al messaggio del Vangelo, se lasciamo netta questa efficacia, non dovremmo però perdere di vista l'insegnamento, per esempio, di Paolo, solo per citare un autore biblico, secondo il quale la forza di Dio è spesso rivelata nella debolezza. Ci sono capitoli molto belli della sua seconda lettera ai Corinzi riguardo a questo tema. Il regno di Dio non si manifesta sempre in modo spettacolare, in modo comodo, trionfale, ecco, visibile. Anzi, spesso va avanti nel silenzio, spesso nella sofferenza e con un'apparente sconfitta. Pensiamo alla Chiesa perseguitata, a tanti credenti che soffrono solo perché sono cristiani e in tanti altri casi ed esempi. Qualcuno forse si chiederà, ma Dio può volere che un credente sperimenti la malattia o i limiti fisici? I sostenitori del Vangelo, della salute e della prosperità direbbero no. Dio vuole la salute per ogni credente e la dispensa gratuitamente. Tutto quello che si dovrebbe fare è chiedere con fede. Io personalmente non sono persuaso che questa risposta sia corretta perché contiene elementi equivoci. È uno dei brani biblici più dibattuti, ecco, sulla malattia e la guarigione divina, e che può, spero, aiutarci molto a comprendere il senso della malattia nella vita del credente, lo troviamo in Seconda Corinzi 12, capitolo 12, versetti 7 a 9. Testo dove Paolo descrive la sua spina nella carne. Ecco, leggo molto velocemente questi pochi versetti, dal versetto 7 al 9, dice l'Apostolo Paolo: «E perché io non avessi a insuperbire per le eccellenze delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. Tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me, ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza ti si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me». Anche se non si è sicuri qui se Paolo si riferisca con il termine spina nella carne ad un male fisico, oppure ad una prova, un dolore di ordine morale, perché lui parla di tentativo di insuperbito o del pericolo di essere insuperbito, siamo comunque legittimati dalla Bibbia a pensare, primo, che Dio non rimuove sempre la malattia dalla vita del credente; secondo, quando permette ai suoi figli di soffrire malattie, Dio comunque persegue un fine positivo. È importante notare questo testo che ho appena letto, che Paolo attribuisce la sua spina nella carne a Dio. Versetto 7 dice: mi è stata messa, e ciò è in linea con altri testi in cui sono descritte infermità fisiche. Ora, se le cose stanno così, si possono trarre alcune conclusioni. Primo, a meno che non si voglia incolpare Paolo di mancanza di fede, è chiaro che non sempre le preghiere rivolte con fede, come quella che abbiamo appena letto nel caso dell'Apostolo Paolo, portano alla guarigione fisica. Secondo punto, che è il più pertinente alla nostra discussione, abbiamo qui una chiara indicazione che Dio può esporre il suo popolo alla sofferenza fisica con il proposito di migliorarne la vita spirituale. La spina nella carne di Paolo aveva il fine di tenere a freno il suo orgoglio, dice l'Apostolo. Quindi Dio ha il potere di provocare o permettere l'insorgenza di problemi fisici nella vita dei credenti per ottenere simili benefici. In definitiva, si può affermare che la malattia non può essere esclusa da quelle sofferenze che i cristiani potrebbero sperimentare nella propria vita. Essa inoltre non può essere esclusa dalle assicurazioni divine che tali sofferenze saranno usate da Dio per apportare benefici, miglioramenti, maturazioni spirituali al credente che reagisce nel modo giusto, quindi che ne diventa passivo né all'arroganza di volere a tutti i costi la guarigione. Ciò non significa che la malattia sia una punizione divina e che vada sempre accettata passivamente come una sorta di credito davanti a Dio. Questo si scivolerebbe nell'estremismo cattolico. Qui non si vuole poi nemmeno suggerire che l'infermità sia una benedizione, perché la malattia, qualunque sia la sua relazione con la potenza di Dio, ricordiamoci, lo sottolineo, rimane ed è sempre un male, cioè una conseguenza di quel tragico sgretolamento della creazione conseguente alla caduta, all'inizio, con la colpa di Adamo ed Eva. Molti testi biblici dimostrano che la malattia può portare benedizioni. Allo stesso tempo, questi testi dimostrano che il credente che accetta la propria malattia come una prova permessa da Dio, che non sarà comunque sempre rimossa o quando lo si vuole, e che desidera crescere e imparare mediante la malattia stessa, assume una posizione biblica. In conclusione, accettare un'infermità fisica come volontà di Dio e vivere in modo trionfante sopportando questo peso, può evidenziare, a mio avviso, una fede di gran lunga più forte rispetto ad un atteggiamento del tipo che abbiamo visto prima, chiedi e ottieni, che domanda a Dio la guarigione a tutti i costi. Caro saluto a tutti, da me
2: e dal sottoscritto Mario Pieri.
3: Ciao.
1: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
4: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Ed ora eccovi alcuni consigli sulla salvezza. E so che la maggior parte della gente che ascolta questa trasmissione settimana dopo settimana è gente di Dio, cristiani, persone che sono state perdonate per la loro fede in Gesù Cristo, ma so pure che non solo i cristiani hanno bisogno di sentir questo, e può darsi quindi che ci siano altri che sono venuti interessati in queste cose. Così ogni tanto mi piace includere una presentazione del Vangelo e lo voglio fare oggi. Nell'epistola di Paolo agli Efesini 2, 8 e 9 si leggono alcune parole che sono molto molto familiari ai credenti e spero che diventino pure vive anche per voi mentre ora vi parlo. Eccovele qui. Egli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, e ciò non vien da voi, è il dono di Dio, non è in virtù d'opere, affinché nessuno si glori. E qui mi domando se voi tutti sapete quello che la parola grazia significa nella Bibbia. Ha circa 4 diversi significati nel Nuovo Testamento, 2 dei quali sono molto prominenti in relazione ai cristiani. La parola grazia, quando è usata nel senso di ricevere la grazia, di crescere nella grazia e nella conoscenza del nostro Signor Gesù Cristo, eccetera, significa aiuto, assistenza, potenza o forza da Dio. Ma questo non è il significato che questa parola qui in questo contesto esprime. Qui non parla tanto di ciò che succede alle persone che ora sono cristiane, ma di che cosa le fece cristiane, e dice: egli è per grazia che siete stati salvati. Grazia è qui l'amore e la misericordia di Dio che è da lui sparsa sulle persone quando si meritano addirittura l'opposto. La grazia è il dono di Dio che dice alle persone: benché vi meritate l'inferno ed eterna dannazione per i vostri peccati, mentre voi siete morti nei vostri peccati, nelle vostre trasgressioni, come questo capitolo ci dice nel principio, lo stesso, anche se voi siete schierati contro di me, io, dice l'Eterno, ho voluto fare qualche cosa a vostro favore. E così Dio ha deciso di riversare il suo amore su delle persone che lui è pronto a redimere e a far di loro suoi figliuoli, non perché se lo meritino, si meritano l'inferno, si meritano punizione eterna per la loro ribellione contro di lui e la sua legge, ma perché li ama e di sua iniziativa vuol far questo per loro. Non è questa una cosa meravigliosa, che Dio, malgrado i nostri peccati, ha deciso di farci del bene a noi che siamo esseri miserevoli e abietti e che vogliamo far come meglio ci sembra, senza mai interessarci né di Lui né della sua parola? Ebbene amici, questa è grazia, favore immeritato, Dio che ci fa del bene mentre meritiamo del male, Dio che ci tratta all'opposto di come dovremmo essere trattati, che si mostra misericordioso quando dovrebbe giudicarci con severità. Questo è quello che ha portato la fede e la vita cristiana in ogni credente che è ora in ascolto. Non c'è cosa alcuna in voi per la quale Dio ha detto: beh, dato che questa persona è così buona, io la salverò. No, assolutamente. Dio vi vede per quello che siete, miseri peccatori meritevoli di inferno, ma ha deciso di sua libera iniziativa che vi salverebbe se voi siete stati salvati. Ora, certi di voi che mi ascoltate non siete stati salvati e forse neppure capite chiaramente ciò che questa parola salvati vuol significare qui in questo passaggio. E così permettetemi di parlare di questo. Riesaminiamo il passaggio che vi abbiamo letto all'inizio. Egli è per grazia, cioè per l'immeritato favore, per la misericordia di Dio che ha mostrato verso i peccatori, che noi siamo stati salvati. Questo è quello che vuol dire questa parola salvati. Vi dà l'idea di qualcuno che, camminando in ginocchio, si è recato in una chiesa? È così che pensate che uno può essere salvato?
Permettetevi di dirvi ciò che tale parola qui esprime. Qui ha lo stesso significato che esprime al giorno d'oggi. Quando voi leggete nei giornali, per esempio, di qualcuno che era su una nave che ha naufragato e che all'ultimo momento, quando ormai non aveva né acqua né viveri, ecco che proprio al secondo, quando stava per essere ingoiato dai gorghi, un elicottero è venuto e lo ha tratto su in salvo. E poi voi ne leggete il resoconto della vicenda sui giornali, i quali dicono: il tal di tali è stato salvato, liberazione, soccorso da una situazione disperata di estremo pericolo. Significa preso proprio all'ultimo momento. Questo è quello che qui tale parola significa. Le tempestose nuvole dell'ira di Dio si sono ammassate su di voi, i fulmini vi stanno abbagliando, la tempesta sta per scatenarsi sui vostri capi di peccatori, quando d'un tratto Dio ha mandato il suo figliuolo per ghermire gli uomini e liberarli dal terribile precipizio infernale in cui stavano per essere gettati dalla furia della giusta ira di Dio. Questo è ciò che salvati significa: salvati dall'inferno, salvati dai risultati dei nostri peccati, liberati per sempre da essi. Ma come è che siamo salvati? È Dio che ci salva, e ci salva non perché ce lo meritiamo, come abbiamo detto, ma appunto perché non ce lo meritiamo. E come lo fa? Per mezzo della fede, ci dice questo versetto. Per fede, è per fede che voi siete stati salvati. In altre parole, voi non potete fare cosa alcuna per salvar voi stessi. E fede significa Dio deve fare e farà e ha già fatto tutto per voi per mezzo del suo figliuolo Gesù Cristo. E questo è esattamente quello che è accaduto. Ha mandato il suo figliuolo a morire sulla croce, prendendo su di sé la punizione, l'ira di Dio che io meritavo per i miei peccati. E quando per la prima volta qualcuno mi disse questo e mi predicò questo messaggio dalla Bibbia, io ci credetti e riposi la mia fiducia e cominciai a dipendere su quello che Gesù Cristo fece per me. Io credo che Gesù fu punito sul Calvario al mio posto e che Dio lo risorse dai morti, dimostrando così di aver accettato il suo sacrificio propiziatorio quando sulla croce diè la sua vita per me. Quando io credetti a questo, che è l'essenza del messaggio evangelico, e mi affidai al sacrificio di Cristo, i miei peccati furono scontati. Per quel sacrificio io divenni davanti a Dio perfetto, anche se nella mia vita non lo sono, e ciò è avvenuto non per mia bravura o per quello che ho fatto, ma per quello che nel suo amore Cristo fece per me. E notate come il versetto continua: è il dono di Dio. Qualcuno viene da voi per il vostro compleanno e vi porge un dono tutto infiocchettato in un involucro variopinto e voi dite: bene, quanto vi devo? Ma certo no, certo non dite questo, non potete pagare per un dono deve essere gratis, altrimenti non è più un dono. E così è della salvezza dall'inferno e dalla punizione dei vostri peccati. Anche questa è gratis. La Bibbia, cercando di farlo ancora più chiaro, qui aggiunge: non è in virtù d'opere affinché nessuno si glori. Non potete andare in paradiso per mezzo delle vostre buone opere. Non andate in paradiso osservando la legge, sottomettendovi a riti o a cerimonie, facendo del bene agli altri. Non c'è alcun mezzo che potete fare e che possa salvarvi. L'unico mezzo è di credere che Gesù Cristo morì sulla croce al vostro posto per i vostri peccati. Poi questo versetto continua e dice: non è in virtù d'opere affinché nessuno si glori. Non siete stati salvati da ciò che voi avete fatto o potete fare, ma lo è solo ed esclusivamente per quello che Egli fece per voi, affinché nessuno si glori. Non potete andare in paradiso neppure dando quello che voi avete fatto assieme a quello che Gesù ha fatto. Se così fosse, allora, abbinando l'uno all'altro, ambedue potreste star lassù stretti fianco a fianco e dire: noi ce l'abbiamo fatta. O se fosse stato possibile averlo fatto da voi, solo star là davanti al trono di Dio e dire: beh,
io ce l'ho fatta. Ma vedete, questo Dio non lo permette a nessuno. Quello che lui desidera è che quando entrate in paradiso, voi togliete lo sguardo da voi e puntandolo su Gesù Cristo esclamato: lui è quello che l'ha fatto, lui è quello che mi ha salvato. E dite: avete ancora voi ricevuto la salvezza? E perché non affidarvi ora a lui? Perché non vi arrendete ora nelle sue mani per essere salvati? Oh Signore, noi ti preghiamo che questo messaggio possa parlare chiaro ai cuori di coloro che sono in ascolto e che sono coscienti dei loro peccati e che sentono la necessità di un Salvatore. Ti preghiamo, Signore, che noi possiamo pure aiutarli. Nel nome di Cristo, questo te lo chiediamo. Amen.

state ascoltando il programma Verità Cristiana. Al microfono per presentarvelo è il vostro amico Gianni, che vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto.

La nostra conversione a Dio è niente meno che un trapasso da morte a vita. Questo è posto in forte rilievo nelle Sacre Scritture. Ad esempio, l'Apostolo Paolo, scrivendo agli Efesini recentemente convertiti, dice questo: «E voi pure Dio ha vivificati, voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati. Prima erano morti spiritualmente, ma ora erano vivi. Dio li aveva vivificati, aveva comunicato loro la vita. Spiritualmente, appena Adamo peccò, morì, perdé la sua vita, sebbene continuasse a vivere fisicamente. La Bibbia afferma, per mezzo di un solo uomo, Adamo, il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato v'è entrata la morte, e in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Dalla caduta dell'uomo e la sua conseguente morte spirituale, Dio ha offerto all'uomo la vita. Mosè, alla fine del suo lungo discorso al popolo di Israele, e che fu il testamento spirituale del patriarca, dice questo: «Io prendo oggi a testimoni contro voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva, tu e la tua progenie, amando l'Eterno, il tuo Dio, ubbidendo alla sua voce e tenendoti stretto a lui, poiché egli è la tua vita». Veramente non si tratta di scegliere la morte da parte nostra. Siamo già, se lontani da Dio, morti nei nostri falli e nei nostri peccati. Ti ricordi, caro ascoltatore, cosa disse Gesù nella parabola del figlio al prodigo, quando il giovane era tornato a casa ravveduto? Il padre lo accoglie con amore e dice: «Questo mio figliolo era morto ed è tornato a vita». Non era morto fisicamente nel lontano paese del peccato in cui si era rifugiato, ma spiritualmente era stato morto e ora era tornato a vita. Anche noi, quando prendiamo la via del ravvedimento e della fede, siamo vivificati, passiamo da morte a vita, cominciamo una vita nuova. Gesù stesso, parlando dello scopo della sua venuta, dice: «Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano ad esuberanza». Un giorno si rivolse ad alcuni che non credevano a lui e esclamò: «Non volete venire a me per avere la vita?» E Giovanni scrive nella sua prima epistola, e la testimonianza è questa: il Dio ci ha data la vita eterna, e questa vita è nel suo figliolo. Chi ha il figliolo ha la vita, chi non ha il figliolo di Dio non ha la vita. Una persona può essere religiosa, morale, degna di rispetto, ma al tempo stesso può essere spiritualmente priva di vita. L'Apostolo Paolo parla di molti che negli ultimi giorni, cioè i nostri, hanno una forma esteriore di pietà, ma ne rinnegano la potenza. Cioè, per loro la professione del cristianesimo è una cosa esterna, di riti e di cerimonie, ma essi non sono in comunione reale con Dio e non hanno ricevuto la vita da Lui. Caro ascoltatore, hai tu ricevuto questa nuova vita in Cristo? Sei nato di nuovo? Le Scritture affermano che tutti quelli che ricevono Cristo per fede come Salvatore sono nati di nuovo, nati da Dio, passano da morte a vita, dal potere di Satana a Dio. Se abbiamo ricevuto questo dono da Dio, la vita eterna, ci saranno indicazioni nella nostra vita quaggiù della realtà della nostra nuova nascita. Come un bambino appena nato dà evidenza di vita piangendo, gridando, volendo il latte, così un nato di nuovo, un neonato cristiano, dà pure prova di vita. Si manifesteranno in lui certe caratteristiche che sono prova in lui della vita spirituale che ora gode. Nel Nuovo Testamento abbiamo il racconto di varie persone che sono state riportate in vita, e è istruttivo notare le loro prime reazioni, perché hanno la loro controparte nel campo spirituale. L'Apostolo Pietro pregò per Tabita, una discepola che apparteneva alla chiesa di Joppa e che era molto amata per le sue opere di misericordia. Era morta e Dio la riportò in vita. E leggiamo: ed ella
aprì gli occhi. Questo era il suo primo segno di vita. Quando Gesù risuscitò la figlia di Jairo, comandò che le si desse da mangiare. Appetito è un altro segno di vita. Quando Gesù riportò in vita il figlio della vedova di Nain, leggiamo che il morto si levò a sedere e cominciò a parlare. Parlare è un altro segno di vita. Quali sono dunque le caratteristiche della persona

e privi di vita. Paolo afferma: l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché gli son pazzia, e non le può conoscere perché le si giudicano spiritualmente. Scrive pure: se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, dei quali l'Iddio di questo secolo ha accecato le menti, affinché la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio, non risplenda loro. Gesù disse: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, caro ascoltatore, i nostri occhi vengono aperti quando veniamo a Gesù come piccoli fanciulli. Un appetito spirituale è un'altra caratteristica di vita. Gesù comandò che si desse da mangiare alla figlia di Jairo, riportata in vita. Un morto certo non ha appetito, e una persona inconvertita non ha alcun appetito per le cose di Dio. Mentre il credente sviluppa un crescente appetito per la verità della sua nuova fede e per lo studio della parola di Dio. E così la sua nuova vita è mantenuta e nutrita. C'è una terza caratteristica del credente. Il giovane figlio della vedova di Nain, appena riportato in vita, cominciò a parlare. Un morto non parla. Che testimonianza spirituale può rendere uno che è morto nei suoi falli e nei suoi peccati? Pietro e Giovanni, arrestati e fatti comparire davanti al Sinedrio, testimoniano con indomito coraggio davanti ai loro persecutori e dicono in conclusione: quanto a noi, non possiamo non parlare delle cose che abbiamo vedute e udite. La loro nuova vita si manifestava nelle loro parole, nella loro fedele testimonianza parlata. Noi pure, se nati di nuovo, dobbiamo rendere testimonianza alle grandi verità della nostra fede, alla grande salvezza di Dio in Cristo, alla persona adorabile del nostro Salvatore e Signore. Una nuova percezione spirituale, un nuovo appetito per le cose di Dio e la nostra quotidiana testimonianza parlata sono evidenza della nostra nuova vita in Cristo. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Godi di questa nuova vita esuberante in Cristo, caro ascoltatore? Se no, perché non appropriarla ora per fede in colui che è morto per i nostri peccati, affinché possiamo in lui trovare questa nuova vita?

Come abbiamo ascoltato, amici, la vita in Cristo è una cosa meravigliosa. Come dice la Scrittura, chi è in Cristo, egli è una nuova creatura. Se essere nel Signore Gesù vuol dire avere al proprio fianco un amico che ci ama, un amico che ci comprende, un amico che ci ama per quello che siamo, non per quello che dovremmo essere, ma così, coi nostri difetti, le nostre imperfezioni. Ebbene, se tu che ci ascolti non puoi dire che il Signore Gesù è il tuo amico, sappi che lo può diventare il tuo amico. Soltanto tu devi riporre la tua fede, la tua fiducia, non in una chiesa, non in una religione, ma in Lui, nel Signore Gesù. Devi sapere che Lui è morto per te, ha preso il tuo posto sulla croce, ha portato la pena che meritavi tu, e ti chiede soltanto di credere in Lui. La Bibbia dice che chi crede in Lui ha la vita eterna, e se tu riponi completamente la tua fiducia nel Signore Gesù, hai la vita eterna e avrai una gioia e una pace che nessuno ti potrà dare. Amico, fai questa decisione, fai, sperimentala e vedrai che cosa meravigliosa sarà. Se quello che hai ascoltato ti è interessato, vuoi essere aiutato oppure sei perplesso e non sei d'accordo, rivolgiti presso l'emittente dalla quale hai ascoltato questo programma.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Vi ricordate che il nostro tema che stiamo considerando è il culto pubblico? Il culto pubblico è un tema che ci riguarda perché giustamente noi vogliamo avere coscienza e conoscenza nel fare le cose. È vero o no? Noi offriamo il culto al Signore, lo offriamo in un certo modo, all'interno del culto vi sono determinate cose, parti che lo compongono, ma non vogliamo naturalmente fare le cose per inerzia, senza sapere quello che stiamo facendo. La parola di Dio ci dà delle indicazioni. Delle indicazioni. Si racconta una storia di una mamma e una figlia. Poi c'erano anche gli altri. La figlia vede la mamma che faceva l'arrosto, e per fare l'arrosto usava una pentola grandissima, enorme. La bambina, giustamente ragionando, dice: mamma, ma perché quella pentola così grande per fare un pezzo di arrosto? E lei dice: perché si deve fare così? E perché si deve fare così? Perché tua nonna faceva così. E allora, incuriosita anche la madre dalla curiosità della figlia, dice: ma andiamo a chiederlo alla nonna. E sono andata a chiederlo alla nonna: nonna, perché mamma fa l'arrosto piccolo in una pentola così grande? Non è normale, secondo me. Mamma mi ha detto che si fa così l'arrosto. Perché tu facevi così? La nonna dice: sì, si fa così l'arrosto. Perché si fa così? Perché così mi ha insegnato mia mamma, la bisnonna, che era ancora viva. E di nuovo tutti quanti sollecitati da questa curiosità, dice: beh, allora andiamo dalla bisnonna un pochino. E allora vanno a chiedere dalla bisnonna: scusa, ma perché abbiamo fatto sempre l'arrosto in una pentola così grande? Viene forse meglio, perché è più buono, perché la ricetta lo prevede? E la bisnonna gli dice: no, figlia mia, dice, avevamo solo una pentola in casa. E i tempi che furono, quindi lì si faceva l'arrosto piccolo, l'arrosto grande, si facevano i spaghetti, tutto. Però loro per inerzia sono andati avanti perché la bisnonna, che aveva solo una pentola, a quel tempo faceva in quel modo. È importante che noi abbiamo coscienza delle cose e soprattutto delle cose spirituali. Amen? Vi sono delle parti nel nostro culto che formano il culto, fanno il culto, ed è bene sapere perché noi svolgiamo il culto: con la preghiera, con il canto, con le testimonianze, con la predicazione della parola, con l'offerta, con la lettura e tutte le varie parti che compongono il nostro culto. È importante che questo si sappia. E se qualcuno ce lo viene a chiedere, non possiamo dirgli: perché così faceva mio nonno o così facevano gli altri. Noi vogliamo offrire al Signore un culto spirituale. Amen? E culto spirituale non significa un culto mistico, anche se naturalmente l'essere emotivi, il misticismo, sempre nella giusta dimensione, fa parte del nostro modo di essere, del nostro carattere, della nostra vita. Noi vogliamo offrire un culto spirituale. Un culto spirituale, prima di tutto, è un culto scritturale, un culto biblico, che ha in sé le componenti previste nella parola di Dio. E abbiamo visto di questo studio, appunto, l'oggetto e la priorità del nostro culto. Abbiamo visto che l'oggetto del nostro culto deve essere Dio, e la priorità del nostro culto deve essere dare gloria al Signore. Siamo qui per celebrare il nome del Signore. È bello vederci, è bello stringerci la mano, è bello chiacchierare, è bello raccontarsi le cose, ma sono cose secondarie. La priorità è del Signore. Poi abbiamo anche visto come secondo punto del nostro studio la preparazione al culto. Cioè, non è che si deve venire così come capita. Se vogliamo trarre il meglio dal culto che veniamo ad offrire al Signore, dobbiamo venire preparati. Quindi preparati nel cuore, preparati nella mente, arrivare in orario, in modo da poter già cercare la faccia del Signore. Poi abbiamo considerato come terzo punto l'ordine del culto, e cioè il fatto che bisogna in qualche modo seguire quelle che sono le prescrizioni bibliche, anche di decoro, di ordine. Vi ho parlato anche un po' della presidenza del culto, perché determinate cose si fanno e determinate cose non si fanno, sempre prendendo spunto dalla parola del Signore, dall'insegnamento della parola di Dio, il rispetto, no? Che dobbiamo al Signore quando veniamo qui per celebrare il suo nome. E poi siamo arrivati alla parte centrale del nostro studio, che la parte centrale sono gli elementi scritturali del culto. Perché nel culto non si balla? Perché la Bibbia non prevede che si balli. Amen? Perché nel culto non si fanno cose strane? Perché le cose strane non sono previste nell'ordine del culto biblico. Quindi noi non è che dobbiamo inventarci il culto. La parola di Dio ci dà delle indicazioni su come cercare di svolgere il nostro culto. Poi naturalmente lo Spirito Santo vivifica ogni parte del culto, ogni elemento del culto. È normale che dobbiamo comprendere che noi qui ci troviamo nella presenza del Signore e siamo qui per celebrare il Signore. Io non posso svolgere il culto, fare il culto tenendo conto di quello che fa piacere a me, perché io non sono qui per far piacere a me. Io sono qui per far piacere al Signore. E se sono un figlio di Dio, facendo piacere al Signore, io trarrò un gran piacere. Amen? E abbiamo visto un po' alcuni elementi del culto. Abbiamo considerato la preghiera come elemento del culto biblico, del culto spirituale. E abbiamo visto anche le varie parti che compongono la preghiera. Abbiamo anche considerato un'altra parte, un altro elemento del culto, cioè la lettura delle sacre scritture. Abbiamo parlato anche delle manifestazioni carismatiche, prendendo sempre spunto da quello che è l'insegnamento della parola di Dio. Abbiamo parlato delle manifestazioni carismatiche puntualizzando la natura, no? Dei doni dello Spirito, i principi biblici, scritturali, per l'esercizio dei doni dello Spirito. Anche la ricerca, il fatto che dobbiamo ricercare i doni dello Spirito. Poi abbiamo anche considerato la predicazione della parola di Dio, che è parte del culto, è parte del culto. A volte si dice che la predicazione della parola di Dio è la parte principale. Io non vorrei adesso deludere nessuno, però io credo che nel culto non ci sono parti principali. Tutte le parti sono principali. Tutte le parti sono principali. Perché se tu non dai alle altre parti che precedono la predicazione della parola l'importanza e la riverenza dovuta, tu non crei le condizioni per ascoltare la parola del Signore. Amen? Il culto si compone di diverse parti, tutte importanti, tutte principali. Certo, la parola di Dio è la parola di Dio, ma anche l'adorazione a Dio è l'adorazione a Dio. La lode a Dio è la lode a Dio. Mica stiamo scherzando quando facciamo le altre cose. Amen. Grande rispetto per la parola di Dio, ci mancherebbe. Ma questo per farvi comprendere che non possiamo trascurare gli altri elementi del culto, perché tutti gli elementi fanno il culto che noi offriamo al Signore. Amen. Poi abbiamo anche considerato il canto. Il canto fa parte del culto ed è normale che il canto che noi dobbiamo elevare al Signore deve avere come scopo innalzare il Signore. Amen. Glorificare il Signore, lodare il Signore, mettere noi nelle condizioni di trarre anche beneficio, benedizione dal canto, ma non cantando come piace a noi, ma soprattutto cantando come piace a Dio. E ogni qualvolta un figlio di Dio fa qualcosa che piace a Dio, trae sempre benedizione. Amen. E in quel periodo in cui abbiamo parlato del canto, vi ho detto che ciò che rende il canto cristiano è il sentimento, le parole, il modo come questo canto viene espresso. Quindi noi quando cantiamo non possiamo cantare con superficialità, dobbiamo cantare con tutto il nostro cuore. Ed è normale che non possiamo pensare di essere in un posto diverso dal luogo dove si onora e si innalza il nome del Signore. È normale che se fossimo in una caserma la musica avrebbe un certo ritmo militare. Se fossimo in una discoteca avrebbe un ritmo da discoteca. Siamo in chiesa e deve convergere il ritmo, le parole, i sentimenti a onorare il nome del Signore e non a stimolare i sensi. Noi vogliamo celebrare Cristo Gesù il Signore. Il problema è quando si scambia la chiesa per discoteca. Difficilmente scambiano la discoteca per chiesa. Succede a volte il contrario. Non è che questo significa che bisogna cantare degli inni lamentosi. Non è la nostra chiesa, questo che facciamo, che pensiamo. Poi quando uno vuole sapere la prova provata di come si ritiene si debba cantare in chiesa, basta ascoltare gli inni. Quella è la prova provata che chiarisce ogni eventuale dubbio per quanto riguarda la musica che noi intendiamo si debba fare nella presenza del Signore. Però è importante, al di là del ritmo, i sentimenti, il cuore. Amen. È importante il cuore, sono importanti i sentimenti. E del cantare abbiamo parlato diffusamente, abbiamo considerato per quanto riguarda il canto lo scopo, perché cantiamo. Non cantiamo alla napoletana maniera, cioè nel senso canta che ti passa, non è quello il motivo. C'è uno scopo ben preciso, l'abbiamo visto. Abbiamo visto anche il modo, naturalmente, il perché. Il perché cantiamo. Gloria a Dio per la potenza che c'è nel canto, quando viene offerto al Signore con tutto il cuore. E poi abbiamo anche considerato l'offerta, o colletta, come alcuni la definiscono, che raccogliamo nel culto. Non è quella un'invenzione, anche quella fa parte del culto biblico. È culto pubblico, come la parola di Dio ne parla. E considerando l'offerta, abbiamo considerato la volta scorsa tre punti. Abbiamo visto il modo, anzi le volte scorse. Abbiamo visto lo scopo, abbiamo visto gli effetti. Oggi concluderemo questa parte dell'offerta considerando la decima biblica. E spero di concludere poi con l'ultimo punto, che sono le testimonianze, di cui non abbiamo ancora parlato. Amen. Tutto chiaro? Il riassunto delle puntate precedenti è stato recepito, in modo particolare per chi non c'è stato magari sempre. Adesso andiamo avanti. Vogliamo leggere i versi, il verso che ci ha fatto sempre compagnia, Giovanni 4, 23 e 24. Questo è quello che noi vogliamo fare. Adorare Dio in spirito è verità. E poi leggiamo questo testo che ci introduce, è uno dei tanti testi. Nella Bibbia il tema del dare, in modo particolare nelle epistole paoline, ma in tutto il Vangelo, è trattato diffusamente. È uno degli argomenti più trattati. Forse perché era importante chiarezza. Secondo Corinzi 8, da 1 a 7. Leggiamo questi versi. Parlando del dare, si deve necessariamente considerare il dare come un frutto della fede cristiana. Un frutto che si sviluppa in ubbidienza alla parola del Signore. L'offerta della decima è in qualche modo una dimostrazione di ubbidienza e di amore per l'opera di Dio. La decima compare per la prima volta nella storia biblica in riferimento al patriarca Abramo. Perché vi sono alcuni che sostengono la decima è qualcosa che riguarda la legge, solo ed esclusivamente la legge. Ma effettivamente non è così. Perché ancora prima che la legge fosse data, ecco che Abramo, il quale dopo aver liberato Lot, che era stato fatto prigioniero da alcuni re, incontra un personaggio particolare. Questo personaggio particolare è Melchisedec. Leggiamo questo testo, Genesi 14, da 18 a 20.
3: Melchisedec, re di Salem, fece portare del pane e del vino. Egli era sacerdote del Dio Altissimo. Egli benedisse Abramo dicendo: benedetto sia Abramo dal Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra. Benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha dato in mano i tuoi nemici. E Abramo gli diede la decima di ogni cosa.
2: Melchisedec non è soltanto un re come viene qui presentato, anche se naturalmente viene chiaramente poi rappresentato come tipo di Cristo Gesù. Qui viene definito re di Salem, sacerdote dell'Iddio Altissimo, e se leggiamo in Ebrei capitolo 7 dal verso 1 al verso 4 vediamo che è chiaramente tipo di Cristo Gesù, il nostro Signore, il nostro Salvatore. Leggiamo questi versi.
3: Questo Melchisedec, re di Salem, era sacerdote del Dio Altissimo. Egli andò incontro ad Abramo mentre questi ritornava dopo aver sconfitto dei re e lo benedisse. E Abramo diede a lui la decima di ogni cosa. Egli è, anzitutto traducendo il suo nome, re di giustizia, e poi anche re di Salem, vale a dire re di pace. E senza padre, senza madre, senza genealogia, senza inizio di giorni né fin di vita, simile quindi al figlio di Dio.
2: Vedete, Abramo fu colpito in modo straordinario da quell'incontro e spontaneamente, in segno di gratitudine nei confronti dell'Iddio possessore del cielo e della terra, gli diede la decima di ogni cosa. E quando Abramo fece questo, non stava ubbidendo a un comandamento della legge. Non stava ubbidendo a un comandamento della legge, stava semplicemente rispondendo a un impulso della fede che pulsava nel suo cuore. Ancora la legge riguardo alla decima non era stata data. Abramo aveva ricevuto benedizioni, liberazione, aveva riportato vittoria e l'impulso della fede lo portò a dare la decima. La decima cristiana naturalmente non è un obbligo, come nessuna cosa cristiana è un obbligo. Quello che il Signore ci chiede di fare lo gradisce soltanto se noi lo facciamo gioiosamente. Come è successo ad Abramo, sentendo e adempiendo quello che è l'impulso della fede. Dio naturalmente non costringe nessuno in questo senso, ma se al pari di Abramo si incontra personalmente il sommo sacerdote dell'Iddio Altissimo, con gratitudine, certamente si sentirà di ringraziare il Signore anche dandogli la propria decima. Ma una cosa che dobbiamo considerare è che Abramo non è un fatto isolato. Stiamo parlando ancora prima della legge che Dio diede a Mosè. Dopo Abramo, la scrittura cita l'esempio di suo nipote Giacobbe. Anche Giacobbe ha vissuto in una dispensazione che non era ancora quella della legge. E vediamo che anche lui, come segno di gratitudine a Dio, sotto l'impulso della fede nel Signore, credendo che quanto si dà per Dio non è mai una perdita, ma un guadagno, diede la decima al Signore. Genesi capitolo 28, dal verso 18 al verso 22.
3: Giacobbe si alzò la mattina di buon'ora, prese la pietra che aveva messa come capezzale, la pose come pietra commemorativa e vi versò sopra dell'olio. E chiamò quel luogo Betel, mentre prima di allora il nome della città era Luz. Giacobbe fece un voto dicendo: se Dio è con me, se mi protegge durante questo viaggio che sto facendo, se mi dà pane da mangiare e vesti da coprirmi, e se ritorno sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio, e questa pietra che ho eretta come monumento sarà la casa di Dio. Di tutto quello che tu mi darai, io certamente ti darò la decima.
2: Vedete, ancora non c'è un ordine. Giacobbe non sta rispondendo a un ordine, a un comando imposto. Egli fece una promessa all'Iddio dei suoi padri, ai quali si conformò dichiarando che se lo avesse protetto in quel viaggio gli avrebbe dato la decima di tutto quello che avrebbe ottenuto. Un atto volontario, un atto spontaneo, conseguenza di un incontro speciale, non frutto di obblighi né di alcuna legislazione. Amen? Chiaro? Un atto spontaneo, volontario, sia per Abramo che per Giacobbe. La legge, in seguito, dopo Abramo e dopo Giacobbe, prescrisse chiaramente la decima. E possiamo vederlo questo in Levitico capitolo 27, verso 30 e verso 32.
3: Ogni decima della terra, sia delle raccolte del suolo, sia dei frutti degli alberi, appartiene al Signore. È cosa consacrata al Signore. Se uno vuole riscattare una parte della sua decima, vi aggiungerà il quinto. Ogni decima dell'armento o del gregge, il decimo capo di tutto ciò che passa sotto la verga del pastore, sarà consacrata al Signore.
2: Un altro testo, ma ce ne sono tanti altri, Deuteronomio 14, 22.
3: Avrete cura di prelevare la decima da tutto quello che produrrà la tua semenza, da quello che ti frutterà il campo ogni anno.
2: Era qualcosa prevista da Dio. Dio la stabilì, Dio la diede come legge al suo popolo e divenne talmente radicato il concetto che la decima parte di quello che Dio provvedeva ai suoi figli, al suo popolo, appartenesse a lui, che a un certo punto la scrittura ci dice che infrangere tale comando voleva dire disubbidire gravemente al Signore. Addirittura Malachia dice che coloro che non offrivano la decima, in altre parole, derubavano Dio. Malachia 3:8.
3: L'uomo può forse derubare Dio? Eppure voi mi derubate. Ma voi dite, in che cosa ti abbiamo derubato? Nelle decime e nelle offerte.
2: Vedete il percorso? Ma non soltanto Malachia presenta la cosa in questo modo, il problema rilevato da Malachia è riscontrato anche da Neemia, che svolse la sua seconda missione in Gerusalemme, contemporaneamente al profeta. Leggiamo Neemia 13, dal verso 10 al verso 12.
3: Seppi pure che le porzioni dovute ai Leviti non erano state date e che i Leviti e i cantori, incaricati del servizio, se ne erano fuggiti ciascuno alla sua terra. Io ammonii i magistrati e dissi loro, perché la casa di Dio è stata abbandonata? Poi radunai i Leviti e i cantori e li ristabilì nei loro uffici. Allora tutto Giuda portò nei magazzini le decime del frumento, del vino e dell'olio.
2: C'è stato un tempo in cui questo non si faceva e Dio rimproverò il popolo dicendo e dichiarando che lo considerava un abbandono della sua casa, un trascurare la sua casa. E vediamo che Neemia richiamò, rimise tutto in ordine e come primo atto fu quello di ristabilire quello che Dio aveva già stabilito, cioè che si portassero nella casa del Signore le decime. Vedete, naturalmente stiamo parlando di Antico Testamento e a volte qualcuno dice, ma nel Nuovo Testamento Gesù cosa pensa della decima? Beh, nel Nuovo Testamento Gesù approva la decima. Gesù approva la decima, se fatta con la giusta attitudine. Vedete, la decima non è che ci assolve o ci dispensa dal fare le altre cose. Matteo 23, 23.
3: Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pagate la decima della menta, dell'aneto e del comino, e trascurate le cose più importanti della legge, il giudizio, la misericordia e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre.
2: Vedete com'è chiaro Gesù? Dice in poche parole agli scribi, voi pensate di essere a posto soltanto perché date la decima e trascurate le altre cose, la giustizia, la misericordia, eccetera, eccetera. No, vi sbagliate. Non siete a posto perché fate una parte della volontà di Dio. Sono queste le cose che bisognava fare, cioè la misericordia, la giustizia, senza trascurare la decima. Capite? Il Signore, se avesse avuto qualcosa in contrario alla decima, come mise ordine sull'occhio per l'occhio, dente per dente, dicendo non più occhio per occhio, dente per dente, ma se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli la sinistra, avrebbe, invece di dare assenso alla pratica della decima, certamente modificato le cose. Ma a quel tempo, per coloro che si ritenevano popolo di Dio, era una prassi normale, diffusa, che non necessitava di ulteriori spiegazioni, se non far comprendere che il dare non ti abilita a peccare e nello stesso tempo farti sentire a posto. Bisogna camminare nelle vie del Signore da un punto di vista morale, scritturale, bisogna quelle cose fare senza trascurare le altre. Amen. Questo è l'insegnamento biblico. Può piacere, non può piacere, ma è questo. E Gesù ne dà chiara testimonianza. Gesù ne dà chiara testimonianza. Se voi leggete agli Ebrei poi, dove si parla della decima che diede Abramo a Melchisedec, fino ai verso 10, vedete che implicitamente, chiaramente, la decima è confermata. Però, ripeto, la decima è una pratica volontaria. Guai a chi vorrebbe impedirmi di dare la decima per l'opera del Signore. Allora sì che mi sentirei molto, ma molto, ma molto più povero. Gloria a Dio, quando invece questo lo si fa con sentimenti di gratitudine, perché la regola principe in ogni forma di dare, che sia se stesso o i propri beni, è che il Signore gradisce un donatore gioioso. Gloria a Dio. E questo deve essere il sentimento che ci deve accompagnare. Poi che ci sono benedizioni, che il Signore apre le cataratte del cielo, eccetera, eccetera, quella è una cosa secondaria, non è quello il motivo che ci spinge. Il motivo che ci spinge è voler essere ubbidienti al Signore, rallegrare il cuore di Dio, perché Lui provvede a noi continuamente tutto quello che abbiamo. E la decima, il dare, è un segno concreto di riconoscenza che va oltre il parlare. Riconoscenza è fede, perché io dando credo, dimostro di credere che non mi privo di qualcosa, ma che il mio Padre Celeste all'occorrenza saprà come abbondantemente provvedere ai suoi figli. Quindi è un atto di riconoscenza e un atto di fede pura, concreta, vera, reale, biblica, soprattutto perché stiamo parlando della parola di Dio. Amen. Certo, l'argomento è molto ampio, ma lo abbiamo inserito nel dare, quindi lo trattiamo in modo molto soft. Ma voi conoscete la scrittura. Poi un'ultima cosa, e voglio poi concludere questo studio, un'altra cosa che fa parte, anzi che noi abbiamo introdotto nel culto, sono le testimonianze. La testimonianza. Leggiamo qualche verso, Primo Cronache 16, 24 e poi il Salmo 9, verso 11.
3: Raccontate la sua gloria fra le nazioni e le sue meraviglie fra tutti i popoli. Salmeggiate al Signore che abita in Sion, raccontate tra i popoli le sue opere.
2: Vedete, voglio prima di tutto dire riguardo alle testimonianze che questa parte del culto utile e importante non fa parte degli elementi essenziali del culto, come viene presentato nel Nuovo Testamento. Non fa parte degli elementi essenziali del culto pubblico, come descritto nella parola di Dio, ma è introdotta per raccontare le sue meraviglie tra i popoli. Questo è il motivo. Raccontare le meraviglie del Signore tra i popoli. Quindi è una cosa buona quando viene utilizzato questo tempo, questa parte, con ordine e nel modo stabilito, cioè per raccontare quello che il Signore ha fatto. Amen? A noi interessa quello che il Signore compie. Quello che il Signore fa ci edifica. Lo scopo supremo che la testimonianza deve raggiungere è di dare gloria a Dio e anche edificare la Chiesa. Amen? La testimonianza non è uno sfogo. Lo scopo che deve raggiungere è gloria a Dio, edificazione per la Chiesa. Quindi questo spazio non deve essere per dare sfogo a risentimenti o sentimenti personali, per fare propaganda di qualsiasi genere. Una volta in Germania un fratello salutava la Chiesa in testimonianza, poi dice: colgo l'occasione, ho un 128 da vendere, se qualcuno è interessato. Capite? È bene che noi svolgiamo il nostro culto con decoro e ordine, secondo la parola del Signore, come la Scrittura ci insegna. Quindi non per fare propaganda o per riprendere i credenti. La testimonianza non è anche un tempo dove predicare o pregare o qualsiasi altra cosa, altrimenti non si definirebbe testimonianza. Amen. La testimonianza, il suo scopo, se il tempo a disposizione viene utilizzato per quello che si intende. Altrimenti dovremmo chiamarlo diversamente, non testimonianza. Quindi si deve evitare anche che lo spazio sia gestito solo da una ristretta cerchia di persone, di credenti. È controproducente, ad esempio, anche nella testimonianza stare a raccontare i fatti intimi di casa o indicare in testimonianza le persone che abbiamo portato in chiesa. A volte succede. Ringrazio il Signore che sono riuscito a portare questo mio amico in chiesa, e quello vorrebbe scomparire in quel momento. Se ringrazi il Signore, ringrazialo nel tuo cuore. Oppure raccontare i fatti intimi di casa: mio padre, mio marito, mia moglie, mio figlio. E c'è grande imbarazzo quando questo avviene. Ricordate le due gambe su cui cammina una buona testimonianza: gloria a Dio, edificazione dei credenti. Amen. Bisogna essere saggi, intelligenti, sensibili. Quindi dobbiamo essere noi certamente testimonianze viventi, ma è importante anche ringraziare il Signore per quello che Lui compie. Amen. E credo che questo dovremmo farlo, naturalmente non nelle stesse persone tutte le volte, ma tutte le persone qualche volta. Perché credo che tutti quanti noi abbiamo un motivo per ringraziare il Signore. Amen. Se c'è qualcuno che non lo ha mai fatto, da molti anni non lo fa, forse perché la timidezza lo imprigiona, la paura lo paralizza, prendi coraggio. Se pensi che hai motivo per ringraziare il Signore per qualcosa, fallo, perché Dio gradisce il tuo ringraziamento. E la Chiesa è edificata quando il ringraziamento parte dal cuore ed è sincero. Il credente ha un grande, certamente, miracolo da divulgare. E questo miracolo è la salvezza che abbiamo ricevuto in Cristo Gesù. E questa è la più grande, bella testimonianza che un vero cristiano possa fare. Amen. Gloria a Dio. Signore, mi ha salvato. È una grande testimonianza. Naturalmente, nella testimonianza si dimostra anche il senso di generosità o di egoismo. In che senso? Ve lo spiego. Allora, quando uno si prende tutto il tempo a disposizione, è egoista, perché non permette agli altri di testimoniare. Se invece uno è breve, sintetico, sta dimostrando generosità, doppia edificazione per i credenti. Amen? Eh sì, perché la testimonianza deve essere breve, deve essere chiara e deve essere anche opportuna. È importante questo, perché noi dobbiamo raccontare quello che Dio fa. A volte noi coloriamo le nostre testimonianze con tanti particolari che non c'entrano nulla. Bisogna lasciare da parte i particolari inutili. Amen. I particolari indelicati, i particolari fuori luogo. Se il Signore ti ha liberato da un incidente, ma è proprio necessario che deve dire la marca della macchina, gli anni che aveva la macchina, com'erano i capelli di quello che ti stava investendo, l'ospedale dove sei andato e il nome dell'ospedale, è il medico che si è messo a sorridere prima e poi si è preoccupato. Ringrazia il Signore perché stava andando a finire sotto una macchina e ti ha liberato, e tutti daremo gloria a Dio. Perché ci sono due modi di dare gloria a Dio. Uno, perché gloria a Dio, il Signore ha fatto un miracolo. L'altro, gloria a Dio, finalmente ha concluso. Cioè, noi diamo sempre gloria a Dio. Però quello che tu dici può avere un effetto diverso. Noi vogliamo essere generosi quando raccontiamo le meraviglie che il Signore ha fatto. Fallo sinteticamente, focalizzando il pensiero sull'opera del Signore, sulla nostra gratitudine, lasciando spazio anche agli altri per poter ringraziare il Signore per le grandi opere che Egli compie. Quindi la testimonianza, come dicevo prima, non è neanche una preghiera, altrimenti la chiameremmo preghiera. La testimonianza deve essere fatta cercando la guida dello Spirito Santo, affinché le parole che pronunciamo possano essere adatte e opportune. E vogliamo veramente anche in questa parte del culto muoverci nella volontà del Signore con decoro e ordine. Amen. È bello quando nel culto ci sono edificanti testimonianze. Preparano il terreno per la predicazione della parola. E il Signore certamente elargisce grandi benedizioni. La testimonianza nello svolgimento del nostro culto è importante, certamente, anche se non fa parte degli elementi essenziali del Nuovo Testamento del culto pubblico. Ma lo scopo, come abbiamo letto nella parola di Dio, è quello di raccontare le sue meraviglie tra i popoli. Ma è bene che la testimonianza si svolga avendo come obiettivo la gloria di Dio, l'edificazione dei credenti. Amen. Concludendo, noi non vogliamo che i nostri culti si svolgano secondo copione. Non è questa la nostra intenzione. Ciò nonostante, non possiamo ignorare la necessità di ordine, che è sinonimo di maturità cristiana. Naturalmente, in ogni parte del culto, in ogni elemento del culto, abbiamo bisogno che lo Spirito Santo intervenga. Nella predicazione della parola, nel canto, nella lode, nella preghiera, in tutto quello che facciamo vogliamo che lo Spirito Santo prenda il controllo. A volte alcuni, per giustificare il disordine, lo chiamano spirituale. Ah, c'era un disordine spirituale così bello. Ma alla luce della parola di Dio il disordine non è mai spirituale. È bene ricordare ciò che disse l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo disse: Dio non è un Dio di confusione, ma di pace. Prima Corinzi 14, 33. Se ci si adopera per l'ordine, come risultato si avrà la pace. I nostri sforzi devono essere concentrati affinché ogni cosa durante il culto sia fatta con decoro e con ordine, sotto l'impulso e la guida dello Spirito Santo. Amen.
4: Amen.
2: Quindi, quando vi chiederanno come mai usi questa come mai si fa in questo modo il culto, spiegaglielo biblicamente, perché così la Bibbia insegna. Amen? Non perché così facevano prima, così... ma perché la Bibbia insegna in questo modo. E noi abbiamo preso l'impegno di non andare oltre quello che è scritto.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
4: Gesù era nato in Betlemme di Giudea, all'epoca del re Erode. Dei magi d'Oriente arrivarono a Gerusalemme dicendo: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo». Chi erano questi magi d'Oriente? Come potevano sapere che era nato il re dei Giudei e di quale stella stavano parlando? In questo terzo episodio del Vangelo di Matteo ci troviamo davanti ad un brano affascinante, ma anche complesso. Infatti è difficile rispondere con certezza a tutte le domande che ho appena posto. Si possono però fare delle ipotesi sensate. Gesù era nato in Betlemme di Giudea, all'epoca del re Erode. Questa informazione aiuta a collocare nella storia il momento in cui Gesù nacque. In un'epoca in cui gli anni ovviamente non si contavano come facciamo noi oggi, avanti Cristo, dopo Cristo. Tra l'altro, è probabile che sappiate che il nostro calendario non è poi così preciso e gli studiosi datano la nascita di Gesù tra il 4 e l'8 avanti Cristo. Infatti si sa che Erode il Grande è morto nel 4 avanti Cristo e quindi gli avvenimenti di cui stiamo parlando sono da collocarsi negli ultimi anni della sua vita. Ma quando il nostro calendario fu concepito nel VI secolo, era stato fatto un errore nel determinare la data precisa della nascita di Gesù. Questo ovviamente non cambia il succo della questione. Gesù era venuto nel mondo in quegli anni e ha spaccato la storia in due. La cosa ironica è che oggi anche chi non crede in lui è costretto in qualche modo a riferirsi alla sua nascita quando usa il moderno calendario. I problemi in questo brano cominciano quando ci chiediamo chi erano questi magi d'Oriente. Innanzitutto diciamo subito che il loro numero non è noto e neanche i loro nomi. Infatti queste informazioni derivano da tradizioni posteriori, extrabibliche. Non sappiamo neppure il luogo esatto da cui provenivano. Ma parlando di Oriente si può ragionevolmente pensare alla zona della Mesopotamia dove erano fiorite la civiltà babilonese e quella persiana. Nel mondo antico, e in particolare in Mesopotamia, era molto sviluppato lo studio degli astri, dei loro movimenti, ed era piuttosto frequente associare movimenti particolari e allineamenti di corpi celesti come presagi di eventi particolari. Quei magi erano di fatto degli astrologi che studiavano queste cose. Ma come potevano aver associato una particolare congiunzione astronomica che di fatto non ci viene descritta nei dettagli con la nascita del Messia, del re dei Giudei, dove avevano preso quell'informazione? Molti hanno cercato di individuare quale sia stato il fenomeno a cui i magi hanno fatto riferimento, ma occorre considerare che il Signore, nella sua potenza, può aver utilizzato un fenomeno soprannaturale per guidarli. Piuttosto dovrebbe stupirci il fatto che quei magi sapevano cosa cercare in un momento in cui i più grandi teologi giudei che stavano a Gerusalemme, pur sapendo che il Messia doveva prima o poi nascere a Betlemme, non sembravano al corrente della sua effettiva nascita. La conclusione non può che essere una. Per quanto possa sembrare incredibile, quelle persone avevano sentito parlare del re dei Giudei che doveva venire e lo aspettavano, anche se non erano giudei. In qualche modo avevano un rapporto con Dio, il quale li aveva guidati nell'associare l'evento astronomico alla nascita del Messia. Ma come avevano conosciuto il Dio creatore dei cieli e della terra, l'unico vero Dio adorato da Israele? Una possibilità particolarmente suggestiva è quella di considerare che qualche centinaio di anni prima in Babilonia c'era stato un grande uomo di Dio, Daniele, che dopo essersi fatto notare per la sua capacità di interpretare i sogni, grazie all'aiuto di Dio ovviamente, era diventato proprio capo dei saggi di Babilonia. Si legga Daniele 2,48. Daniele era dunque un uomo influente, un adoratore del vero Dio nel cuore del sistema pagano e idolatra di Babilonia. Ha senso pensare che la presenza di Daniele a Babilonia abbia lasciato il segno tra molti suoi sottoposti, e non è così strano che qualche secolo dopo ci fossero ancora saggi che in qualche modo aspettavano il Messia dei Giudei, di cui Daniele aveva probabilmente parlato. C'è poi da considerare che la dispersione dei giudei nei secoli precedenti la venuta di Gesù aveva favorito la nascita di sinagoghe sparse ovunque, e la fede nel Dio creatore dei cieli e della terra in cui credevano i giudei era piuttosto diffusa nell'impero romano. Insomma, anche se non conosciamo tutti i dettagli, dobbiamo prendere atto di un fatto interessante. Il Messia di Israele, quello che poi si rivelerà essere il Salvatore di tutta l'umanità, stava venendo nel mondo e i primi ad accorgersene non furono i teologi di Gerusalemme, ma furono degli stranieri. Come reagirono infatti gli esperti religiosi di Gerusalemme? Proseguiamo la lettura e lo scopriremo. Udito questo, il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove il Cristo doveva nascere. Essi gli dissero: in Betlemme di Giudea, poiché così è stato scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei affatto la minima fra le città principali di Giuda, perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo Israele. Matteo 2, versetti 3 a 6. A Gerusalemme il re Erode fu turbato, e questo turbamento si diffuse parecchio anche tra gli abitanti della città. In un momento storico in cui Gerusalemme era sotto i Romani, certamente molti speravano che il Messia arrivasse presto per liberarli, e quella notizia aveva certamente ravvivato un po' le discussioni in mezzo al popolo. Molti avranno magari anche chiesto ai capi del popolo se questo poteva essere vero. Ma i capi, di fronte a questi stranieri che arrivavano da lontano, hanno probabilmente fatto spallucce. Cosa ne sapevano quei magi d'Oriente di queste cose? Erano solo dei gentili. Che i capi dei sacerdoti, gli scribi, gli esperti religiosi dell'epoca non si fossero fatti impressionare dal racconto dei magi, lo sappiamo dal modo in cui si comportarono. Pensateci un attimo. Alla domanda di Erode avevano fornito informazioni precise circa il fatto che il Messia sarebbe nato a Betlemme, secondo la profezia di Michea 5:1, che essi conoscevano molto bene. Ma quanti di loro si scomodarono per accompagnare i magi a Betlemme e andare a vedere? A quanto pare, nessuno. Erode, dal canto suo, era turbato per motivi diversi, come poi emergerà chiaramente dalle sue azioni. Egli era un abile politico e la storia ci dice che fu un uomo molto attaccato al potere e senza scrupoli. Basti pensare che fu capace di far uccidere una delle mogli e alcuni dei suoi figli, temendo che complottassero contro di lui. Considerandosi il legittimo re dei giudei, il solo sentire che potesse essere nato qualcuno che poteva spodestarlo lo aveva certamente destabilizzato. A lui non interessavano le vecchie profezie dei giudei, a lui interessava mantenere il potere. La sua richiesta verso i magi non faceva quindi presagire nulla di buono. Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, si informò esattamente da loro del tempo in cui la stella era apparsa, e mandandoli a Betlemme disse loro: andate e chiedete informazioni precise sul bambino, e quando l'avrete trovato fatemelo sapere.

Come vedremo in seguito, egli non aveva nessuna intenzione di andare ad omaggiare il nuovo re, bensì, appena lo avessero informato, egli si sarebbe recato a Betlemme per toglierlo di mezzo. I magi comunque non potevano saperlo e quindi proseguirono il loro viaggio, probabilmente convinti di tornare poi a riferire ad Erode. Il Signore li guidò premiando il loro lungo viaggio. Quando videro la stella, si rallegrarono di grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre. Prostratisi, lo adorarono e, aperti i loro tesori, gli offrirono dei doni: oro, incenso e mirra. Poi, avvertiti in sogno di non ripassare da Erode, tornarono al loro paese per un'altra via. Matteo capitolo 2, versetti 10 a 12. Quei magi erano felici. Avevano fatto un lungo viaggio e il Signore aveva dato loro la gioia di vedere il re dei giudei che era nato. Quegli uomini offersero a Gesù dei doni. Non voglio dedicare del tempo a trovare significati particolari nell'oro, nell'incenso e nella mirra che offrirono, perché questo porterebbe solo ad un'inutile speculazione. Mi limito ad osservare che si trattava comunque di doni che normalmente a quell'epoca si riservavano proprio ad un re. Si noti che i magi non si prostrarono di fronte ai genitori del bambino, ma la loro attenzione fu proprio per Gesù. Per prostrarsi di fronte ad un bambino, adorandolo ed omaggiandolo, quei magi dovevano davvero aver ricevuto una rivelazione particolare dal Signore. Il fatto che nel Vangelo di Matteo sia riportato questo episodio ci fa pensare che egli voglia subito farci apprezzare la portata internazionale dell'opera di Gesù. Il Vangelo comincia con degli stranieri che vanno ad omaggiare Gesù e, come vedremo, si concluderà con Gesù che dirà ai suoi discepoli giudei che avrebbero dovuto testimoniare di lui facendo altri discepoli in ogni parte del mondo. Matteo capitolo 28, versetto 19. D'altra parte, le profezie dell'Antico Testamento parlano abbondantemente di un Messia che avrebbe portato pace e giustizia non solo in Israele, ma in tutto il mondo. Il Salmo 72, ad esempio, ci parla di un re discendente di Davide, il Messia, appunto, che viene riconosciuto da tutti i regnanti del mondo, che lo serviranno. È scritto nel Salmo 72, 11, e lo proclameranno beato. Salmo 72, 17. Isaia 11, 10 ci dice ancora che verso quel discendente di Davide, si noti che Isai era il padre di Davide, si volgeranno premurose le nazioni e la sua residenza sarà gloriosa. Gesù, il Messia, il re dei giudei, sarà anche il re del mondo intero. Commuove vedere che al suo ingresso nel mondo proprio persone appartenenti alle altre nazioni erano venute ad omaggiarlo, anticipando proprio la realizzazione futura di queste profezie nel suo regno glorioso. Un'ultima nota: che quei magi fossero sensibili alla voce di Dio è confermato dal fatto che furono in grado di discernere la rivelazione di Dio che li avvertì di non ripassare da Erode. D'altra parte, il Signore sapeva ciò che c'era nel cuore di Erode e nel prossimo episodio lo scopriremo anche noi. In conclusione, mentre la maggioranza dei giudei, il popolo a cui Gesù apparteneva, quelli che avrebbero dovuto essere più sensibili alla voce di Dio e stavano in quel momento ignorando la presenza del re in mezzo a loro, degli stranieri si erano addirittura presentati partendo da molto lontano per arrivare nella piccola Betlemme per omaggiarlo e adorarlo. Se penso a tutta la strada che quei magi avevano fatto, se penso al modo in cui Dio li aveva guidati e al modo in cui loro avevano ascoltato la voce del Signore, anche quando li aveva avvertiti di non tornare da Erode, se penso alla loro gioia nel rendere omaggio al re dei re che era venuto nel mondo, non posso non pensare che a volte sono proprio le persone che non ti aspetti, quelle che potrebbero essere le più vicine alla verità. Non dimentichiamocelo. Ciao a tutti. Alla prossima.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Matteo capitolo 27. Poi, venuta la mattina, tutti i capi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro a Gesù per farlo morire. E legatolo, lo menarono via e lo consegnarono a Pilato il governatore. Allora Giuda, che l'aveva tradito, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò i 30 sicli d'argento ai capi sacerdoti e agli anziani, dicendo: «Ho peccato, tradendo il sangue innocente». Ma essi dissero: «Che ci importa? Pensaci tu». Ed egli, lasciati i sicli nel tempio, si allontanò e andò ad impiccarsi. Ma i capi sacerdoti, presi quei sicli d'argento, dissero: «Non è lecito metterli nel tesoro delle offerte, perché son prezzo di sangue». E tenuto consiglio, comprarono con quel denaro il campo del vasaio da servir da sepoltura ai forestieri. Perciò quel campo, fin al dì d'oggi, è stato chiamato Campo di Sangue. Allora s'adempì quel che fu detto dal profeta Geremia: «E presero i 30 sicli d'argento, prezzo di colui che era stato messo a prezzo dai figliuoli di Israele, e li dettero per il campo del vasaio, come l'aveva ordinato il Signore». Or Gesù comparve davanti al governatore, e il governatore lo interrogò, dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?» E Gesù gli disse: «Sì, lo sono». E accusato dai capi sacerdoti e dagli anziani, non rispose nulla. Allora Pilato gli disse: «Non odi tu quante cose testimoniano contro di te?» Ma egli non gli rispose neppure una parola, talché il governatore se ne meravigliava grandemente. Or ogni festa di Pasqua il governatore soleva liberare alla folla un carcerato, qualunque ella volesse. Avevano allora un carcerato famigerato di nome Barabba. Ed essendo dunque radunati, Pilato domandò loro: «Chi volete che vi liberi, Barabba o Gesù detto il Cristo?» Poiché egli sapeva che glielo avevano consegnato per invidia. Or, mentre egli sedeva in tribunale, la moglie gli mandò a dire: «Non aver nulla a che fare con quel giusto, perché oggi ho sofferto molto in sogno a cagion di lui». Ma i capi sacerdoti e gli anziani persuasero le turbe a chiedere Barabba e a far perire Gesù. E il governatore prese a dir loro: «Qual dei due volete che vi liberi?» E quelli dissero: «Barabba». E Pilato a loro: «Che farò dunque di Gesù detto Cristo?» E tutti risposero: «Sia crocifisso». Ma pure riprese egli: «Che male ha fatto?» Ma quelli vie più gridavano: «Sia crocifisso». E Pilato, vedendo che non riusciva a nulla, ma che si sollevava un tumulto, prese dell'acqua e si lavò le mani in presenza della moltitudine, dicendo: «Io sono innocente del sangue di questo giusto, pensateci voi». E tutto il popolo rispondendo disse: «Il suo sangue sia sopra noi e sopra i nostri figliuoli». Allora egli liberò loro Barabba, e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore, tratto Gesù nel pretorio, radunarono attorno a lui tutta la coorte, e spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto, e intrecciata una corona di spine, gliela misero sul capo, e una canna nella man destra, e inginocchiatisi dinanzi a lui lo beffavano, dicendo: «Salve, re dei Giudei!» E sputandogli addosso, presero la canna e gli percotevano il capo. E dopo averlo schernito, lo spogliarono del manto e lo rivestirono delle sue vesti. Poi lo menarono via per crocifiggerlo. Or nell'uscire trovarono un cireneo chiamato Simone e lo costrinsero a portare la croce di Gesù. E venuti ad un luogo detto Golgota, che vuol dire luogo del teschio, gli dettero a bere del vino mescolato con fiele, ma Gesù, assaggiatolo, non volle berne. Poi, dopo averlo crocifisso, spartirono i suoi vestimenti, tirando a sorte, e postisi a sedere gli facevan quivi la guardia, e al di sopra del capo gli posero scritto il motivo della condanna: «Questo è Gesù, il re dei Giudei». Allora furono con lui crocifissi due ladroni, uno a destra e l'altro a sinistra, e coloro che passavano di lì lo ingiuriavano, scuotendo il capo e dicendo: «Tu che disfai il tempio in tre giorni e lo riedifichi, salva te stesso. Se tu sei il figliuolo di Dio, scendi giù di croce». E similmente i capi sacerdoti con gli scribi e gli anziani, beffandosi, dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso. Da che è il re di Israele, scenda ora giù di croce e noi crederemo in lui. Se è confidato in Dio, lo liberi ora, se lo gradisce, perché ha detto: sono figliuolo di Dio». E nello stesso modo lo vituperavano anche i ladroni crocifissi con lui. Or, dall'ora sesta si fecero tenebre per tutto il paese fino all'ora nona, e verso l'ora nona Gesù gridò con gran voce: «Eli, Eli, lama sabachthani», cioè: Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Ma alcuni degli astanti, udito ciò, dicevano: «Costui chiama Elia». E subito un di loro corse a prendere una spugna e, inzuppatala d'aceto e postala in cima ad una canna, gli diè da bere. Ma gli altri dicevano: «Lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo». E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rendé lo spirito. Ed ecco la cortina del tempio si squarciò in due da cima a fondo, e la terra tremò, e le rocce si schiantarono, e le tombe s'aprirono, e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono. Ed usciti dai sepolcri dopo la risurrezione di lui, entrarono nella santa città e apparvero a molti. E il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, visto il terremoto e le cose avvenute, temettero grandemente, dicendo: «Veramente costui era il figliuolo di Dio». Ora quivi erano molte donne che guardavano da lontano, le quali avean seguito Gesù dalla Galilea per assisterlo, tra le quali erano Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e di José, e la madre dei figliuoli di Zebedeo. Poi, fattosi sera, venne un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, il quale era divenuto anch'egli discepolo di Gesù. Questi, presentandosi a Pilato, chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato comandò che il corpo gli fosse rilasciato. E Giuseppe, preso il corpo, lo involse in un lenzuolo netto e lo pose nella propria tomba nuova che aveva fatta scavare nella roccia. E dopo aver rotolato una gran pietra contro l'apertura del sepolcro, se ne andò. Or Maria Maddalena e l'altra Maria erano quivi sedute dirimpetto al sepolcro. E l'indomani, che era il giorno successivo alla preparazione, i capi sacerdoti e i farisei si radunarono presso Pilato, dicendo: «Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, mentre viveva ancora, disse: dopo tre giorni risusciterò. Ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito fino al terzo giorno, che talora i suoi discepoli non vengano a rubarlo e dicano al popolo: è resuscitato dai morti, così l'ultimo inganno sarebbe peggiore del primo». Pilato disse loro: «Avete una guardia, andate e assicuratevi come credete». Ed essi andarono ad assicurare il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

E al microfono, ancora una volta, c'è Maurizio, felicissimo di essere in tua compagnia. Ancora una volta grazie per averci scelti, grazie per essere tornato fedele e puntuale. Un'altra passeggiata, un'altra possibilità, un'altra opportunità di fare nuove scoperte. Benvenuto all'ascolto.

Come saprai e ricorderai se sei fedele compagno di viaggio, siamo nel vivo del libro del Levitico. Siamo ancora alle prese con il quarto capitolo. È un capitolo apparentemente noioso, ma come stiamo vedendo invece è carico, pieno di interessanti non solo informazioni ma soprattutto spunti per trarre poi lezioni e insegnamenti per la nostra vita di oggi, la nostra esistenza quotidiana, anche a distanza di millenni da quando questo libro è stato scritto, e anche una differenza sociologica non indifferente.

Il quarto capitolo, così come quelli che l'hanno preceduto, ha a che fare con delle offerte, con i sacrifici. Sacrifici e offerte che il singolo individuo, l'israelita, doveva portare, doveva offrire, e per prima di tutto come gesto, come azione di ringraziamento, di lode nei confronti di Dio. Ma poi abbiamo visto ci sono anche offerte e sacrifici per la richiesta di perdono. Dopo aver fatto confessione di peccato, era necessario, a quei tempi, in quel contesto, portare un'offerta, un sacrificio. Attraverso la confessione, attraverso questo sacrificio, attraverso l'offerta di un animale che veniva poi ucciso, il cui sangue veniva sparso sull'altare e i cui resti venivano poi bruciati sullo stesso altare, attraverso tutto questo Dio perdonava o copriva, per meglio dire, il peccato di questa persona o i peccati di questa persona. Ti ricordo anche che secondo una traduzione letterale del termine che noi abbiamo tradotto a peccato, secondo questa traduzione letterale dovremmo intendere invece mancare il bersaglio. Ecco cosa significa peccato. Il bersaglio ovviamente qual è? Non un bersaglio che ci poniamo noi per sport, per svago, nulla di tutto questo. Il bersaglio è la legge morale di Dio, l'etica di Dio, quella legge morale di Dio che non cambia con l'alternarsi delle varie civiltà, delle varie società, delle varie mode, non cambia così come cambia il tempo, ma è qualcosa di stabile, è un punto di riferimento che è stabile proprio perché Dio è stabile, Dio è eterno, quindi quando Lui chiama qualcosa peccato, lo è dal momento in cui Egli lo dichiara tale. Nel capitolo 4 troviamo anche, ed è questo che abbiamo iniziato a considerare la volta scorsa, troviamo che quando si pecca per errore o per un incidente, insomma, non di volontà, ci sono delle scappatoie, se così possiamo dire, forse non è il termine più adatto. Nell'Antico Testamento Dio aveva dato disposizioni perché si costruissero le cosiddette città rifugio. In queste città rifugio potevano trovare scampo coloro appunto che avevano commesso un peccato o un'azione involontaria. Se avevano per esempio ucciso qualcuno a causa di un incidente. Quindi tutte quelle azioni che non erano il risultato di così un disegno predeterminato. Troviamo anche che il sacerdote doveva offrire un sacrificio particolare nel caso che egli commettesse peccato. E ci sono dei regolamenti, delle regole abbastanza chiare, abbastanza rigide per quanto riguardava il sacerdote. Abbiamo detto la volta scorsa che non che questo significasse che il sacerdote fosse una persona più importante o che avesse più valore, eccetera, eccetera. Nulla di tutto questo. Era solo la responsabilità del suo ufficio, del lavoro, dell'opera che svolgeva, che richiedeva qualcosa in più. Questo ricordiamolo molto bene, perché ha delle ripercussioni anche per noi oggi. Proseguendo, nel capitolo 4 leggiamo che la pelle del giovenco e tutta la sua carne, compresa la testa, le gambe, gli intestini, gli escrementi, tutto il giovenco, tutta la bestia, lo farà portar fuori del campo, in un luogo puro, nel deposito delle ceneri, e lo brucerà sulla legna. Sia bruciato sul deposito delle ceneri. Oh, qui ci troviamo davanti ad un rituale insolito. Infatti il resto del giovenco, cioè del vitello, era portato fuori del campo e veniva bruciato. Credo che qui si voglia sottolineare l'estrema gravità del peccato. Vedi, questo animale era la vittima del sacrificio per il peccato. Una delle azioni, uno dei gesti importanti di tutto
tutta la cerimonia di tutto il procedimento era l'imposizione delle mani, cioè la persona che veniva ad offrire l'animale, sia esso vitello, pecora, capra o colomba, a seconda delle possibilità finanziarie, doveva posare le proprie mani sul capo dell'animale. Così facendo non c'era un trasferimento magico o soprannaturale di chissà cosa, era un atto di identificazione. L'animale veniva identificato con il peccato. In un certo senso, attraverso questo gesto, che, ripeto, non aveva nulla di automatico o di magico, è come se il peccato lasciava l'individuo, la persona, e veniva a trovarsi invece nell'animale. Ripeto e sottolineo, era solo un simbolo, un atto simbolico, un gesto simbolico, non c'era nulla di trascendentale o di magico in questo gesto. Nel caso del vitello del sacerdote, dopo averlo ucciso e dopo aver sparso il sangue, come abbiamo visto la volta scorsa, secondo un rito molto preciso e preordinato, questo animale doveva essere portato fuori dalla città, fuori dal campo. Credo che per capire bene questo passo biblico dovremmo rivolgerci ad un altro passo biblico, un passo che, ti dico sinceramente, vedo sotto una nuova luce grazie a queste nostre conversazioni. Lo troviamo nel libro degli Ebrei, nella lettera agli Ebrei che si trova nel Nuovo Testamento. Ti leggo queste frasi, dopodiché ci concederemo una pausa musicale. Lo scrittore di questa lettera dice: «Noi abbiamo un altare al quale non hanno diritto di mangiare quelli che servono al tabernacolo. Infatti i corpi degli animali il cui sangue è portato dal sommo sacerdote nel santuario, quale offerta per il peccato, sono arsi fuori dall'accampamento. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, soffrì fuori la porta della città». Hai sentito? Ti rileggo quella frase. Anche Gesù, per santificare il popolo col proprio sangue, soffrì fuori la porta della città. La collina del Golgota, infatti, si trovava fuori delle mura di Gerusalemme. Usciamo quindi fuori dal campo e andiamo a Lui portando il suo obbrobrio, perché non abbiamo qua giù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Ecco, di nuovo qui vediamo un'ulteriore prova dell'armonia dell'unità della Bibbia. Nel Levitico leggiamo un episodio, nel Nuovo Testamento leggiamo in un certo senso l'adempiersi di quello che quell'episodio dell'Antico Testamento cercava di spiegare con simboli, con riti e con cerimonie. Il vero significato, quindi, è da trovarsi nell'azione, nella missione, nella morte, nella resurrezione di Gesù. Naturalmente, davanti a tutto questo, noi dobbiamo chiederci: qual è il mio ruolo in tutto questo? A me cosa rimane di fare? Visto che Gesù ha sofferto al posto mio, è morto al posto mio, ha portato il mio peccato, è risorto a nuova vita per darmi una nuova vita, io cosa devo fare? Tu cosa devi fare?

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico insieme a Maurizio e insieme alla grande famiglia di questo programma. Ancora una volta, grazie per averci scelti. Grazie per aver scelto di trascorrere 30 minuti insieme a noi.

Vorrei che pensassimo ancora un attimo a quel passo biblico che ho letto prima. La religione, così come comunemente intesa, non può mai venire incontro alle esigenze di un Dio santo. Solo la morte di Gesù sulla croce poteva farci avere il perdono dei peccati. La nostra natura, il nostro istinto, se vuoi, è un istinto che ci porta verso il peccato. Come ho avuto modo di dire altre volte, 9 genitori su 10, o dovrei dire 10 genitori su 10, non devono insegnare ai loro figli come dire no, non voglio. Piuttosto, anni e anni di educazione, disciplina, vengono impiegati e investiti per insegnare a dire sì, farò come tu vorrai, o obbedirò alle tue richieste, seguirò il tuo consiglio, eccetera, eccetera. Come già ho avuto occasione di dire altre volte, se Dio avesse lasciato andare il mondo alla deriva, per sempre lontano da Lui, gli angeli in cielo avrebbero continuato a cantare santo, santo, santo. Ma cosa ne sarebbe stato di te e di me? Meno male che Dio è intervenuto. Meno male che Dio non ha lasciato che il mondo, che tu, che io, andassimo alla deriva. Non solo non l'ha permesso, ma ci ha amato tanto da mandare Gesù affinché diventasse peccato per noi. Vedi, Gesù Cristo è stata l'unica soluzione del problema del nostro peccato. Non cercare altre soluzioni. Non le troverai perché non ce ne sono. Solo Gesù può venire incontro al bisogno del nostro essere interiore. Nota bene, ho detto Gesù, non una religione, una serie di riti e cerimonie, questa o quella chiesa. Io sto parlando di una persona, la persona più importante della storia, la persona che è il fulcro di tutta l'eternità. Può darsi che tu non hai mai sentito parlare di Gesù in questi termini, può darsi che questa è una delle prime volte che ti metti all'ascolto e tutto questo ti giunge magari non nuovo, ma un po' diverso. La tua curiosità è stata stimolata dal mio parlare di Gesù in questo modo. Vorremmo intessere un dialogo con te su questa tematica così fondamentale, così importante, la persona e l'opera di Gesù Cristo. Dietro tua richiesta, e solo dietro tua richiesta, in redazione ci sono persone che vorrebbero risponderti, vorrebbero intessere un dialogo, una conversazione epistolare su chi è Gesù. Cosa può diventare Gesù per te? Procediamo con l'analisi nel 4° capitolo del libro del Levitico, dove leggiamo: se è tutta l'assemblea di Israele che ha peccato per inavvertenza e la cosa è rimasta nascosta agli occhi della comunità, benché abbiano trasgredito una delle norme del Signore facendo qualcosa di proibito, si trovano in stato di colpevolezza. Quando il peccato commesso sarà conosciuto, la comunità offra in sacrificio espiatorio un vitello, un capo di bestiame grosso senza difetto, e lo porti alla tenda del convegno. Nota bene, la vittima destinata al sacrificio per il peccato di tutta la comunità era la stessa da usarsi per il peccato del sacerdote.
La ragione è che il vitello era considerato un animale molto pregiato. Ma soprattutto c'è da considerare anche che il sacerdote rappresentava tutta la comunità. Quindi le prescrizioni erano le stesse. In questo però c'è un'altra lezione da imparare, credo. C'è una responsabilità individuale, ma c'è anche una responsabilità collettiva. Il peccato porta con sé sempre delle conseguenze negative. Non illudiamoci. Ciò che seminiamo, raccoglieremo. Non possiamo beffarci di Dio, ci ricorda la Bibbia. Ripeto, il peccato porta con sé sempre delle conseguenze negative. Alcune di conseguenze magari, alcune di queste conseguenze si faranno aspettare. Altre verranno prima. Ma conseguenze ci saranno. Quando Gerusalemme fu distrutta nel 70 d.C., tutto il popolo si disperse. In modo analogo, quando l'impero romano si disintegrò, ogni suo membro ne pagò le conseguenze. Quando noi facciamo parte di una comunità di persone, sia essa una comunità ecclesiale, una chiesa, una parrocchia, una congregazione, un club, quando c'è questo far parte di una comunità, di un gruppo, noi siamo responsabili al pari di tutti gli altri.

È interessante che, proseguendo nel capitolo, leggiamo: gli anziani dell'assemblea, gli anziani del gruppo, del popolo, impongano le mani sulla testa del giovenco, del vitello, alla presenza del Signore, e immolino il giovenco sempre alla presenza del Signore. Gli anziani chi erano? Erano i conduttori, i leader, diciamo, ed essi rappresentavano il popolo. Ecco un'altra ulteriore conferma che l'intero popolo era responsabile. Naturalmente in questo includeva anche il singolo. Nessun singolo poteva dire: io non sono incluso in questo, anche se faccio parte di questa comunità. Tutti erano ritenuti responsabili.

E purtroppo ancora oggi dobbiamo lasciarci. È arrivato il momento di salutarci. Non prima però di averti dato appuntamento al prossimo incontro, prossima passeggiata, prossima opportunità di proseguire nel cammino attraverso il libro del Levitico. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio e a risentirci a presto. Grazie ancora della tua sempre piacevole compagnia e del tuo cortese ascolto. A presto.

0: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Bene, rieccomi qui con voi, amici in ascolto, benvenuti all'appuntamento con Contrappunti. E oggi che cosa vi offre questo programma? Ma faremo alcune considerazioni sulla comunicazione. Quanto è difficile comunicare con gli altri e quanto è anche difficile sapere ascoltare. Ecco, e poi Maria Teresa De Giustina con noi al telefono da Roma dirà la sua sempre su questo soggetto con un altro dei suoi sempre piacevoli interventi. E poi come sempre avremo la musica, e per cominciare oggi ho scelto questa bella canzone di Donna Summer che si intitola Take Heart. Fatti coraggio. Ecco, alcune parole, le altre poi le vedremo al termine della canzone, alcune parole dicono: fatti coraggio anche se trovi difficile riprendere fiato e tantomeno sorridere. Fatti coraggio anche quando il tuo cielo è scuro. Arriverà il giorno in cui le nuvole se ne andranno e saprai ancora una volta come potrà essere la vita quando sentirai tutta la gioia che può portare. Se solo potessimo comprendere quello che solo Dio sa, allora forse sarebbe facile lasciarsi andare. Ma se lo spirito vive per sempre e se il vero amore non muore mai, allora ci sarà sempre una luce nella tua anima. Ecco, queste, come dicevo, alcune parole di Take Heart, la prima canzone in programma oggi. Ascoltiamocela insieme, amici, ne vale veramente la pena, una bellissima canzone. Intanto, benvenuti e buon ascolto a Contrappunti oggi.

0: Molto bella questa canzone di Donna Summer, Take Heart, fatti coraggio. Ecco alcune altre parole, dicevano, fatti coraggio in ogni lacrima che versi, la forza di cui hai bisogno sarà tua col tempo. Fatti coraggio, quel giorno non è tanto lontano e c'è un posto in cui la speranza dimorerà e troverai che il tuo cuore sarà più profondo a motivo dell'amore che è stato perso con l'addio. Ricordati di tenere caro il momento. Ci sono tante domande senza risposta e la vita passa tanto in fretta. Se solo potessimo comprendere quello che solo Dio sa, allora forse sarebbe facile lasciarsi andare. Ma se lo spirito vive per sempre e se il vero amore non muore mai, allora ci sarà sempre una luce nella tua anima. Allora, è riuscita a comunicare qualche cosa questa canzone? Beh, mi auguro di sì, anche se ovviamente la lingua, l'inglese sicuramente non aiutava, ed è per questo motivo che spesso nei nostri programmi vi diamo anche la traduzione del testo. Ecco, in due parole, cosa diceva la canzone? Non abbiamo sicuramente difficoltà ad accettare i lati belli della vita. Lì non ci vuole coraggio, ma c'è anche un rovescio della medaglia. La vita non sempre ci offre quello che vorremmo. E allora è lì che bisogna farsi coraggio e avere fede. Il Signore sa quello che fa e quello che è bene per noi. Ecco questo, grosso modo, quanto la canzone voleva comunicare. Comunicazione, abbiamo detto che sarebbe stato un po' il tema conduttore del programma di oggi. E allora adesso vi lascio subito con la nostra ospite, Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo, con noi al telefono con un'altra delle sue piccole considerazioni, ancora, come dicevo, su questo soggetto. Comunicazione, un'arte difficile. Ascoltiamola subito.
1: L'arte di comunicare è difficile. Molte volte noi diciamo delle cose che ci sembrano chiarissime e per gli altri non lo sono, o viceversa. Per esempio l'umorismo inglese. Quello che fa ridere un inglese a noi quasi non fa né caldo né freddo. E probabilmente quello che farebbe piangere un cinese non scuoterebbe neppure un sudamericano. L'altra sera, per esempio, dopo una giornata di pioggia ininterrotta, il cielo si era rischiarato ed era tutto pieno di stelle. «Sarà una bella giornata domani», mi ha detto una signora che era da noi ospite pure lei, e che era nata a New York ed era di passaggio per Roma. Io ho guardato il cielo e ho detto, beh, è possibile, forse, però al mio paese dicono che se si rischiara di notte è come un asino che va di trotto. Se volete ve lo dico pure in Trentino, se si tira for the notte è come un asino che va di trotto. Oh, ha detto la signora e mi ha guardata proprio con un'espressione che chiaramente dimostrava che non mi stava capendo. Allora ho cominciato a spiegare. Sì, sa, gli asini non trottano mai a lungo e perciò è molto probabile che, secondo il mio proverbio, in cui se viene bello di notte è come un asino che va di trotto, vuol dire che il tempo buono non durerà a lungo. Ancora mi ha guardata e tutt'oggi non so se mi ha capita. Ma è anche normale, al suo paese, a New York, gli asini non ne aveva mai visti, né al trotto né al passo, perciò quel proverbio non aveva nessun significato per lei. Comunicare è un'arte complessa, ma tre elementi la possono semplificare. Primo, avere delle idee chiare. Secondo, esserne abbastanza convinti per desiderare di condividerle con altri. E terzo, farlo con la maggiore semplicità e amore possibile. Questi tre elementi idee chiare, convinzione e semplicità sono assolutamente essenziali anche quando vogliamo comunicare la nostra fede e parlare del Vangelo. Dobbiamo averlo capito, dobbiamo esserne convinti e dobbiamo parlarne con la semplicità, come faceva il Signore Gesù.
0: Un'altra canzone adesso dal gruppo TD Band, Parole.

0: state ascoltando
1: Contrappunti.
0: Al microfono
1: Mario Pieri.
2: I contrappunti, proseguo adesso con qualche altro consiglio sulla comunicazione, su come comunicare. Ecco, oggi, come si sente dire spesso, nessuno ascolta più. Appena si comincia a fare un ragionamento siamo continuamente interrotti. E poi basta guardare i talk shows, quelli che una volta venivano chiamati in televisione le tavole rotonde, in cui anche politici e gli psicologi, ecco, fanno a gara a chi grida di più e copre meglio la voce dell'altro. E così finiscono solo a non far capire poi niente a nessuno. Esattamente come una certa pubblicità in TV in cui uomini e donne, giovani, datori di lavoro e impiegati si mettono a gridare per non ascoltare chi rivolge loro la parola. Ecco, l'arte di comunicare oggi è quasi ignorata. E siccome non si comunica, le famiglie poi si dividono, i figli vanno via di casa, le persone se ne vanno anche dalle chiese. Ecco, per comunicare ci sono alcuni accorgimenti che è bene tenere presenti. Ecco, vediamone assieme alcuni. Innanzitutto si comunica in due, almeno in due. Ecco, tu mi parli e io ti ascolto, o viceversa. Chi vuole comunicare non fa proclami senza appello, ma dice quello che pensa e poi ascolta per capire e eventualmente anche per imparare. Ecco, non sta su una posizione da cui non si vuole smuovere e non pensa di essere l'unico ad avere ragione. E poi, come dicevo, si ascolta. Nel comunicare ci vogliono pazienza e autocontrollo. A volte chi ha dei problemi non ne parla subito e comincia da argomenti che stanno ai margini. Chi ascolta deve sapere aspettare che la persona sia pronta ad aprirsi. E poi bisogna guardare anche a come ci si comporta con il nostro corpo. I nostri movimenti e i gesti parlano a volte da soli. Per esempio, ecco, se si vuole comunicare bene bisogna guardare chi parla negli occhi, non dare l'impressione di essere impazienti o annoiati. Anche il tono della nostra voce è importante. Bisogna parlare con calma, con pacatezza, anche se l'altro è coincitato, ecco, non bisogna imitarlo. Niente quindi voce stridula, voci petulanti.

0: prima di avere pensato e misurato le parole e di avere quindi capito come stanno veramente le cose. Ecco, si possono fare domande per capire e essere sicuri di avere capito chi ci sta parlando. Mentre uno parla, ecco, non è sbagliato sicuramente chiedere qualche spiegazione per seguire bene il discorso. A volte, se possibile, è utile ripetere il racconto per sommi capi, per essere così sicuri di avere afferrato i fatti. Spesso, quando uno racconta una vicenda, dimentica di spiegare la cronologia e di nominare le persone con ordine. Chi ascolta a volte perde il filo fra i molti lui e lei che si accavallano appunto nella vicenda. E infine bisogna tenere conto dei propri limiti. Se non siamo in grado di proporre una soluzione, ecco, diciamolo con molta franchezza. E se è il caso, proponiamo casomai di parlarne con qualcun altro, una persona più matura, una persona più esperta di noi. Se abbiamo torto, poi riconosciamolo, senza fare delle scuse oppure razionalizzare. Chiediamo perdono, anche se il torto non è tutto dalla nostra parte. Facciamo sempre il primo passo per raggiungere l'accordo. Ecco, dopo tutto, ecco, vogliamo essere ricordati come uomini e donne di pace, no?
1: Hai sentito la notizia? L'orecchio del cielo ascolta lassù e non ci lascia nel silenzio.

Sempre restando in tema di comunicazione, è l'uomo che molto spesso fa orecchie da mercante, non vuole ascoltare. Dio ha parlato in modo molto chiaro, ci ha presentato con molta chiarezza il suo piano di salvezza. Ed è questo che ci canta adesso Scott Allan nel brano che già stiamo ascoltando. Hai sentito?

0: notizia.
1: E da Scott Allan passiamo subito all'ultimo brano in programma oggi, una bella canzone di Darlene Scheck, si intitola Kiss of Heaven, bacio del cielo.

Allora, per mettervi in contatto con noi e per richiedere anche l'omaggio che abbiamo preparato per voi in questo periodo, vale a dire il corso biblico da fare con noi per corrispondenza, amici, scriveteci indirizzando la vostra corrispondenza al programma Contrappunti, casella postale 90 41043 Formigine, Modena. La posta elettronica va inviata a vocedb@tin.it. Il numero di telefono invece per un contatto immediato 890 53 84. Lo ripeto, 890 53 84. E allora, dicevo, alcune parole di quest'ultimo brano. Sto facendo un nuovo cammino, non sarò mai più quello di prima. Sto facendo un nuovo passo di danza sotto la pioggia del tuo spirito. Il tuo soffio di vita mi ha sconvolto. Tu liberi il mio spirito. Vivo una nuova vita sotto la tua stella mattutina. Corro in una gara nuova all'ombra del tuo amore. Il tuo amore è smisurato, troppo profondo da comprendere. Mio Gesù, tu sei colui che crea i miei sogni e dona vita. Vivo sotto il bacio del cielo e non sarò mai più lo stesso. Canto una canzone nuova alla presenza del Re. Ti dono il mio cuore, è l'unica cosa che io posso portare. Tu hai acceso dentro di me un fuoco che io pensavo non avrebbe bruciato mai. Ecco, amici, vi lascio con queste parole. Vi invito a riflettere ancora su quanto abbiamo detto e su quanto sia importante, ecco, trovare la comunicazione giusta con il nostro Padre Celeste. E questo grosso modo che ha voluto comunicarvi il programma Contrappunti di oggi. Allora, coraggio, ricerchiamo questa comunicazione con Dio e, amici, buon proseguimento. Grazie per aver seguito anche questo programma in mia compagnia.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Amici ed amiche, benvenuti all'appuntamento con la nostra consueta rubrica Controluce. Ancora Mario Pieri con voi assieme a Nino Ciniello. La fede rende diversi anche i cimiteri. Ecco, è questo il titolo che Nino Ciniello ha dato alla sua considerazione di quest'oggi. Vi lascio subito in sua compagnia, vi auguro un buon ascolto, noi ci risentiremo al termine.
3: Eccomi di nuovo a voi, amici e carissime amiche anche di Controluce. La riflessione di oggi, come mi capita spesso, per chi mi segue con una certa costanza l'avrà notato, anche quest'oggi prende spunto da quesiti posti dai nostri ascoltatori e ascoltatrici. Una signora ha sentito di esternare una sua esperienza che gli ha suscitato una domanda e ve la sottopongo e per cominciare leggo un breve stralcio della sua lettera. Questa signora dice: ho scoperto durante una visita al cimitero della mia città una sezione denominata evangelica. Sono rimasta colpita dall'assenza di lumi o immagini sulle tombe e dalla presenza su quasi ogni lapide di un versetto biblico. Vorrei comunque sapere come mai esistono nei cimiteri delle zone riservate agli evangelici. Fin qui lo stralcio della lettera di questa signora. Ora, sono certo che molti di voi, immagino, avete fatto la stessa esperienza in Italia oppure all'estero, specie in paesi dove c'è una grossa presenza protestante. Entrando in qualche cimitero, come questa signora, avete notato una diversità non solo estetica, ma anche dei contenuti delle lapide in quelle sezioni dei cimiteri riservati agli evangelici. Effettivamente, in molte località italiane, nei cimiteri cittadini soprattutto, esistono degli spazi riservati agli evangelici, oppure si possono trovare dei cimiteri denominati protestanti, e questo non solo nei grandi centri ma anche in quelli minori o addirittura in quelli minuscoli. Insomma, ovunque sia presente una comunità evangelica. Ora, il motivo per cui sono nati questi spazi è presto detto. Direi chiaramente, essi sono un segno di una discriminazione. Una breve nota storica molto veloce aiuterà a capire quello che sto dicendo. In passato, infatti, i cristiani non cattolici non potevano essere sepolti in terra cosiddetta consacrata, perciò dovevano avere dei loro cimiteri, delle loro zone separate fuori dalle mura cittadine. Ora, stiamo parlando di alcuni secoli fa, cioè prima dell'avvento di Napoleone che, come molti sanno, con il suo codice proibì la sepoltura nelle chiese, come all'epoca si faceva, e sancì invece l'obbligo per tutti di costruire i cimiteri fuori dai centri abitati. Tuttavia, la regola o la legge che sancisce, diciamo così, la divisione dei morti prese forma da una discriminazione, come dicevo poco fa. Per questo motivo, per esempio, nacquero, cito alcuni esempi in Italia, il cimitero degli inglesi a Firenze o il cimitero britannico a Napoli o quello cattolico a Roma. Le sezioni evangeliche degli attuali cimiteri risentono quindi anch'esse di questa discriminazione. Infatti, a mio avviso, ma credo che nessuno sia in disaccordo con questo, non c'è alcuna ragione per cui un evangelico non possa essere sepolto in una zona comune a tutti. E come ho detto poco fa, è la concezione cattolica che considera alcune persone o luoghi più sacri di altri e quindi fa sorgere e ha consolidato poi questa discriminazione. Ora, non a caso, per esempio, un altro termine, pensateci bene, per indicare il cimitero qual è? È il camposanto. Ora, per spiegare questo fatto, qui molto in sintesi, possiamo dire che questa discriminazione, a mio avviso, è una delle tante conseguenze dell'idea che la Chiesa di Roma ha di se stessa. Vi invito a leggere, per chi lo ha in casa, la seconda sezione del Catechismo della Chiesa Cattolica, al paragrafo 3 dell'articolo 9. Qui si parla, ecco, ampiamente della natura, del carattere, della missione della Chiesa. Ebbene, oltre ad affermare, ma senza dimostrarla, la stretta continuità e successione fra i primi apostoli e i vescovi, questo lo troviamo nella Lumen Gentium 20, si afferma, cito il Catechismo, che il Signore Gesù non solo ha istituito dei ministri, ma li ha anche dotati di sacra potestà. Il codice di diritto canonico afferma questo anche. Soltanto quindi per mezzo di questo riconoscimento i sacerdoti possono agire in persona di Cristo capo, cioè dei suoi sostituti o vicari. Ora, che cosa c'è alla base di questa concezione? Qui si ritrova l'idea che l'opera di Cristo non può essere rimasta limitata a brevi anni del suo ministero terreno, quindi ogni generazione fino alla fine dei tempi deve essere messa a contatto con Cristo. Allora, fisicamente e visibilmente come può Cristo essere presente tra gli uomini? Per la Chiesa di Roma Cristo è presente nella persona dei suoi ministri. Il sacerdote infatti è considerato, come si dice in gergo cattolico, un alter Christus, cioè un altro Cristo, perché il sacramento dell'ordine gli conferirebbe la facoltà di rappresentare Cristo, gli dà cioè il potere, dice l'enciclica Mediator Dei, il potere di agire in virtù e nella persona di Cristo stesso. Ora, nella realtà, e quindi veniamo anche al nostro tema da cui siamo partiti, questa rappresentanza non è puramente formale, astratta o teorica, ma è un vero e proprio trasferimento di potere da Cristo alla Chiesa, nella persona appunto dei suoi rappresentanti. In relazione al tema che stiamo trattando, quali sono le conseguenze negative di questa visione? Non solo si assiste ad una, diciamo, abusiva oggettivazione di Dio, cioè il divino viene ad essere amministrato, messo a disposizione e gestito dal clero, così come il perdono e il giudizio di Dio si identificano con il perdono e il giudizio dei suoi rappresentanti, ma assistiamo anche ad una, diciamo così, localizzazione di Dio, cioè la presenza o l'assenza di Dio si identifica con la presenza o l'assenza del clero cattolico. La benedizione o la consacrazione di un luogo, di un edificio, di un oggetto, di qualunque cosa possiamo pensare, nel nostro caso di un'area, di un qualsiasi cimitero, si identifica con la presenza e la benedizione del clero. Dove queste non ci sono, sarebbe un terreno non consacrato, non benedetto, al limite. La Chiesa di Roma quindi si sente legittimata a esercitare il suo presunto potere spirituale su ogni realtà, ma non solo, ma anche su ogni spazio. In sostanza, poiché gli evangelici non riconoscono questo potere spirituale, agli occhi della Chiesa di Roma sarebbero privi della grazia di Dio perché essa si riceve in modo particolare attraverso la Chiesa di Roma. Di conseguenza, quando muoiono, non possono stare vicini a coloro che hanno beneficiato invece dei mezzi della Chiesa di Roma. In altre occasioni abbiamo dimostrato che questa pretesa, che si manifesta poi in tanti ambiti della vita delle persone e della società in Italia, non ha nessun fondamento biblico. Ora non sto qui a spiegare l'infondatezza biblica di tutto questo. Quello che mi preme dire è che poiché ogni centimetro quadrato di tutto il creato appartiene a Dio e poiché Egli non ha mai delegato la sua autorità e potere a nessun essere umano o nessuna chiesa, è fuori luogo pensare che esistano posti più sacri rispetto ad altri o che la santità di una persona possa essere in qualche modo inquinata dalla vicinanza di una persona di un'altra fede, ecco. Credo che un'assurdità così palese non merita altri commenti. Ora però desidero soffermarmi invece un po' sulla giusta osservazione che l'ascoltatrice ha fatto sulla differenza estetica, diciamo così, esterna dei cimiteri evangelici rispetto a quelli cattolici. Ora, questa diversità dimostra che nei riguardi della morte o dei defunti in generale gli evangelici hanno una visione diversa rispetto ai cattolici. Questi luoghi, nati, come dicevo prima, per discriminazione, sono poi diventati degli ambiti in cui esprimere e testimoniare queste diversità che è visibile nelle forme, cioè la sobrietà dei luoghi, l'assenza di immagini devozionali, ma è soprattutto quello che attira l'attenzione, come è stato il caso di questa signora, è l'abbondante presenza di testi biblici sulle lapidi. Allora, poiché gli evangelici in ogni contesto e momento della vita cercano di far riferimento alla Bibbia, non praticano quindi il culto dei morti o messe di suffragio né le preghiere per i defunti. E quindi, al contrario, ciò che costituisce il legame tra i vivi e i morti è la speranza, che poi è testimoniata appunto dai versetti biblici molte volte che sono riportati sulle lapidi di tanti cimiteri evangelici, ecco. Ma soprattutto la speranza nell'avvento del nuovo mondo di Dio in cui tanto i vivi quanto i morti sono ugualmente distanti e che entrambi quindi attendono con impazienza. In sostanza, oltre alla memoria e agli affetti, ciò che ci lega con i nostri morti credenti è soprattutto l'attesa e la certezza della vita eterna da trascorrere con loro alla meravigliosa presenza di Dio. Così come è promesso poi dal Vangelo, quindi non sono speranze in qualche modo del tutto soggettive e infondate. Questa certezza lenisce quindi il dolore della perdita, aiuta a non cadere nella disperazione di chi non ha nessuna speranza di rivedere la persona cara scomparsa e, inoltre, esclude ogni pretesa di migliorare la condizione di colui che è già trapassato con, non so, preghiere, messe di suffragio e così via. Ecco quindi spiegata questa diversità estetica dei cimiteri evangelici rispetto a quelli cattolici. E infatti, concludendo, nella Bibbia è scritto che quelli che veramente credono in Cristo, Apocalisse 14 dice, riposano dalle loro fatiche. Il riposo di queste persone non è immaginario, ma reale. Cioè non hanno bisogno né di preghiere, né di messe, né di contornare la tomba con oggetti, candele o altre cose. Sebbene i loro corpi riposano nelle tombe o sui letti, le loro anime entrano nel sublime riposo della vittoria su tutte le prove e i guai della vita. Ecco perché Apocalisse dice riposano dalle loro fatiche. Per loro la morte è quindi il preludio della gioia piena, totale, realizzata. Essi saranno rivestiti, dice la scrittura, di una condizione nuova e magnifica perché sono privi di peccato. Com'è sicuro che Cristo risorse dai morti, con altrettanta certezza egli farà risorgere tutti coloro che hanno creduto e li unirà con sé come in un matrimonio eterno. Quindi un funerale o una visita ad un cimitero, in conclusione, non sono momenti per giocare una farsa, ma per riflettere sulla tua condizione eterna. Domani potrà forse essere troppo tardi.
2: Se volete, amici, parlarne, ecco, ringrazio innanzitutto Nino Giniello per il suo contributo di quest'oggi. Dicevo, se volete parlarne con noi, contattateci, i nostri recapiti sono sempre gli stessi. Grazie per aver seguito anche quest'oggi Controluce, l'appuntamento è per il prossimo numero, buon proseguimento.

0: Dietro Luce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

ogni tanto, mentre vado di luogo in luogo a far conferenze sulla consulenza, spesso trovo dei consulenti che operano in un pastorato o con pratiche private. A loro io spesso chiedo di scrivere in una forma abbreviata quali siano i problemi che nel corso del loro lavoro trovano difficili a risolvere. Quest'oggi ho qui con me uno di questi elenchi e lo voglio condividere con voi in questa nostra trasmissione. Esso dice così: una donna cristiana si lagna che per tutta la sua vita ha subito offese da differenti persone. Ella dice ora che è al punto dove non può più ricevere offese da nessuno e infatti per diverse volte ha persino tentato il suicidio cercando di sganciarsi da questa situazione. Ci dice che è così sensibile che tende a rigettare ogni consiglio che può esserle penoso, evita intime amicizie perché teme che possano ferirla. Come può essere aiutata? Naturalmente ci sono tanti fatti da tenere presenti nel rispondere ad una specifica situazione, sia che essa ci sia espressa per lettera o come in questo caso che ci sia data sommarizzata da qualcuno. Tutto in realtà dipende dall'abbondanza dei fatti che ci sono stati forniti, se noi possiamo o no trattare il problema adeguatamente. Ovviamente i fatti qui sono altamente interpretati dalla persona che ha scritto la domanda. Ma assumiamo, facendo un'ipotesi, dato che questo caso si adatta a tante altre persone, che lei ha detto la verità e i fatti stanno come lei dice. Così, per quanto ci risulta, noi ci troviamo davanti ad una vera posizione. Così, riassumiamo il problema di nuovo. Ci troviamo davanti a una donna cristiana ed è importante ricordare che lei è cristiana. Questo è sempre di importanza critica nella nostra consulenza. Se una persona è cristiana, essa ha tutte le risorse della parola di Dio, ha a sua disposizione tutte le risorse dello Spirito Santo che possano permettere ad una persona di adempiere i comandamenti e i requisiti delle scritture. Così in questo caso vi trovate a lavorare con un'entità del tutto differente da quando cercate di lavorare con un non credente, e questo fa una grande differenza nella consulenza. Infatti quando cominciamo a dar consigli a un non credente, l'obiettivo più importante da avere in mente è prima di tutto di vincere quella persona al Signore Gesù, se questo è possibile. Solo allora noi possiamo stabilire un livello assai più profondo che si basi sulla sua relazione con Dio. Così qui abbiamo una donna cristiana ed ecco che per tutta la sua vita ha avuto problemi, costantemente si sente offesa, lei dice che la gente l'offende e che ora è giunta al punto che non può più sopportare le offese. Qui noi probabilmente potremmo rispondere e dirle che nell'esprimere il suo problema lei ha messo il dito proprio dove si trova la risposta. Lei non può sopportare le ingiurie perché non ha mai imparato a saperle sopportare secondo il modo che Dio ci ha insegnato di farlo. Invece di affrontarle secondo la maniera di Dio, lei ha sviluppato un modo non cristiano di reagire alle offese. Vedete, lei tende di evitare intime amicizie temendo di rimanere offesa, lei tende a rigettare ogni consiglio che può risultarle penoso, ha fatto diversi attentati sulla sua propria vita per sfuggire a spiacevoli situazioni. In altre parole, l'intera sua filosofia di vita non è affatto cristiana. Se invece di affrontare i problemi piuttosto che considerarli subito, invece che trattarli secondo i principi biblici che Dio ci offre, lei vuol fuggir via da essi per il timore di essere offesa da essi o dalle persone che sono involte in essi. In un modo o nell'altro, insomma, cerca di evitare le difficoltà che essi comportano. Ebbene, questo è uno sbaglio.
La Bibbia fa molto chiaro che non possiamo sfuggire alle offese, non possiamo evitarle perché così è fatto questo mondo in cui viviamo, non possiamo evitarle perché ci circondano da tutte le parti. Così questa signora deve imparare ad affrontare i problemi della vita e le offese che essi comportano. E vedete, il suo problema, lei dice, è che non può più sopportare le offese, ma in verità il problema non è che lei cerca di sopportarle, reagisce passivamente davanti alle offese, ossia se ne sta prendendo le addosso da tutte le parti, e questo non è il modo di reagire di un cristiano. Quando qualcuno ci offende, la nostra è per natura una reazione attiva, non passiva. La nostra naturale reazione non è quella di star lì a farsele fare di tutti i colori. Se così è il modo che reagiamo, per forza ci sentiamo male davanti alle ingiurie e eventualmente cercheremo di schivarle. Ma quando uno capisce il modo che la Bibbia insegna, quando uno capisce quello che la Bibbia richiede da una persona che è stata offesa, che ha ricevuto ingiuria, allora non ha il problema di star lì a prenderle una dopo l'altra, ma sa come agire perché ha degli insegnamenti ben precisi. Nell'Epistola ai Romani, capitolo 12, ci viene detto di benedire coloro che ci perseguitano. Benedite e non maledite. E potete notare che questa non è un'attitudine negativa o passiva all'ingiuria fatta. Quando qualcuno viene per recarci ingiuria e ci offende, quando ci perseguita, la Bibbia dice di benedirlo. Noi dobbiamo dir bene di lui e dobbiamo dare del bene a lui e dobbiamo pregare per lui e cercare di fare quello che si può per aiutarlo. Prendete un'altra situazione. Ci viene detto: se il tuo amico ha fame, sfamalo; se ha sete, dissetalo. Qui c'è un nostro amico, una persona che ci vuol fare del male, e noi invece di restare lì passivi, invece di restare lì senza far niente e lasciare a lui l'opportunità del farci del male, noi prendiamo il coltello dal manico e cominciamo ad andare verso di lui col bene, cominciamo a seguirlo facendogli del bene, provvedendo per i suoi bisogni. Se ha fame sfamiamolo, se ha sete diamogli da bere e osserviamo quali siano i suoi bisogni e poi provvediamogli. Infine troviamo la conclusione nel 21esimo versetto di questa epistola ai Romani: non siate vinti dal male, ma vincete il male col bene. Dobbiamo andare all'attacco, buttarci nella mischia, dar battaglia a colui che ci offende e a cosa ci offende, e attaccare col bene, attaccare con tutte le buone cose che possiamo fare per lui. Questa non è una reazione passiva come quella di star lì a farsele fare di tutte. E così qui è dove troviamo la chiave, la soluzione del problema di questa donna. In realtà è nel modo in cui lei reagisce ad un'offesa. Lei ha provato di prenderle una dopo l'altra per tanto tempo, fin tanto che ha realizzato che non ce la faceva più, e così ha imparato a fuggire e ad evitare le offese. Il ricevere offese passivamente o il fuggir via da esse non sono reazioni raccomandate dalla Bibbia. Ma davanti alle ingiurie, davanti alle offese, davanti alle persecuzioni, alla maledizione, alle calunnie, davanti a qualsiasi male, la reazione cristiana è di fare del bene a colui che ci ha fatto del male. Questa, amici, è la risposta. Invece di dilungarsi sul male che abbiamo ricevuto, sulle persone che ce lo hanno fatto, invece di considerare a come evitare le ingiurie, consideriamo come si può fare per quella persona, e allora diverremo come il Signore Gesù, abili non solo di sopportare l'offesa, ma anche di dire: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Oh Signore, benedici coloro che sono offesi da altri, al fine che possano imparare a reagire in maniera buona e positiva e a vincere il male col bene. Ti chiediamo questo nel nome di Gesù. Amen.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Matteo capitolo 28. Or nella notte del sabato, quando già albeggiava il primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria vennero a visitare il sepolcro. Ed ecco si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come neve. E per lo spavento che n'ebbero, le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo prese a dire alle donne, «Voi non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui, poiché è risuscitato come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva. E andate presto a dire ai suoi discepoli, «Egli è risuscitato da morti, ed ecco vi precede in Galilea, qui vi lo vedrete». Ecco, ve l'ho detto. E quelle, andatesene prestamente dal sepolcro con spavento ed allegrezza grande, corsero ad annunziare la cosa ai suoi discepoli. Quando ecco Gesù si fece loro incontro dicendo, «Vi saluto!» Ed esse accostatesi gli strinsero i piedi e l'adorarono. E allora Gesù disse loro, «Non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno». Or, mentre quelle andavano, ecco alcuni della guardia vennero in città e riferirono ai capi sacerdoti tutte le cose che erano avvenute. Ed essi, radunatisi con gli anziani e tenuto consiglio, dettero una forte somma di denaro ai soldati, dicendo, «Dite così, i suoi discepoli vennero di notte e lo rubarono mentre dormivamo». E semmai questo viene alle orecchie del governatore, noi lo persuaderemo e vi metteremo fuori pena. Ed essi, preso il denaro, fecero secondo le istruzioni ricevute, e quel dire è stato divulgato tra i giudei fino al dì d'oggi. Quanto agli 11 discepoli, essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro designato, e vedutolo l'adorarono. Alcuni però dubitarono. E Gesù, accostatosi, parlò loro dicendo, «Ogni podestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente».
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Riassunto delle puntate precedenti.
1: Poco tempo dopo la perdita della moglie, un avvenimento muta il corso della vita di Giorgio Müller. Sua figlia Lydia si sposa con Giacomo Wright e questo fatto contribuisce ad accrescere la sua solitudine, ma il Signore gli è vicino e lo guida con saggezza al suo secondo matrimonio con Susanna Grace Sanger, che conosce già da 25 anni come una seria discepola del Signore e che sarà una fedele compagna di Müller, specialmente nei lunghi viaggi missionari che si estendono dal 1875 al 1892, anni nei quali Müller visita Europa, America, Asia, Africa e Australia, predicando l'Evangelo e rinforzando la fede dei cristiani, incoraggiandoli ad avere fiducia in Dio nella certezza delle sue risposte alle preghiere.
0: Il 20 marzo del 1875 segna una data importante, la partenza per il giro missionario in Inghilterra, dove tenne 70 predicazioni durante circa 10 settimane. Ritornato a Bristol, vi passò 6 settimane. Il 14 agosto riprese il secondo giro, nel quale si proponeva di seguire l'opera di risveglio iniziata da Moody e da Sankey, i quali, essendosi fermati troppo brevemente in ogni luogo, non avevano potuto condurre i nuovi convertiti ad un più alto grado di conoscenza e di grazia. Müller seguì quegli evangelisti in Inghilterra, in Scozia e in Irlanda, fermandosi in ciascun luogo visitato da loro, cercando di edificare ed educare coloro che erano stati condotti a Cristo. Il terzo viaggio si compì fuori dall'Inghilterra, nel continente europeo, tenendo in tutto circa 300 predicazioni in 70 città e villaggi. Il quarto viaggio, dall'agosto del 1877 al giugno dell'878, fu compiuto in America, Canada e Stati Uniti. Parlò spesso in numerose chiese tedesche, ai popoli di colore, a corporazioni universitarie, collegi e seminari teologici. La sua singolare universalità di mente, la sua carità e umiltà attiravano anche coloro che avevano vedute diverse dalle sue. Il quinto viaggio, iniziato sempre in compagnia della moglie, nel settembre del 1878, si svolse di nuovo in Europa. Il sesto viaggio, nell'agosto del 1879, fu compiuto di nuovo in America. Visitò gli stati fra l'Atlantico e la valle del Mississippi e dopo 200 giorni, dopo aver predicato 300 volte in più di 40 città, fece ritorno in patria. Il settimo viaggio si svolse ancora in America dal settembre del 1880 al maggio del 1881. L'ottavo viaggio fu un lungo giro di predicazioni dall'agosto del 1881 al maggio del 1882 in Europa. Passò poi in Palestina visitando i luoghi sacri e quindi Costantinopoli, Atene, Brindisi, Roma e Firenze. Le predicazioni venivano fatte in tutte le lingue servendosi di interpreti. Il nono viaggio fu fatto di nuovo in Europa. Si recò anche nel suo paese natio, dopo 64 anni di assenza. In Russia avvicinò persone di alto rango a cui parlò del Vangelo. Una volta, mentre era con 7 poveri russi, una guardia di polizia li sorprese a leggere la Bibbia e sciolse la piccola riunione. Il decimo viaggio iniziò nel settembre del 1883 ed ebbe per meta l'Oriente. Compiva i 79 anni e la sua attività e resistenza avevano del miracoloso. L'undicesimo giro si svolse in Australia, quindi in Cina e in Giappone. Era partito nel novembre del 1885 e ritornò in Inghilterra nel giugno del 1887. Dopo 2 mesi, il dodicesimo viaggio. Australia del Sud, Tasmania, Nuova Zelanda, Sri Lanka, India. Terminò nel marzo del 1890. Durante questo viaggio ebbe la dolorosa notizia della morte della figlia diletta. Fu questa la causa del suo ritorno in patria, prima del previsto, per portare conforto al genero e sollevarlo nel lavoro che si era duplicato, non avendo più al suo fianco il prezioso aiuto della moglie. Un breve riposo, e poi dal luglio del 1890 al maggio del 1892, ecco Müller di nuovo in viaggio nel continente europeo. In sostanza furono 2 viaggi, senza intervallo, e chiusero la serie durata ben 17 anni. Quest'uomo dal 70° all'87° anno visitò 42 paesi e percorse una distanza equivalente a 8 volte il giro della Terra. In ogni suo viaggio missionario egli poté vedere l'approvazione di Dio. Il costo della vita, molto maggiore di quello usuale in casa propria, le spese di navigazione, di ferrovia, furono sempre coperte, ricevendo da Dio tutto quanto gli occorreva. L'opera per gli orfani ad Ashley Down non soffrì per la sua assenza, essendo sotto la guida del genero, della figlia e di numerosi assistenti. Usualmente gli giungevano notizie settimanali, che richiedevano il suo consiglio per i problemi più gravi. Anche finanziariamente nessuna delle opere da lui fondate ebbe a soffrire durante la sua assenza, anzi le offerte divennero più copiose. L'opera per gli orfani non era che un ramo dell'albero, cioè dell'istituto biblico. Il fondatore aveva in vista piani grandiosi per la causa del Signore. Cercava di fondare o almeno di aiutare scuole cristiane ovunque ne vedesse il bisogno, distribuiva le Bibbie, aiutava i missionari che recavano testimonianza alla verità e che servivano il Signore nei luoghi più remoti.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Allora, questa mattina voglio parlare riguardo quello che Dio odia. No, si parla tante volte dell'amore di Dio, Dio ti ama, ed è vero, la Bibbia parla tanto dell'amore di Dio, ma qui in Giovanni 2 vediamo che anche Dio a volte si arrabbia. Nel libro di Efesini dice che noi possiamo arrabbiarci ma senza peccare. Quindi essere arrabbiato, perché a volte pensiamo che se ci arrabbiamo è un peccato, ma la Bibbia non dice questo. Vi do un esempio, no? In questi giorni siamo stati immersi in questa storia di questa povera ragazza Yara. No? Tutti abbiamo sentito di questa povera ragazza che è stata uccisa, e non so per voi, a me mi fa arrabbiare. E questo non è un sentimento sbagliato, questo è un sentimento sano.